0: la musica e gli animali tra canzoni e libri. Ce ne parla Marco Anelli da Verbania per questo grande appuntamento.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, io ho mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti, Ilaria e Luna, che stanno facendo un lavoro meraviglioso in questo progetto.

0: ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
1: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà è Ilaria la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
0: Imparando cantando.
1: Esatto.
0: Imparando cantando. Grazie Renato.
1: Grazie a te.
0: Così, eh?
1: Grazie a te.
2: E dalla Toscana, esattamente da Colle Valdelsa, in provincia di Siena, ci chiede la linea Fabrizio Baldini perché ci parla dei suoi 30 anni del Festival degli Interpreti.
3: Amici del TG Event Television, siamo a Colle Valdelsa. Sì, è passato un altro anno, siamo all'edizione numero 30, perché quest'anno sono 30 anni che il Festival degli Interpreti viene effettuato. Qui a Colle è il 16° anno. Quindi per noi è veramente una serata straordinaria.

Il Festival degli Interpreti è suddiviso in quattro categorie. C'è la categoria giovani, la categoria over, cantautori e categoria top. Tutti avranno un premio a sé stante, il più importante è quello della categoria top e cantautori, i cui vincitori possono accedere a poter partecipare alla selezione di Sanremo Giovani. Questo naturalmente con tutti i nessi e connessi, perché per andare a Sanremo Giovani ci vogliono anche delle qualità e delle cose da preparare. Quindi quello sarà una delle motivazioni per cui i ragazzi sono veramente stasera sono su di giri in maniera straordinaria.

0: Dovete sapere che tutti i cantanti saranno accompagnati da un gruppo dal vivo, gli AV. Sono 5 professionisti che fra l'altro sono in tante band anche a livello nazionale. Fra noi abbiamo ad esempio il batterista, tanto per citarne uno, del Banco Mutuo Soccorso. E quindi poi tutti questi grandi professionisti hanno provato, pensate, con tutti i ragazzi, i loro brani li hanno arrangiati e poi li hanno riprovati insieme a loro, e vi garantisco che sono uno spettacolo. Comunque, signori, mi raccomando, seguiteci sempre su TGEvent Television. Grazie!
1: Il grande Vittorio Sgarbi torna in pubblico per la mostra Figure di Donna al Castello dei Clavesana di Andorra, e noi c'eravamo.
2: Oggi riconsegniamo il Castello Paraxo alla comunità andorese e a tutta l'Italia, ma oggi lo consegniamo con l'apertura di una mostra di carattere internazionale curata dalla Fondazione Cavallini Sgarbi. Permettetemi di ringraziare l'onorevole Vittorio Sgarbi e Elisabetta Sgarbi, perché hanno creduto in questo grandissimo progetto già dall'inizio, hanno firmato una dichiarazione di intenti che ci ha anche consentito di vincere il bando di rigenerazione urbana classe A PNRR 20 milioni di euro, che comprende anche una valorizzazione del borgo attraverso mostre d'arti, dicevo, di altissimo livello.
3: Assieme a Vittorio Sgarbi, che ha collezionato con Rina Cavallini, sua madre, per oltre 40 anni veri e propri tesori d'arte, abbiamo deciso di rappresentare la figura femminile in una mostra tematica, come dice il titolo, Figure

0: di donna, tesori d'arte della collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi, una collezione molto importante del panorama italiano, notificata in blocco dal Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo deciso di creare un percorso appunto che ha come filo conduttore la figura femminile, con 35 opere dall'inizio del Cinquecento all'inizio del Novecento, tra dipinti e sculture, organizzate in 7 sezioni che, per così dire, passano dalla idea all'individuo. Un'ottima occasione per vedere come gli artisti siano stati capaci in oltre 4 secoli di reinventare continuamente la figura femminile, che ha portato con sé significati di molteplici storie e racconti che il pubblico oggi può ripercorrere e rivivere.
1: Parliamo dei racconti dell'anima. Dal Piemonte, Erika Comoglio, sempre attenta e puntuale, ci chiede la linea perché il servizio è molto, ma molto interessante.
2: Per TGEVES Television mi trovo in Piemonte, esattamente a Busca Casa Francotto, un luogo meraviglioso dove è stata allestita una mostra dal titolo I racconti dell'anima. Invito a venire qui vicino a me un grandissimo ospite che questa sera presenterà appunto qui il suo libro, che è Marco Carena.
3: Ciao.
2: Da San Scemo Sanremo, vero?
3: Esatto,
2: Marco?
3: Da San Scemo Sanremo, la mia storia musicale in tenera età fino al 1996, anno in cui si chiude l'epopea torinese di San Scemo.
4: Oggi

0: Quale occasione migliore all'interno di una mostra così importante,
1: certo,
0: vero Marco?
1: Sì, anche perché poi io ho attinenza con la pittura, nel senso che sono un fumettaro, disegno fumetti, quindi ho anche un'attinenza con ciò la mano, insomma, certo, ciò la mano.
0: Mi trovo qui con il sindaco di Busca, Ezio Donadio. Quanto è importante aver così organizzato un evento culturale di una certa fama all'interno di un luogo molto caro a voi?
2: Sì, questo è un luogo caro ai buschesi, in particolare perché questa casa era di proprietà del dottor Francotto, che qui vediamo, che è mancato nel 68 e ha donato questa sua casa alla città di Busca. Questa casa ha scritto libri, ha dipinto, era, oltre ad essere un medico, il classico medico condotto di una volta, era anche un personaggio particolare, un artista, diciamo, molto poliedrico, eccetera. E quindi la destinazione di questa casa era proprio una volontà sua, diciamo, che fosse dedicata a uno spazio dedicato all'arte, dedicato comunque alla città di Busca. E poi negli anni il comune ha fatto delle ristrutturazioni e adesso da qualche anno questo spazio è stato dato in, diciamo, incomodato d'uso a un'associazione che si chiama Monviso Arte, che si occupa appunto dell'organizzazione dell'allestimento di molte mostre. Abbiamo fatto delle mostre importanti, per cui siamo veramente fieri di questo allestimento.
3: Si sono svolti due casting per quanto riguarda Tutti nel Jukebox, un'anteprima. Stiamo cercando, abbiamo cercato e abbiamo trovato un interprete e un cantautore. La città di Andorra vivrà questa quarta edizione con grandi ospiti, grandi big della musica italiana, ma anche con due giovani promesse. Chi saranno mai i talenti del Jukebox? A voi il servizio, scopriamoli insieme.
4: Ad Andorra la serata finale di Anteprima Jukebox, aspettando l'evento clou del 5 settembre in Piazza Santa Maria, ovvero la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Vediamo com'è andata.
5: Questa sera tantissime ragazze e ragazzi, ma non solo, a calcare questo palco bellissimo.
6: Amici di TG Events, ben ritrovati. Ci troviamo ad Andorra per una serata specialissima, importante, perché questa sera per l'ultima volta i concorrenti, interpreti e cantautori si sfideranno per salire sul palco principale di Tutti nel Jukebox, quarta edizione 2026, il 5 settembre ad Andorra. E più ci pensi.

0: 15 anni, ragazzi, ed è già cantautore, eh? Cantautore. Joshua Noki, dove sei?
1: Tu che sei a fianco a me e fai sempre passi avanti, io che faccio passi indietro.
2: Saranno 30 appunto i concorrenti di questa sera, due categorie diverse, solo due di loro riusciranno ad aggiudicarsi l'ambitissima posizione di cantare insieme ai big del palco principale.

0: ragazzi, siete stati meravigliosi, grazie mille, grazie mille. Sarà sul palco il 5 settembre ad Andorra Sara Montella. Ancora un grande applauso, Sara Montella, per la categoria cantautori, Riccardo Cuccioletta. Direttamente da Roma.
1: E allora dal vostro Giacomo Icardi d'Andorra è tutto, è stata una serata spettacolare e ancora più spettacolare sarà l'appuntamento del 5 settembre per la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Ci vediamo lì.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: E adesso parliamo del Dinner Water Show, perché Andrea Biandrino ci presenta la seconda parte. La settimana scorsa ci ha emozionato con delle immagini uniche e questa settimana non è da meno.

0: Tony, per la cronaca, c'è qua anche Liana. Quanti matrimoni siamo arrivati?
1: Qua siamo a tre, ufficialmente tre, due a Vasto e una a Milano.
0: Quanti birlocchi?
1: Birlocchi sei. Sei. Cioè, non bastavano mai.
0: Non bastavano mai. Ormai siete diventati un meme su TikTok, sì, e sui social.
1: Oramai è...
2: Io ho molta paura di questa intervista perché sono con due disgraziati.
3: Perché hai paura? Dimmi.
2: Non lo so, però non vorrei finire in acqua, perché guardando le loro facce non mi ispirano fiducia.
3: E fai benissimo, amico mio, perché quest'anno, anzi stasera, anticiperemo il Ferragosto e verrai... avrai un gavettone.
4: Cioè, tu hai paura di questi due disgraziati, c'hai una sirena...
2: Ma lei è bellissima, ma io volevo... lei da sola, perché
4: in un'atmosfera così bella sembra una favola,
2: una
4: capito?
2: Favola.
4: La bella e la bestia.
5: Troppo buoni. Quanto è bello stare qui ogni anno, venirvi a trovare.
2: Sì, esattamente.
5: È una meraviglia.
3: No, bisogna fare i complimenti, perché comunque Villa Renoir si supera minuto dopo minuto.
4: Esatto.
3: Guarda qua la piscina, gente che vola. Ho visto le sirene una più gnocca degli altri.
2: Con loro milioni di follower, esattamente 80 milioni. E siamo qua con... No, abbiamo un po' esagerato, però ci stiamo arrivando. Siamo qua con loro, i Pantellas, amati da tutto il grande pubblico.
6: Se lo dici tu ci credo, non lo so. Grazie, vi ringrazio. Siamo amati, spero tanto che siamo amati, però presto.
2: Ma tu come sei questa sera? Tranquilla o...?
7: Ma allora io sono sempre euforica, in realtà, quindi mi vedrete divertirmi come al solito. Meno pazza dei video di Pantella.
6: Ma ora tra poco ballerà qua davanti alla telecamera per tutti.
2: Tu fai sempre delle party incredibili.
7: Incredibili.
2: Tu sei bucato invece.
6: Io sono il bucato e c'è sempre il bianco, nel senso, cioè veramente mi chiamano l'omino bianco, praticamente sai che è mixia, cioè.
8: Siamo noi due, lui è il mio gemello, la mia controfigura.
2: Sì, esatto. Allora, come a livello di muscolatura direi che ci siete. Il colore, se rimane sotto il sole per tre mesi, ci arriva, perciò direi che è veramente eccezionale.
6: Sono in forma tutto l'anno, quando non ce la faccio lui è la mia cover, mi metto dentro di lui tipo matrioska.
2: Esatto, è perfetto. Siamo qua dietro le quinte con colui che anima da tantissimi anni le serate qua alla Villa Renoir.
9: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, felice di avervi qua anche quest'anno.
2: Certo,
9: è una serata come sempre esplosiva, ci divertiamo, delirio sempre.

0: E da Villa Renoire veramente tutto, Andrea Biandrino a voi studio, ciao!
1: E torniamo a parlare del grande mitico Roberto Baffo da Crema, signori, perché lui è un figlio delle stelle e ogni tanto prende la linea per raccontarci, grazie a questa rubrica spettacolare, altamente contagiosa, chi sarà mai la stella di oggi.
2: Carissimo Luca, è il mio momento, parliamo di stelle, ma amici voi a casa non ve l'aspetterete mai di che stella stiamo parlando. Straniero no, internazionale no, grande stella, italiano ma in uno sport poco praticato e invito i giovani a farlo. Lui nasce a Siracusa nel 1924, è stato anche sindaco della sua città, quale onore! Muore sempre a Siracusa nel 1991. Parliamo di un arbitro che detiene attualmente il record di partite dirette in Serie A, 328. Parliamo di Concetto Lobello.
3: Entrando negli stadi incuteva timore e rispetto. Questo suo modo di essere ti dava certezze. Le certezze che solo ti può dare un giudice imparziale e onesto.
2: Tanti di voi giovani non se lo ricordano, l'arbitro è un lavoro tra virgolette molto difficile e anche oggi poco lo praticano, ma non vediamo solo gli errori, è di grande responsabilità, anche perché allora VAR, mobiole, strumenti tecnici elettronici non ce n'erano, ci si arrangiava con l'autorità, la sapienza, l'istinto, quel momento autoritario che serviva a riappacificare o a incidere, essere seri, essere influenti nel lato positivo. Bene, pensate, ha arbitrato anche una finale della Coppa Intercontinentale nel 1966 e nell'anno dopo Concetto Lobello diresse anche la finale della Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. E va bene, anche il grande attore Lando Buzzanca si è ispirato in un film all'arbitro, a Concetto Lobello, è stato un film veramente bello e comico. Allora, Concetto Lobello, una stella. Le stelle non sono solo artisti e cantanti. Si può essere anche una stella facendo una cosa incredibile. L'arbitro di Serie A, un arbitro intercontinentale, un arbitro da Champions. Ce l'abbiamo avuto noi. Concetto Lobello, non dimenticate questo nome e appena potete provate a fare l'arbitro. Cimentatevi in questo sport. Il calcio ne ha bisogno. Non solo l'elettronica o la tecnica, ma l'umanità è ancora più forte e più valida. Alla prossima, Luca. Concetto Lobello.
1: Adesso un libro e un campione, il grande ciclista che il mondo ci invidia dopo il Tour de France, quella grande fuga e tante altre imprese che sono diventate un po' di...

0: diciamo leggendarie per quanto riguarda lo sport italiano, si racconta davanti a un pubblico eccezionale per quanto riguarda la sua opera letteraria. Claudio Chiappucci.
1: Un pomeriggio, ancora una volta, il porto di Andorra ha ospitato un grande campione dello sport. Dopo la vela, anche il ciclismo. L'AMA ha organizzato un incontro affollatissimo con Claudio Chiappucci. Presidente De Nicola, ancora veramente la dimostrazione che quando si parla di sport e di valori, la gente c'è.
2: Beh, intanto il contesto, perché come ci ha raccontato Chiappucci, a poche centinaia di metri, parecchi anni fa, passando di qua, passando da questo porto, quasi come una previsione di quello che poi poteva essere la giornata di oggi, ha vissuto i momenti topici che l'ha portato a una grande vittoria. Quindi siamo contenti di averli rivissuti ora e oggi, in allora, dalla presa diretta di Chiappucci. Un'emozione unica.
1: Un magnifico incontro con Claudio Chiappucci qui al porto di Andorra per la presentazione di un libro. C'è tanta vita, c'è tanta esperienza, tanto sport e tanta passione.
3: Ma gli aggettivi se ne potremmo mettere tantissimi. Aneddoti, non dimentichiamo che gli aneddoti sono quelli che non si sanno, non ci si ricorda, però sono belli, no? In quelle giornate come questa dove tanta gente è venuta, è incredibile.
1: Andorra ti ha accolto con grande affetto e ti ha anche offerto un itinerario che ancora non conoscevi, quello della pista ciclabile.
3: Conoscevo una parte, non conoscevo la parte finale, no. Ho avuto modo di pedalarci in questi due giorni, di vedere, valutare, insomma, un posto che insomma, porta via tanto casino, diciamo, di ciclisti sulla strada normale.
1: E poi Andorra è anche un luogo dove hai vissuto una volata, una fuga, proprio qui davanti al porto.
3: Eravamo ancora lontani dal traguardo, ma qua già ci credevo tanto. E, sai, è bello ripassarci, rivedere, ripensarci.
1: Ad una Milano-Sanremo.
3: È il sogno di tanti.
1: Perché quando si è soli, con la fatica, si ama il proprio sport, si soffre e i ricordi poi, con il tempo, tornano.
3: Sai come si dicono, sei vecchi aneddoti degli anziani che dicevano meglio soli che male accompagnati.

0: E la puntata numero 809 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, TGEvents o TGEvents.it è facile, mi raccomando socializziamo, è un click, è un mi piace e poi ci rivediamo tutto quello che abbiamo fatto su TGEvents.it, info@TGEvents.it per segnalare i vostri eventi più originali. Alla prossima settimana, ci vediamo sempre compatti uniti su TGEvents.it, l'ho già detto forse. È perché mi è entrata dentro. Vabbè, ciao, maragniamo. E TG Evans.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, four. Bam!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.

0: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e

Da 3 secoli, Sorrento e la sua penisola sono mete privilegiate dei viaggi in Italia per la mitezza del clima e la particolare bellezza dei luoghi.

partendo da Castellammare per la stupenda e suggestiva strada fatta costruire da Ferdinando II di Borbone, si giunge a Vico Equense, primo centro della Divina Costiera, come la chiamavano i poeti romantici. Vico Equense sorge in bella posizione su un promontorio tufaceo. La zona era già abitata dai Greci, come testimoniano i resti di una necropoli del VII e V secolo a.C., siti nel centro del paese. Proseguendo in questo itinerario d'incanto, ecco Meta. In uno splendido scenario, coronata dai monti, sorge la chiesa del Lauro, interamente rifatta nel XVIII secolo. Si dice che la chiesa sia stata costruita su un antico tempio eretto per indicare il valico montano.

In tempi non lontani, Meta era rinomata per i caratteristici giardini di aranci e limoni, per lo più sostituiti da una generica edilizia. Dopo Meta si incontra Piano, dove non mancano opere d'arte come la chiesa di San Michele, in parte rifatta. A poca distanza dalla chiesa di San Michele si erge il seicentesco convento delle monache agostiniane con l'attigua chiesa della Misericordia. Poco distante da Piano si estende Sant'Agnello. Al santo patrono che dà il nome al paese è dedicata la chiesa barocca che si eleva da un'ampia scalinata. Nel centro di Sant'Agnello, percorrendo le viuzze del vecchio rione Angri, si possono ammirare portoni e portali di piperno scolpiti con rara maestria.

A Sant'Agnello, una rinomata famiglia di artigiani fabbrica candele di cera d'api. Un tempo richiestissime per illuminare le case, oggi le candele sono acquistate dalle chiese della costiera e utilizzate nelle funzioni religiose che culminano nella tradizionale processione che si snoda per Sorrento il Giovedì Santo. Giovedì Santo, 7 aprile 1605, leggiamo da un antico libro. La sera, a 24 ore in circa, andarono con la processione con gran devozione con i loro sacchi visitando i sepolcri della città e accompagnati dagli misici, i quali cantarono molti salmi e con gran sequenza di popolo.

Su un imponente terrazzo di roccia tufacea, a picco sul mare, si affaccia Sorrento. L'alto profilo dei Monti Lattari che la sovrastano e le profonde gole che la circondano hanno consentito a Sorrento di provvedere alla sua difesa nel tempo. Il nome Surrentum si vuole derivi dalle sirene, le leggendarie incantatrici che, secondo il mito antico, avevano dimora in questi luoghi. Fondata probabilmente da coloni greci. Secondo alcuni, lo stesso impianto urbanistico lo confermerebbe, ma tranne le mura non vi è alcun elemento archeologico che provi un'edificazione greca. È più probabile che quell'impianto, ancora ben riconoscibile nonostante le alterazioni subite a partire dalla metà dell'Ottocento, sia di origine romana. Qualcuno lo data ad età sillana. In età romana, Sorrento divenne un luogo ambito dai ricchi che si fecero costruire bellissime ville. La più imponente di esse dovette essere quella di Agrippo Postumo, che era dotata anche di un approdo usato dall'imperatore Tiberio quando, proveniente da Capri, partecipava a banchetti e feste. Della villa, che si estendeva sotto l'attuale albergo delle Sirene, ancora oggi sono visibili i ninfei maggiore e minore e l'impianto di piscicoltura.

Sorrento, dopo un lungo periodo di governo bizantino, al di questo si rese indipendente, creando un ducato che resistette agli attacchi longobardi, beneventani e saraceni. Parte del merito della vittoria sui nemici fu attribuita a Sant'Antonino, il santo patrono di cui i sorrentini sono molto devoti. In un racconto di Anonimo del IX secolo, nell'835, al tempo dell'assedio di Sicardo, duca di Benevento, i colpi tirati dalle bombarde alle mura, dove si trovava il sepolcro di Sant'Antonino, non producevano nessun danno e, come la stessa figlia del duca, di nome Adeodata, invasa dal demonio, ne fu liberata solo quando venne portata presso il detto sepolcro, ove ottenne sanità. Nella prima metà del secolo XII, Sorrento fu conquistata da Ruggero il Normanno. L'evento sconvolse le attività economiche e artistiche che stavano attraversando un periodo di fioritura. L'operosità artistica poté riprendere solo in età angioina, quando si assiste a un notevole sviluppo dell'architettura. Nel XIII secolo il nobile Pietro Filangeri, patrono e rettore, concesse alle suore benedettine di edificare un monastero, poi distrutto dai turchi nel 1550.

48. Il convento passò ai frati francescani, sostituiti nel 1423 dalla regina di Napoli, Giovanna II, con i frati minori dell'Osservanza. Nel 1300 l'antico convento già si era arricchito dell'elegante chiostro, di cui una parte è ad archi incrociati del 1300 e una parte è ad archi tondi su pilastri ottagonali rimaneggiati nel 1447. Qui vediamo alcuni particolari di capitelli del chiostro. In questo capitello si nota lo stemma della famiglia Sersale. Vicino al chiostro si erge la chiesa di San Francesco, la cui facciata settecentesca fu rifatta nel 1926 in occasione del settimo centenario della morte del santo.

Spostiamoci in via Pietà, dove si affacciano i più antichi edifici civili della città, come il Palazzo Veniero, opera del XIII secolo, che nonostante l'attuale stato di abbandono e le alterazioni subite, costituisce con le sue decorazioni in tufo giallo e grigio un'importante testimonianza del gusto tardo bizantino e arabo. A poca distanza c'è Palazzo Correale, che dell'originaria struttura trecentesca conserva il portale durazzesco e due eleganti bifore ogivali con al centro lo stemma della famiglia Correale e una monofora del tipo detto a punta di noce. Il palazzo appartenne ai Correale fino al 1567. Nel 1610 fu acquistato dall'abate Persio per fondarvi un ritiro di orfanelle dedicato a Santa Maria della Pietà, come l'adiacente chiesetta di stile barocco. Alla fine della via Pietà, la strada sbocca in largo arcivescovado su cui prospetta il Duomo. L'edificio, molto antico, fu ricostruito agli inizi del XV secolo. Da allora ha subito numerosi interventi di restauro e modifiche fino al rifacimento della facciata nel 1924. Nell'abside, il coro degli inizi del Novecento è un esempio tipico della produzione di tarsie lignee che a partire dalla metà dell'Ottocento è stato uno degli aspetti più caratteristici del locale artigianato. L'intarsio è una tecnica antichissima che si avvale dell'opera di abili artigiani. I disegnatori forniscono il disegno. Si passa quindi alla scelta dei legni che vengono tagliati in strisce di varia grandezza. Sulle strisce di legno sovrapposte viene inchiodato il disegno per ritagliarne le tessere.

Questi sono versi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, uno dei più illustri cittadini di Sorrento che vi nacque nel 1544. La casa natale del poeta si trova incorporata nell'Hotel Tramontano. Nel XV secolo Sorrento divenne feudo di Gabriele Correale. Fu questo un periodo di crisi per i tentativi di opporsi al dominio spagnolo, per i contrasti locali con la vicina Vico Equense, per una serie di epidemie e per la terribile incursione dei turchi del 1588. La tragica notte del 13 giugno 1588 rimase a lungo nel ricordo dei sorrentini. Quella notte, da una flotta di 120 navi al comando di Pialì Mustafà, sbarcarono i turchi che, grazie al tradimento di uno schiavo ottomano della famiglia Correale, depositaria delle chiavi della porta greca alla Marina Grande, penetrarono nella cinta delle mura e misero a ferro e fuoco l'intera città. L'assalto convinse i sorrentini a rifare nel 1591 la cinta muraria che terminava con un munito castello accanto alla porta di Piano. Queste nuove difese permisero ai sorrentini di fronteggiare in seguito anche le frequenti rivolte dei contadini dei Casali e dei centri vicini e in particolare di resistere nel 1648 al lungo assedio di Giovanni Grillo, fautore del Duca di Guisa e che era riuscito a conquistare alla propria causa anche gli abitanti di Piano e di Massa. L'ammiraglio genovese aveva il proprio quartier generale nel convento di Santa Maria del Carmine, che subì la distruzione del campanile per il canoneggiamento ordinato da Don Alfonso Filomarino, maestro di campo, inviato dal viceré di Napoli a difendere la città assediata. Sorrento è una città ricca di storia e di testimonianze architettoniche. Percorrendo via San Cesareo si può ammirare il seicentesco portale a bugne alterne di botti e fioroni. La strada sbocca nello slargo omonimo dove si trova il sedile Dominova, costruito nella seconda metà del XV secolo. Esso rappresenta una rara testimonianza in tutta la Campania degli antichi sedili nobiliari.

Proseguendo per via San Cesareo, la strada più ricca di testimonianze dell'edilizia settecentesca, al numero 61 troviamo un tipico esempio di stratificazione architettonica. L'edificio presenta elementi architettonici del 400, del 500 e anche del 300, come questa bifora. Proseguiamo verso Casa Ferola, oggi Hotel Rivoli, che conserva un ornatissimo portale durazzesco della prima metà del 400. Eccoci al monastero di San Paolo, con l'attigua chiesa dall'imponente cupola maiolicata. Spostiamoci verso la chiesa dell'Annunziata, sorta su un antico tempio della dea Cibele. Della primitiva costruzione del XIV secolo non resta più nulla, essendo stata del tutto ristrutturata dopo i terremoti del 1695 e del 1714. Proseguendo, si svolta in vico I Fuoro, al cui incrocio con via San Nicola è situata la casa di Cornelia Tasso, che merita attenzione per i suoi balconi decorati.

Spostandoci all'estremo sud della piazza Torquato Tasso, si può ammirare la Casa Correale, completamente rifatta nel 1768, caratterizzata dalla presenza di un cortile maiolicato con decorazioni a festoni e figure. Gli stucchi che decorano la facciata della chiesa di Sant'Onofrio e incorniciano il portale di pietra costituiscono un buon esempio di gusto rococò.

Nel Settecento, la politica più distensiva e riformatrice di Carlo di Borbone permise una generale ripresa della vita economica con il rifiorire delle attività agricole e mercantili. A quest'ultima attività è legato l'artigianato dei Gozzi Sorrentini, rinomato nei secoli e a tutt'oggi fabbricati con le tecniche antiche.

Vediamo insieme le fasi di lavorazione di un gozzo. I legni sono lasciati invecchiare per almeno 50 anni. Solo dopo una così lunga stagionatura vengono segati a listelle che sono lasciate ad asciugare al vento marino. Dopo di ciò inizia la lavorazione vera e propria. A mano che le listelle sono modellate sulla fiamma, il gozzo comincia a prendere forma.

per i suoi legami con i miti classici. Lasciata Sorrento, spostiamoci a Massa Lubrense. Massa Lubrense prende il nome da una mansa longobarda citata come Massa Pubblica, a cui fu aggiunto l'appellativo del proprio vescovo Lubrano. Distrutta e incorporata a Sorrento per essersi ribellata a Carlo I d'Angiò, viene riedificata nella parte sottostante a quella primitiva della Torre Angioina e dell'Annunziata. Passata sotto il dominio dei Durazzeschi, Massa Lubrense riesce ad ottenere l'autonomia completa da Sorrento ed è privilegiata poi dalla regina Giovanna II, che la elegge a propria dimora estiva. Nella piazza del Vescovado si può ammirare l'ex cattedrale di Santa Maria delle Grazie, edificata nel 1500 e in larga parte rifatta nel tardo Settecento. Dopo la sosta a Massa Lubrense, imbocchiamo a destra la nuova panoramica per Marciano e Termini. E qui la bellezza incomparabile della natura ci appare dinanzi con lo scenario di Capri e del suo mare. Proseguendo, la strada sfocia nella caratteristica piazzetta del casale di Termini, sulla quale incombe la facciata seicentesca della piccola chiesa che ricorda vagamente l'architettura ispanoamericana. Spostiamoci in questo nostro suggestivo itinerario a Santa Maria dell'Annunziata, il più antico dei casali di Massa Lubrense, con la primitiva cattedrale distrutta nel 1465 e rifatta alla fine del Seicento. Sul belvedere verso Capri sorge l'antica Villa Rossi, seconda dimora di Gioacchino Murat, lo sfortunato re di Napoli, cognato di Napoleone, che da qui condusse le sue truppe alla conquista di Capri.

Il nostro viaggio continua verso Sant'Agata sui due golfi. Qui possiamo ammirare la caratteristica chiesetta del 600 di Santa Maria della Neve. Il viaggio termina a Torca, l'estrema propaggine di Sant'Agata, a sua volta affacciata sulla suggestiva costiera amalfitana. Questo estremo lembo della penisola, che a sud chiude il Golfo di Napoli, da due secoli attrae turisti da tutti i punti della terra. Nella sua fusione di sublime e di pittoresco, ha ispirato pittori e incisori che, ritraendone i punti caratteristici o gli scorci suggestivi, hanno contribuito a diffonderne l'immagine e, indirettamente, alla nascita di quel turismo che rappresenta oggi la spina dorsale di tutta l'economia della penisola sorrentina.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo questa sera con la cronaca e con due episodi avvenuti nel Lazio e in Puglia che purtroppo contano tra le vittime quattro salernitani. Vediamo cosa è successo nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Due incidenti, uno stradale avvenuto in provincia di Lecce e uno domestico avvenuto a Cassino, hanno colpito al cuore la provincia di Salerno. Nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce, a perdere la vita sono marito

0: e moglie di 51 e 47 anni, originari di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salice Salentino e Veglie. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con una Mercedes. Dell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes, un quarantenne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino, in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90% del corpo. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas, ma non sono in corso di accertamenti da parte di carabinieri e vigili del fuoco.
1: E questa era la nostra copertina, tutte le altre notizie subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Nelle scorse ore a Sala Consilina erano comparse delle svastiche. A segnalarle l'ampi Vallo di Diano Tanagro. Dopo poco sono state rimosse dagli addetti comunali. Sentiamo Federica Pistone.
3: Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'ANPI Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazione e della morte di milioni di persone. Per l'ANPI intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così nelle scorse ore personale incaricato dal Comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'ANPI Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione ai segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.
1: E andiamo ora in Basilicata, ma continuiamo a parlare di cronaca. Un salernitano è stato trovato con mezzo chilo di cocaina sulla Siciliano Potenza ed è stato tratto in arresto. Vediamo cosa è successo nel prossimo servizio a cura di Danila Piacasella.
4: Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti, sul raccordo autostradale Siciliano-Potenza, hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata, si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.
1: E nella seconda parte del nostro telegiornale ritorneremo alla cronaca, ma per ora parliamo di sanità. Il punto nascita dell'ospedale di Battipaglia potrebbe essere spostato all'ospedale Curto di Polla. A darne la notizia la CGIL di Salerno, che però chiede rinforzi per la pediatria dell'ospedale valdianese. Federica Pistone.
3: L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati, ha sottolineato Capezzuto. Il sindacato però chiede che al confronto organizzativo si affianchi anche un intervento immediato sulle criticità che riguardano l'ospedale Luigi Curto di Polla. In particolare il sindacato evidenzia la necessità di rafforzare sia le strutture sia la dotazione tecnologica e di personale del punto nascita. Tra le carenze segnalate c'è quella relativa alla diagnostica perinatale. Attualmente sarebbe disponibile un solo ecografo e anche sul fronte del personale, secondo il sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma dei lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGL il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza.
1: Ed ora è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo alla cronaca. A Potenza, un giovane è stato arrestato dopo aver prima aggredito due persone e poi aizzato contro di loro un pitbull. I dettagli nella notizia nel prossimo servizio.
1: Un 18enne senza fissa dimora di origine tunisina e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi in piazza Mario Pagano i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato due giovani a terra in forte stato di agitazione anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne avrebbe aggredito le due persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e durante l'aggressione avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche aizzato contro le vittime un pitbull. Le due persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato a breve distanza. I carabinieri hanno sequestrato il guinzaglio utilizzato durante l'azione e messo in sicurezza il cane. Il 18enne era già destinatario di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, proprio per la stessa zona della città. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l'arresto disponendo per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: E restiamo sempre in Basilicata, ma ci spostiamo nel Vulture Melfese, precisamente a Rio Nero, dove è stata registrata un'altra violenta aggressione. Due persone sono state arrestate per tentato omicidio. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
2: Due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di due fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rio Nero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I due sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino cambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita secondo quanto emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei due fratelli è stato convalidato e ai due tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.
0: E ritorniamo nel Vallo di Diano con il corso di formazione del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro rivolto alle donne vittime di violenza. I dettagli nel servizio.
2: Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo per operatrici al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal consorzio presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Florio, è rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10, dal Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele Di Candia, significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B, interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzate all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Folio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.
0: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione seramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC.

0: Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglia e peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Nuove attrezzature per tamburine e sbandieratori dello Stato di Diano. Il sostegno di Cardinale Group. Vediamo.
1: Un gesto concreto a sostegno delle tradizioni e dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà. Materiale che permetterà loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnate a conoscere e custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Pro Loco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.
0: E andiamo in Cilento, dove a Capaccio Pestum è stato sfiduciato il sindaco Gaetano Paolillo. Vediamo il servizio.
2: Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pestum Gaetano Paolillo. Questa mattina 9 consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustachio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i firmatari anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri nell'ultima seduta del consiglio comunale. Capaccio Pestum non poteva più aspettare, i consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pestum.
0: E per concludere, la chiesa di Sant'Agostino a Padula va verso il restauro, un convegno per riscoprire la storia del monumento. Vediamo.
3: L'ex convento di Sant'Agostino, nel centro storico di Padula, oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Teggiano Policastro con il vescovo, il Monsignor Antonio De Luca, e il parroco Don Giuseppe Radesca in prima linea. All'evento il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia che abbraccia 10 secoli di storia di Padula del Vallo di Diano del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Michele Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta Restaino, storica d'arte, E infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco Don Giuseppe Deresca. A coordinare il dibattito Rosanna Giudice, docente di Storia Contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo. Fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre seguirci attraverso i nostri social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, derattizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
3: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
3: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
3: No, alla sprint race.

0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
1: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione e vai! Eccoci con Stefano Sapuppo che, insomma, l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
2: Oggi non è andata molto bene nelle crono. Speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
2: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, esatto. Come stanno andando le cose?
3: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
0: Si potrebbe andare anche peggio.
3: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
0: Ah, rinfrescante.
3: Che è rinfrescato e andiamo avanti così.
0: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
3: Grande, buona giornata.
0: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento.
4: No, non ho molte parole al momento.
0: Come, che tempo hai fatto?
4: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
0: Però non sei soddisfatto.
4: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
4: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
5: Perché? Bella domanda.
0: Al quale vogliamo una risposta.
5: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
0: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
5: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
0: Bene, vai.
5: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
0: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
5: L'ha promesso l'anno scorso, andate a vedere.
0: Ma tu corri a Lonato?
5: Ci sto pensando.
0: Dai, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
5: va bene.
0: Vai. Ciao, grazie.
5: Ciao.
0: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, com'è andata per Gabriel Moretto?
6: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
0: Anche perché sei uomo da gara.
6: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
0: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
6: Grazie mille, spero di farvi divertire.
0: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
7: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo come sempre.
0: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
7: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi, qui è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
0: Vai, buona gara.
7: Grazie.
0: Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
8: Questa categoria bellissima.
0: Mi piace questa categoria.
8: Sì, mi piace questa categoria tanto.
0: Vai, grande.
9: Grazie.
0: E guarda, c'è il piccolo Stefanino, che prima mi ha preso alle spalle,
10: Sei un grande.
0: Sono un grande, però tu...
10: Ti è piaciuto,
0: Non ho fatto niente.
10: È per quello che ti è piaciuto, bello.
0: Come stai? Come stanno andando
10: bene,
0: le cose?
10: Bene. Abbastanza bene, dai.
0: Pilotino?
10: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
0: E tu sei uno che insegna bene.
10: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
0: E non mi prendere più da dietro.
10: Che ti
0: piace. Se no dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino.
9: Ciao, grazie, buon lavoro.
0: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli tre decimi però sei diciassettesimo.
11: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara essendo tutti compattati c'è l'opportunità di poter passare, poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
0: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
11: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora

0: con i go-kart.
1: Allora, secondo te come va la gara, Ettore?
2: Bene. Ha detto bene.
0: C'è il pinguino dentro, il furgone, il freddo, il caldo non lo patisce.
1: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, grande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino.

0: Comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per sei millesimi, quindi siamo contenti. Dai, sei stato bravo Giovanni nel giro secco.
1: Tra l'altro arriva da un infortunio, quindi sì, tanta roba.
0: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
1: Bene, buona gara ragazzi.
0: Grazie mille, ciao a tutti.
1: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
2: Io ringrazio la Birel e Sabino Di Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
1: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
2: Sì.
1: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
2: Sì.
1: Va bene?
2: Va bene.
1: Ok, e tu sei pronto per la sfida? Vai!
2: Essere primo!
1: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea! Pugno! È una riunione oggi in casa Steve Racing! Eccoci qua! Allora! Come stiamo andando?
3: Primo e secondo il KZ!
1: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile!
3: E siamo domande che di là!
4: Speriamo! Speriamo!
1: Allora oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
3: Esatto!
4: Non volevo parlare di questo, facciamo che...
1: Parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera! Chi è la favorita?
3: Argentina!
1: Bene, senti, qui per Ala di Trento quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
3: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
1: Non possiamo dire niente.
3: No, insomma, niente no.
1: Non si può.
3: Qualcosa abbiamo fatto, dai.
1: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
3: Esatto, esatto, dai. Bene, dai.
1: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
5: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
1: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
5: Dal 91.
1: Dal 91?
5: Però non l'ho creato io,
1: Okay, però da solo l'hai preso tu.
5: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
1: Bene, come stanno andando le cose?
5: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema che non è mai soddisfatto.
1: Vabbè, vediamo.
3: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
1: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
5: Di base è un Birel. È un Birel con i miei colori, con i miei adesivi, però 100% è Birel. Ecco.
1: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
4: Ma diciamo bene perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
1: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
5: Sì, sì, si lamenta, si lamenta.
1: Dai!
5: Che continui a lamentarsi così.
1: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
6: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
1: Ah, e quindi adesso come parti?
6: Parto sesto, settimo, non lo so.
1: Dai, comunque è tutta ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
6: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
1: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
6: 2 anni, tre.
1: Ah, quindi neanche da tantissimo.
6: Sì.
1: E il tuo sogno da grande qual è?
6: Pilota di Ferrari.
1: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
6: Leclerc.
1: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
6: Hamilton.
1: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
6: Crepi.
1: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
7: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
1: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
7: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il primo, il podio, e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
1: Beh, bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara, tu invece sei dell'Academy?
7: Sì.
1: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
7: 2 o 3.
1: 2 o 3? E quanti anni hai?
7: 7.
1: 7, quindi sei proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
7: Sì, sì, tanti.
1: E le stai apprendendo?
7: Sì.
1: Bene, allora bel pollicione. e vai.

0: E siamo con Davide Esperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
1: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista e eravamo tutti incuriositi perché vedendola in giro eccetera sembrava divertentissima, e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
0: Quindi ti piace la pista? Promossa?
1: Promossa assolutamente.
0: Bene, e quindi sì. Cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
1: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
0: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
1: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
0: Si sta dando parecchie dritte.
1: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
0: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco.
2: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
0: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
2: Sì, sì, no, bello, bello. Bene. Ma a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con ACE di fare qualcosina.
0: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
2: Grazie mille.
0: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
3: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini, e spero che sia una buona gara.
0: Rivale che temi di più?
3: De Luise dietro di me.
0: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
3: Non lo so.
0: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
3: Non so cosa dire.
0: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
3: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo Herman che parte indietro è un'ottima cosa.
0: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
4: Ciao.
0: Allora, che tipo di gara farai?
4: Puntiamo a vincere e basta.
0: Ma sei pilota di casa qua?
4: No.
0: No, di dove sei?
4: Di Bologna.
0: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara. È un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto.

start 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Viluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60, ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti. Con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù. E Vilushenko, però, approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise, riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i due tsunami, nonché leader della classifica, procede con Vilushenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Vilushenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione. Terzo è Vilushenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post-gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post-gara doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Vilushenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni, per quanto riguarda la classifica generale, c'è Vilushenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. A Lonato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 Under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 Under 10, troviamo sempre il buon Burro in testa alle operazioni, che però ad Ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato? Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Vilushenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10, un garone, eh?
1: Sì, è molto bello, ho passato all'ultimo giro Francesco Burro e...
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima perché è la prima gara per te, sì. La prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio, ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo, resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te, vai!
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara, però come ho detto si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due!
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione, lo vedete, sorridente perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

EasyCart 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della EasyCart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Cristian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi. We'll be right back.

0: E torna la vittoria, Super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per l'Onato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, all'Onato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara! Lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la Gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Borracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. All'Onato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026 100 Easy Kart.
0: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti, che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
3: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'
0: Infatti stavo dicendo, sento due goccioline.
3: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
0: Bene, in bocca al lupo per la gara. Grazie. Vai. E il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare, oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
4: Sarà sicuramente una gara interessante, eravamo molto veloci nella sprint, partiti i sesti, siamo riusciti a portarla a casa, così abbiamo, ci siamo assicurati una prima fila, cerchiamo di fare il nostro meglio, le condizioni meteo sono un po' incerte,
0: esatto.
4: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
0: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma, iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
4: sento,
0: vediamo.
4: Sento.
0: Ah, le senti anche te, bene.
4: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
0: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team AC Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
3: Dai, ci proviamo. Il passo è buono, partiamo davanti e andiamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
0: La pista ti piace?
3: Sì, tanta roba, dai. L'hanno cambiata. Adesso è molto meglio.
0: Bene, ti auguriamo una grande gara.
3: Grazie.
0: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li ha passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara, poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin, cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente. E poi nel momento in cui ho visto che... Ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125. Andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila. Al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position, vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Avu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota e là davanti abbiamo visto anche Torello, belle le bagare, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota. Invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco Freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo, e guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un Avu Racing, quello di Federico Benedetti, e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team Avu Racing Magli in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello, quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf

Patai ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marx ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, è andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10.000.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti. Bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però...
0: Vai! Ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race, perché comunque vanno tutti forte. La top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2. In pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione. Insomma, una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gara, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua, eh.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace quindi?
5: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super gara.
5: Grazie.

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: E arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri. Il giro secco forse ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, a un paio di giri alla fine, penso 8 o 9, mi si è smontato non so cosa il serbatoio, cominciava a spingermi sulle gambe. Ah, e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai! Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super, super, super categoria. Lì davanti a tutti, Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Belle le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta delle classifiche. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super, super, super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lorato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi! E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
2: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa, e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro team Best Kart, motori Steve.
2: Sì. E il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando.

0: tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
1: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
0: Grazie mille.
1: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
2: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
1: Ah sì,
2: BMW.
1: pensavo di gnocca.
2: Quella dopo. Dopo
1: Dopo.
2: la gara.
1: Siete amanti di BMW?
2: Sì, io ho un BMW.
1: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
2: Beh, sicuramente farò una gara contando che il mio rivale in campionato per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
1: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna andare, entrare nel focus della gara.
3: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare di nostro meglio.
1: Comunque il team VZ è sempre top.
3: Sì, non ci possiamo lamentare.
1: Bene, buona gara.
3: Grazie.
1: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
4: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
1: Ma anche un po' di più, dai.
4: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci,
1: Vai
4: però le
1: Matteo.
4: gare sono difficili.
1: Vai, grande.

DM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Testarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Testarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, boia, boia, classico, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due.
0: Ah, okay.
1: Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria.
1: E grande vittoria.
0: Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Best Kart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno, sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, infatti, abbiamo visto che comunque hai detto la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni... Non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... Per me è stata nuova la pista, anche se cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Best Steve. Kart,
2: Steve e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto dai. Che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2 che come sempre regala tanto tanto spettacolo al pubblico. Allora là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata lì bellissima entrata per le posizioni che contano per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport che in questo momento è in seconda posizione dopo un infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini, super gara di Lorenzo Bellandi ma anche naturalmente di Segala e di Donini che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni, intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli, seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro, quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2.

0: oggi prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale. E vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: No, vero.
1: Ma più forte di me, quindi...
0: Beh, dire... però adesso parte secondo.
1: Esatto, vediamo dopo la bandiera scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
1: Grazie mille.
0: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: Ma guardo un po' il panorama.
3: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
3: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto. Mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
4: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più.
4: Se si può meglio, però gli altri due diciamo sono, girano bene.
0: Cioè, andava forte.
4: Passo ce l'ha.
0: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
4: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle bene. Posizioni, speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
0: Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
0: Vai.

PM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai Trento il successo.
1: Bene, dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Piace però.
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: però hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare, vabbè, mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris, sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigo Danza, che precede Baldi e Calligaris. Anche per loro atto conclusivo,

EasyKart 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyKart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao!
0: Divertito, fan?
3: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
3: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai! Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
1: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
1: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
1: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione, vai, sorriso, ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
1: Sì.
0: Meno male, ecco, bene, ciao.
4: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
5: Questo programma è offerto da...

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca

0: saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: No, Rendena è tutta la valle, lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
6: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
7: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria, ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo, ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Il liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Giove dove si mangi.
2: Riccardo
1: Jensen.

sabbatico, ma zero

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti.

tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti, mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuel GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sport Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura

piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà, e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa.

0: Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me,

0: può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi.

0: detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Incasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Incasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Incasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale

0: In casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente

0: direttamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzioni.

0: funzionalità e di servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale Incasa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale Incasa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale Incasa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale Incasa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale Incasa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Namaste. Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su WebTV. Io sono Sayonara Mota e sono qua oggi per condividere con voi una pratica bellissima che si chiama Yoga Restorative. Yoga Restore è una branca dello yoga dove lavoriamo con una serie di props che adesso vi farò vedere e che ci porta davvero ad avere ancora un rilassamento più profondo. Quindi è indicato

0: segnato per l'ansia, per lo stress, per la iperagitazione, per la mente che non si ferma, per quell'angoscia, frustrazione, qualunque cosa che sia in questa sfera un po' più tamasica. Quindi è una tecnica di yoga, una disciplina che ci aiuta davvero ad abbassare il sistema nervoso, attivando il sistema parasimpatico. Quindi facciamo insieme. Cosa ti servirà? Il tuo tappetino, ti servirà dei cubetti, la fascia, ti servirà altri cuscini. Ho preso questo, sono due di meditazione, un cuscino normale, questo che dormo, una coperta e qua abbiamo quello per una maschera, diciamo così, per gli occhi, che ho messo anche gli oli essenziali, perché sono sempre con gli oli essenziali. E se non avete questo potete mettere un foulard, qualcosa che possa, diciamo, ostruire la luce.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutica o in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Acqua, no? Per termoregolare il corpo, quindi un'acqua tiepida con tuo termo per poter, se hai necessità, bere in qualunque momento. Ci sediamo in modo confortevole, quindi può portarti in Sukhasana, che le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Qua, solo per prendere prima una maggiore confidenza, no, con il tuo stato, quindi vedi come sei seduta, gli ischi appoggiano, la schiena molto dritta, le spalle rilassate, andiamo a inspirare, portiamo le mani in mezzo al plesso cardiaco, chiudi gli occhi, il mento parallelo al pavimento. Iniziamo un check-in partendo dal piedi, la caviglia, la tibia, le ginocchia, la coscia, le anche, la zona lombare, gli ischi appoggiati, lombare, toracica, le spalle, cervicali, mento parallelo al pavimento, la chiusura degli occhi senza forzare, rilassa la guancia, la lingua all'interno della bocca. Persino cuoio capelluto e senti tua immobilità. Serve il tuo livello di energia. Facciamo un viaggio sempre per i nostri cinque corpi, le nostre cinque cosce, i nostri cinque strati. Il nostro corpo mentale, mano mai a coscia. Corpo emozionale, vini mai a coscia. Corpo spirituale, ananda mai a coscia. Quando conosciamo e percepiamo ogni strato, possiamo davvero arrivare al nostro sesto, no? Corpo che è Atman, il nostro vero io, la nostra vera essenza. Da qua ti chiedo di inspirare ancora. E fai un grande preparando quasi per dormire. E andiamo a fare il nostro primo movimento. Quindi questo primo movimento noi andiamo a utilizzare, già a costruire diciamo, degli appoggi. Quindi io metterò due di queste del nostro, lascio questo per dopo, che ci sarà qua. Posso appoggiare due cubetti e vado ad appoggiare il mio cuscino Quindi devo avere la punta del cuscino, vedi?

Uno sarà in piedi, ok? E l'altro sdraiato. Quindi vedi, uno in piedi e l'altro sdraiato, per cercare di creare questa parte più inclinata. Ok? Poi da qui vado ad appoggiare l'ultima fase. Benissimo. E vado a portare un piede. Mi sdraio completamente cercando di appoggiare e sarò più inclinato. Quindi abbiamo già fatto questo, sdraiato sul pavimento. E riporto qua. Posso appoggiare anche altri cuscini sotto le mie ginocchia, ok? E posso appoggiare la coperta in mezzo. La coperta in mezzo serve per riscaldare la zona dello stomaco e del fegato, quindi per aiutare a dare questo rilassamento ancora più grande. E qua andiamo a fare 5 cicli di respiro, inspirando in 4, espirando in 6. Dirga, breathe.

senza nessun sforzo, semplicemente stai qui e pratica questo respiro, questo pranayama, 4 inspirando e 6 espirando per attivare. Quando la espirazione è più lunga, attiviamo il sistema parasimpatico. Posso lasciare le braccia lungo, palmo verso soffitto.

Prossima inspirazione, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a afferrare i gomiti, lasciando che le braccia vanno all'indietro e guardo verso la destra. Anche qua 5 respiri.

Poi portiamo, inspiriamo e andiamo a cambiare la presa. Se ho preso il gomito destro, prendo sinistro. Vado a guardare dall'altra parte e faccio la mia aureola passando dietro.

Adesso riporto le braccia, distendo. E adesso andiamo a fare un'altra posizione. Per uscire, quando abbiamo finito il primo set di asana, deve essere lentamente, quindi sposto la mia coperta, appoggio una mano, chiudo una gamba alla volta e vado a spostarmi lateralmente, perché è normale che la testa può girare, quindi molto piano piano per portarci di fianco. E da qua vado da sedermi di fianco, prendo un cuscino e vado a portare all'interno della coscia per fare una pressione. E da qui vado a

cadere di fianco su questa parte, quindi spingo un po' verso fuori e sono di fianco per aiutarci a riprendere questo movimento di rilassamento, posizione fetale, braccio qua, ma inclinato.

Rimango completamente fermo con respiro. Da qui adesso andiamo a girare, inspiro verso, faccio una piccola torsione e vado a guardare verso.

E vengo lentamente, mi riporto, seduta. Da qui vado a cambiare lato perché devo portare, quindi per facilitare, così sono sempre verso voi, cambio questo lato, ma tu non hai bisogno di cambiare lato, puoi lasciarti, devi solo girare, ok? Questo per una, solo in modo che mi vedete bene. Sono sul fianco e vado a sdraiarmi lateralmente. Chiudo gli occhi. Respiro di pancia. Mi ristoro solo questo, è attivare il sistema parasimpatico. Quindi i movimenti, gli asana sono statici, di rilassamento, ma la tua mente è attiva, connessa con il tuo respiro.

Inspirando e scutando con la testa e vado a uscire lentamente, ricordando lentamente. E riprenditi un attimo perché ti darà quella necessità quasi di dormire, quel sonno, quella molezza aumenta davvero, ti viene da sbadigliare. E faremo un prossimo asana dove andiamo a portare adesso il bacino vicino. E andiamo a portare i piedi, vedi, che vanno a quasi toccare, toccano il cubo. Da qui vado ad apportare un altro peso per portare il peso del corpo dietro. Posso appoggiare anche la coperta. Inspiro e lascio solo il peso del corpo. Posso afferrare i miei piedi. E rimango qui, la colonna leggermente più dritta, senza essere troppo tonta, ma rilassa completamente. Puoi fare massaggio nei tuoi piedi mentre sei qua, con gli pollici che spremono l'arco plantare. Ogni posizione rimaniamo più o meno 3 minuti, quindi il respiro è libero.

Inspirazione, guarda avanti, posso anche portare la testa appoggiando le mani. Quindi sono adesso davanti. Lascia il tuo respiro profondo, dirga breathe. Inspiro. Espando, allontano l'ombelico della pancia, espirando, ombelico verso la pancia. Inspiro in 6. Espiro in 8.

Da qui guardo avanti, ripongo, benissimo. E adesso li mettiamo l'ultimo asana, che sarà il nostro Shavasana. Quindi andrò a portare i cubetti in orizzontale e vado ad appoggiare il mio cuscino, ok? Per creare un piano rialzato. Posso anche appoggiare un altro sopra, ok? Da qua vado a sdraiarmi completamente a terra, quindi vado ad appoggiare la gamba 90 gradi, quindi sarà un pelino più alto.

Posso avere anche due cuscini. Ok. Qua adesso vado a portare per quello che ci serve, per creare una sorta di volume nella pancia per proteggere, come abbiamo fatto all'inizio. E adesso ti chiedo di portare la tua mascherina. La mia è quella con semini che hai anche gli oli essenziali di lavanda. E riporti qua. Apri le braccia, palmo rivolto verso il soffitto. E buonanotte. Questo qua rifarai 15 respiri con la pancia, quindi qua devi lasciarti abbandonare completamente.

Dopo che sei stata qua, è stato qua per un po', iniziamo a togliere la mascherina, iniziamo a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani, sentirai il tuo corpo caldo. Piano piano andiamo a spostare il nostro coperto, usciamo girando sui fianchi, piedi a terra. E ci posizioniamo con gli occhi chiusi, preferibilmente, seduti, rilassando le spalle, occhi chiusi. Porta la tua mano una sul petto, un'altra sull'ombelico. E osserva come tu stai adesso di quiete, di quietezza, di calma, di connessione. Di ripristino davvero del tuo sistema nervoso. Guardo in mezzo alla sopracciglia, poi la punta del naso, guardo il pavimento, inspiriamo, riportiamo le mani verso l'alto, nel cuore. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi aspetto come sempre, tutti i giorni su Web TV, su nostro programma Gusto Yoga. E se volete potete seguirmi sulle mie social, canali social, dove io cercherò di rispondere alle vostre domande se avete e sarò a disposizione. Vi aspetto per la prossima pratica. Namaste.

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo questa sera con la cronaca e con due episodi avvenuti nel Lazio e in Puglia che purtroppo contano tra le vittime quattro salernitani. Vediamo cosa è successo nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Due incidenti, uno stradale avvenuto in provincia di Lecce e uno domestico avvenuto a Cassino, hanno colpito al cuore la provincia di Salerno. Nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce, a perdere la vita sono marito e moglie di 51 e 47 anni, originari di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salece Salentino e Veglie. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con una Mercedes. Nell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes, un quarantenne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90% del corpo. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas, ma non sono in corso di accertamenti da parte dei carabinieri e vigili del fuoco.
0: E questa era la nostra copertina. Tutte le altre notizie subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Nelle scorse ore a Sala Consilina erano comparse delle svastiche. A segnalarle l'ANPI Vallo di Diano Tanagro. Dopo poco sono state rimosse dagli addetti comunali. Sentiamo Federica Pistone.
3: Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'ANPI Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazioni e della morte di milioni di persone. Per l'ANPI intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così nelle scorse ore personale incaricato dal Comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'ANPI Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione ai segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.
0: E andiamo ora in Basilicata, ma continuiamo a parlare di cronaca. Un salernitano è stato trovato con mezzo chilo di cocaina sulla Siciliano Potenza ed è stato tratto in arresto. Vediamo cosa è successo nel prossimo servizio a cura di Danila Piacasella.
4: Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti sul raccordo autostradale Siciliano-Potenza hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.
0: E nella seconda parte del nostro telegiornale ritorneremo alla cronaca, ma per ora parliamo di sanità. Il punto nascita dell'ospedale di Battipaglia potrebbe essere spostato all'ospedale Curto di Polla. A darne la notizia la CGIL di Salerno, che però chiede rinforzi per la pediatria dell'ospedale valdianese. Federica Pistone.
3: L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGIL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati, ha sottolineato Capezzuto. Il sindacato però chiede che al confronto organizzativo si affianchi anche un intervento immediato sulle criticità che riguardano l'ospedale Luigi Curto di Polla. In particolare il sindacato evidenzia la necessità di rafforzare sia le strutture sia la dotazione tecnologica e di personale del punto nascita. Tra le carenze segnalate c'è quella relativa alla diagnostica perinatale. Attualmente sarebbe disponibile un solo ecografo e anche sul fronte del personale, secondo il sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma dei lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGIL il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza.
0: Ed ora è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo alla cronaca. A Potenza, un giovane è stato arrestato dopo aver prima aggredito due persone e poi aizzato contro di loro un pitbull. I dettagli nella notizia nel prossimo servizio.
1: Un 18enne senza fissa dimora di origine tunisina e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi in piazza Mario Pagano i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato due giovani a terra in forte stato di agitazione anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne avrebbe aggredito le due persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e durante l'aggressione avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche aizzato contro le vittime un pitbull. Le due persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato a breve distanza. I carabinieri hanno sequestrato il guinzaglio utilizzato durante l'azione e messo in sicurezza il cane. Il 18enne era già destinatario di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, proprio per la stessa zona della città. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l'arresto disponendo per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: E restiamo sempre in Basilicata, ma ci spostiamo nel Vulture Melfese, precisamente a Rio Nero, dove è stata registrata un'altra violenta aggressione. Due persone sono state arrestate per tentato omicidio. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
2: Due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di due fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rio Nero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I due sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino gambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita secondo quanto emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei due fratelli è stato convalidato e ai due tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.
0: E ritorniamo nel Vallo di Diano con il corso di formazione del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro rivolto alle donne vittime di violenza. I dettagli nel servizio.
2: Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo per operatrice al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal consorzio presieduto da Michele Di Candi e diretto da Antonio Florio, è rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10, dal Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele Di Candia, significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B

0: interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Folio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Nuove attrezzature per tamburine e sbandieratori dello Stato di Diano. Il sostegno di Cardinale Group. Vediamo.
1: Un gesto concreto a sostegno delle tradizioni e dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà. Materiale che permetterà loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnate a conoscere e custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Pro Loco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.
0: E andiamo in Cilento, dove a Capaccio Pestum è stato sfiduciato il sindaco Gaetano Paolillo. Vediamo il servizio.
2: Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pestum Gaetano Paolillo. Questa mattina 9 consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustachio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri.

0: consiglieri nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Capaccio Pessomo non poteva più aspettare, i consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pessomo.
1: E per concludere, la chiesa di Sant'Agostino a Padula va verso il restauro, un convegno per riscoprire la storia del monumento. Vediamo.
2: L'ex convento di Sant'Agostino, nel centro storico di Padula, oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Gianno Policastro con il vescovo, il monsignor Antonio De Luca, e il parroco Don Giuseppe Radesca in prima linea. All'evento il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia che abbraccia 10 secoli di storia di Padula del Vallo di Diano del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Michele Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta Restaino, storica d'arte, e infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco Don Giuseppe Deresca. A coordinare il dibattito Rosanna Giudice, docente di Storia Contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo. Fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti, potete sempre seguirci attraverso i nostri social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui. Qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile. È tutto disfatto.
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.

0: legno.
1: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
1: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
3: Vostra maestà, fate attenzione!
1: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
3: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
1: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
4: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
1: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: Una volta nella foresta, una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in

0: qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata. Ma siccome lei era l'ospite, non disse niente. Si è fatto tardi. Devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare. Non ti è piaciuta? Beh, pazienza. Mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.»
0: La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: La rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
1: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
2: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
1: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
2: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
1: Beh, io invece no.
0: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
4: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
5: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
0: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
0: Le altre rane allora si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
6: Mamma mia, che animale enorme!
0: Proprio in quel momento ebbero un'idea.
4: Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re!
0: Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
1: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
5: Piccolo? E chi tu?
4: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
1: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
0: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
5: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
0: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
0: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò.
4: Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
4: Certo! E come? Vediamo!
0: Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
3: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
0: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
3: Sono grande come il bue?
4: No.
0: La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
3: E adesso sono grande come il bue?
5: No!
4: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva

0: Nemmeno a parlare, teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere.
1: No, ancora non ci siamo.
2: Dovresti gonfiarti ancora un po', guarda quanto è grande lui.
0: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo questa sera con la cronaca e con due episodi avvenuti nel Lazio e in Puglia che purtroppo contano tra le vittime quattro salernitani. Vediamo cosa è successo nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Due incidenti, uno stradale avvenuto in provincia di Lecce e uno domestico avvenuto a Cassino, hanno colpito al cuore la provincia di Salerno. Nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce, a perdere la vita sono marito e moglie di 51 e 47 anni, originari di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salece e Salentino e Veglie. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con una Mercedes. Nell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes, un quarantenne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90% del corpo. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas, ma non sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e vigili del fuoco.
0: E questa era la nostra copertina, tutte le altre notizie subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Nelle scorse ore a Sala Consilina erano comparse delle svastiche. A segnalarle Lampi Vallo di Diano Tanagro. Dopo poco sono state rimosse dagli addetti comunali. Sentiamo Federica Pistone.
3: Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'Ampi Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazioni e della morte di milioni di persone. Per l'Ampi intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici.

0: democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così nelle scorse ore personale incaricato dal comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'Ampi Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione ai segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.
1: E andiamo ora in Basilicata, ma continuiamo a parlare di cronaca. Un salernitano è stato trovato con mezzo chilo di cocaina sulla Siciliano Potenza ed è stato tratto in arresto. Vediamo cosa è successo nel prossimo servizio a cura di Danila Piacasella.
2: Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti sul raccordo autostradale Siciliano Potenza hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.
1: E nella seconda parte del nostro telegiornale ritorneremo alla cronaca, ma per ora parliamo di sanità. Il punto nascita dell'ospedale di Battipaglia potrebbe essere spostato all'ospedale Curto di Polla. A darne la notizia la CGIL di Salerno, che però chiede rinforzi per la pediatria dell'ospedale valdianese. Federica Pistone.
0: L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGIL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati, ha sottolineato Capezzuto. Il sindacato però chiede che al confronto organizzativo si affianchi anche un intervento immediato sulle criticità che riguardano l'ospedale Luigi Curto di Polla. In particolare il sindacato evidenzia la necessità di rafforzare sia le strutture sia la dotazione tecnologica e di personale del punto nascita. Tra le carenze segnalate c'è quella relativa alla diagnostica perinatale. Attualmente sarebbe disponibile un solo ecografo e anche sul fronte del personale, secondo il sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma dei lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGIL il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza.
1: Ed ora è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scala.

Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente

0: è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi in piazza Mario Pagano i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato due giovani a terra in forte stato di agitazione anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne avrebbe aggredito le due persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e durante l'aggressione avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche alzato contro le vittime un pitbull. Le due persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato a breve distanza. I carabinieri hanno sequestrato il guinzaglio utilizzato durante l'azione e messo in sicurezza il cane. Il 18enne era già destinatario di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, proprio per la stessa zona della città. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Potenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l'arresto disponendo per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
1: E restiamo sempre in Basilicata, ma ci spostiamo nel Vulture Melfese, precisamente a Rio Nero, dove è stata registrata un'altra violenta aggressione. Due persone sono state arrestate per tentato omicidio. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
2: Due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di due fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rio Nero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I due sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino gambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita secondo quanto emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei due fratelli è stato convalidato e ai due tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.
1: E ritorniamo nel Vallo di Diano con il corso di formazione del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro rivolto alle donne vittime di violenza. I dettagli nel servizio.
2: Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo per operatrici al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal Consorzio presieduto da Michele Di Candi e diretto da Antonio Florio, è rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10, dal Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele Di Candia, significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B, interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzate all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Folio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Nuove attrezzature per tamburine e sbandieratori dello Stato di Diano. Il sostegno di Cardinale Group. Vediamo.
1: Un gesto concreto a sostegno delle tradizioni e dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà. Materiale che permetterà loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnate a conoscere e custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Pro Loco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.
0: E andiamo in Cilento, dove a Capaccio Pestum è stato sfiduciato il sindaco Gaetano Paolillo. Vediamo il servizio.
2: Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pestum Gaetano Paolillo. Questa mattina 9 consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustachio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i firmatari anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri nell'ultima seduta del consiglio comunale. Capaccio Pestum non poteva più aspettare. I consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pestum.
0: E per concludere, la chiesa di Sant'Agostino a Padula va verso il restauro, un convegno per riscoprire la storia del monumento. Vediamo.
3: L'ex convento di Sant'Agostino, nel centro storico di Padula,

0: oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Reggiano Policastro con il vescovo, il Monsignor Antonio De Luca, e il parroco Don Giuseppe Radesca in prima linea. All'evento il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia che abbraccia 10 secoli di storia di Padule del Vallo di Diano del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Michele Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta Restaino, storica d'arte, e infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco Don Giuseppe Tedesca. A coordinare il dibattito Rosanna Giudice, docente di storia contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo. Fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti, potete sempre seguirci attraverso i nostri social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: CGIL e Greenpeace hanno organizzato una protesta contro le condizioni di rischio per il caldo estremo a cui sono sottoposti ormai milioni di lavoratori. Alla Camera del Lavoro di Mantova, le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico di Ostiglia hanno inaugurato una mostra per celebrare le donne costituenti. La Camera del Lavoro di Rimini ha stretto un accordo fondamentale per garantire stabilità e stipendi più alti a lavoratori finora in appalto.
1: Un bracciante, un edile e un rider sotto forma di statue di ghiaccio a sciogliersi sotto il cielo romano. È la protesta inscenata da Greenpeace Italia e CGIL in occasione della giornata europea per le vittime della crisi climatica.
2: Cambiamenti climatici rischiano di distruggere il pianeta, ma soprattutto distruggono il lavoro e mettono le lavoratrici e i lavoratori in condizioni assurde in cui lavorare. Noi ci battiamo perché le imprese e le amministrazioni pubbliche intervengono per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Bisogna fare contrattazione, servono ordinanze, ma servono anche risorse per evitare che i lavoratori abbiano una doppia beffa, quella di lavorare esposti a temperature assurde e avere anche un danno economico. Continueremo a mobilitarci perché questo tema parla al Paese, è un tema su cui tutti si devono impegnare.
1: Secondo i report di Greenpeace, Work Climate e CGIL, le ondate di calore mettono a rischio quasi un lavoratore su 10. Nelle estati degli ultimi 5 anni, una media di 670.000 lavoratori al giorno, con picchi di 1,5 milioni, si è trovata potenzialmente esposta a rischio caldo estremo.
3: Siamo qui a Roma per denunciare come la crisi climatica colpisce le persone che meno hanno contribuito ad alimentarla. Mentre le industrie fossili guadagnano profitti record, l'Italia è uno dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi climatica. Il numero di morti nel nostro paese per le ondate di calore è enorme, eppure continuiamo ad emettere gas climalteranti, continuiamo ad alimentare la crisi climatica e le industrie del petrolio e del gas continuano ad emettere una quantità enorme di combustibili fossili. È arrivato il momento che questi crimini climatici vengano riconosciuti, è arrivato il momento di tassare le industrie del petrolio e del gas e di utilizzare i proventi per andare a finanziare misure di mitigazione e adattamento.

cooling poverty. Significa non riuscire a mantenere la propria casa a una temperatura sicura e vivibile durante le ondate di caldo. Non riguarda solo chi non ha un condizionatore, ma anche chi non può permettersi di usarlo. Vive in edifici poco isolati o in quartieri senza verde, dove il calore resta intrappolato per giorni. Il raffrescamento può aumentare i consumi elettrici del 36% e rappresentare l'8% del budget delle famiglie più povere. Il caldo estremo aumenta i rischi per cuore, circolazione e salute, soprattutto per anziani, bambini e malati cronici.

0: Questo progetto nasce esattamente nei giorni precedenti rispetto al nostro 125esimo compleanno, settembre dell'anno scorso. Abbiamo costruito con l'Istituto Greggiati, che è un liceo artistico, un progetto insieme alla nostra FLC locale e allo SPI locale che tenesse insieme il ruolo della donna oggi nella società, col tema delle violenze di genere che abbiamo accompagnato durante tutto l'anno scolastico dalle terze, quarte e quinte dell'Istituto Greggiati, e un lavoro specifico sulle madri costituenti, quindi le 21 madri costituenti, da cui nascono appunto le 21 tele e la statua che oggi portiamo in Camera del Lavoro, che resteranno come mostra permanente all'interno della nostra Camera del Lavoro.
1: I ragazzi sono stati capaci di interiorizzare il messaggio delle 21 madri costituenti e di restituirlo attraverso la loro creatività e la loro sensibilità. Solo dopo aver metabolizzato le storie è iniziato il lavoro processuale sulle opere. I ragazzi hanno iniziato a lavorare sul processo creativo, dopodiché hanno realizzato 22 magnifici bozzetti, e a partire dai bozzetti poi è cominciato il lavoro vero e proprio sulle tele e sulla materia.
2: Ho visto docenti e studenti che avevano la voglia, il piacere di completare le opere e non guardavano l'orologio. Ricevevo i loro messaggi, le loro telefonate a qualunque ora del giorno, a volte anche a sera tarda, perché l'obiettivo era quello di completare le opere per fare bella figura. E le opere non erano mai a posto secondo loro, c'era sempre qualcosa da ritoccare, qualcosa da rivedere.
3: La storia di queste grandi nonne è fondamentale per far capire quanto è necessaria la parità di genere. Intanto perché ci aiuta a ricostruire una storia che è sempre stata raccontata al maschile, in cui le donne non avevano voce e invece le donne c'erano e avevano anche ruoli di leadership.
4: Abbiamo visto che loro hanno colto un elemento essenziale della nostra matrice politica, sindacale e culturale, cioè l'antifascismo. E infatti uno dei simboli più ricorrenti nell'iconografia che hanno mostrato è esattamente il simbolo dell'azione antifascista. Trovo particolarmente rilevante e significativo che questo sia evidentemente un simbolo attivo per loro oggi, non soltanto per le persone che hanno riprodotto.
5: Credo che possa lasciare un'idea diversa di quello che è il mondo oggi, però che riusciremo a dare agli studenti quegli strumenti necessari per capire che possono decidere e che impegnandosi possano fare la differenza.
6: Opportunità come quelle odierne, perciò una Camera del Lavoro a disposizione della collettività per fare in modo che determinati temi possano essere fruibili a tutti, penso che sia un buon viatico per cui ritorniamo ad aprire le nostre Camere del Lavoro anche su tematiche di questa tipologia.
7: È il 2 giugno 1946. La guerra e il ventennio fascista sono ancora una ferita aperta e dolorosa, ma questa giornata è diversa. Le strade sono piene fin dal mattino. Milioni di donne e di uomini sono pronti a votare per decidere se l'Italia sarà ancora un regno o diventerà una repubblica. È la prima volta per le donne che erano state escluse da qualsiasi decisione. In contemporanea, quel giorno, si scelgono anche 556 deputati che scriveranno quella che ancora oggi è la nostra Costituzione. Tra gli eletti, tanti sindacalisti della CGIL, tra cui Giuseppe Di Vittorio. Un contributo fondamentale, quello della CGIL, che si palesa sin dal primo articolo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Poi c'è l'articolo 3, l'articolo che più di tutti incarna lo spirito della Costituzione, perché non ne fa una semplice fotografia dell'esistente e dei suoi equilibri. Prendendo atto dell'esistenza di ostacoli che impediscono la piena partecipazione dei lavoratori alla vita sociale e politica dello Stato, la Costituzione riconosce la contraddizione principale delle società capitalistiche per farsi progetto di trasformazione di un sistema di rapporti sociali ingiusti e incompatibili con i principi che afferma. Come ebbe a dire Calamandrei, ciò rende la Costituzione non un punto d'arrivo, bensì il punto di partenza di una rivoluzione che si mette in cammino. O nell'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. La sensibilità degli esponenti della CGIL si nota anche negli articoli 36 e 37 della Costituzione, che parlano di retribuzione proporzionata, esistenza libera e dignitosa e di parità salariale. Un dettame costituzionale

che a quasi 80 anni dall'entrata in vigore non è ancora applicato. Così come la presenza di sensibilità sindacali si notano fortemente negli articoli 39 e 40 che parlano di libertà sindacale e diritto di sciopero. Significative sono le parole che Giuseppe Di Vittorio pronunciò nel suo intervento alla terza sottocommissione. Affermare il diritto al lavoro deve significare un impegno che la società nazionale, rappresentata dallo Stato, assume di creare condizioni di vita sociale tali che il cittadino possa avere lavoro. L'Assemblea Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 e nominò Giuseppe Saragat come presidente. Il 28 giugno nominò Enrico De Nicola come capo provvisorio dello Stato. Il 22 dicembre 1947 la Costituzione venne approvata. Il 27 dicembre il testo venne promulgato a firma del Presidente della Repubblica Enrico De Nicola e entrò in vigore il 1 gennaio 1948.

0: Nel sistema degli appalti, anche nel territorio di Rimini, molto spesso si annida l'illegalità e molto spesso la criminalità organizzata cerca di infiltrarsi. E molto spesso la libertà dei lavoratori e delle lavoratrici viene compresso. Nel mese di marzo di quest'anno abbiamo siglato un protocollo importante col Comune di Rimini, un protocollo che a nostro parere definisce un valore strategico sul territorio, perché abbiamo inserito dei vincoli stringenti affinché la spesa pubblica sia sinonimo di trasparenza e di lavoro di qualità.
1: È stato fatto un grande lavoro, un lavoro minuzioso che non vuole essere di freno agli investimenti, ma semplicemente vuole incentivare gli investimenti di pari passo con il rispetto dei lavoratori.
2: Mi chiamo Federico Barocci e lavoro da 12 anni come guardiasala presso i musei del Comune di Rimini. Le difficoltà erano legate al fatto di non avere un salario fisso e delle garanzie per il futuro. Adesso abbiamo delle garanzie migliori, sia a livello contrattuale, sia a livello di inquadramento contrattuale nelle fasce di Federculture, possibilità comunque di avere una buona pianificazione tra lavoro e orari extra lavorativi. Oggi mi sento più tutelato perché ho un salario migliore. Un salario migliore garantisce un migliore futuro.
0: Fra i vari accordi che abbiamo siglato con l'amministrazione comunale ricordo quello sul Parco del Mare, un protocollo importante, uno dei primi a livello nazionale, dove si mette al centro il lavoro di qualità e la salute e la sicurezza dei lavoratori.
1: Il Parco del Mare a Rimini è stata una rivoluzione epocale, ha trasformato una strada vista mare in una grande passeggiata pedonalizzata, con piste ciclabili, con aree giochi per bambini, con aree fitness, perché ci siamo ispirati al benessere e quindi a un'idea di sviluppo della città. In questo caso col protocollo non c'è stato mai un attimo di scollamento, siamo sempre andati avanti a braccetto, di pari passo, perché davvero l'obiettivo era quello di fare una Rimini più bella senza dimenticarci della qualità e della dignità del lavoro.
3: Per pensionate e pensionati aventi diritto, a luglio dovrebbe essere arrivata la 14ª. Non è un bonus straordinario, ma una somma aggiuntiva legata a età, contributi e reddito. Nel 2026 spettava a chi compie almeno 64 anni entro il 31 dicembre, con importi più alti per chi ha redditi più bassi e più anni di versamenti. L'INPS la paga di norma in automatico, ma il calcolo è provvisorio e sarà verificato sui redditi definitivi. Chi non l'ha ricevuta, pur avendo i requisiti, può chiedere la ricostituzione reddituale per 14ª rivolgendosi al patronato Inca più vicino.
4: La voglia di partire resiste anche quando non ce lo si può permettere. Secondo Facile.it, nel 2026 più di 28 milioni di italiani hanno richiesto un finanziamento per poter fare una vacanza e nei primi 5 mesi dell'anno sono stati erogati circa 170 milioni di euro in prestiti personali per lo stesso scopo. Il dato è in calo rispetto allo stesso periodo del 2025, quando il totale superava i 200 milioni. A pesare sono l'aumento del costo della vita, le tensioni internazionali e l'incertezza sui voli, che spingono molti a rinunciare alle mete più lontane. Il costo però resta alto. Per l'estate gli italiani

0: prevedono di spendere in media 939 euro a testa solo per trasporto e alloggio. I prestiti per viaggiare rappresentano ormai oltre l'1% delle richieste complessive di prestiti personali e dal 2019 la loro quota è cresciuta del 42%. Nei primi 5 mesi del 2026, chi ha chiesto un finanziamento per vacanze ha puntato in media a 5.400 euro, da restituire in 50 rate mensili da circa 132 euro. Il profilo dei richiedenti racconta una domanda più giovane rispetto al credito tradizionale. L'età media scende a 38 anni contro gli oltre 46 del mercato generale e la fascia tra 25 e 30 anni pesa per più del 20% delle richieste, anche per viaggi di nozze o esperienze importanti. Nel 69% dei casi la domanda arriva da uomini che chiedono importi medi più alti anche per effetto di redditi dichiarati superiori. Il prestito non è più visto solo come risposta a un'urgenza, ma come strumento per distribuire nel tempo una spesa. Ma se anche le vacanze diventano una rata, il tema non è solo il desiderio di partire, ma la fragilità dei redditi familiari.
1: Nelle province dove è partita la sperimentazione della riforma su disabilità e non autosufficienza, le domande di invalidità civile sono crollate. Il dossier dello SPI-CGL segnala oltre 30.000 richieste in meno nelle prime 9 province, quasi 90.000 considerando tutte e tre le fasi della sperimentazione. Se il trend proseguisse dal 2027, oltre 100.000 persone rischierebbero di restare fuori da prestazioni e sostegni. Per il sindacato non è una stretta sugli abusi, ma l'effetto di procedure più complesse, costi più alti, carenza di personale e norme instabili. Così il diritto diventa un percorso a ostacoli per anziani, disabili e non autosufficienti.
0: La raccolta differenziata di carta e cartone continua a migliorare. Nel 2025 sfiora i 4 milioni di tonnellate, oltre 60.000 in più rispetto all'anno precedente. A trainare questo risultato è il Mezzogiorno, che supera per la prima volta il milione di tonnellate raccolte e contribuisce a circa il 60% della crescita nazionale. Un segnale importante che riduce il divario con il Centro-Nord e conferma il consolidamento della cultura del riciclo. Secondo il 31esimo rapporto Comieco presentato a Napoli, la raccolta media nazionale raggiunge i 67,8 kg per abitante, mentre nel sud sale a 52,5 kg pro capite. Tutte le regioni meridionali registrano un incremento. Il Molise è quello che cresce di più rispetto al 2024 e la Sardegna mantiene il primato nell'area per raccolta pro capite. Il nord resta però in testa con oltre 2 milioni di tonnellate e quasi 75 kg per abitante, mentre Emilia-Romagna e Toscana si confermano tra i territori più virtuosi. Nel 2025 sono state avviate al riciclo oltre 2,5 milioni di tonnellate di materiali cellulosici con più di 300 milioni di euro riconosciuti agli enti locali per raccolta e lavorazione. La sfida è ora migliorare la qualità dei conferimenti. Nel Mezzogiorno solo metà della raccolta rispetto agli standard più elevati contro oltre l'80% del Centro-Nord. Per questo il nuovo allegato tecnico carta dell'accordo ANCI con AI introduce incentivi ai comuni che ridurranno le impurità sotto il 2%. Intanto l'Italia consolida il proprio primato europeo. Il riciclo degli imballi cellulosici raggiunge il 93,1%, ben oltre l'obiettivo UE del 2030. Per il prossimo anno l'obiettivo è superare quota 4 milioni di tonnellate e ampliare il recupero di nuove tipologie di imballi.

0: Cresce la rete dei centri Destati in Azione, gli spazi di comunità dedicati ai ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. Con 8 nuovi presidi in Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le strutture finanziate in Italia salgono a 100. Nei centri operano psicologi, pedagogisti, educatori e istruttori sportivi con attività formative, culturali, sportive e di orientamento. L'obiettivo è prevenire la dispersione scolastica, sostenere le famiglie e accompagnare i giovani verso l'autonomia, la crescita personale e l'ingresso nel mondo del lavoro.
1: La Camera ha approvato in via definitiva la legge che modifica l'accesso ai ruoli universitari, superando l'abilitazione scientifica nazionale. Per partecipare ai concorsi basterà dichiarare il possesso di parametri stabiliti dall'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Cambiano anche le selezioni. I concorsi resteranno locali, potranno essere costruiti su ambiti tematici specifici e comprenderanno la discussione delle pubblicazioni e una prova didattica. Le commissioni saranno composte in parte da membri sorteggiati da elenchi nazionali e in parte da un componente scelto dall'Ateneo. Le nuove regole scatteranno dopo i decreti attuativi del Ministero. Fino ad allora resterà valido il sistema attuale. Netta la contrarietà della FLC-CGIL, che definisce la revisione regressiva. Per il sindacato, la riforma conserva gli aspetti peggiori dell'abilitazione scientifica nazionale, rafforzando la valutazione quantitativa e la corsa alle pubblicazioni. Allo stesso tempo, amplia la discrezionalità dei concorsi locali, che potranno essere profilati su esigenze molto specifiche, con il rischio di favorire logiche accademiche chiuse e poco trasparenti. La FLC teme inoltre che la riforma serva ad accompagnare la fuoriuscita di una parte dei circa 35.000 precari reclutati negli ultimi anni e a restringere ulteriormente un'università già sottofinanziata. Particolare attenzione viene chiesta per ricercatori e abilitati che nella fase di passaggio potrebbero restare bloccati tra il vecchio e il nuovo sistema. Per il sindacato, la priorità dovrebbe essere invece un piano di stabilizzazione, maggiori risorse per gli atenei pubblici e concorsi nazionali con criteri certi e trasparenti.

0: sono tantissime le persone che si rivolgono a noi per verificare la propria situazione pensionistica, anche perché diciamo è una delle attività storicamente principali del patronato. Noi gestiamo la pratica dall'inizio solitamente, quindi noi gestiamo la pratica dal controllo della posizione assicurativa fino alla domanda di pensione. Quando sulla domanda di pensione emergono delle problematiche, INCA interviene con l'assistenza in ambito di ricorso amministrativo o eventualmente, come caso senese, con l'intervento dei nostri legali per tutelare al meglio i diritti dell'assistito. Quindi si procede anche eventualmente con una causa giudiziaria.
1: Allora, questo signore mi ha fatto una domanda della pensione di anzianità, che attualmente richiede una anzianità contributiva di 42 anni. Gli hanno respinto la domanda di pensione perché di questi 42 anni non aveva 35 anni di contribuzione effettiva.
0: I contributi effettivi sono i contributi che vengono versati in costanza di rapporto di lavoro. I contributi figurativi sono contributi che possono essere versati o in costanza di rapporto di lavoro, come per esempio la maternità, o anche non in costanza di rapporto di lavoro, come per esempio i contributi per il servizio militare, i contributi per la malattia, per la disoccupazione, per la cassa integrazione, e vengono valutati diversamente ai fini pensionistici e talvolta anche ai fini economici.
1: L'INPS appunto sostiene che in base alla riforma Fornero rimanga comunque in vigore la vecchia legge del 1969 che prevedeva 35 anni di anzianità soltanto, però dovevano essere contributi effettivi. Il giudice ha accolto la tesi dell'INCA con la quale si diceva in sostanza che questa vecchia norma non poteva essere più applicata perché era stata sostituita dalla legge Fornero-Monti. Quindi sono 42 anni di anzianità, però di questi 42 anni ci possono essere anche i contributi figurativi. Ha una sua importanza perché chiaramente nella vita di un individuo periodi di malattia, periodi di disoccupazione o per le donne periodi di maternità sono molto frequenti, per cui levare quei contributi dalla contribuzione necessaria per la pensione vuol dire in sostanza comprimere molto la platea delle persone che hanno diritto alla pensione di anzianità anticipata.
2: Quando si è affiancati da qualcuno competente, veder riconosciuti i propri diritti diventa più facile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e

Da 3 secoli, Sorrento e la sua penisola sono mete privilegiate dei viaggi in Italia per la mitezza del clima e la particolare bellezza dei luoghi.

Partendo da Castellammare, per la stupenda e suggestiva strada fatta costruire da Ferdinando II di Borbone, si giunge a Vico Equense, primo centro della Divina Costiera, come la chiamavano i poeti romantici. Vico Equense sorge in bella posizione, su un promontorio tufaceo. La zona era già abitata dai Greci, come testimoniano i resti di una necropoli del VII e V secolo a.C., siti nel centro del paese. Proseguendo in questo itinerario d'incanto, ecco Meta. In uno splendido scenario, coronata dai monti, sorge la chiesa del Lauro, interamente rifatta nel XVIII secolo. Si dice che la chiesa sia stata costruita su un antico tempio eretto per indicare il valico montano.

In tempi non lontani, Meta era rinomata per i caratteristici giardini di aranci e limoni, per lo più sostituiti da una generica edilizia. Dopo Meta si incontra Piano, dove non mancano opere d'arte come la chiesa di San Michele, in parte rifatta. A poca distanza dalla chiesa di San Michele si erge il seicentesco convento delle monache agostiniane con l'attigua chiesa della Misericordia. Poco distante da Piano si estende Sant'Agnello. Al santo patrono che dà il nome al paese è dedicata la chiesa barocca che si eleva da un'ampia scalinata. Nel centro di Sant'Agnello, percorrendo le viuzze del vecchio rione Angri, si possono ammirare portoni e portali di piperno scolpiti con rara maestria.

A Sant'Agnello, una rinomata famiglia di artigiani fabbrica candele di cera d'api. Un tempo richiestissime per illuminare le case, oggi le candele sono acquistate dalle chiese della costiera e utilizzate nelle funzioni religiose che culminano nella tradizionale processione che si snoda per Sorrento il Giovedì Santo. Giovedì Santo, 7 aprile 1605, leggiamo da un antico libro. La sera, a 24 ore in circa, andarono con la processione e con gran devozione con i loro sacchi visitando i sepolcri della città e accompagnati dagli misici, i quali cantarono molti salmi e con gran sequenza di popolo.

su un imponente terrazzo di roccia tufacea a picco sul mare, si affaccia Sorrento. L'alto profilo dei Monti Lattari che la sovrastano e le profonde gole che la circondano hanno consentito a Sorrento di provvedere alla sua difesa nel tempo. Il nome Surrentum si vuole derivi dalle sirene, le leggendarie incantatrici che, secondo il mito antico, avevano dimora in questi luoghi. Fondata probabilmente da coloni greci. Secondo alcuni, lo stesso impianto urbanistico lo confermerebbe, ma tranne le mura non vi è alcun elemento archeologico che provi un'edificazione greca. È più probabile che quell'impianto, ancora ben riconoscibile nonostante le alterazioni subite a partire dalla metà dell'Ottocento, sia di origine romana. Qualcuno lo data ad età sillana. In età romana, Sorrento divenne un luogo ambito dai ricchi che si fecero costruire bellissime ville. La più imponente di esse dovette essere quella di Agrippo Postumo, che era dotata anche di un approdo usato dall'imperatore Tiberio quando, proveniente da Capri, partecipava a banchetti e feste. Della villa, che si estendeva sotto l'attuale albergo delle Sirene, ancora oggi sono visibili i ninfei maggiore e minore e l'impianto di piscicoltura.

Sorrento, dopo un lungo periodo di governo bizantino, al di questo si rese indipendente, creando un ducato che resistette agli attacchi longobardi, beneventani e saraceni. Parte del merito della vittoria sui nemici fu attribuita a Sant'Antonino, il santo patrono di cui i sorrentini sono molto devoti. In un racconto di Anonimo del IX secolo, nell'835, al tempo dell'assedio di Sicardo, duca di Benevento, i colpi tirati dalle bombarde alle mura, dove si trovava il sepolcro di Sant'Antonino, non producevano nessun danno e, come la stessa figlia del duca, di nome Adeodata, invasa dal demonio, ne fu liberata solo quando venne portata presso il detto sepolcro, ove ottenne sanità. Nella prima metà del secolo XII, Sorrento fu conquistata da Ruggero il Normanno. L'evento sconvolse le attività economiche e artistiche che stavano attraversando un periodo di fioritura. L'operosità artistica poté riprendere solo in età angioina, quando si assiste a un notevole sviluppo dell'architettura. Nel XIII secolo il nobile Pietro Filangeri, patrono e rettore, concesse alle suore benedettine di edificare un monastero, poi distrutto dai turchi nel 1558. Il convento passò ai frati francescani, sostituiti nel 1423 dalla regina di Napoli, Giovanna II, con i frati minori dell'Osservanza. Nel 1300 l'antico convento già si era arricchito dell'elegante chiostro, di cui una parte è ad archi incrociati del 1300 e una parte è ad archi tondi su pilastri ottagonali rimaneggiati nel 1447. Qui vediamo alcuni particolari di capitelli del chiostro. In questo capitello si nota lo stemma della famiglia Sersale. Vicino al chiostro si erge la chiesa di San Francesco, la cui facciata settecentesca fu rifatta nel 1926 in occasione del settimo centenario della morte del santo.

Spostiamoci in via Pietà, dove si affacciano i più antichi edifici civili della città, come il Palazzo Veniero, opera del XIII secolo, che nonostante l'attuale stato di abbandono e le alterazioni subite, costituisce con le sue decorazioni in tufo giallo e grigio un'importante testimonianza del gusto tardo bizantino e arabo. A poca distanza c'è Palazzo Correale, che dell'originaria struttura trecentesca conserva il portale durazzesco e due eleganti bifore ogivali, con al centro lo stemma della famiglia Correale e una monofora del tipo detto a punta di noce. Il palazzo appartenne ai Correale fino al 1567. Nel 1610 fu acquistato dall'abate Persio per fondarvi un ritiro di orfanelle dedicato a Santa Maria della Pietà, come l'adiacente chiesetta di stile barocco. Alla fine della via Pietà, la strada sbocca in largo arcivescovado su cui prospetta il Duomo. L'edificio, molto antico, fu ricostruito agli inizi del XV secolo. Da allora ha subito numerosi interventi di restauro e modifiche fino al rifacimento della facciata nel 1924. Nell'abside, il coro degli inizi del Novecento è un esempio tipico della produzione di tarsie lignee che a partire dalla metà dell'Ottocento è stato uno degli aspetti più caratteristici del locale artigianato. L'intarsio è una tecnica antichissima che si avvale dell'opera di abili artigiani. I disegnatori forniscono il disegno. Si passa quindi alla scelta dei legni che vengono tagliati in strisce di varia grandezza. Sulle strisce di legno sovrapposte viene inchiodato il disegno per ritagliarne le tessere.

Questi sono versi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, uno dei più illustri cittadini di Sorrento che vi nacque nel 1544. La casa natale del poeta si trova incorporata nell'Hotel Tramontano. Nel XV secolo Sorrento divenne feudo di Gabriele Correale. Fu questo un periodo di crisi per i tentativi di opporsi al dominio spagnolo, per i contrasti locali con la vicina Vico Equense, per una serie di epidemie e per la terribile incursione dei turchi del 1588. La tragica notte del 13 giugno 1588 rimase a lungo nel ricordo dei sorrentini. Quella notte, da una flotta di 120 navi al comando di Piali Mustafa, sbarcarono i turchi che, grazie al tradimento di uno schiavo ottomano della famiglia Correale, depositaria delle chiavi della porta greca alla Marina Grande, penetrarono nella cinta delle mura e misero a ferro e fuoco l'intera città. L'assalto convinse i sorrentini a rifare nel 1591 la cinta muraria che terminava con un munito castello accanto alla porta di Piano. Queste nuove difese permisero ai sorrentini di fronteggiare in seguito anche le frequenti rivolte dei contadini dei Casali e dei centri vicini e in particolare di resistere nel 1648 al lungo assedio di Giovanni Grillo, fautore del Duca di Guisa e che era riuscito a conquistare alla propria causa anche gli abitanti di Piano e di Massa. L'ammiraglio genovese aveva il proprio quartier generale nel convento di Santa Maria del Carmine, che subì la distruzione del campanile per il canoneggiamento ordinato da Don Alfonso Filomarino, maestro di campo, inviato dal viceré di Napoli a difendere la città assediata. Sorrento è una città ricca di storia e di testimonianze architettoniche. Percorrendo via San Cesareo si può ammirare il seicentesco portale a bugne alterne di botti e fioroni. La strada sbocca nello slargo omonimo dove si trova il sedile Dominova, costruito nella seconda metà del XV secolo. Esso rappresenta una rara testimonianza in tutta la Campania degli antichi sedili nobiliari.

Proseguendo per via San Cesareo, la strada più ricca di testimonianze dell'edilizia settecentesca, al numero 61 troviamo un tipico esempio di stratificazione architettonica. L'edificio presenta elementi architettonici del 400, del 500 e anche del 300, come questa bifora. Proseguiamo verso Casa Ferola, oggi Hotel Rivoli, che conserva un ornatissimo portale durazzesco della prima metà del 400. Eccoci al monastero di San Paolo, con l'attigua chiesa dall'imponente cupola maiolicata. Spostiamoci verso la chiesa dell'Annunziata, sorta su un antico tempio della dea Cibele. Della primitiva costruzione del XIV secolo non resta più nulla, essendo stata del tutto ristrutturata dopo i terremoti del 1695 e del 1714. Proseguendo, si svolta in vico I Fuoro, al cui incrocio con via San Nicola è situata la casa di Cornelia Tasso, che merita attenzione per i suoi balconi decorati.

Spostandoci all'estremo sud della piazza Torquato Tasso, si può ammirare la casa Correale, completamente rifatta nel 1768, caratterizzata dalla presenza di un cortile maiolicato con decorazioni a festoni e figure. Gli stucchi che decorano la facciata della chiesa di Sant'Onofrio e incorniciano il portale di pietra costituiscono un buon esempio di gusto rococò.

Nel Settecento, la politica più distensiva e riformatrice di Carlo di Borbone permise una generale ripresa della vita economica con il rifiorire delle attività agricole e mercantili.

A partire dalla metà del Settecento, Sorrento, non lontana da Ercolano e Pompei, rientra come tappa d'obbligo nel Grand Tour, rinomato per le sue attrattive naturali e per i suoi legami con i miti classici. Lasciata Sorrento, spostiamoci a Massa Lubrense. Massa Lubrense prende il nome da una mansa longobarda citata come Massa Pubblica, a cui fu aggiunto l'appellativo del proprio vescovo Lubrano. Distrutta e incorporata a Sorrento per essersi ribellata a Carlo I d'Angiò, viene riedificata nella parte sottostante a quella primitiva della Torre Angioina e dell'Annunziata. Passata sotto il dominio dei Durazzeschi, Massa Lubrense riesce ad ottenere l'autonomia completa da Sorrento ed è privilegiata poi dalla regina Giovanna II, che la elegge a propria dimora estiva. Nella piazza del Vescovado si può ammirare l'ex cattedrale di Santa Maria delle Grazie, edificata nel 1500 e in larga parte rifatta nel tardo Settecento. Dopo la sosta a Massa Lubrense, imbocchiamo a destra la nuova panoramica per Marciano e Termini. E qui la bellezza incomparabile della natura ci appare dinanzi con lo scenario di Capri e del suo mare. Proseguendo, la strada sfocia nella caratteristica piazzetta del casale di Termini, sulla quale incombe la facciata seicentesca della piccola chiesa che ricorda vagamente l'architettura ispano-americana. Spostiamoci in questo nostro suggestivo itinerario a Santa Maria dell'Annunziata, il più antico dei casali di Massa Lubrense, con la primitiva cattedrale distrutta nel 1465 e rifatta alla fine del Seicento. Sul belvedere verso Capri sorge l'antica Villa Rossi, seconda dimora di Gioacchino Murat, lo sfortunato re di Napoli, cognato di Napoleone, che da qui condusse le sue truppe alla conquista di Capri.

Il nostro viaggio continua verso Sant'Agata sui due golfi. Qui possiamo ammirare la caratteristica chiesetta del 600 di Santa Maria della Neve. Il viaggio termina a Torca, l'estrema propaggine di Sant'Agata, a sua volta affacciata sulla suggestiva costiera amalfitana. Questo estremo lembo della penisola, che a sud chiude il Golfo di Napoli, da due secoli attrae turisti da tutti i punti della terra. Nella sua fusione di sublime e di pittoresco, ha ispirato pittori e incisori che, ritraendone i punti caratteristici o gli scorci suggestivi, hanno contribuito a diffonderne l'immagine e, indirettamente, alla nascita di quel turismo che rappresenta oggi la spina dorsale di tutta l'economia della penisola sorrentina.

pagamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva. Mi chiudeva?
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. È molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì, ci piace... Non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo. Ricordo e basta.
0: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante, perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
2: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
3: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
2: Esatto.
3: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
2: Esatto, okay. Esatto.
3: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
2: Perfetto.
3: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
2: Sì.
3: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
2: Eccolo.
3: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
2: Sì.
3: E potranno trovare la tua struttura come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno.
2: Certo.
3: Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
2: Sì, sì, sì. Allora, quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
3: Importante, importante.
2: Sì, sì.
3: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia da Tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
2: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: cane, o meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone. Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico, riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione, e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari è in piedi con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione, non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro, ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità. La loro curiosità non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno, anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni. Valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro, e sottovalutando questo suo modo di dirci guarda

sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
2: Ciao a tutti. Ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Io sono Ale.
2: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo questa sera con la cronaca e con due episodi avvenuti nel Lazio e in Puglia che purtroppo contano tra le vittime quattro salernitani. Vediamo cosa è successo nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Due incidenti, uno stradale avvenuto in provincia di Lecce e uno domestico avvenuto a Cassino, hanno colpito al cuore la provincia di Salerno. Nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce, a perdere la vita sono marito e moglie di 51 e 47 anni, originari di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento. L'incidente si è registrato lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Salece Salentino e Veglie. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con una Mercedes. Nell'impatto violento hanno immediatamente perso la vita i due coniugi, ferito il conducente della Mercedes.

0: un 40enne pugliese. Un altro incidente che ha colpito la provincia di Salerno è quello domestico avvenuto a Cassino in provincia di Frosinone, dove si è registrata una violenta esplosione nell'appartamento in cui i due, una donna di 40 anni e un uomo di 54, entrambi infermieri, risiedevano. La deflagrazione si è verificata al secondo piano della palazzina e ha provocato anche il crollo di una parte dello stabile. I due, entrambi in servizio all'ospedale di Cassino, avrebbero riportato ustioni su circa il 90% del corpo. La causa dell'esplosione potrebbe essere una fuga di gas, ma non sono in corso gli accertamenti da parte di carabinieri e vigili del fuoco.
1: E questa era la nostra copertina, tutte le altre notizie subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Nelle scorse ore a Sala Consilina erano comparse delle svastiche. A segnalarle l'ampi Vallo di Diano Tanagro. Dopo poco sono state rimosse dagli addetti comunali. Sentiamo Federica Pistone.
3: Sono state rimosse nelle scorse ore le svastiche e i simboli nazisti sui muri di via Luigi Marino a Sala Consilina dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri da parte dell'ANPI Vallo di Diano Tanagro, che aveva richiesto un intervento tempestivo. La segnalazione era stata trasmessa alle autorità competenti affinché si intervenisse velocemente per cancellare i simboli riconducibili al nazismo, un'ideologia responsabile di persecuzioni, deportazione e della morte di milioni di persone. Per l'ANPI intervenire su questi episodi significa anche mantenere alta l'attenzione sui segni che compaiono negli spazi pubblici e difendere quotidianamente i valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione. E così nelle scorse ore personale incaricato dal Comune ha provveduto a rimuovere i simboli. La memoria, ricorda l'ANPI Vallo di Diano Tanagro in una nota, non è soltanto commemorazione, è anche attenzione ai segni presenti nei nostri territori e difesa quotidiana dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana.
1: E andiamo ora in Basilicata, ma continuiamo a parlare di cronaca. Un salernitano è stato trovato con mezzo chilo di cocaina sulla Siciliano Potenza ed è stato tratto in arresto. Vediamo cosa è successo nel prossimo servizio a cura di Danila Piacasella.
4: Un 24enne residente nella provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Potenza perché trovato in possesso di oltre 500 grammi di cocaina. Gli agenti, sul raccordo autostradale Siciliano-Potenza, hanno notato un'autovettura procedere a velocità sostenuta ed hanno deciso di procedere al controllo. Una volta fermata, si sono accorti di avere di fronte un soggetto già noto per precedenti indagini inerenti al traffico di stupefacenti. L'intuizione è stata confermata laddove nel corso della perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa 514 grammi, sostanza successivamente risultata positiva al narcotest. Il conducente dell'auto, un 24enne residente nella provincia di Salerno, trasportava inoltre un arnese chiamato tirapugni, sequestrato insieme alla sostanza rinvenuta.
1: E nella seconda parte del nostro telegiornale ritorneremo alla cronaca, ma per ora parliamo di sanità. Il punto nascita dell'ospedale di Battipaglia potrebbe essere spostato all'ospedale Curto di Polla. A darne la notizia la CGIL di Salerno, che però chiede rinforzi per la pediatria dell'ospedale valdianese. Federica Pistone.
3: L'ASL Salerno avvia un incontro tecnico per organizzare il trasferimento delle attività di ginecologia, ostetricia, pediatria e neonatologia dall'ospedale di Battipaglia a quello di Polla. A renderlo noto è Antonio Capezzuto, segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno. L'azienda sanitaria ha convocato una riunione finalizzata ad organizzare la riallocazione delle attività delle unità operative complesse del presidio di Battipaglia all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Alla riunione sono stati coinvolti i direttori sanitari dei due ospedali, Alessandro Piro per Battipaglia e Luigi Mandia per Polla, insieme ai responsabili dei reparti interessati. Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di presentare i dati relativi alle attività svolte nel 2025 e nel primo trimestre del 2026, oltre agli elenchi del personale dirigente medico e del comparto attualmente assegnato alle strutture. Per la CGL si tratta di un cambio di approccio rispetto alle modalità adottate fino ad ora. Avevamo chiesto fin dall'inizio che la direzione strategica coinvolgesse gli operatori sanitari interessati, ha sottolineato Capezzuto. Il sindacato però chiede che al confronto organizzativo si affianchi anche un intervento immediato sulle criticità che riguardano l'ospedale Luigi Curto di Polla. In particolare il sindacato evidenzia la necessità di rafforzare sia le strutture sia la dotazione tecnologica e di personale del punto nascita. Tra le carenze segnalate c'è quella relativa alla diagnostica perinatale. Attualmente sarebbe disponibile un solo ecografo e anche sul fronte del personale, secondo il sindacato, la situazione necessita di un potenziamento. Nella pediatria di Polla sono presenti 3 medici, compreso il primario. Se effettivamente l'ASL vuole riportare a Polla il punto nascita di Battipaglia, ribadiamo la necessità di un'informativa sindacale sul cronoprogramma dei lavori dell'ospedale di Battipaglia, afferma Capezzuto. Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai neonatologi attualmente impegnati a Battipaglia. Per la CGL il loro coinvolgimento nella fase di trasferimento rappresenta un elemento importante per garantire continuità e qualità dell'assistenza.
1: Ed ora è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo alla cronaca. A Potenza un giovane è stato arrestato dopo aver prima aggredito due persone e poi aizzato contro di loro un pitbull. I dettagli nella notizia nel prossimo servizio.
1: Un 18enne senza fissa dimora di origine tunisina e noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Potenza con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Nei giorni scorsi in piazza Mario Pagano i militari della sezione radiomobile della locale stazione hanno trovato due giovani a terra in forte stato di agitazione anche con evidenti ferite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri

Il 18enne avrebbe aggredito le due persone con l'obiettivo di impossessarsi di una somma di denaro e durante l'aggressione avrebbe utilizzato un guinzaglio in ferro ed avrebbe anche alzato contro le vittime un pitbull. Le due persone aggredite hanno riportato diverse lesioni e sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per le cure del caso. Immediatamente scattata la ricerca dell'aggressore, il giovane è stato individuato e bloccato.

0: domiciliari con braccialetto elettronico.
1: E restiamo sempre in Basilicata, ma ci spostiamo nel Vulture Melfese, precisamente a Rionero, dove è stata registrata un'altra violenta aggressione. Due persone sono state arrestate per tentato omicidio. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
2: Due fratelli arrestati con l'accusa di tentato omicidio in provincia di Potenza. Si tratta di due fratelli di origine tunisine, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi residenti a Rionero in Vulture ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati. I due sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dopo una violenta aggressione, infatti, con un'arma da taglio hanno aggredito un cittadino gambiano di 29 anni. La lite è scoppiata per futili motivi. Il cittadino gambiano, 29enne, richiedente asilo e domiciliato presso una struttura d'accoglienza locale, è stato ferito con l'arma da taglio. L'uomo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate all'addome ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Melfi in prognosi riservata ed è in concreto pericolo di vita secondo quanto emerso dal nosocomio melfitano. L'arresto dei due fratelli è stato convalidato e ai due tunisini è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con l'apposizione del braccialetto elettronico.
1: E ritorniamo nel Vallo di Diano con il corso di formazione del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro rivolto alle donne vittime di violenza. I dettagli nel servizio.
2: Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, ambito S10, ha approvato l'avviso per l'individuazione delle destinatarie del percorso formativo per operatrici al banco di prodotti alimentari finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF3. L'iniziativa, promossa dal consorzio presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Florio, è rivolta a 15 donne vittime di violenza o in condizioni di svantaggio sociale e prevede un percorso formativo di 300 ore accompagnato da servizi di sostegno orientativo di primo e secondo livello e da attività di assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo. Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di primo grado con età minima di 16 anni che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva nell'ambito S10, dal Centro Antiviolenza Retusa, dei servizi per l'impiego o dai servizi territoriali dell'ASL di riferimento. Investire sulla formazione, ha sottolineato Michele Di Candia, significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Il percorso rientra nell'attuazione dell'azione B, interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzate all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l'acquisizione di competenze chiave. L'edizione del percorso per operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, ha spiegato Antonio Florio, perché l'acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hello Kitchen.

0: Magic Box. Hell's Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Nuove attrezzature per tamburine e sbandieratori dello Stato di Diano. Il sostegno di Cardinale Group. Vediamo.
1: Un gesto concreto a sostegno delle tradizioni e dei giovani di Teggiano. Le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale e alla Cardinale Group per il prezioso sostegno ricevuto. Il gruppo ha infatti messo a disposizione nuove attrezzature, tra cui tamburi, rullanti, aste, drappi e strumenti indispensabili per le attività dei giovani componenti delle due realtà. Materiale che permetterà loro di continuare ad allenarsi, crescere e portare sempre più lontano il nome e la tradizione di Teggiano. Un sentito ringraziamento a Carmine Cardinale per la fiducia e il prezioso sostegno alla nostra realtà è il messaggio rivolto dai gruppi al sostenitore. Il contributo però va oltre il semplice valore delle nuove attrezzature. Dietro questo gesto, infatti, c'è il sostegno ad un percorso fatto di aggregazione, passione ed appartenenza che vede protagonisti tanti ragazzi e ragazze impegnate a conoscere e custodire le proprie radici. Attraverso tamburi, rullanti, bandiere e musica, le nuove generazioni continuano a mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Teggiano. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Pro Loco Teggiano, guidata dalla presidente Concetta Maria Cantelmi, per l'impegno costante nel supportare e valorizzare le attività delle due realtà.
0: E andiamo in Cilento, dove a Capaccio Pestum è stato sfiduciato il sindaco Gaetano Paolillo. Vediamo il servizio.
2: Dopo appena 15 mesi si conclude l'esperienza amministrativa del sindaco di Capaccio Pestum Gaetano Paolillo. Questa mattina 9 consiglieri comunali, Angelo Quagli, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scariati, Eustacchio Vozza, Adele Renna e Simona Corradino hanno firmato davanti al notaio l'atto che sancisce la fine anticipata dell'amministrazione, successivamente protocollato al comune. Tra i firmatari anche Adele Renna, che in una nota parla di una decisione sofferta ma necessaria, maturata dopo mesi di confronto e tentativi di dialogo rimasti a suo giudizio senza esito. Tra le principali contestazioni mosse alla maggioranza, una gestione definita troppo accentratrice, la scarsa programmazione degli eventi estivi, i rapporti con gli enti del territorio, la trasformazione dell'azienda speciale Paestum e la vicenda del piano urbanistico comunale, prima adottato e poi revocato. In tanti contestano l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali. Il consigliere Renna inoltre contesta l'assenza di un rapporto di collaborazione tra amministrazioni e uffici comunali e considera decisiva sul piano politico l'assenza del sindaco, di 5 assessori e di 7 consiglieri nell'ultima seduta del consiglio comunale. Capaccio Pestum non poteva più aspettare, i consiglieri dimissionari auspicano per la città un'amministrazione autorevole, presente, solida e determinata. Con la sottoscrizione dell'atto davanti al notaio si apre ora una nuova fase per il comune di Capaccio Pestum.
0: E per concludere, la chiesa di Sant'Agostino a Padula va verso il restauro, un convegno per riscoprire la storia del monumento. Vediamo.
3: L'ex convento di Sant'Agostino, nel centro storico di Padula, oggi sede della Casa Comunale, e il complesso agostiniano padulese, protagonisti di un incontro dibattito ospitato nella chiesa attigua al convento, una chiesa storica e meravigliosa che sarà restaurata grazie all'impegno della diocesi di Teggiano Policastro, con il vescovo, il monsignor Antonio De Luca, e il parroco, don Giuseppe Radesca, in prima linea. All'evento

0: Il professore storico Carmine Pinto ha snocciolato la storia, che abbraccia 10 secoli di storia, di Padule del Vallo di Diano del complesso agostiniano. Dopo i saluti di Michela Cimino, sindaca di Padula, il programma ha puntato sui contributi di Angela Giovanninelli, docente di religione cattolica, Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome, Miguel Enrique Sormani, esperto di storia locale, poi ancora Concetta Restaino, storica d'arte, e infine l'intervento di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno. Le conclusioni poi sono state affidate al parroco Don Giuseppe Tedesca. A coordinare il dibattito Rosanna Giudice, docente di storia contemporanea all'Università di Salerno. Il convento di Sant'Agostino fu fondato nel XIV secolo nel luogo di un'antica chiesa intitolata a San Matteo. Fu voluto dai nobili San Severino, in onore dei quali i frati agostiniani erano tenuti a celebrare 8 messe settimanali.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti, potete sempre seguirci attraverso i nostri social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su WebTV. Io sono Sayonara Mota e sono qua oggi per condividere con voi una pratica bellissima che si chiama Yoga Restorative. Yoga Restore è una branca dello yoga dove lavoriamo con una serie di props che adesso vi farò vedere e che ci porta davvero a avere ancora un rilassamento più profondo. Quindi è indicato per l'ansia, per lo stress, per la iperagitazione, per la mente che non si ferma, per quell'angoscia, frustrazione, qualunque cosa che sia in questa sfera un po' più tamasica. Quindi è una tecnica di yoga, una disciplina che ci aiuta davvero ad abbassare il sistema nervoso, attivando il sistema parasimpatico. Quindi facciamo insieme. Cosa ti servirà? Il tuo tappetino, ti servirà dei cubetti. La fascia ti servirà altri cuscini. Ho preso questo, sono due di meditazione, un cuscino normale, questo che durmo, una coperta e qua abbiamo quello per una maschera, diciamo così, per gli occhi, che ho messo anche gli oli essenziali perché sono sempre con gli oli essenziali. E se non avete questo, potete mettere un foulard, qualcosa che possa, diciamo, ostruire la luce.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Acqua, no? Per termoregolare il corpo, quindi un'acqua tiepida con tuo termo per poter, se hai necessità, bere in qualunque momento. Ci sediamo in modo confortevole, quindi può portarti in Sukhasana, che le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Qua, solo per prendere prima una maggiore confidenza, no, con il tuo stato, quindi vedi come sei seduta, gli ischi appoggiano, la schiena molto dritta, le spalle rilassate, andiamo a inspirare, portiamo le mani in mezzo al plesso cardiaco, chiudi gli occhi, movimento parallelo al pavimento. Iniziamo un check-in partendo dal piedi, la caviglia, la tibia, le ginocchia, la coscia, le anche, la zona lombare, gli ischi appoggiati, lombare, toracica, le spalle, cervicali, mento parallelo al pavimento, la chiusura degli occhi senza forzare, rilassa la guancia, la lingua all'interno della bocca. Persino cuoio capelluto e senti tua immobilità. Serve il tuo livello di energia. Facciamo un viaggio sempre per i nostri cinque corpi, le nostre cinque cosce, i nostri cinque strati. Il nostro corpo mentale, manomaya coscia, corpo emozionale, vinimaya coscia, corpo spirituale, anandamaya coscia. Quando conosciamo e percepiamo ogni strato, possiamo davvero arrivare al nostro sesto, no? Corpo che è Atman, il nostro vero io, la nostra vera essenza. Da qua ti chiedo di inspirare ancora. E fai un grande preparando quasi per dormire. E andiamo a fare il nostro primo movimento. Quindi questo primo movimento noi andiamo a utilizzare, già a costruire diciamo, degli appoggi. Quindi io metterò due di queste cuscinetti del nostro, lascio questo per dopo che ci sarà qua. Posso appoggiare due cubetti e vado a appoggiare

mio cuscino. Quindi devo avere la punta del cuscino, vedi? Uno sarà in piedi, ok? E l'altro sdraiato. Quindi vedi, uno in piedi e l'altro sdraiato, per cercare di creare questa parte più inclinata. Ok? Poi da qui vado ad appoggiare una l'ultima fase. Benissimo. E vado a portare un piede. Mi sdraio completamente cercando di appoggiare e sarò più inclinato. Quindi abbiamo già fatto questo, sdraiato sul pavimento. E riporto qua. Posso appoggiare anche altri cuscini sotto le mie ginocchia, ok? E posso appoggiare la coperta in mezzo. La coperta in mezzo serve per riscaldare la zona dello stomaco e del fegato, quindi per aiutare a dare questo rilassamento ancora più grande. E qua andiamo a fare 5 ciclo di respiro, inspirando in 4, espirando in 6. Dirga, breathe.

senza nessuno sforzo, semplicemente stai qui e pratica questo respiro, questo pranayama. 4 inspirando e 6 espirando. Per attivare, quando la espirazione è più lunga, attiviamo il sistema parasimpatico. Posso lasciare le braccia lungo, palmo verso soffitto.

Prossima ispirazione, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a afferrare i gomiti, lasciamo che le braccia vanno all'indietro, e guardo verso la destra. Anche qua 5 respiri.

Poi portiamo, inspiriamo e andiamo a cambiare la presa. Se ho preso il gomito destro, prendo sinistro e vado a guardare dall'altra parte e faccio la mia aureola passando dietro.

Adesso riporto le braccia, distendo. E adesso andiamo a fare un'altra posizione. Per uscire, quando abbiamo finito il primo set di asana, deve essere lentamente, quindi sposto la mia coperta, appoggio una mano, chiudo una gamba alla volta e vado a spostarmi lateralmente, perché è normale che la testa può girare, quindi molto piano piano per portarci di fianco. E da qua vado da sedermi di fianco, prendo un cuscino e vado a portare all'interno.

all'interno della coscia per fare una pressione. E da qui vado a portarmi, cadere di fianco su questa parte, quindi spingo un po' verso fuori e sono di fianco per aiutarci a riprendere questo movimento di rilassamento, posizione fetale, braccio qua, ma inclinato.

Rimango completamente fermo con respiro. Da qui adesso andiamo a girare, inspiro verso, faccio una piccola torsione e vado a guardare verso.

E vengo lentamente, mi riporto, seduta. Da qui vado a cambiare lato perché devo portare, quindi per facilitare, così sono sempre verso voi, cambio questo lato, ma tu non hai bisogno di cambiare lato, puoi lasciarti, devi solo girare, ok? Questo per una, solo in modo che mi vedete bene. Sono sul fianco e vado a sdraiarmi lateralmente. Chiudo gli occhi. Respiro di pancia, mi ristoro solo questo, è attivare il sistema parasimpatico, quindi i movimenti, gli asana sono statici, di rilassamento, ma la tua mente è attiva, connessa con il tuo respiro.

Inspirando e scotorno con la testa e vado a uscire lentamente, ricordando lentamente. Riprenditi un attimo perché ti darà quella necessità quasi di dormire, quel sonno, quella molezza aumenta davvero, ti viene da sbadigliare. E faremo un prossimo asana dove andiamo a portare adesso il bacino vicino. E andiamo a portare i piedi, vedi, che vanno a quasi toccare, toccano il cubo. Da qui vado ad apportare un altro peso, per portare il peso del corpo dietro. Posso appoggiare anche la coperta. Inspiro e lascio solo il peso del corpo. Posso afferrare i miei piedi. E rimango qui, la colonna leggermente più dritta, senza essere troppo tonta, ma rilassa completamente. Puoi fare massaggio nei tuoi piedi, mentre sei qua, con gli A, pollici che premono l'arco plantare. Ogni posizione rimaniamo più o meno 3 minuti, quindi il respiro è libero.

Respirazione, guarda avanti, posso anche portare la testa appoggiando le mani. Quindi sono adesso davanti. Lascia il tuo respiro profondo, dirga breathe. Inspiro. Espando, allontano l'ombelico della pancia, espirando, ombelico verso la pancia. Inspiro in sei. E

Da qui guardo avanti, ripongo, benissimo. E adesso rimettiamo l'ultimo asana, che sarà il nostro Shavasana. Quindi andrò a portare i cubetti in orizzontale e vado ad appoggiare il mio cuscino, ok? Per creare un piano rialzato. Posso anche appoggiare un altro sopra, ok? Da qua vado a sdraiarmi completamente a terra, quindi vado a

appoggiare la gamba 90 gradi, quindi sarà un pelino più alto. Posso avere anche due cuscini. Ok. Qua adesso vado a portare per quello che ci serve, per creare una sorta di volume nella pancia per proteggere, come abbiamo fatto all'inizio. E adesso ti chiedo di portare la tua mascherina. La mia è quella con semini, che hai anche gli oli essenziali di lavanda. E riporti qua. Apri le braccia, palmo rivolto verso il soffitto. E buonanotte. Questo qua rifarai 15 respiri con la pancia, quindi qua devi lasciarti abbandonare completamente.

Dopo che sei stata qua, è stato qua per un po', iniziamo a togliere la mascherina, iniziamo a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani, sentirai il tuo corpo caldo. Piano piano andiamo a spostare il nostro coperto, usciamo girando sui fianchi, piede a terra. E ci posizioniamo con gli occhi chiusi, preferibilmente, seduti, rilassando le spalle, occhi chiusi. Porta la tua mano una sul petto, un'altra sull'ombelico. E osserva come tu stato adesso di quiet, di quietezza, di calma, di connessione. Di ripristino davvero del tuo sistema nervoso. Guardo in mezzo alla sopracciglia, poi la punta del naso, guardo il pavimento, inspiriamo, riportiamo le mani verso l'alto, nel cuore. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi aspetto come sempre, tutti i giorni su Web TV, su nostro programma Gusto Yoga. E se volete potete seguirmi sulle mie social, canali social, dove io cercherò di rispondere alle vostre domande se avete e sarò a disposizione. Vi aspetto per la prossima pratica. Namaste.

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: Questo programma è offerto da...
3: One, two, three, ho!
4: Raise up, get yourself together! Drive that funky soul! Get up, get yourself together! Drive your funky soul!
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Eccoci tornati in onda con la puntata 809, sempre notizie, sempre informazioni e sempre di più il TG degli eventi italiani a vostra disposizione. Ci godiamo la sigla, Marco Carena, e poi arriva il treno dei servizi. Prego, regia.

0: la musica e gli animali tra canzoni e libri. Ce ne parla Marco Anelli da Verbania per questo grande appuntamento.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione. E la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì. Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marta, Ilaria e Luna, che stanno facendo un lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh.
2: Grazie a te.
0: E dalla Toscana, esattamente da Colle Valdelsa, in provincia di Siena, ci chiede la linea Fabrizio Baldini perché ci parla dei suoi 30 anni del Festival degli Interpreti.
3: Amici del TG Event Television, siamo a Colle Valdelsa. Sì, è passato un altro anno, siamo all'edizione numero 30, perché quest'anno sono 30 anni che il Festival degli Interpreti viene effettuato. Qui a Colle è il 16° anno. Quindi per noi è veramente una serata straordinaria.

Il Festival degli Interpreti è suddiviso in quattro categorie. C'è la categoria giovani, la categoria over, cantautori e categoria top. Tutti avranno un premio a sé stante. Il più importante è quello della categoria top e cantautori, i cui vincitori possono accedere a poter partecipare alla selezione di Sanremo Giovani. Questo naturalmente con tutti i nessi e connessi, perché per andare a Sanremo Giovani ci vogliono anche delle qualità e delle cose da preparare. Quindi quello sarà una delle motivazioni per cui i ragazzi sono veramente stasera sono su di giri in maniera straordinaria.

0: Dovete sapere che tutti i cantanti saranno accompagnati da un gruppo dal vivo, gli AV. Sono 5 professionisti che fra l'altro sono in tante band anche a livello nazionale. Fra noi abbiamo ad esempio il batterista, tanto per citarne uno, del Banco Mutuo Soccorso. E quindi poi tutti questi grandi professionisti hanno provato, pensate, con tutti i ragazzi, i loro brani li hanno arrangiati e poi li hanno riprovati insieme a loro, e vi garantisco che sono uno spettacolo. Comunque, signori, mi raccomando, seguiteci sempre su TGEven Television. Grazie!
1: Il grande Vittorio Sgarbi torna in pubblico per la mostra Figure di Donna al castello dei Clavesana di Andorra, e noi c'eravamo.
2: Oggi riconsegniamo il Castello Paraxo alla comunità andorese e a tutta l'Italia, ma oggi lo consegniamo con l'apertura di una mostra di carattere internazionale curata dalla Fondazione Cavallini Sgarbi. Permettetemi di ringraziare l'onorevole Vittorio Sgarbi e Elisabetta Sgarbi, perché hanno creduto in questo grandissimo progetto già dall'inizio, hanno firmato una dichiarazione di intenti che ci ha anche consentito di vincere il bando di rigenerazione urbana classe A PNRR 20 milioni di euro, che comprende anche una valorizzazione del borgo attraverso mostre d'arti, dicevo, di altissimo livello.
3: Assieme a Vittorio Sgarbi, che ha collezionato con Rina Cavallini, sua madre, per oltre 40 anni veri e propri tesori d'arte, abbiamo deciso di rappresentare la figura femminile in una mostra tematica. Come dice il titolo, Figure di donna, tesori d'arte della collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi, una collezione molto importante del panorama italiano, notificata in blocco dal Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo deciso di creare un percorso, appunto, che ha come filo conduttore la figura femminile, con 35 opere dall'inizio del Cinquecento all'inizio del Novecento, tra dipinti e sculture, organizzate in 7 sezioni che, per così dire, passano dalla idea all'individuo. Un'ottima occasione per vedere come gli artisti siano stati capaci in oltre 4 secoli di reinventare continuamente la figura femminile, che ha portato con sé significati di molteplici storie e racconti che il pubblico oggi può ripercorrere e rivivere.
1: Parliamo dei racconti dell'anima. Dal Piemonte, Erika Comoglio, sempre attenta e puntuale, ci chiede la linea perché il servizio è molto, ma molto interessante.
4: Per TGEves Television mi trovo in Piemonte, esattamente a Busca Casa Francotto, un luogo meraviglioso dove è stata allestita una mostra dal titolo I racconti dell'anima. Invito a venire qui vicino a me un grandissimo ospite che questa sera presenterà appunto qui il suo libro, che è Marco Carena. Da San Scemo Sanremo, vero?
5: Esatto,
4: Marco?
5: Da San Scemo Sanremo, la mia storia musicale in tenera età fino al 1996, anno in cui si chiude l'epopea torinese di San Scemo.

0: sì.
1: Quale occasione migliore all'interno di una mostra così importante, certo, vero Marco?
0: Sì, anche perché poi io ho attinenza con la pittura, nel senso che sono un fumettaro, disegno fumetti, quindi ho anche un'attinenza con... c'ho la mano, insomma, certo, c'ho la mano.
1: Mi trovo qui con il sindaco di Busca, Ezio Donadio. Quanto è importante aver così organizzato un evento culturale di una certa fama all'interno di un luogo molto caro a voi?
2: Sì, questo è un luogo caro ai buschesi, in particolare perché questa casa era di proprietà del dottor Francotto, che qui vediamo, che è mancato nel 68 e ha donato questa sua casa alla città di Busca. Questa casa ha scritto libri, ha dipinto, era, oltre ad essere un medico, il classico medico condotto di una volta, era anche un personaggio particolare, un artista, diciamo, molto poliedrico, eccetera. E quindi la sua

0: di questa casa era proprio una volontà sua, diciamo che fosse dedicata a uno spazio dedicato all'arte, dedicato comunque alla città di Busca. E poi negli anni il comune ha fatto delle ristrutturazioni e adesso da qualche anno questo spazio è stato dato diciamo, incomodato d'uso a un'associazione che si chiama Moviso Arte, che si occupa appunto dell'organizzazione dell'allestimento di molte mostre. Abbiamo fatto delle mostre importanti, per cui siamo veramente fieri di questo allestimento.
1: Si sono svolti due casting per quanto riguarda Tutti nel Jukebox, un'anteprima. Stiamo cercando, abbiamo cercato e abbiamo trovato un interprete e un cantautore. La città di Andorra vivrà questa quarta edizione con grandi ospiti, grandi big della musica italiana, ma anche con due giovani promesse. Chi saranno mai i talenti del Jukebox? A voi il servizio e scopriamoli insieme.
2: Ad Andorra la serata finale di Anteprima Jukebox, aspettando l'evento clou del 5 settembre in Piazza Santa Maria, ovvero la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Vediamo com'è andata.
3: Questa sera tantissime ragazze e ragazzi, ma non solo, a calcare questo palco bellissimo.
4: Amici di TG Events, ben ritrovati. Ci troviamo ad Andorra per una serata specialissima, importante, perché questa sera per l'ultima volta i concorrenti, interpreti e cantautori si sfideranno per salire sul palco principale di Tutti nel Jukebox, quarta edizione 2026, il 5 settembre ad Andorra. E più ci pensa.

0: 15 anni, ragazzi. Ed è già cantautore, eh? Cantautore. Joshua Nocchi, dove sei?
1: Tu che sei a fianco a me e fai sempre passi avanti, io che faccio passi indietro.
2: Saranno 30 appunto i concorrenti di questa sera, due categorie diverse, solo due di loro riusciranno ad aggiudicarsi l'ambitissima posizione di cantare insieme ai big del palco principale.

0: Ragazzi, siete stati meravigliosi, grazie mille, grazie mille. Sarà sul palco il 5 settembre ad Andorra Sara Montella. Ancora un grande applauso, Sara Montella, per la categoria cantautori, Riccardo Cuccioletta. Direttamente da Roma.
1: E allora dal vostro Giacomo Icardi d'Andorra è tutto, è stata una serata spettacolare e ancora più spettacolare sarà l'appuntamento del 5 settembre per la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Ci vediamo lì.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: E adesso parliamo del Dinner Water Show, perché Andrea Biandrino ci presenta la seconda parte. La settimana scorsa ci ha emozionato con delle immagini uniche e questa settimana non è da meno.

0: matrimoni. Per la cronaca, c'è qua anche Liana. Quanti matrimoni siamo arrivati?
1: Qua siamo a tre, ufficialmente tre, due a Vasto e una a Milano.
0: Quanti berlocchi?
1: Birlocchi sei. Sei. Cioè, non bastavano mai.
0: Non bastavano mai. Ma ormai siete diventati un meme su TikTok, sì, e sui social.
1: Oramai è...
2: Io ho molta paura di questa intervista perché sono con due disgraziati.
3: Perché hai paura? Dimmi.
2: Non lo so, però non vorrei finire in acqua, perché guardando le loro facce non mi ispirano fiducia.
3: E fai benissimo, amico mio, perché quest'anno, anzi stasera, anticiperemo il Ferragosto e verrai... avrai un gavettone.
4: Cioè, tu hai paura di questi due disgraziati, c'hai una sirena...
2: Ma lei è bianco. Bellissima, ma io volevo lei da sola.

0: in un'atmosfera così bella, sembra una favola, capito? La bella e la bestia.
1: Troppo buoni, quanto è bello stare qui ogni anno, venirvi a trovare.
2: Sì, esattamente.
1: È una meraviglia.
3: No, bisogna fare i complimenti, perché comunque Villa Renoir si supera minuto dopo minuto.
0: Esatto.

0: Ma tu come sei questa sera? Tranquilla o?
1: Ma allora io sono sempre euforica, in realtà, quindi mi vedrete divertirmi come al solito. Meno pazza dei video di Pantella.
2: Ma ora tra poco ballerà qua davanti alla telecamera per tutti.
0: Tu fai sempre delle parti incredibili.
1: Incredibili!
0: Tu sei bucato invece.
2: Io sono il bucato e esce sempre il bianco. Nel senso, cioè veramente mi chiamano l'omino bianco, praticamente che è mixia. Cioè.
3: Eccoci qua, siamo noi due. Lui è il mio gemello, la mia controfigura.
0: Sì, sì, esatto. Allora, come a livello di muscolatura direi che ci siete. Il colore, se rimane sotto il sole per 3 mesi, ci arriva. Perciò direi che veramente ci
2: sono in forma tutto l'anno, quando non ce la faccio lui è la mia cover, mi metto dentro di lui tipo matrioska.
0: Esatto, è perfetto. Siamo qua dietro le quinte con colui che anima da tantissimi anni le serate qua alla Villa Renoir.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, felice di avervi qua anche quest'anno.
0: Certo,
4: è una serata come sempre esplosiva, ci bellissimo, divertiamo, bellissimo. Delirio sempre.

0: E da Villa Renoir è veramente tutto. Andrea Biandrino, a voi studio. Ciao!
1: E torniamo a parlare del grande mitico Roberto Baffo da Crema, signori, perché lui è un figlio delle stelle e ogni tanto prende la linea per raccontarci, grazie a questa rubrica spettacolare, altamente contagiosa, chi sarà mai la stella di oggi.
2: Carissimo Luca, è il mio momento, parliamo di stelle, ma amici voi a casa non ve l'aspetterete mai di che stella stiamo parlando. Straniero no, internazionale no, grande stella, italiano ma in uno sport poco praticato, e invito i giovani a farlo. Lui nasce a Siracusa nel 1924, è stato anche sindaco della sua città, quale onore. Muore sempre a Siracusa nel 1991. Parliamo di un arbitro che detiene attualmente il record di partite dirette in Serie A, 328. Parliamo di Concetto Lobello.
3: Entrando negli stadi incuteva timore e rispetto. Questo suo modo di essere ti dava certezze. Le certezze che solo ti può dare un giudice imparziale e onesto.
2: Tanti di voi giovani non se lo ricordano, l'arbitro è un lavoro tra virgolette molto difficile e anche oggi poco lo praticano, ma non vediamo solo gli errori, è di grande responsabilità, anche perché allora VAR, mobile, strumenti tecnici elettronici non ce n'erano, ci si arrangiava con l'autorità, la sapienza, l'istinto, quel momento autoritario che serviva a riappacificare o a incidere, essere seri, essere influenti nel lato positivo. Bene, pensate, ha arbitrato anche una finale della Coppa Intercontinentale nel 1966 e nell'anno dopo Concetto Lobello diresse anche la finale della Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. E va bene, anche il grande attore Lando Buzzanca si è ispirato in un film all'arbitro, a Concetto Lobello, è stato un film veramente bello e comico. Allora, Concetto Lobello, una stella. Le stelle non sono solo artisti e cantanti. Si può essere anche una stella facendo una cosa incredibile. L'arbitro di Serie A, un arbitro intercontinentale, un arbitro da Champions. Ce l'abbiamo avuto noi.

0: Non dimenticate questo nome e, appena potete, provate a fare l'arbitro. Cimentatevi in questo sport. Il calcio ne ha bisogno. Non solo l'elettronica o la tecnica, ma l'umanità è ancora più forte e più valida. Alla prossima, Luca, concetto lo bello.
1: Carissimo, un libro e un campione, il grande ciclista che il mondo ci invidia dopo il Tour de France, quella grande fuga e tante altre imprese che sono diventate un po', diciamo, leggendarie per quanto riguarda lo sport italiano, si racconta davanti a un pubblico eccezionale per quanto riguarda la sua opera letteraria. Claudio Chiappucci.
2: Un pomeriggio, ancora una volta, il porto di Andorra ha ospitato un grande campione dello sport. Dopo la vela, anche il ciclismo. L'AMA ha organizzato un incontro affollatissimo con Claudio Chiappucci. Presidente De Nicola, ancora veramente la dimostrazione che quando si parla di sport e di valori, la gente c'è.
3: Beh, intanto il contesto, perché come ci ha raccontato Chiappucci, a poche centinaia di metri, parecchi anni fa, passando di qua, passando da questo porto, quasi come una previsione di quello che poi poteva essere la giornata di oggi, ha vissuto i momenti topici che l'ha portato a una grande vittoria. Quindi siamo contenti di averli rivissuti ora e oggi, in allora, dalla presa diretta di Chiappucci. Un'emozione unica.
2: Un magnifico incontro con Claudio Chiappucci qui al porto di Andorra per la presentazione di un libro. C'è tanta vita, c'è tanta esperienza, tanto sport e tanta passione.
4: Ma gli aggettivi ne potremmo mettere tantissimi. Aneddoti, non dimentichiamo che gli aneddoti sono quelli che non si sanno, non ci si ricorda, però sono belli, no? In quelle giornate come questa dove tanta gente è venuta, incredibile.
2: Andorra ti ha accolto con grande affetto e ti ha anche offerto un itinerario che ancora non conoscevi, quello della pista ciclabile.
4: Conoscevo una parte, non conoscevo la parte finale, no. Ho avuto modo di pedalarci in questi due giorni, vedere, valutare, insomma, un posto che insomma porta via tanto casino, diciamo, di ciclisti sulla strada normale.
2: E poi Andorra è anche un luogo dove hai vissuto una volata, una fuga, proprio qui davanti al porto.
4: Eravamo ancora lontani dal traguardo, ma qua già ci credevo tanto. E sai, è bello ripassarci, rivedere, ripensarci.
2: Ad una Milano-Sanremo.
4: È il sogno di tanti.
2: Perché quando si è soli, con la fatica, si ama il proprio sport, si soffre e i ricordi poi, con il tempo, tornano.
4: Sai come si dicono, i vecchi aneddoti degli anziani che dicevano meglio soli che male accompagnati.

0: E la puntata numero 809 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, TG Events o tgevents.it è facile, mi raccomando socializziamo, è un click, è un mi piace e poi ci rivediamo tutto quello che abbiamo fatto su tgevents.it, info@tgevents.it per segnalare i vostri eventi più originali. Alla prossima settimana, ci vediamo sempre compatti uniti su tgevents.it, l'ho già detto forse. È perché mi è entrata dentro. Vabbè, ciao, maragniamo. E TG Events.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male,

0: adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio, qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ritornare.

0: ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutti Tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiore ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti.

0: perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e

Da 3 secoli, Sorrento e la sua penisola sono mete privilegiate dei viaggi in Italia per la mitezza del clima e la particolare bellezza dei luoghi.

Partendo da Castellammare, per la stupenda e suggestiva strada fatta costruire da Ferdinando II di Borbone, si giunge a Vico Equense, primo centro della Divina Costiera, come la chiamavano i poeti romantici. Vico Equense sorge in bella posizione, su un promontorio tufaceo. La zona era già abitata dai Greci, come testimoniano i resti di una necropoli del VII e V secolo a.C., siti nel centro del paese. Proseguendo in questo itinerario d'incanto, ecco Meta. In uno splendido scenario, coronata dai monti, sorge la chiesa del Lauro, interamente rifatta nel XVIII secolo. Si dice che la chiesa sia stata costruita su un antico tempio eretto per indicare il valico montano.

In tempi non lontani, Meta era rinomata per i caratteristici giardini di aranci e limoni, per lo più sostituiti da una generica edilizia. Dopo Meta si incontra Piano, dove non mancano opere d'arte come la chiesa di San Michele, in parte rifatta. A poca distanza dalla chiesa di San Michele si erge il seicentesco convento delle monache agostiniane con l'attigua chiesa della Misericordia. Poco distante da Piano si estende Sant'Agnello. Al santo patrono che dà il nome al paese è dedicata la chiesa barocca che si eleva da un'ampia scalinata. Nel centro di Sant'Agnello, percorrendo le viuzze del vecchio rione Angri, si possono ammirare portoni e portali di piperno scolpiti con rara maestria.

A Sant'Agnello, una rinomata famiglia di artigiani fabbrica candele di cera d'api. Un tempo richiestissime per illuminare le case, oggi le candele sono acquistate dalle chiese della costiera e utilizzate nelle funzioni religiose che culminano nella tradizionale processione che si snoda per Sorrento il Giovedì Santo. Giovedì Santo, 7 aprile 1605, leggiamo da un antico libro. La sera, a 24 ore in circa, andarono con la processione e con gran devozione con i loro sacchi visitando i sepolcri della città e accompagnati dagli misici, i quali cantarono molti salmi e con gran sequenza di popolo.

su un imponente terrazzo di roccia tufacea a picco sul mare, si affaccia Sorrento. L'alto profilo dei Monti Lattari che la sovrastano e le profonde gole che la circondano hanno consentito a Sorrento di provvedere alla sua difesa nel tempo. Il nome Surrentum si vuole derivi dalle sirene, le leggendarie incantatrici che, secondo il mito antico, avevano dimora in questi luoghi. Fondata probabilmente da coloni greci. Secondo alcuni, lo stesso impianto urbanistico lo confermerebbe, ma tranne le mura non vi è alcun elemento archeologico che provi un'edificazione greca. È più probabile che quell'impianto, ancora ben riconoscibile nonostante le alterazioni subite a partire dalla metà dell'Ottocento, sia di origine romana. Qualcuno lo data ad età sillana. In età romana, Sorrento divenne un luogo ambito dai ricchi che si fecero costruire bellissime ville. La più imponente di esse dovette essere quella di Agrippo Postumo, che era dotata anche di un approdo usato dall'imperatore Tiberio quando, proveniente da Capri, partecipava a banchetti e feste. Della villa, che si estendeva sotto l'attuale albergo delle Sirene, ancora oggi sono visibili i ninfei maggiore e minore e l'impianto di piscicoltura.

Sorrento, dopo un lungo periodo di governo bizantino, di questo si rese indipendente, creando un ducato che resistette agli attacchi longobardi, beneventani e saraceni. Parte del merito della vittoria sui nemici fu attribuita a Sant'Antonino, il santo patrono di cui i sorrentini sono molto devoti. In un racconto di Anonimo del IX secolo, nell'835, al tempo dell'assedio di Sicardo, duca di Benevento, i colpi tirati dalle bombarde alle mura, dove si trovava il sepolcro di Sant'Antonino, non producevano nessun danno e, come la stessa figlia del duca, di nome Adeodata, invasa dal demonio, ne fu liberata solo quando venne portata presso il detto sepolcro, ove ottenne sanità. Nella prima metà del secolo XII, Sorrento fu conquistata da Ruggero il Normanno. L'evento sconvolse le attività economiche e artistiche che stavano attraversando un periodo di fioritura. L'operosità artistica poté riprendere solo in età angioina, quando si assiste a un notevole sviluppo dell'architettura. Nel XIII secolo il nobile Pietro Filangeri, patrono e rettore, concesse alle suore benedettine di edificare un monastero, poi distrutto dai turchi nel 1558. Il convento passò ai frati francescani, sostituiti nel 1423 dalla regina di Napoli, Giovanna II, con i frati minori dell'Osservanza. Nel 1300 l'antico convento già si era arricchito dell'elegante chiostro, di cui una parte è ad archi incrociati del 1300 e una parte è ad archi tondi su pilastri ottagonali rimaneggiati nel 1447. Qui vediamo alcuni particolari di capitelli del chiostro. In questo capitello si nota lo stemma della famiglia Sersale. Vicino al chiostro si erge la chiesa di San Francesco, la cui facciata settecentesca fu rifatta nel 1926 in occasione del settimo centenario della morte del santo.

Spostiamoci in via Pietà, dove si affacciano i più antichi edifici civili della città, come il Palazzo Veniero, opera del XIII secolo, che nonostante l'attuale stato di abbandono e le alterazioni subite, costituisce con le sue decorazioni in tufo giallo e grigio un'importante testimonianza del gusto tardo bizantino e arabo. A poca distanza c'è Palazzo Correale, che dell'originaria struttura trecentesca conserva il portale durazzesco e due eleganti bifore ogivali, con al centro lo stemma della famiglia Correale e una monofora del tipo detto a punta di noce. Il palazzo appartenne ai Correale fino al 1567. Nel 1610 fu acquistato dall'abate Persio per fondarvi un ritiro di orfanelle dedicato a Santa Maria della Pietà, come l'adiacente chiesetta di stile barocco. Alla fine della via Pietà, la strada sbocca in largo arcivescovado su cui prospetta il Duomo. L'edificio, molto antico, fu ricostruito agli inizi del XV secolo. Da allora ha subito numerosi interventi di restauro e modifiche fino al rifacimento della facciata nel 1924. Nell'abside, il coro degli inizi del Novecento è un esempio tipico della produzione di tarsie lignee che a partire dalla metà dell'Ottocento è stato uno degli aspetti più caratteristici del locale artigianato. L'intarsio è una tecnica antichissima che si avvale dell'opera di abili artigiani. I disegnatori forniscono il disegno. Si passa quindi alla scelta dei legni che vengono tagliati in strisce di varia grandezza. Sulle strisce di legno sovrapposte viene inchiodato il disegno per ritagliarne le tessere.

Questi sono versi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, uno dei più illustri cittadini di Sorrento che vi nacque nel 1544. La casa natale del poeta si trova incorporata nell'Hotel Tramontano. Nel XV secolo Sorrento divenne feudo di Gabriele Correale. Fu questo un periodo di crisi per i tentativi di opporsi al dominio spagnolo, per i contrasti locali con la vicina Vico Equense, per una serie di epidemie e per la terribile incursione dei turchi del 1588. La tragica notte del 13 giugno 1588 rimase a lungo nel ricordo dei sorrentini. Quella notte, da una flotta di 120 navi al comando di Pialì Mustafà, sbarcarono i turchi che, grazie al tradimento di uno schiavo ottomano della famiglia Correale, depositaria delle chiavi della porta greca alla Marina Grande, penetrarono nella cinta delle mura e misero a ferro e fuoco l'intera città. L'assalto convinse i sorrentini a rifare nel 1591 la cinta muraria che terminava con un munito castello accanto alla porta di Piano. Queste nuove difese permisero ai sorrentini di fronteggiare in seguito anche le frequenti rivolte dei contadini dei Casali e dei centri vicini e in particolare di resistere nel 1648 al lungo assedio di Giovanni Grillo, fautore del Duca di Guisa e che era riuscito a conquistare alla propria causa anche gli abitanti di Piano e di Massa. L'ammiraglio genovese aveva il proprio quartier generale nel convento di Santa Maria del Carmine, che subì la distruzione del campanile per il cannoneggiamento ordinato da Don Alfonso Filomarino, maestro di campo, inviato dal viceré di Napoli a difendere la città assediata. Sorrento è una città ricca di storia e di testimonianze architettoniche. Percorrendo via San Cesareo si può ammirare il seicentesco portale a bugne alterne di botti e fioroni,

La strada sbocca nello slargo omonimo dove si trova il sedile Dominova, costruito nella seconda metà del XV secolo. Esso rappresenta una rara testimonianza in tutta la Campania degli antichi sedili nobiliari.

Proseguendo per via San Cesareo, la strada più ricca di testimonianze dell'edilizia settecentesca, al numero 61 troviamo un tipico esempio di stratificazione architettonica. L'edificio presenta elementi architettonici del 400, del 500 e anche del 300, come questa bifora. Proseguiamo verso Casa Ferola, oggi Hotel Rivoli, che conserva un ornatissimo portale durazzesco della prima metà del 400. Eccoci al monastero di San Paolo, con l'attigua chiesa dall'imponente cupola maiolicata. Spostiamoci verso la chiesa dell'Annunziata, sorta su un antico tempio della dea Cibele. Della primitiva costruzione del XIV secolo non resta più nulla, essendo stata del tutto ristrutturata dopo i terremoti del 1695 e del 1714. Proseguendo, si svolta in vico I Fuoro, al cui incrocio con via San Nicola è situata la casa di Cornelia Tasso, che merita attenzione per i suoi balconi decorati.

Spostandoci all'estremo sud della piazza Torquato Tasso, si può ammirare la casa Correale, completamente rifatta nel 1768, caratterizzata dalla presenza di un cortile maiolicato con decorazioni a festoni e figure. Gli stucchi che decorano la facciata della chiesa di Sant'Onofrio e incorniciano il portale di pietra costituiscono un buon esempio di gusto rococò.

Nel Settecento, la politica più distensiva e riformatrice di Carlo di Borbone permise una generale ripresa della vita economica con il rifiorire delle attività agricole e mercantili.

A partire dalla metà del Settecento, Sorrento, non lontana da Ercolano e Pompei, rientra come tappa d'obbligo nel Grand Tour, rinomato per le sue attrattive naturali e per i suoi legami con i miti classici. Lasciata Sorrento, spostiamoci a Massa Lubrense. Massa Lubrense prende il nome da una mansa longobarda citata come Massa Pubblica, a cui fu aggiunto l'appellativo del proprio vescovo Lubrano. Distrutta e incorporata a Sorrento per essersi ribellata a Carlo I d'Angiò, viene riedificata nella parte sottostante a quella primitiva della Torre Angioina e dell'Annunziata. Passata sotto il dominio dei Durazzeschi, Massa Lubrense riesce ad ottenere l'autonomia completa da Sorrento ed è privilegiata poi dalla regina Giovanna II, che la elegge a propria dimora estiva. Nella piazza del Vescovado si può ammirare l'ex cattedrale di Santa Maria delle Grazie, edificata nel 1500 e in larga parte rifatta nel tardo Settecento. Dopo la sosta a Massa Lubrense, imbocchiamo a destra la nuova panoramica per Marciano e Termini. E qui la bellezza incomparabile della natura ci appare dinanzi con lo scenario di Capri e del suo mare. Proseguendo, la strada sfocia nella caratteristica piazzetta del casale di Termini, sulla quale incombe la facciata seicentesca della piccola chiesa che ricorda vagamente l'architettura ispanoamericana. Spostiamoci in questo nostro suggestivo itinerario a Santa Maria dell'Annunziata, il più antico dei casali di Massa Lubrense, con la primitiva cattedrale distrutta nel 1465 e rifatta alla fine del Seicento. Sul belvedere verso Capri sorge l'antica Villa Rossi, seconda dimora di Gioacchino Murat, lo sfortunato re di Napoli, cognato di Napoleone, che da qui condusse le sue truppe alla conquista di Capri.

Il nostro viaggio continua verso Sant'Agata sui due golfi. Qui possiamo ammirare la caratteristica chiesetta del 600 di Santa Maria della Neve. Il viaggio termina a Torca, l'estrema propaggine di Sant'Agata, a sua volta affacciata sulla suggestiva costiera amalfitana. Questo estremo lembo della penisola, che a sud chiude il Golfo di Napoli, da due secoli attrae turisti da tutti i punti della terra. Nella sua fusione di sublime e di pittoresco, ha ispirato pittori e incisori che, ritraendone i punti caratteristici o gli scorci suggestivi, hanno contribuito a diffonderne l'immagine e, indirettamente, alla nascita di quel turismo che rappresenta oggi la spina dorsale di tutta l'economia della penisola sorrentina.

0: Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura, il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di varietà, di nuove varietà, che meglio si adattano al territorio. Innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto, che deve essere affidato alla catena successiva. Quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe, che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria, e qui c'è proprio è il cuore dell'arte molitoria. E quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione in testata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Altamurgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo, e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea, e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono: pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno, Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima, perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale quindi le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ci mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere, questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù. Ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti. Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta che adesso è tutta ruvida e la prendete a sgrassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino. Molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la...

0: Ha sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi, le cipolle. Dobbiamo fare una sorta di strato. Vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allè, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale, mozzarella, se la fate troppo fina fila subito, noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino, vediamo un po'. Voilà, voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così, non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che ti dia troppo sapore, invece così, ecco, non nulla, a posto. Là! Prendiamo il nostro bel pallotto di pasta, dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto sua dente la arrotolate. E facciamo i mal tagliati. Io li faccio così, alla come mi viene. Ma sono mal tagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là! E viene un bel mucchio di colori. Beh. Ale! Mal tagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io come al solito ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui. Qua. Con il fiore. Molto buoni. Grazie Altamura. Veramente molto buoni. Passo la parola alla comunità europea. Buon appetito.
1: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che

ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE, ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

0: iniziato a coltivare il peperoncino in una maniera un po' insolita perché amavo da quando ero piccolina la natura. Mi piaceva l'orto, mi piaceva coltivare e da grande ho studiato all'Accademia di Belle Arti a Milano. Però pensavo sempre di poter creare un'opera d'arte utilizzando i frutti della terra. Attualmente coltiviamo 17 varietà di peperoncino e propongo delle varietà di peperoncino dai più delicati a crescere ai più piccanti al mondo. La prima fase più importante è la raccolta. Il peperoncino viene portato in laboratorio e attraverso un nastro trasportatore che è diviso in tre sezioni, noi scegliamo il peperoncino migliore, scartiamo quelli un po' sciupati o quelli già un pochino più secchi, che poi magari li mettiamo ad asciugare interi. Dopodiché li laviamo molto bene, e anche questo è un aspetto molto importante, li laviamo interi, poi li tritiamo e li secchiamo a freddo. Quando una volta che il peperoncino è stato tritato, li mettiamo dentro degli appositi essiccatori al buio, a una temperatura piuttosto bassa perché non supera i 26-27 gradi, e lì rimangono per circa 24 ore. Questi essiccatori sono ben ventilati, quindi per un effetto di osmosi l'acqua evapora e rimane il profumo, il colore e il sapore del peperoncino. Nel caso dei peperoncini più piccanti, tipo gli habanero, i nagamoric, i carolina, è molto importante tritarli e metterli a asciugare subito, stendendoli molto bene su una retina. Per chi a casa o si coltiva questi peperoncini o li compra al supermercato, perché ora nei supermercati si incominciano a trovare gli habanero o anche nagamoric o comunque più piccanti. È molto molto importante che li tagliano a fettine fini, le stendano su un canovaccio, perché sono peperoncini che ammuffiscono con una facilità estrema. Allora, il dosaggio e l'imbottigliamento ancora lo facciamo a mano perché preferiamo comunque controllare ogni fialetta, e questo si può fare solo con gli occhi, però abbiamo comprato un macchinario che ci aiuta nell'etichettatura e nella tappatura del prodotto. È veramente incredibile quando capita di andare all'estero e vedere come all'estero vedono il prodotto italiano. Il prodotto italiano viene veramente apprezzato e mi aspetto veramente dalla comunità europea che ci sia un forte intervento per quanto riguarda tutti i prodotti che ci vengono copiati, perché noi produttori italiani veramente ce la mettiamo tutta.
1: Il peperoncino è un alimento, o per meglio dire, un complemento estremamente diffuso, soprattutto al sud Italia, ma adesso si sta diffondendo un po' ovunque. È un insaporitore di qualsiasi cibo. Un sugo con il peperoncino è estremamente più gradevole. Che cos'è che dà questo sapore piccante al peperoncino? Una sostanza si chiama capsaicina, che ha una serie di comportamenti molto importanti. Non è soltanto quello che ci fa svegliare i recettori del dolore e quindi ci dà un senso di piccantezza piacevole se è in bassa quantità, ma è anche un antiaggregante, è un vasodilatatore, quindi ha una serie di qualità di indubbio valore. Ovviamente non dobbiamo esagerare, perché se esageriamo poi incappiamo in qualche effetto collaterale, che sono bruciori di stomaco, un po' di gastrite o cose di questo genere, per cui turbe digestive che sarebbe meglio evitare. Un pochino di peperoncino però associa gli effetti benefici senza darci nessun problema di salute. È inoltre ricchissimo di vitamina C, come tutte come il peperone in genere, ma ovviamente questo non nelle quantità nelle quali viene consumato, ne consumiamo veramente poco, e soprattutto quando lo cuociamo la perde, quindi dobbiamo utilizzare il peperoncino non come fonte di vitamina C, ma come insaporitore dei nostri piatti.
2: Nell'Alta Maremma, lì verso Livorno, Cecina, ci sta questa situazione dove si creano dei prodottini simpatici, piccanti. E il mio pensiero è stato quello di fare un po' una commistione fra il cosiddetto aglione, un'arrabbiata, insomma, sempre come faccio io, come va a me. Faccio degli spaghetti alla come va a me. Io ho fatto un giochetto molto semplice. Ho messo a bollire, insieme all'acqua dove cuocerò poi la pasta, delle becche d'aglio. Le tolgo, perché adesso basta. Dice, come si dice, alla buonanotte cara, perché una volta che uno ti ha preso una litata di questo genere, finisce tutto. Fuoco, vai! A posto. Poi, chiudiamo. Una dose generosa di olio, perché dobbiamo condirci la pasta. Ecco. Accendiamo. Ci prepariamo un altro pochino di aglio. Diciamo potente. 4 becche, so che aglione è. Togliamo il nostro bravo siderino, togliamo la bratta esterna, ecco, molto molto bene.

lo schiacciamo. Questo si schiaccia da mare. Ci mettiamo tre diversi tipi di peperoncino. Uno, due e un paio di questi deliziosi. Ecco. Fresco e secco. Ma diciamo che questa preparazione gli diamo 5 minuti, 5 minuti. Molto molto bene. Ci mettiamo un pochino di concentrato, mi piace tanto a me il concentrato, una polvere di vino, lo facciamo sfumare bene bene bene.

e un po' di cubetti di polpa a pezzi. Altro pochino. Ecco qua. Alziamo un po'. Buttiamo la pasta perché questi 78 minuti ci vogliono. Questi 78 minuti ci vogliono. Mettiamo il sale nell'acqua. Un pochino di sale qui. E buttiamo la pasta. Diciamo che ne buttiamo un tretti, un tretti.

qui, tutto a fuoco un po' vivace, che così il pomodoro non è che deve cuocere tanto, ma si deve un po' rosolare. Ci vediamo fra 8 minuti. Io direi che ci siamo quasi, e questo quasi vuol dire che le facciamo cuocere insieme. Là.

che profumo che manda, ragazzi. Diamogli un tocchetto che secondo me questo affreddo gli dà una bottarella niente male. Piatto. Beh, come si può dire, è un bel piatto, forse troppo pure. Vieni su. Ecco, facciamo delle cose composte, eh? Eccoci qui. E una pioggerellina di questo stupendo peperoncino. Là. Piatto all'arrabbiata lionata alla Giorgione. Va, buttiamolo lì. Visto l'ora,

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

All'indomani della caduta dell'amministrazione guidata da Gaetano Paolino, a Capaccio Pestum si apre una nuova fase politica. Dopo appena 15 mesi, le dimissioni contestuali dei consiglieri comunali hanno determinato la fine anticipata dell'esperienza amministrativa, con il comune della città dei Templi che si avvia verso il commissariamento. Sulla crisi intervengono diversi esponenti politici. Emanuele Sica parla di una città che merita di meglio e invita a ricostruire il confronto politico su basi nuove, fondate su competenza, trasparenza, legalità e senso delle istituzioni. Dura la posizione della Lega, che definisce la fine dell'amministrazione l'ennesimo fallimento politico e accusa il centrosinistra di aver lasciato Capaccio Pestum alle prese con divisioni e contrasti interni. Per la Lega Salerno, il centrodestra dovrà ora costruire una proposta alternativa con un progetto chiaro e nuovi protagonisti. Interviene anche il commissario regionale di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che inserisce la crisi di Capaccio Pestum in un quadro più ampio. Con Capaccio si allunga la scia di amministrazioni volute dal Partito Democratico che o vengono sciolte per mafia o fatte cadere dallo stesso centrosinistra, afferma Iannone, ricordando inoltre che il comune era già sotto monitoraggio della prefettura e del Ministero dell'Interno. Secondo Iannone, con il commissario di Capaccio Pestum si aggiunge così un altro comune commissariato in provincia di Salerno e segue quello di Pagani, Sarno e Deboli. Ora lo sguardo è già rivolto alle prossime elezioni, alla costruzione delle nuove coalizioni. Nel dibattito politico cittadino, accanto a chi invoca una netta discontinuità, c'è anche chi auspica un ritorno sulla scena di Franco Alfieri, già sindaco di Capaccio Pestum, un'ipotesi destinata ad alimentare ulteriormente il confronto sul futuro politico della città.

0: un ricordo e una preghiera per Francesco, lo sappiamo tutti, abbiamo pregato per lui, lo facciamo anche questa mattina. Io ricordo, noi preghiamo per lui, ma sicuramente c'è il nonno che prega per lui, grande devoto per chi lo ricorda di San Bartolomeo. Francesco, tieni duro, ti aspettiamo e siamo certi che presto tornerai tra noi. E come sempre ci mettiamo davanti all'altare col cuore umile.
1: Una comunità intera continua a pregare per Francesco, 21enne di Moio della Civitella, e Maria Rosaria, 17enne di Santa Barbara di Ceraso, entrambi ancora in gravi condizioni dopo il drammatico incidente avvenuto domenica mattina

0: sulla statale 18 a Capaccio Pestum. Francesco è ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno, mentre Maria Rosaria, dopo un primo ricovero al San Luca di Vallo, è stata trasferita nelle ambulanze all'ospedale del Mare di Napoli, dove resta sotto stretta osservazione. Questa mattina l'invito alla preghiera è arrivato anche da Don Ronald Orsi, che ha celebrato la Santa Messa a Pellare in occasione della solennità di San Bartolomeo. Durante la celebrazione il pensiero della comunità è andato anche ai due giovani e alle loro famiglie, in un momento di grande apprensione. A Moio della Civitella dunque si continua a seguire con particolare preoccupazione l'evolversi delle condizioni dei due ragazzi. Il sindaco Enrico Gnarra ribadisce la vicinanza della comunità alla famiglia e l'invito a stringersi nella preghiera.
1: Un brutto incidente, una tragica notizia dell'altro ieri. E siccome è una piccola comunità, quando succede qualcosa ad una famiglia, ad un ragazzo, coinvolge un po' tutti. Esprimiamo veramente profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Fabio Barlotti, che purtroppo è rimasto vittima in questo incidente, e speriamo che i nostri ragazzi, Francesco, che fa parte proprio della nostra comunità, Maria Rosaria, che fa parte della comunità di Santa Barbara, un paese appunto qui vicino, quanto prima possano ritornare in mezzo a noi. Quindi gli facciamo un augurio veramente di pronta guarigione e speriamo che con l'intercessione anche di San Bartolomeo i medici possano fare di tutto per farli guarire quanto prima.
2: E le intere comunità, ecco, si sono unite, sono state veglie di preghiera, ce ne sarà anche un'altra questa sera per Maria Rosaria, tutti uniti vicino insomma a questi ragazzi, alle loro famiglie in un momento insomma complicato.
1: Sì, infatti l'altra sera c'è stata la veglia di preghiera per Francesco, per gli altri ragazzi, per Maria Rosaria, per tutti. È stato veramente un momento di grande commozione, di grande emozione. Sì, il Cilento si sta unendo proprio per sostenere questi ragazzi.
0: Intanto ieri a Capaccio Pestum si sono svolti i funerali di Fabio Barlotti, il 33enne morto nello stesso incidente. Una chiesa gremita ha accompagnato il giovane nel suo ultimo viaggio. Tre comunità oggi guardano con apprensione agli ospedali dove sono ricoverati Francesco e Maria Rosaria, unite nella speranza e nella preghiera.

È terminata in tragedia la vacanza per una coppia residente a Nocera Superiore, 51 anni lui, 47 lei, deceduta in seguito a un incidente stradale in Salento. L'episodio si è verificato la notte scorsa lungo la strada provinciale 17 in provincia di Lecce. A morire Dario Serra e Giovanna Serpi, i nomi delle vittime originarie della provincia di Napoli ma residenti da qualche anno nell'agro Nocerino Sarnese. L'uomo alla guida dell'altro veicolo, un quarantenne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. La decisione è maturata dopo gli esiti emersi da alcol test e drug test, ma le indagini sono ancora in corso. Secondo gli accertamenti effettuati in ospedale, l'indagato sarebbe infatti risultato positivo alla presenza di cannabinoidi e cocaina e hanno anche evidenziato l'assunzione di alcol. L'uomo si trova in ospedale in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la coppia campana viaggiava a bordo di un Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con la Mercedes classe A guidata dal 41enne. Quest'ultima vettura procedeva in direzione opposta. Alla guida il 41enne originario di San Pietro Vernotico, arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

Illuminazione pubblica raddoppiata in via Luigi Guercio a Salerno e lavori che proseguono in diversi punti della città. Il sindaco Vincenzo De Luca ha effettuato un sopralluogo e ha fatto il punto sugli interventi realizzati nell'ultimo mese. Un miracolo, ha detto il primo cittadino, considerando un periodo tremendamente difficile, ed ha annunciato la chiusura di circa 20 cantieri in vista delle celebrazioni di San Matteo. Resta invece da completare piazza Cavour. De Luca ha inoltre annunciato un primo bilancio dell'attività del nucleo operativo speciale della Polizia Municipale e sul futuro delle fonderie.

0: Bolzano ha confermato la linea della delocalizzazione nel medio-lungo periodo. Infine, ha assicurato ancora massimo rigore sul Grand Hotel. I tributi, ha ribadito il sindaco, si pagano.
1: Ma devo dire sinceramente che siamo molto soddisfatti. Abbiamo alle spalle non più di un mese utile di lavoro. In un periodo maledettamente complicato per le ragioni climatiche, i cantieri hanno potuto lavorare a mezzo servizio perché nelle ore pomeridiane era già caldo. Avevamo una difficoltà per le forniture edili, elettriche, le fabbriche lavorano a metà. Veramente un lavoro immane. Ci tenevamo a riassumere il lavoro di un mese, perché è veramente un miracolo. 37 strade ripavimentate. Con via Luigi Guercio stanno facendo asfalto anche adesso, sono 38. Avremo altre 10 strade pavimentate da qui a San Matteo. Abbiamo fatto i lavori anche, come dire, di arredo urbano, di recupero della città della dignità, Piazza San Francesco, Villa Bracciante a Mariconda. Abbiamo altri interventi fatti alla chiesa di San Paolo, al rione Petrosino.
2: Tornano anche i suoi grandi amori, rotatori e fontane.
1: Abbiamo raddoppiato la pubblica illuminazione su tutto il lungomare. Proseguiremo poi a Piazza della Concordia. Illumineremo Piazza della Libertà, il centro storico. Ci eravamo impegnati a fare via Luigi Guercio perché era la strada meno illuminata della nostra città. E c'è stato un lavoro molto importante. Passiamo tecnicamente da 6.000 lumen a 13.000 lumen, più che raddoppiata l'illuminazione. Ovviamente abbiamo altri 20 cantieri aperti da concludere per San Matteo.

La polizia di Stato di Matera ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone nell'ambito dell'inchiesta sull'agguato avvenuto il 17 dicembre 2024 al Parco Venusio. Quella sera, intorno alle 21.35, una coppia stava rientrando a casa in auto quando il veicolo venne raggiunto da almeno 5 colpi esplosi con armi lunghe a munizionamento spezzato. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, due persone si sarebbero appostate all'ingresso del complesso residenziale, mentre una terza avrebbe guidato l'auto utilizzata per raggiungere il luogo e poi fuggire. Uno dei proiettili attraversò la carrozzeria e colpì alla caviglia la donna alla guida, che riuscì comunque a raggiungere il tunnel dei garage, mettendo in salvo entrambi gli occupanti. Le indagini condotte per diversi mesi con il supporto della Polizia Scientifica di Matera e Bari hanno incrociato immagini di videosorveglianza, dati GPS, tabulati telefonici, impronte, immagini e accertamenti balistici. Un ruolo importante avrebbe avuto una Porsche Cayenne rubata, monitorata attraverso il sistema GPS e ritenuta utilizzata dal gruppo per raggiungere Matera ed allontanarsi dopo l'azione. Gli accertamenti balistici avrebbero inoltre collegato un bossolo trovato nell'auto ai quattro rinvenuti sul luogo dell'agguato, riconducendoli alla stessa arma. Il GIP ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione alla datazione e al porto delle armi e all'esplosione dei colpi contro l'auto. Per la condotta contestata è stata ritenuta configurabile l'ipotesi di tentate lesioni personali aggravate dall'uso di armi da fuoco. Per i tre indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, considerate anche le modalità organizzate dell'azione e l'elevato allarme sociale provocato dall'episodio. Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare eventuale coinvolgimento di altre persone nella pianificazione dell'agguato.

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di autoimprenditorialità promosso da FAEDE in collaborazione con Confesercenti Vallo di Diano. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare i giovani aspiranti imprenditori nel delicato passaggio dall'idea alla realizzazione di una vera attività d'impresa. Il percorso formativo punta a fornire conoscenze, competenze e strumenti utili per sviluppare un progetto imprenditoriale credibile e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità offerte dalle misure di sostegno alla nuova imprenditorialità, tra cui Resto al Sud.

Mood 2.0, con la possibilità di ottenere fino a 10 punti nella valutazione della pratica attraverso il percorso previsto. L'obiettivo è quello di non lasciare soli i giovani nel percorso che porta dalla semplice intuizione alla costituzione di un progetto concreto. Per accedere al corso è necessario innanzitutto richiedere l'iscrizione al centro per l'impiego con patto di servizio per l'autoimpiego. Successivamente sarà possibile contattare FAEDE

informazioni è possibile contattare Fai Idea ai numeri 0975 48 04 26 oppure 333 26 55 647 oppure scrivere all'indirizzo info@faidee.it.

La Valdiano Volley conferma Giuseppe Casale nel ruolo di match analyst anche per la nuova stagione di campionato 2026-2027. Casale è pronto a mettere le proprie conoscenze e competenze a servizio della squadra guidata da mister Nicola Baldon e dal secondo allenatore Francesco Majorana. Esperienza, affidabilità e attenzione ai dettagli rendono Casale un elemento fondamentale dello staff. Da anni infatti si dedica con scrupolosità all'analisi delle diverse fasi del gioco e allo studio di caratteristiche, schemi e punti di forza e di debolezza degli avversari, rappresentando così un punto di riferimento per il coach. Intanto continua a prendere forma il roster della squadra valdianese. Sono stati presentati due nuovi centrali, Riccardo Gru e Antonio Fois. Riccardo, classe 2006, ha un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età. Cresciuto tra Modena Volley, Diavoli Rosa e Pallavolo Bologna, ha proseguito la sua carriera disputando un campionato in Serie 3 con lo Stadium Pallavolo Mirandola. Nel 2023 è stato anche convocato per un periodo di preparazione con la nazionale Under 21. Antonio Fois, anche lui classe 2006, è cresciuto nelle giovanili della vecchia Marconi Monini Spoleto. Nel 2022 il suo nome figura tra i pallavolisti che hanno rappresentato l'Umbria nel Trofeo delle Regioni. Dal 2023 il giovane Nursino ha giocato con la Negrini CTE di Acqui Terme. Tra i nuovi giocatori presentati figurano anche due palleggiatori, Lorenzo Alcantarini e Francesco De Giorgi. Nato a Pescara nel 2004, Alcantarini si è avvicinato alla pallavolo grazie al Teramo Volley. A 17 anni ha iniziato la sua avventura con la Tonno Calipo Vibo Valencia, dove è rimasto per due stagioni consecutive. L'ultima esperienza sul campo l'ha vissuta tra le fila della Sieco Service Ortona. Francesco De Giorgi è cresciuto nel vivaio della De Giorgi Volley SD di Squinzano, seguendo le orme del padre e dello zio come palleggiatore. Ha giocato le ultime due stagioni con la Green Volley Galatone in Serie 3. A rafforzare le fila della squadra valdianese ci sono anche gli schiacciatori Alessandro Bonizzato e Zuer Safti. Bonizzato ha avviato il suo percorso giocando nelle giovanili del Verona Volley. Per due anni ha occupato un ruolo da titolare nel Dual Volley d'Ossobuono e nella stagione 2025-2026 ha indossato i colori del Volley Veneto e Bardolino. Prima di raggiungere il Vallo di Diano, Zuer, originario di Palmanova, ha affrontato delle stagioni di grande crescita professionale. Nel 2023 infatti ha giocato in A2 con l'Abba Pineto, l'anno seguente ha conquistato i playoff con il Volley Club Grottaglie e infine è entrato a far parte della Scalia Volley Sciacca e della Pallavolo Valli di Lanzo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Anche gli ultimi giorni dell'estate meteorologica saranno caratterizzati da caldo molto intenso, dunque fino al 31 di agosto mi riferisco. Anzi, nelle giornate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 l'onda di calore assumerà caratteristiche di eccezionalità. Dunque niente sconti per quest'anno. La causa di quest'ondata di caldo così intensa va ricercata, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per giovedì 27 agosto, dall'affondo di una depressione dal nord Atlantico fin sulla penisola iberica. Questa depressione stimolerà la risalita di aria molto calda direttamente dall'entroterra africano, dunque dal deserto del Sahara, determinando così un ulteriore rigonfiamento del promontorio subtropicale sul Mediterraneo, con asse che interesserà, passerà direttamente sulle nostre regioni centro-meridionali. Sarà proprio il sud che sarà penalizzato da questa onda di calore, con temperature che si porteranno ben al di sopra della media del periodo. I valori termici, i picchi proprio, saranno superiori a quelli registrati finora in quest'estate, che già è stata, diciamo, caldissima. Dunque abbiamo detto temperature oltre le medie, con picchi oltre i 40 gradi, 42 probabilmente, 42-43 gradi Celsius saranno registrati sulle pianure del Casertano, del Beneventano e nell'entroterra napoletano.

Altrove, come sulla Piana del Sele e sul Vallo di Diano, sempre in pianura, le massime saranno nell'ordine dei 38 fino a 40, anche 41 gradi localmente. Questo almeno fino alla prima parte di sabato. E dunque, ora la previsione è già fatta, in dettaglio la vediamo sulle cartine, consuete cartine della Campania. Questa per mercoledì 26 agosto, al mattino ancora qualche nube di passaggio e temperature nella prima parte della giornata, nelle primissime ore, sarà proprio questo il periodo meno caldo nella prima parte di mercoledì, su valori anche superiori a 30 gradi Celsius, ma non avremo valori eccessivamente elevati. La ventilazione sarà debole, a regime di brezza, e proprio le brezze mi chiedono e si chiedono i telespettatori come mai, anche riducendo le ore di luce, siamo a fine agosto rispetto al solstizio d'estate, abbiamo un paio d'ore in meno di luce e dunque l'onda di calore dovrebbe essere più attenuata. Invece non è così, perché dobbiamo considerare un suolo surriscaldato dalle precedenti ondate di calore di quest'estate e soprattutto le acque superficiali dei nostri mari, le quali conservano il calore e per di più attenuano il refrigerio delle brezze. Non arriverà aria fresca dal mare, bensì calda e anche carica di umidità, che renderà l'aria molto afosa e il caldo opprimente, soprattutto nelle ore serali e notturne. Continuiamo con la previsione, passando alla giornata di giovedì 27 agosto. Nessun cambiamento, anzi cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Saranno inibiti anche i moti convettivi, dunque nessun fenomeno a livello precipitativo come temporali di calore lungo le aree interne. Non ci saranno questi temporali, le temperature subiranno un ulteriore aumento con valori, come ho anticipato, fino a 40-42 gradi e localmente si potrebbero raggiungere anche i 43 gradi come picco termico nelle aree interne, sulle pianure del Casertano e Beneventano. Ventilazione debole, mare quasi calmo, poco mosso, situazione analoga, se non ancora peggiore, nella giornata di venerdì 28, per un aumento del tasso di umidità, quindi caldo davvero opprimendo. Una situazione anomala questa che andremo a vivere nei prossimi giorni. E dunque le raccomandazioni sono quelle di evitare le uscite e le attività fisiche nelle ore centrali della giornata, dunque durante il pomeriggio, soprattutto quando l'afa sarà opprimente. Non sappiamo ancora, non vi posso dare nessuna data su quando potrebbe terminare quest'onda di calore, anche se a partire dalla giornata di domenica 30 avremo una diminuzione dei valori, ma non arriverà il fresco, saremo in una condizione con valori di temperatura simili a quelli che stiamo registrando attualmente, quindi ancora caldo intenso. Termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotta olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via

0: Vieni alla corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

All'indomani della caduta dell'amministrazione guidata da Gaetano Paolino, a Capaccio Pestum si apre una nuova fase politica. Dopo appena 15 mesi, le dimissioni contestuali dei consiglieri comunali hanno determinato la fine anticipata dell'esperienza amministrativa, con il comune della città dei Templi che si avvia verso il commissariamento. Sulla crisi intervengono diversi esponenti politici. Emanuele Sica parla di una città che merita di meglio e invita a ricostruire il confronto politico su basi nuove, fondate su competenza, trasparenza, legalità e senso delle

istituzioni. Dura la posizione della Lega, che definisce la fine dell'amministrazione l'ennesimo fallimento politico e accusa il centrosinistra di aver lasciato Capaccio Pessum alle prese con divisioni e contrasti interni. Per la Lega Salerno, il centrodestra dovrà ora costruire una proposta alternativa con un progetto chiaro e nuovi protagonisti. Interviene anche il commissario regionale di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che inserisce la crisi di Capaccio Pessum in un quadro più ampio. Con Capaccio si allunga la scia di amministrazioni volute dal Partito Democratico, che o vengono sciolte per mafia o fatte cadere dallo stesso centrosinistra, afferma Iannone, ricordando inoltre che il comune era già sotto monitoraggio della prefettura e del Ministero dell'Interno. Secondo Iannone, con il commissario di Capaccio Pessum si aggiunge così un altro comune commissariato in provincia di Salerno e segue quello di Pagani, Sarno e Deboli. Ora lo sguardo è già rivolto alle prossime elezioni, alla costruzione delle nuove coalizioni. Nel dibattito politico cittadino, accanto a chi invoca una netta discontinuità, c'è anche chi auspica un ritorno sulla scena di Franco Alfieri, già sindaco di Capaccio Pessum, un'ipotesi destinata ad alimentare ulteriormente il confronto sul futuro politico della città.

0: ricordo e la preghiera per Francesco, lo sappiamo tutti, abbiamo pregato per lui, lo facciamo anche questa mattina. Io ricordo, noi preghiamo per lui, ma sicuramente c'è il nonno che prega per lui, grande devoto per chi lo ricorda, di San Bartolomeo. Francesco, tieni duro, ti aspettiamo e siamo certi che presto tornerai tra noi. E come sempre ci mettiamo davanti all'altare col cuore umile.
1: Una comunità intera continua a pregare per Francesco, 21enne di Moio della Civitella, e Maria Rosaria, 17enne di Santa Barbara di Ceraso, entrambi ancora in gravi condizioni dopo il drammatico incidente avvenuto domenica mattina sulla statale 18 a Capaccio Pestum. Francesco è ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno, mentre Maria Rosaria, dopo un primo ricovero al San Luca di Vallo, è stata trasferita in ambulanza all'ospedale del Mare di Napoli, dove resta sotto stretta osservazione. Questa mattina l'invito alla preghiera è arrivato anche da Don Ronald Dorsi, che ha celebrato la Santa Messa a Pellare in occasione della solennità di San Bartolomeo. Durante la celebrazione il pensiero della comunità è andato anche ai due giovani e alle loro famiglie, in un momento di grande apprensione. A Moio della Civitella dunque si continua a seguire con particolare preoccupazione l'evolversi delle condizioni dei due ragazzi. Il sindaco Enrico Gnarra ribadisce la vicinanza della comunità alla famiglia e l'invito a stringersi nella preghiera.
2: Un brutto incidente, una tragica notizia dell'altro ieri. E siccome è una piccola comunità, quando succede qualcosa ad una famiglia, ad un ragazzo, coinvolge un po' tutti. Esprimiamo veramente profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Fabio Barlotti, che purtroppo è rimasto vittima in questo incidente, e speriamo che i nostri ragazzi, Francesco, che fa parte proprio della nostra comunità, Maria Rosaria, che fa parte della comunità di Santa Barbara, paese appunto qui vicino, quanto prima possano ritornare in mezzo a noi. Quindi gli facciamo un augurio veramente di pronta guarigione e speriamo che con l'intercessione anche di San Bartolomeo i medici possano fare di tutto per farli guarire quanto prima.
3: E le intere comunità, ecco, si sono unite, sono state veglie di preghiera, ce ne sarà anche un'altra questa sera per Maria Rosaria, tutti uniti vicino insomma a questi ragazzi, alle loro famiglie, in un momento insomma complicato.
2: Sì, infatti l'altra sera c'è stata la veglia di preghiera per Francesco, per gli altri ragazzi, per Maria Rosaria, per tutti. È stato veramente un momento di grande commozione, di grande emozione. Sì, il Cilento si sta unendo proprio per sostenere questi ragazzi.
1: Intanto ieri a Capaccio Pestum si sono svolti i funerali di Fabio Barlotti, il 33enne morto nello stesso incidente. Una chiesa gremita ha accompagnato il giovane nel suo ultimo viaggio. Tre comunità oggi guardano con apprensione agli ospedali dove sono ricoverati fra

è terminata in tragedia la vacanza per una coppia residente a Nocera Superiore, 51 anni lui, 47 lei, deceduta in seguito a un incidente stradale in Salento. L'episodio si è verificato la notte scorsa lungo la strada provinciale 17 in provincia di Lecce. A morire Dario Serra e Giovanna Serpi, i nomi delle vittime originarie della provincia di Napoli ma residenti da qualche anno nell'agro nocerino sarnese. L'uomo alla guida dell'altro veicolo, un quarantenne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. La decisione è maturata dopo gli esiti emersi da alcol test e drug test, ma le indagini sono ancora in corso. Secondo gli accertamenti effettuati in ospedale, l'indagato sarebbe infatti risultato positivo alla presenza di cannabinoidi e cocaina e hanno anche evidenziato l'assunzione di alcol. L'uomo si trova in ospedale in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la coppia campana viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con la Mercedes classe A guidata dal 41enne. Quest'ultima vettura procedeva in direzione opposta. Alla guida il 41enne originario di San Pietro Vernotico, arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

La polizia di Stato di Matera ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone nell'ambito dell'inchiesta sull'agguato avvenuto il 17 dicembre 2024 al Parco Venusio. Quella sera, intorno alle 21:35, una coppia stava rientrando a casa in auto quando il veicolo venne raggiunto da almeno 5 colpi esplosi con armi lunghe a munizionamento spezzato. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, due persone si sarebbero appostate all'ingresso del complesso residenziale, mentre una terza avrebbe guidato l'auto utilizzata per raggiungere il luogo e poi fuggire. Uno dei proiettili attraversò la carrozzeria e colpì alla caviglia la donna alla guida, che riuscì comunque a raggiungere il tunnel dei garage, mettendo in salvo entrambi gli occupanti. Le indagini condotte per diversi mesi con il supporto della Polizia Scientifica di Matera e Bari hanno incrociato immagini di videosorveglianza, dati GPS, tabulati telefonici, impronte, immagini e accertamenti balistici. Un ruolo importante avrebbe avuto una Porsche Cayenne rubata, monitorata attraverso il sistema GPS e ritenuta utilizzata dal gruppo per raggiungere Matera ed allontanarsi dopo l'azione. Gli accertamenti balistici avrebbero inoltre collegato un bossolo trovato nell'auto ai quattro rinvenuti sul luogo dell'agguato, riconducendoli alla stessa arma. Il GIP ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione alla datazione e al porto delle armi e all'esplosione dei colpi contro l'auto. Per la condotta contestata è stata ritenuta configurabile l'ipotesi di tentate lesioni personali aggravate dall'uso di armi da fuoco. Per i tre indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, considerate anche le modalità organizzate dell'azione e l'elevato allarme sociale provocato dall'episodio. Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare eventuale coinvolgimento di altre persone nella pianificazione dell'agguato.

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di autoimprenditorialità promosso da FAEDE in collaborazione con Confesercenti Vallo di Diano. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare i giovani aspiranti imprenditori nel delicato passaggio dall'idea alla realizzazione di una vera attività d'impresa. Il percorso formativo punta a fornire conoscenze, competenze e strumenti utili per sviluppare un progetto imprenditoriale credibile e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità offerte dalle misure di sostegno alla nuova imprenditorialità, tra cui Resto al Sud 2.0, con la possibilità di ottenere fino a 10 punti nella valutazione della pratica attraverso il percorso previsto. L'obiettivo è quello di non lasciare soli i giovani nel percorso che porta dalla semplice intuizione alla costituzione di un progetto concreto. Per accedere al corso è necessario innanzitutto richiedere l'iscrizione al centro per l'impiego con patto di servizio per l'autoimpiego. Successivamente sarà possibile contattare FAEDE, ente di formazione di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla presidente Maria Antonietta Quino, per ricevere tutte le informazioni sul percorso e sulle modalità di partecipazione. Crediamo fortemente che il futuro delle nostre aree passi anche dalla capacità di dare ai giovani gli strumenti per costruire qui il proprio progetto professionale ed imprenditoriale, sottolinea Maria Antonietta Quino. Le agevolazioni continue rappresentano un'opportunità importante, ma da sole non bastano. Servono competenze, consapevolezza, formazione e soprattutto idee di impresa solide e sostenibili. Per informazioni è possibile contattare FAEDE ai numeri 0975 48 04 26 oppure 333 26 55 647 oppure scrivere all'indirizzo info@faeidee.it.

La Valdiano Volley conferma Giuseppe Casale nel ruolo di match analyst anche per la nuova stagione di campionato 2026-2027. Casale è pronto a mettere le proprie conoscenze e competenze a servizio della squadra guidata da mister Nicola Baldon e dal secondo allenatore Francesco Maiorana. Esperienza, affidabilità e attenzione ai dettagli rendono Casale un elemento fondamentale dello staff. Da anni infatti si dedica con scrupolosità all'analisi delle diverse fasi del gioco e allo studio di caratteristiche, schemi e punti di forza e di debolezza degli avversari, rappresentando così un punto di riferimento per il coach. Intanto continua a prendere forma il roster della squadra valdianese. Sono stati presentati due nuovi centrali, Riccardo Gru e Antonio Fois. Riccardo, classe 2006, ha un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età. Cresciuto tra Modena Volley, Diavoli Rosa e Pallavolo Bologna, ha proseguito la sua carriera disputando un campionato in Serie A3 con lo Stadium Pallavolo Mirandola. Nel 2023 è stato anche convocato per un periodo di preparazione con la nazionale Under 21. Antonio Fois, anche lui classe 2006, è cresciuto nelle giovanili della vecchia Marconi Monini Spoleto. Nel 2022 il suo nome figura tra i pallavolisti che hanno rappresentato l'Umbria nel Trofeo delle Regioni. Dal 2023 il giovane Nursino ha giocato con la Negrini CTE di Acqui Terme. Tra i nuovi giocatori presentati figurano anche due palleggiatori, Lorenzo Alcantarini e Francesco De Giorgi. Nato a Pescara nel 2004, Alcantarini si è avvicinato alla pallavolo grazie al Teramo Volley. A 17 anni ha iniziato la sua avventura con la Tonno Calipo Vibo Valencia, dove è rimasto per due stagioni consecutive. L'ultima esperienza sul campo l'ha vissuta tra le file della Sieco Service Ortona. Francesco De Giorgi è cresciuto nel vivaio della De Giorgi Volley SD di Squinzano, seguendo le orme del padre e dello zio come palleggiatore. Ha giocato le ultime due stagioni con la Green Volley Galatone in Serie A3. A rafforzare le fila della squadra valdianese ci sono anche gli schiacciatori Alessandro Bonizzato e Zuer Safti. Bonizzato ha avviato il suo percorso giocando nelle giovanili del Verona Volley. Per due anni ha occupato un ruolo da titolare nel Dual Volley d'Ossobuono e nella stagione 2025-2026 ha indossato i colori del Volley Veneto e Bardolino. Prima di raggiungere il Vallo di Diano, Zuer, originario di Palmanova, ha affrontato delle stagioni di grande crescita professionale. Nel 2023 infatti ha giocato in A2 con l'Abba Pineto, l'anno seguente ha conquistato i playoff con il Volley Club Grottaglie e infine è entrato a far parte della Scalia Volley Sciacca e della Pallavolo Valli di Lanzo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Anche gli ultimi giorni dell'estate meteorologica saranno caratterizzati da caldo molto intenso, dunque fino al 31 di agosto mi riferisco. Anzi, nelle giornate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 l'onda di calore assumerà caratteristiche di eccezionalità. Dunque niente sconti per quest'anno. La causa di questa ondata di caldo così intensa va ricercata, come possiamo apprezzare, sulla mappa prevista per giovedì 27 agosto.

sotto dall'affondo di una depressione dal nord Atlantico fin sulla penisola iberica. Questa depressione stimolerà la risalita di aria molto calda direttamente dall'entroterra africano, dunque dal deserto del Sahara, determinando così un ulteriore rigonfiamento del promontorio subtropicale sul Mediterraneo, con asse che passerà direttamente sulle nostre regioni centro-meridionali. Sarà proprio il sud che sarà penalizzato da questa onda di calore, con temperature che si porteranno ben al di sopra delle medie del periodo. I valori termici, i picchi proprio, saranno superiori a quelli registrati finora in quest'estate, che già è stata, diciamo, caldissima. Dunque abbiamo detto temperature oltre le medie, con picchi oltre i 40 gradi, 42 probabilmente, 42-43 gradi Celsius saranno registrati sulle pianure del Casertano, del Beneventano e nell'entroterra napoletano. Altrove, come sulla Piana del Sele e sul Vallo di Diano, sempre in pianura, le massime saranno nell'ordine dei 38 fino a 40, anche 41 gradi localmente. Questo almeno fino alla prima parte di sabato. E dunque, ora la previsione è già fatta, in dettaglio la vediamo sulle cartine, consuete cartine della Campania. Questa per mercoledì 26 agosto. Al mattino ancora qualche nube di passaggio e temperature nella prima parte della giornata, nelle primissime ore, sarà proprio questo il periodo meno caldo nella prima parte di mercoledì, su valori anche superiori a 30 gradi Celsius, ma non avremo valori eccessivamente elevati. La ventilazione sarà debole, a regime di brezza, e proprio le brezze mi chiedono e si chiedono i telespettatori come mai, anche riducendo le ore di luce, siamo a fine agosto rispetto al solstizio d'estate, abbiamo un paio d'ore in meno di luce e dunque l'onda di calore dovrebbe essere più attenuata. Invece non è così, perché dobbiamo considerare un suolo surriscaldato dalle precedenti ondate di calore di quest'estate e soprattutto le acque superficiali dei nostri mari, le quali conservano il calore e per di più attenuano il refrigerio delle brezze. Non arriverà aria fresca dal mare, bensì calda e anche carica di umidità, che renderà l'aria molto afosa e il caldo opprimente, soprattutto nelle ore serali e notturne. Continuiamo con la previsione, passando alla giornata di giovedì 27 agosto. Nessun cambiamento, anzi cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Saranno inibiti anche i moti convettivi, dunque nessun fenomeno a livello precipitativo come temporali di calore lungo le aree interne. Non ci saranno questi temporali, le temperature subiranno un ulteriore aumento con valori, come ho anticipato, fino a 40-42 gradi e localmente si potrebbero raggiungere anche i 43 gradi come picco termico nelle aree interne, sulle pianure del Casertano e Beneventano. Ventilazione debole, mare quasi calmo, poco mosso, situazione analoga, se non ancora peggiore, nella giornata di venerdì 28, per un aumento del tasso di umidità, quindi caldo davvero opprimente, una situazione anomala questa che andremo a vivere nei prossimi giorni. E dunque le raccomandazioni sono quelle di evitare le uscite e le attività fisiche nelle ore centrali della giornata, dunque durante il pomeriggio, soprattutto quando l'afa sarà opprimente. Non sappiamo ancora, non vi posso dare nessuna data su quando potrebbe terminare quest'onda di calore, anche se a partire dalla giornata di domenica 30 avremo una diminuzione dei valori, ma non arriverà il fresco, saremo in una condizione con valori di temperatura simili a quelli che stiamo registrando attualmente, quindi ancora caldo intenso. Termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer.

0: Diesel, Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiere a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro. Cabina armadio a partire da 220 euro. Materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

All'indomani della caduta dell'amministrazione guidata da Gaetano Paolino, a Capaccio Pestum si apre una nuova fase politica. Dopo appena 15 mesi, le dimissioni contestuali dei consiglieri comunali hanno determinato la fine anticipata dell'esperienza amministrativa, con il comune della città dei Templi che si avvia verso il commissariamento. Sulla crisi intervengono diversi esponenti politici. Emanuele Sica parla di una città che merita di meglio e invita a ricostruire il confronto politico su basi nuove, fondate su competenza, trasparenza, legalità e senso delle istituzioni. Dura la posizione della Lega, che definisce la fine dell'amministrazione l'ennesimo fallimento politico e accusa il centrosinistra di aver lasciato Capaccio Pestum alle prese con divisioni e contrasti interni. Per la Lega Salerno, il centrodestra dovrà ora costruire una proposta alternativa con un progetto chiaro e nuovi protagonisti. Interviene anche il commissario regionale di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che inserisce la crisi di Capaccio Pestum in un quadro più ampio. Con Capaccio si allunga la scia di amministrazioni volute dal Partito Democratico che o vengono sciolte per mafia o fatte cadere dallo stesso centrosinistra, afferma Iannone, ricordando inoltre che il comune era già sotto monitoraggio della prefettura e del Ministero dell'Interno. Secondo Iannone, con il commissario di Capaccio Pestum si aggiunge così un altro comune commissariato in provincia di Salerno e segue quello di Pagani, Sarno e Deboli. Ora lo sguardo è già rivolto alle prossime elezioni, alla costruzione delle nuove coalizioni. Nel dibattito politico cittadino, accanto a chi invoca una netta discontinuità, c'è anche chi auspica un ritorno sulla scena di Franco Alfieri, già sindaco di Capaccio Pestum, un'ipotesi destinata ad alimentare ulteriormente il confronto sul futuro politico della città.

0: un ricordo e una preghiera per Francesco, lo sappiamo tutti, abbiamo pregato per lui, lo facciamo anche questa mattina. Io ricordo, noi preghiamo per lui, ma sicuramente c'è il nonno che prega per lui, grande devoto per chi lo ricorda, di San Bartolomeo. Francesco, tieni duro, ti aspettiamo e siamo certi che presto tornerai tra noi. E come sempre ci mettiamo davanti all'altare col cuore umile.
1: Una comunità intera continua a pregare per Francesco, 21enne di Moio della Civitella, e Maria Rosaria, 17enne di Santa Barbara di Ceraso, entrambi ancora in gravi condizioni dopo il drammatico incidente avvenuto domenica mattina sulla statale 18 a Capaccio Pestum. Francesco è ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno, mentre Maria Rosaria, dopo un primo ricovero al San Luca di Vallo, è stata trasferita in ambulanza all'ospedale del Mare di Napoli, dove resta sotto stretta osservazione. Questa mattina l'invito alla preghiera è arrivato anche da Don Ronald Dorsi, che ha celebrato la Santa Messa a Pellare in occasione della solennità di San Bartolomeo. Durante la celebrazione il pensiero della comunità è andato anche ai due giovani e alle loro famiglie, in un momento di grande apprensione. A Moio della Civitella dunque si continua a seguire con particolare preoccupazione l'evolversi delle condizioni dei due ragazzi. Il sindaco Enrico Gnarra ribadisce la vicinanza della comunità alla famiglia e l'invito a stringersi nella preghiera.
2: Un brutto incidente, una tragica notizia dell'altro ieri. E siccome è una piccola comunità, quando succede qualcosa ad una famiglia, ad un ragazzo, coinvolge un po' tutti. Esprimiamo veramente profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Fabio Barlotti, che purtroppo è rimasto vittima in questo incidente, e speriamo che i nostri ragazzi, Francesco, che fa parte proprio della nostra comunità, Maria Rosaria, che fa parte della comunità di Santa Barbara, paese appunto qui vicino, quanto prima possano ritornare in mezzo a noi. Quindi facciamo un augurio veramente di pronta guarigione e speriamo che con l'intercessione anche di San Bartolomeo i medici possano

0: possono fare di tutto per farli guarire quanto prima.
1: E le intere comunità, ecco, si sono unite, sono state veglie di preghiera, ce ne sarà anche un'altra questa sera per Maria Rosaria, tutti uniti vicino, insomma, a questi ragazzi, alle loro famiglie in un momento, insomma, complicato.
0: Sì, infatti l'altra sera c'è stata la veglia di preghiera per Francesco, per gli altri ragazzi, per Maria Rosaria, per tutti. È stato veramente un momento di grande commozione, di grande emozione. Sì, il Cilento si sta unendo proprio per sostenere questi ragazzi.
2: Intanto ieri a Capaccio Pestumo si sono svolti i funerali di Fabio Barlotti, il 33enne morto nello stesso incidente. Una chiesa gremita ha accompagnato il giovane nel suo ultimo viaggio. Tre comunità oggi guardano con apprensione agli ospedali dove sono ricoverati Francesco e Maria Rosaria, unite nella speranza e nella preghiera.

è terminata in tragedia la vacanza per una coppia residente a Nocera Superiore, 51 anni lui, 47 lei, deceduta in seguito a un incidente stradale in Salento. L'episodio si è verificato la notte scorsa lungo la strada provinciale 17 in provincia di Lecce. A morire Dario Serra e Giovanna Serpi, i nomi delle vittime originarie della provincia di Napoli ma residenti da qualche anno nell'agro Nocerino Sarnese. L'uomo alla guida dell'altro veicolo, un quarantenne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. La decisione è maturata dopo gli esiti emersi da alcol test e drug test, ma le indagini sono ancora in corso. Secondo gli accertamenti effettuati in ospedale, l'indagato sarebbe infatti risultato positivo alla presenza di cannabinoidi e cocaina e hanno anche evidenziato l'assunzione di alcol. L'uomo si trova in ospedale in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la coppia campana viaggiava a bordo di un Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con la Mercedes classe A guidata dal 41enne. Quest'ultima vettura procedeva in direzione opposta. Alla guida il 41enne originario di San Pietro Vernotico, arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

0: Illuminazione pubblica raddoppiata in via Luigi Guercio a Salerno e lavori che proseguono in diversi punti della città. Il sindaco Vincenzo De Luca ha effettuato un sopralluogo e ha fatto il punto sugli interventi realizzati nell'ultimo mese. Un miracolo, ha detto il primo cittadino, considerando un periodo tremendamente difficile, ed ha annunciato la chiusura di circa 20 cantieri in vista delle celebrazioni di San Matteo. Resta invece da completare piazza Cavour. De Luca ha inoltre annunciato un primo bilancio dell'attività del nucleo operativo speciale della Polizia Municipale e sul futuro delle fonderie Pisano ha confermato la linea della delocalizzazione nel medio-lungo periodo. Infine ha assicurato ancora massimo rigore sul Grand Hotel. I tributi, ha ribadito il sindaco, si pagano.
1: Ma devo dire sinceramente che siamo molto soddisfatti. Abbiamo alle spalle non più di un mese utile di lavoro. In un periodo maledettamente complicato per le ragioni climatiche, i cantieri hanno potuto lavorare a mezzo servizio perché nelle ore pomeridiane era già caldo. Avevamo una difficoltà per le forniture edili, elettriche, le fabbriche lavorano a metà. Veramente un lavoro immane. Ci tenevamo a riassumere il lavoro di un mese, perché è veramente un miracolo. 37 strade ripavimentate. Con via Luigi Guercio stanno facendo asfalto anche adesso, sono 38. Avremo altre 10 strade pavimentate da qui a San Matteo. Abbiamo fatto i lavori anche, come dire, di arredo urbano, di recupero della città della dignità, piazza San Francesco, villa Bracciante a Mariconda. Abbiamo altri interventi fatti alla chiesa di San Paolo, al Rione Petrosino.
2: Tornano anche i suoi grandi amori, rotatori e fontane.
1: Abbiamo raddoppiato la pubblica illuminazione su tutto il lungomare. Proseguiremo poi a Piazza della Concordia. Illumineremo Piazza della Libertà, il centro storico. Ci eravamo impegnati a fare via Luigi Guercio, che era la strada meno illuminata della nostra città. E c'è stato un lavoro molto importante. Passiamo tecnicamente da 6.000 lumen a 13.000 lumen, più che raddoppiata l'illuminazione. Ovviamente abbiamo altri 20 cantieri aperti da concludere per San Matteo.

La polizia di Stato di Matera ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone nell'ambito dell'inchiesta sull'agguato avvenuto il 17 dicembre 2024 al Parco Venusio. Quella sera, intorno alle 21:35, una coppia stava rientrando a casa in auto quando il veicolo venne raggiunto da almeno cinque colpi esplosi con armi lunghe a munizionamento spezzato. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, due persone si sarebbero appostate all'ingresso del complesso residenziale, mentre una terza avrebbe guidato l'auto utilizzata per raggiungere il luogo e poi fuggire. Uno dei proiettili attraversò la carrozzeria e colpì alla caviglia la donna alla guida, che riuscì comunque a raggiungere il tunnel dei garage, mettendo in salvo entrambi gli occupanti. Le indagini condotte per diversi mesi con il supporto della Polizia Scientifica di Matera e Bari hanno incrociato immagini di videosorveglianza, dati GPS, tabulati telefonici, impronte, immagini e accertamenti balistici. Un ruolo importante avrebbe avuto una Porsche Cayenne rubata, monitorata attraverso il sistema GPS e ritenuta utilizzata dal gruppo per raggiungere Matera ed allontanarsi dopo l'azione. Gli accertamenti balistici avrebbero inoltre collegato un bossolo trovato nell'auto ai quattro rinvenuti sul luogo dell'agguato, riconducendoli alla stessa arma. Il GIP ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione alla datazione e al porto delle armi e all'esplosione dei colpi contro l'auto. Per la condotta contestata è stata ritenuta configurabile l'ipotesi di tentate lesioni personali aggravate dall'uso di armi da fuoco. Per i tre indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, considerate anche le modalità organizzate dell'azione e l'elevato allarme sociale provocato dall'episodio. Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare eventuale coinvolgimento di altre persone nella pianificazione dell'agguato.

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di autoimprenditorialità promosso da FAIDE in collaborazione con Confesercenti Vallo di Diano. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare i giovani aspiranti imprenditori nel delicato passaggio dall'idea alla realizzazione di una vera attività d'impresa. Il percorso formativo punta a fornire conoscenze, competenze e strumenti utili per sviluppare un progetto imprenditoriale credibile e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità offerte dalle misure di sostegno alla nuova imprenditorialità, tra cui Resto al Sud 2.0, con la possibilità di ottenere fino a 10 punti nella valutazione della pratica attraverso il percorso previsto. L'obiettivo è quello di non lasciare soli i giovani nel percorso che porta dalla semplice intuizione alla costituzione di un progetto concreto. Per accedere al corso è necessario innanzitutto richiedere l'iscrizione al centro per l'impiego con patto di servizio per l'autoimpiego. Successivamente sarà possibile contattare FAIDE, ente di formazione di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla presidente Maria Antonietta Aquino, per ricevere tutte le informazioni sul percorso e sulle modalità di partecipazione. Crediamo fortemente che il futuro delle nostre aree passi anche dalla capacità di dare ai giovani gli strumenti per costruire qui il proprio progetto professionale ed imprenditoriale, sottolinea Maria Antonietta Aquino. Le agevolazioni continue rappresentano un'opportunità importante, ma da sole non bastano. Servono competenze, consapevolezza, formazione e soprattutto idee di impresa solide e sostenibili. Per informazioni è possibile contattare FAIDE ai numeri 0975 48 04 26 oppure 333 26 55 647 oppure scrivere all'indirizzo info@faide.it.

La Valdiano Volley conferma Giuseppe Casale nel ruolo di match analyst anche per la nuova stagione di campionato 2026-2027. Casale è pronto a mettere le proprie conoscenze e competenze a servizio della squadra.

guidata da mister Nicola Baldon e dal secondo allenatore Francesco Maiorana. Esperienza, affidabilità e attenzione ai dettagli rendono Casale un elemento fondamentale dello staff. Da anni infatti si dedica con scrupolosità all'analisi delle diverse fasi del gioco e allo studio di caratteristiche, schemi e punti di forza e di debolezza degli avversari, rappresentando così un punto di riferimento per il coach. Intanto continua a prendere forma il roster della squadra valdianese. Sono stati presentati due nuovi centrali, Riccardo Gru e Antonio Fois. Riccardo, classe 2006, ha un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età. Cresciuto tra Modena Volley, Diavoli Rosa e Pallavolo Bologna, ha proseguito la sua carriera disputando un campionato in Serie A3 con lo Stadium Pallavolo Mirandola. Nel 2023 è stato anche convocato per un periodo di preparazione con la nazionale Under 21. Antonio Fois, anche lui classe 2006, è cresciuto nelle giovanili della vecchia Marconi Monini Spoleto. Nel 2022 il suo nome figura tra i pallavolisti che hanno rappresentato l'Umbria nel Trofeo delle Regioni. Dal 2023 il giovane Nursino ha giocato con la Negrini CTE di Acqui Terme. Tra i nuovi giocatori presentati figurano anche due palleggiatori, Lorenzo Alcantarini e Francesco De Giorgi. Nato a Pescara nel 2004, Alcantarini si è avvicinato alla pallavolo grazie al Teramo Volley. A 17 anni ha iniziato la sua avventura con la Tonno Calipo Vibo Valencia, dove è rimasto per due stagioni consecutive. L'ultima esperienza sul campo l'ha vissuta tra le file della Sieco Service Ortona. Francesco De Giorgi è cresciuto nel vivaio della De Giorgi Volley SD di Squinzano, seguendo le orme del padre e dello zio come palleggiatore. Ha giocato le ultime due stagioni con la Green Volley Galatone in Serie A3. A rafforzare le fila della squadra valdianese ci sono anche gli schiacciatori Alessandro Bonizzato e Zuer Safti. Bonizzato ha avviato il suo percorso giocando nelle giovanili del Verona Volley. Per due anni ha occupato un ruolo da titolare nel Dual Volley d'Ossobuono e nella stagione 2025-2026 ha indossato i colori del Volley Veneto e Bardolino. Prima di raggiungere il Vallo di Diano, Zuer, originario di Palmanova, ha affrontato delle stagioni di grande crescita professionale. Nel 2023 infatti ha giocato in A2 con l'Abba Pineto. L'anno seguente ha conquistato i playoff con il Volley Club Grottaglie e infine è entrato a far parte della Scalia Volley Sciacca e della Pallavolo Valli di Lanzo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Anche gli ultimi giorni dell'estate meteorologica saranno caratterizzati da caldo molto intenso, dunque fino al 31 di agosto mi riferisco. Anzi, nelle giornate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29, l'onda di calore assumerà caratteristiche di eccezionalità. Dunque niente sconti per quest'anno. La causa di quest'ondata di caldo così intensa va ricercata, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per giovedì 27 agosto, dall'affondo di una depressione dal nord Atlantico fin sulla penisola iberica. Questa depressione stimolerà la risalita di aria molto calda direttamente dall'entroterra africano, dunque dal deserto del Sahara, determinando così un ulteriore rigonfiamento del promontorio subtropicale sul Mediterraneo, con asse che passerà direttamente sulle nostre regioni centro-meridionali. Sarà proprio il sud che sarà penalizzato da questa onda di calore, con temperature che si porteranno ben al di sopra della media del periodo. I valori termici, i picchi proprio, saranno superiori a quelli registrati finora in quest'estate, che già è stata, diciamo, caldissima. Dunque abbiamo detto temperature oltre le medie, con picchi oltre i 40 gradi, 42 probabilmente, 42-43 gradi Celsius saranno registrati sulle pianure del Casertano, del Beneventano e nell'entroterra napoletano. Altrove, come sulla Piana del Sele e sul Vallo di Diano, sempre in pianura, le massime saranno nell'ordine dei 38 fino a 40, anche 41 gradi localmente. Questo almeno fino alla prima parte di sabato. E dunque, ora la previsione è già fatta, in dettaglio la vediamo sulle cartine, consuete cartine della Campania. Questa per mercoledì 26 agosto. Al mattino ancora qualche nube di passaggio e temperature nella prima parte della giornata, nelle primissime ore, sarà proprio questo il periodo meno caldo nella prima parte di mercoledì, su valori anche superiori a 30 gradi Celsius, ma non avremo valori eccessivamente elevati.

La ventilazione sarà debole, a regime di brezza, e proprio le brezze mi chiedono e si chiedono i telespettatori come mai, anche riducendo le ore di luce, siamo a fine agosto rispetto al solstizio d'estate, abbiamo un paio d'ore in meno di luce e dunque l'onda di calore dovrebbe essere più attenuata. Invece

A livello precipitativo, come temporali di calore lungo le aree interne, non ci saranno questi temporali. Le temperature subiranno un ulteriore aumento con valori, come ho anticipato, fino a 40-42 gradi e localmente si potrebbero raggiungere anche i 43 gradi come picco termico nelle aree interne, sulle pianure del Casertano e Beneventano. Ventilazione debole, mare quasi calmo, poco mosso, situazione analoga, se non ancora peggiore nella giornata di venerdì 28, per un aumento del tasso di umidità, quindi caldo davvero opprimente, una situazione anomala questa che andremo a vivere nei prossimi giorni. E dunque le raccomandazioni sono quelle di evitare le uscite e le attività fisiche nelle ore centrali della giornata, dunque durante il pomeriggio, soprattutto quando l'afa sarà opprimente. Non sappiamo ancora, non vi posso dare nessuna data su quando potrebbe terminare quest'onda di calore, anche se a partire dalla giornata di domenica 30 avremo una diminuzione dei valori, ma non arriverà il fresco, saremo in una condizione con valori di temperatura simili a quelli che stiamo registrando attualmente, quindi ancora caldo intenso. Termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti

All'indomani della caduta dell'amministrazione guidata da Gaetano Paolino, a Capaccio Pestum si apre una nuova fase politica. Dopo appena 15 mesi, le dimissioni contestuali dei consiglieri comunali hanno determinato la fine anticipata dell'esperienza amministrativa, con il comune della città dei Templi che si avvia verso il commissariamento. Sulla crisi intervengono diversi esponenti politici. Emanuele Sica parla di una città che merita di meglio e invita a ricostruire il confronto politico su basi nuove, fondate su competenza, trasparenza, legalità e senso delle istituzioni. Dura la posizione della Lega, che definisce la fine dell'amministrazione l'ennesimo fallimento politico e accusa il centrosinistra di aver lasciato Capaccio Pessum alle prese con divisioni e contrasti interni. Per la Lega Salerno, il centrodestra dovrà ora costruire una proposta alternativa con un progetto chiaro e nuovi protagonisti. Interviene anche il commissario regionale di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che inserisce la crisi di Capaccio Pestum in un quadro più ampio. Con Capaccio si allunga la scia di amministrazioni evolute dal Partito Democratico che o vengono sciolte per mafia o fatte cadere dallo stesso centrosinistra, afferma Iannone, ricordando inoltre che il comune era già sotto monitoraggio della prefettura e del Ministero dell'Interno. Secondo Iannone, con il commissario di Capaccio Pestum si aggiunge così un altro comune commissariato in provincia di Salerno e segue quello di Pagani, Sarno e Deboli. Ora lo sguardo è già rivolto alle prossime elezioni, alla costruzione delle nuove coalizioni. Nel dibattito politico cittadino, accanto a chi invoca una netta discontinuità, c'è anche chi auspica un ritorno sulla scena di Franco Alfieri, già sindaco di Capaccio Pestum, un'ipotesi destinata ad alimentare ulteriormente il confronto sul futuro politico della città.

0: un ricordo e una preghiera per Francesco, lo sappiamo tutti, abbiamo pregato per lui, lo facciamo anche questa mattina. Io ricordo, noi preghiamo per lui, ma sicuramente c'è il nonno che prega per lui, grande devoto per chi lo ricorda, di San Bartolomeo. Francesco, tieni duro, ti aspettiamo e siamo certi che presto tornerai tra noi. E come sempre ci mettiamo davanti all'altare col cuore umile.
1: Una comunità intera continua a pregare per Francesco, 21enne di Moio della Civitella, e Maria Rosaria, 17enne di Santa Barbara di Ceraso, entrambi ancora in gravi condizioni dopo il drammatico incidente avvenuto domenica mattina sulla statale 18 a Capaccio Pestum. Francesco è ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno, mentre Maria Rosaria, dopo un primo ricovero al San Luca di Vallo, è stata trasferita nelle ambulanze all'ospedale del Mare di Napoli, dove resta sotto stretta osservazione. Questa mattina l'invito alla preghiera è arrivato anche da Don Ronald Dorsi, che ha celebrato la Santa Messa a Pellare in occasione della solennità di San Bartolomeo. Durante la celebrazione il pensiero della comunità è andato anche ai due giovani e alle loro famiglie, in un momento di grande apprensione. A Moio della Civitella dunque si continua a seguire con particolare preoccupazione l'evolversi delle condizioni dei due ragazzi. Il sindaco Enrico Gnarra ribadisce la vicinanza della comunità alla famiglia e l'invito a stringersi nella preghiera.
2: Un brutto incidente, una tragica notizia dell'altro ieri. E siccome è una piccola comunità, quando succede qualcosa ad una famiglia, ad un ragazzo, coinvolge un po' tutti. Esprimiamo veramente profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Fabio Barlotti, che purtroppo è rimasto vittima in questo incidente, e speriamo che i nostri ragazzi, Francesco, che fa parte proprio della nostra comunità, Maria Rosaria, che fa parte della comunità di Santa Barbara, paese appunto qui vicino, quanto prima possano ritornare in mezzo a noi. Quindi gli facciamo un augurio veramente di pronta guarigione e speriamo che con l'intercessione anche di San Bartolomeo i medici possano fare di tutto per farli guarire quanto prima.
3: E le intere comunità, ecco, si sono unite, sono state veglie di preghiera, ce ne sarà anche un'altra questa sera per Maria Rosaria, tutti uniti vicino insomma a questi ragazzi, alle loro famiglie, in un momento insomma complicato.
2: Sì, infatti l'altra sera c'è stata la veglia di preghiera per Francesco, per gli altri ragazzi, per Maria Rosaria, per tutti. È stato veramente un momento di grande commozione, di grande emozione. Sì, il Cilento si sta unendo proprio per sostenere questi ragazzi.
1: Intanto ieri a Capaccio Pestum si sono svolti i funerali di Fabio Barlotti, il 33enne morto nello stesso incidente. Una chiesa gremita ha accompagnato il giovane nel suo ultimo viaggio. Tre comunità oggi guardano con apprensione agli ospedali dove sono ricoverati Francesco e Maria Rosaria, unite nella speranza e nella preghiera.

È terminata in tragedia la vacanza per una coppia residente a Nocera Superiore, 51 anni lui, 47 lei, deceduta in seguito a un incidente stradale in Salento. L'episodio si è verificato la notte scorsa lungo la strada provinciale 17 in provincia di Lecce. A morire Dario Serra e Giovanna Serpi, i nomi delle vittime originarie della provincia di Napoli ma residenti da qualche anno nell'agro nocerino sarnese. L'uomo alla guida dell'altro veicolo, un quarantenne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. La decisione è maturata dopo gli esiti emersi da alcol test e drug test, ma le indagini sono ancora in corso. Secondo gli accertamenti effettuati in ospedale, l'indagato sarebbe infatti risultato positivo alla presenza di cannabinoidi e cocaina e hanno anche evidenziato l'assunzione di alcol. L'uomo si trova in ospedale in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la coppia campana viaggiava a bordo di un Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con la Mercedes classe A guidata dal 41enne. Quest'ultima vettura procedeva in direzione opposta. Alla guida il 41enne originario di San Pietro Vernotico, arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

0: Illuminazione pubblica raddoppiata in via Luigi Guercio a Salerno e lavori che proseguono in diversi punti della città. Il sindaco Vincenzo De Luca ha effettuato un sopralluogo e ha fatto il punto sugli interventi realizzati nell'ultimo mese. Un miracolo, ha detto il primo cittadino, considerando un periodo tremendamente difficile, ed ha annunciato la chiusura di circa 20 cantieri in vista delle celebrazioni di San Matteo. Resta invece da completare piazza Cavour. De Luca ha inoltre annunciato un primo bilancio dell'attività del nucleo operativo speciale della Polizia Municipale e sul futuro delle fonderie Pisano ha confermato la linea della delocalizzazione nel medio-lungo periodo. Infine ha assicurato ancora massimo rigore sul Grand Hotel. I tributi, ha ribadito il sindaco, si pagano.
1: Ma devo dire sinceramente che siamo molto soddisfatti. Abbiamo alle spalle non più di un mese utile di lavoro. In un periodo maledettamente complicato per le ragioni climatiche, i cantieri hanno potuto lavorare a mezzo servizio perché nelle ore pomeridiane era già caldo. Avevamo una difficoltà per le forniture edili, elettriche, le fabbriche lavorano a metà. Veramente un lavoro immane. Ci tenevamo a riassumere il lavoro di un mese, perché è veramente un miracolo. 37 strade ripavimentate. Con via Luigi Guercio stanno facendo asfalto anche adesso, sono 38. Avremo altre 10 strade pavimentate da qui a San Matteo. Abbiamo fatto i lavori anche, come dire, di arredo urbano, di recupero della città della dignità, piazza San Francesco, villa Bracciante a Mariconda. Abbiamo altri interventi fatti alla chiesa di San Paolo, a Rione Petrosino.
2: Tornano anche i suoi grandi amori, rotatori e fontane.
1: Abbiamo raddoppiato la pubblica illuminazione su tutto il lungomare. Proseguiremo poi a Piazza della Concordia. Illumineremo Piazza della Libertà, il centro storico. Ci eravamo impegnati a fare via Luigi Guercio perché era la strada meno illuminata della nostra città e c'è stato un lavoro molto importante. Passiamo tecnicamente da 6.000 lumen a 13.000 lumen, più che raddoppiata l'illuminazione. Ovviamente abbiamo altri 20 cantieri aperti da concludere per San Matteo.

La polizia di Stato di Matera ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone nell'ambito dell'inchiesta sull'agguato avvenuto il 17 dicembre 2024 al Parco Venusio. Quella sera, intorno alle 21:35, una coppia stava rientrando a casa in auto quando il veicolo venne raggiunto da almeno 5 colpi esplosi con armi lunghe a munizionamento spezzato. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, due persone si sarebbero appostate all'ingresso del complesso residenziale, mentre una terza avrebbe guidato l'auto utilizzata per raggiungere il luogo e poi fuggire. Uno dei proiettili attraversò la carrozzeria e colpì alla caviglia la donna alla guida, che riuscì comunque a raggiungere il tunnel dei garage, mettendo in salvo entrambi gli occupanti. Le indagini condotte per diversi mesi con il supporto della Polizia Scientifica di Matera e Bari hanno incrociato immagini di videosorveglianza, dati GPS, tabulati telefonici, impronte, immagini e accertamenti balistici. Un ruolo importante avrebbe avuto una Porsche Cayenne rubata, monitorata attraverso il sistema GPS e ritenuta utilizzata dal gruppo per raggiungere Matera ed allontanarsi dopo l'azione. Gli accertamenti balistici avrebbero inoltre collegato un bossolo trovato nell'auto ai quattro rinvenuti sul luogo dell'agguato, riconducendoli alla stessa arma. Il GIP ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione alla datazione e al porto delle armi e all'esplosione dei colpi contro l'auto. Per la condotta contestata è stata ritenuta configurabile l'ipotesi di tentate lesioni personali aggravate dall'uso di armi da fuoco. Per i tre indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, considerate anche le modalità organizzate dell'azione e l'elevato allarme sociale provocato dall'episodio. Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare eventuale coinvolgimento di altre persone nella pianificazione dell'agguato.

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di autoimprenditorialità promosso da FAIDE in collaborazione con Confesercenti Vallo di Diano. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare i giovani aspiranti imprenditori nel delicato passaggio dall'idea alla realizzazione di una vera attività d'impresa. Il percorso formativo punta a fornire conoscenze, competenze e strumenti utili per sviluppare un progetto imprenditoriale credibile e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità offerte dalle misure di sostegno alla nuova imprenditorialità, tra cui Resto al Sud 2.0, con la possibilità di ottenere fino a 10 punti nella valutazione della pratica attraverso il percorso previsto. L'obiettivo è quello di non lasciare soli i giovani nel percorso che porta dalla semplice intuizione alla costituzione di un progetto concreto. Per accedere al corso è necessario innanzitutto richiedere l'iscrizione al centro per l'impiego con patto di servizio per l'autoimpiego. Successivamente sarà possibile contattare FAIDE, ente di formazione di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla presidente Maria Antonietta Aquino, per ricevere tutte le informazioni sul percorso e sulle modalità di partecipazione. Crediamo fortemente che il futuro delle nostre aree passi anche dalla capacità di dare ai giovani gli strumenti per costruire qui il proprio progetto professionale ed imprenditoriale, sottolinea Maria Antonietta Aquino. Le agevolazioni continuano a rappresentare

Un'opportunità importante, ma da sole non bastano. Servono competenze, consapevolezza, formazione e soprattutto idee di impresa solide e sostenibili. Per informazioni è possibile contattare Fai Idea ai numeri 0975 48 04 26 oppure 333 26 55 647 oppure scrivere all'indirizzo info@faeidee.it.

La Valdiano Volley conferma Giuseppe Casale nel ruolo di match analyst anche per la nuova stagione di campionato 2026-2027. Casale è pronto a mettere le proprie conoscenze e competenze a servizio della squadra guidata da mister Nicola Baldon e dal secondo allenatore Francesco Maiorana. Esperienza, affidabilità e attenzione ai dettagli rendono Casale un elemento fondamentale dello staff. Da anni infatti si dedica con scrupolosità all'analisi delle diverse fasi del gioco e allo studio di caratteristiche, schemi e punti di forza e di debolezza degli avversari, rappresentando così un punto di riferimento per il coach. Intanto continua a prendere forma il roster della squadra valdianese. Sono stati presentati due nuovi centrali, Riccardo Gru e Antonio Fois. Riccardo, classe 2006, ha un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età. Cresciuto tra Modena Volley, Diavoli Rosa e Pallavolo Bologna, ha proseguito la sua carriera disputando un campionato in Serie A3 con lo Stadium Pallavolo Mirandola. Nel 2023 è stato anche convocato per un periodo di preparazione con la nazionale Under 21. Antonio Fois, anche lui classe 2006, è cresciuto nelle giovanili della vecchia Marconi Monini Spoleto. Nel 2022 il suo nome figura tra i pallavolisti che hanno rappresentato l'Umbria nel Trofeo delle Regioni. Dal 2023 il giovane Nursino ha giocato con la Negrini CTE di Acqui Terme. Tra i nuovi giocatori presentati figurano anche due palleggiatori, Lorenzo Alcantarini e Francesco De Giorgi. Nato a Pescara nel 2004, Alcantarini si è avvicinato alla pallavolo grazie al Teramo Volley. A 17 anni ha iniziato la sua avventura con la Tonno Calipo Vibo Valencia, dove è rimasto per due stagioni consecutive. L'ultima esperienza sul campo l'ha vissuta tra le fila della Sieco Service Ortona. Francesco De Giorgi è cresciuto nel vivaio della De Giorgi Volley SD di Squinzano, seguendo le orme del padre e dello zio come palleggiatore. Ha giocato le ultime due stagioni con la Green Volley Galatone in Serie A3. A rafforzare le fila della squadra valdianese ci sono anche gli schiacciatori Alessandro Bonizzato e Zuer Safti. Bonizzato ha avviato il suo percorso giocando nelle giovanili del Verona Volley. Per due anni ha occupato un ruolo da titolare nel Dual Volley d'Ossobuono e nella stagione 2025-2026 ha indossato i colori del Volley Veneto e Bardolino. Prima di raggiungere il Vallo di Diano, Zuer, originario di Palmanova, ha affrontato delle stagioni di grande crescita professionale. Nel 2023 infatti ha giocato in A2 con l'Abba Pineto, l'anno seguente ha conquistato i playoff con il Volley Club Grottaglie e infine è entrato a far parte della Scalia Volley Sciacca e della Pallavolo Valli di Lanzo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Anche gli ultimi giorni dell'estate meteorologica saranno caratterizzati da caldo molto intenso, dunque fino al 31 di agosto mi riferisco. Anzi, nelle giornate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29, l'onda di calore assumerà caratteristiche di eccezionalità. Dunque niente sconti per quest'anno. La causa di questa ondata di caldo così intensa va ricercata, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per giovedì 27 agosto, dall'affondo di una depressione dal nord Atlantico fin sulla penisola iberica. Questa depressione stimolerà la risalita di aria molto calda direttamente dall'entroterra africano, dunque dal deserto del Sahara, determinando così un ulteriore rigonfiamento del promontorio subtropicale sul Mediterraneo, con asse che passerà direttamente sulle nostre regioni centro-meridionali. Sarà proprio il sud che sarà penalizzato da questa onda di calore, con temperature che si porteranno ben al di sopra delle medie del periodo. I valori termici, i picchi proprio, saranno superiori a quelli registrati finora in quest'estate, che già è stata, diciamo, caldissima. Dunque abbiamo detto temperature oltre le medie, con picchi oltre i 40 gradi, 40

probabilmente 42-43 gradi Celsius saranno registrati sulle pianure del Casertano, del Beneventano e nell'entroterra napoletano. Altrove, come sulla Piana del Sele e sul Vallo di Diano, sempre in pianura, le massime saranno nell'ordine dei 38 fino a 40, anche 41 gradi localmente. Questo almeno fino alla prima parte di sabato. E dunque, ora la previsione è già fatta, in dettaglio la vediamo sulle cartine, consuete cartine della Campania. Questa per mercoledì 26 agosto, al mattino ancora qualche nube di passaggio e temperature nella prima parte della giornata, nelle primissime ore, sarà proprio questo il periodo meno caldo nella prima parte di mercoledì, su valori anche superiori a 30 gradi Celsius, ma non avremo valori eccessivamente elevati. La ventilazione sarà debole, a regime di brezza, e proprio le brezze mi chiedono e si chiedono i telespettatori come mai, anche riducendo le ore di luce, siamo a fine agosto rispetto al solstizio d'estate, abbiamo un paio d'ore in meno di luce e dunque l'onda di calore dovrebbe essere più attenuata. Invece non è così, perché dobbiamo considerare un suolo surriscaldato dalle precedenti ondate di calore di quest'estate e soprattutto le acque superficiali dei nostri mari, le quali conservano il calore e per di più attenuano il refrigerio delle brezze. Non arriverà aria fresca dal mare, bensì calda e anche carica di umidità, che renderà l'aria molto afosa e il caldo opprimente, soprattutto nelle ore serali e notturne. Continuiamo con la previsione, passando alla giornata di giovedì 27 agosto. Nessun cambiamento, anzi cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Saranno inibiti anche i moti convettivi, dunque nessun fenomeno a livello precipitativo come temporali di calore lungo le aree interne. Non ci saranno questi temporali, le temperature subiranno un ulteriore aumento con valori, come ho anticipato, fino a 40-42 gradi e localmente si potrebbero raggiungere anche i 43 gradi come picco termico nelle aree interne, sulle pianure del Casertano e Beneventano. Ventilazione debole, mare quasi calmo, poco mosso. Situazione analoga, se non ancora peggiore, nella giornata di venerdì 28, per un aumento del tasso di umidità, quindi caldo davvero opprimente. Una situazione anomala questa che andremo a vivere nei prossimi giorni. E dunque le raccomandazioni sono quelle di evitare le uscite e le attività fisiche nelle ore centrali della giornata, dunque durante il pomeriggio, soprattutto quando l'afa sarà opprimente. Non sappiamo ancora, non vi posso dare nessuna data su quando potrebbe terminare quest'onda di calore, anche se a partire dalla giornata di domenica 30 avremo una diminuzione dei valori, ma non arriverà il fresco, saremo in una condizione con valori di temperatura simili a quelli che stiamo registrando attualmente, quindi ancora caldo intenso. Termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web.

0: Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

All'indomani della caduta dell'amministrazione guidata da Gaetano Paolino, a Capaccio Pestum si apre una nuova fase politica. Dopo appena 15 mesi, le dimissioni contestuali dei consiglieri comunali hanno determinato la fine anticipata dell'esperienza amministrativa, con il comune della città dei Templi che si avvia verso il commissariamento. Sulla crisi

intervengono diversi esponenti politici. Emanuele Sica parla di una città che merita di meglio e invita a ricostruire il confronto politico su basi nuove, fondate su competenza, trasparenza, legalità e senso delle istituzioni. Dura la posizione della Lega, che definisce la fine dell'amministrazione l'ennesimo fallimento politico e accusa il centro-sinistra di aver lasciato a capaccio pessimo alle prese con divisioni e contrasti interni. Per la Lega Salerno, il centrodestra dovrà ora costruire una proposta alternativa con un progetto chiaro e nuovi protagonisti. Interviene anche il commissario regionale di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che inserisce la crisi di Capaccio Pessum in un quadro più ampio. Con Capaccio si allunga la scia di amministrazioni volute dal Partito Democratico, che o vengono sciolte per mafia o fatte cadere dallo stesso centrosinistra, afferma Iannone, ricordando inoltre che il comune era già sotto monitoraggio della prefettura e del Ministero dell'Interno. Secondo Iannone, con il commissario di Capaccio Pessum si aggiunge così un altro comune commissariato in provincia di Salerno e segue quello di Pagani, Sarno e Deboli. Ora lo sguardo è già rivolto alle prossime elezioni, alla costruzione delle nuove coalizioni. Nel dibattito politico cittadino, accanto a chi invoca una netta discontinuità, c'è anche chi auspica un ritorno sulla scena di Franco Alfieri, già sindaco di Capaccio Pessum, un'ipotesi destinata ad alimentare ulteriormente il confronto sul futuro politico della città.

0: un ricordo e una preghiera per Francesco, lo sappiamo tutti, abbiamo pregato per lui, lo facciamo anche questa mattina. Io ricordo, noi preghiamo per lui, ma sicuramente c'è il nonno che prega per lui, grande devoto per chi lo ricorda, di San Bartolomeo. Francesco, tieni duro, ti aspettiamo e siamo certi che presto tornerai tra noi. E come sempre ci mettiamo davanti all'altare col cuore umile.
1: Una comunità intera continua a pregare per Francesco, 21enne di Moio della Civitella, e Maria Rosaria, 17enne di Santa Barbara di Ceraso, entrambi ancora in gravi condizioni dopo il drammatico incidente avvenuto domenica mattina sulla statale 18 a Capaccio Pestum. Francesco è ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno, mentre Maria Rosaria, dopo un primo ricovero al San Luca di Vallo, è stata trasferita in ambulanza all'ospedale del Mare di Napoli, dove resta sotto stretta osservazione. Questa mattina l'invito alla preghiera è arrivato anche da Don Ronald Dorsi, che ha celebrato la Santa Messa a Pellare in occasione della solennità di San Bartolomeo. Durante la celebrazione il pensiero della comunità è andato anche ai due giovani e alle loro famiglie, in un momento di grande apprensione. A Moio della Civitella dunque si continua a seguire con particolare preoccupazione l'evolversi delle condizioni dei due ragazzi. Il sindaco Enrico Gnarra ribadisce la vicinanza della comunità alla famiglia e l'invito a stringersi nella preghiera.
2: Un brutto incidente, una tragica notizia dell'altro ieri. E siccome è una piccola comunità, quando succede qualcosa ad una famiglia, ad un ragazzo, coinvolge un po' tutti. Esprimiamo veramente profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Fabio Barlotti, che purtroppo è rimasto vittima in questo incidente, e speriamo che i nostri ragazzi, Francesco, che fa parte proprio della nostra comunità, Maria Rosaria, che fa parte della comunità di Santa Barbara, paese appunto qui vicino, quanto prima possano ritornare in mezzo a noi. Quindi gli facciamo un augurio veramente di pronta guarigione e speriamo che con l'intercessione anche di San Bartolomeo i medici possano fare di tutto per farli guarire quanto prima.
3: E le intere comunità, ecco, si sono unite, sono state veglie di preghiera, ce ne sarà anche un'altra questa sera per Maria Rosaria, tutti uniti vicino insomma a questi ragazzi, alle loro famiglie, in un momento insomma complicato.
2: Sì, infatti l'altra sera c'è stata la veglia di preghiera per Francesco, per gli altri ragazzi, per Maria Rosaria, per tutti. È stato veramente un momento di grande commozione, di grande emozione. Sì, il Cilento si sta unendo proprio per sostenere questi ragazzi.
1: Intanto ieri a Capaccio Pestum si sono svolti

i funerali di Fabio Barlotti, il 33enne morto nello stesso incidente. Una chiesa gremita ha accompagnato il giovane nel suo ultimo viaggio. Tre comunità oggi guardano con apprensione agli ospedali dove sono ricoverati Francesco e Maria Rosaria, unite nella speranza e nella preghiera.

È terminata in tragedia la vacanza per una coppia residente a Nocera Superiore, 51 anni lui, 47 lei, deceduta in seguito a un incidente stradale in Salento. L'episodio si è verificato la notte scorsa lungo la strada provinciale 17 in provincia di Lecce. A morire Dario Serra e Giovanna Serpi, i nomi delle vittime originarie della provincia di Napoli ma residenti da qualche anno nell'agro Nocerino Sarnese. L'uomo alla guida dell'altro veicolo, un quarantenne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. La decisione è maturata dopo gli esiti emersi da alcol test e drug test, ma le indagini sono ancora in corso. Secondo gli accertamenti effettuati in ospedale, l'indagato sarebbe infatti risultato positivo alla presenza di cannabinoidi e cocaina e hanno anche evidenziato l'assunzione di alcol. L'uomo si trova in ospedale in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la coppia campana viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con la Mercedes classe A guidata dal 41enne. Quest'ultima vettura procedeva in direzione opposta. Alla guida il 41enne originario di San Pietro Vernotico, arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

0: Illuminazione pubblica raddoppiata in via Luigi Guercio a Salerno e lavori che proseguono in diversi punti della città. Il sindaco Vincenzo De Luca ha effettuato un sopralluogo e ha fatto il punto sugli interventi realizzati nell'ultimo mese. Un miracolo, ha detto il primo cittadino, considerando un periodo tremendamente difficile, ed ha annunciato la chiusura di circa 20 cantieri in vista delle celebrazioni di San Matteo. Resta invece da completare piazza Cavour. De Luca ha inoltre annunciato un primo bilancio dell'attività del nucleo operativo speciale della Polizia Municipale e sul futuro delle fonderie Pisano ha confermato la linea della delocalizzazione nel medio-lungo periodo. Infine ha assicurato ancora massimo rigore sul Grand Hotel. I tributi, ha ribadito il sindaco, si pagano.
1: Ma devo dire sinceramente che siamo molto soddisfatti. Abbiamo alle spalle non più di un mese utile di lavoro. In un periodo maledettamente complicato per le ragioni climatiche, i cantieri hanno potuto lavorare a mezzo servizio perché nelle ore pomeridiane era già caldo. Avevamo una difficoltà per le forniture edili, elettriche, le fabbriche lavorano a metà. Veramente un lavoro immane. Ci tenevamo a riassumere il lavoro di un mese, perché è veramente un miracolo. 37 strade ripavimentate. Con via Luigi Guercio stanno facendo asfalto anche adesso, sono 38, avremo altre 10 strade pavimentate da qui a San Matteo. Abbiamo fatto i lavori anche, come dire, di arredo urbano, di recupero della città della dignità, piazza San Francesco, villa Bracciante a Mariconda, abbiamo altri interventi fatti alla chiesa di San Paolo, al Rione Petrosino.
2: Tornano anche i suoi grandi amori, rotatori e fontane.
1: Abbiamo raddoppiato la pubblica illuminazione su tutto il lungomare. Proseguiremo poi a Piazza della Concordia. Illumineremo Piazza della Libertà, il centro storico. Ci eravamo impegnati a fare via Luigi Guercio perché era la strada meno illuminata della nostra città e c'è stato un lavoro molto importante. Passiamo tecnicamente da 6.000 lumen a 13.000 lumen, più che raddoppiata l'illuminazione. Ovviamente abbiamo altri 20 cantieri aperti da concludere per San Matteo.

La polizia di Stato di Matera ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone nell'ambito dell'inchiesta sull'agguato avvenuto il 17 dicembre 2024 al Parco Venusio. Quella sera, intorno alle 21:35, una coppia stava rientrando a casa.

in auto quando il veicolo venne raggiunto da almeno 5 colpi esplosi con armi lunghe a munizionamento spezzato. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, due persone si sarebbero appostate all'ingresso del complesso residenziale, mentre una terza avrebbe guidato l'auto utilizzata per raggiungere il luogo e poi fuggire. Uno dei proiettili attraversò la carrozzeria e colpì alla caviglia la donna alla guida, che riuscì comunque a raggiungere il tunnel dei garage, mettendo in salvo entrambi gli occupanti. Le indagini condotte per diversi mesi con il supporto della Polizia Scientifica di Matera e Bari hanno incrociato immagini di videosorveglianza, dati GPS, tabulati telefonici, impronte, immagini e accertamenti balistici. Un ruolo importante avrebbe avuto una Porsche Cayenne rubata, monitorata attraverso il sistema GPS e ritenuta utilizzata dal gruppo per raggiungere Matera ed allontanarsi dopo l'azione. Gli accertamenti balistici avrebbero inoltre collegato un bossolo trovato nell'auto ai quattro rinvenuti sul luogo dell'agguato, riconducendoli alla stessa arma. Il GIP ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione alla datazione e al porto delle armi e all'esplosione dei colpi contro l'auto. Per la condotta contestata è stata ritenuta configurabile l'ipotesi di tentate lesioni personali aggravate dall'uso di armi da fuoco. Per i tre indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, considerate anche le modalità organizzate dell'azione e l'elevato allarme sociale provocato dall'episodio. Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare eventuale coinvolgimento di altre persone nella pianificazione dell'agguato.

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di autoimprenditorialità promosso da FAEDE in collaborazione con Confesercenti Vallo di Diano. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare i giovani aspiranti imprenditori nel delicato passaggio dall'idea alla realizzazione di una vera attività d'impresa. Il percorso formativo punta a fornire conoscenze, competenze e strumenti utili per sviluppare un progetto imprenditoriale credibile e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità offerte dalle misure di sostegna la nuova imprenditorialità, tra cui Resto al Sud 2.0, con la possibilità di ottenere fino a 10 punti nella valutazione della pratica attraverso il percorso previsto. L'obiettivo è quello di non lasciare soli i giovani nel percorso che porta dalla semplice intuizione alla costituzione di un progetto concreto. Per accedere al corso è necessario innanzitutto richiedere l'iscrizione al centro per l'impiego con patto di servizio per l'autoimpiego. Successivamente sarà possibile contattare FAEDE, ente di formazione di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla presidente Maria Antonietta Quino, per ricevere tutte le informazioni sul percorso e sulle modalità di partecipazione. Crediamo fortemente che il futuro delle nostre aree passi anche dalla capacità di dare ai giovani gli strumenti per costruire qui il proprio progetto professionale ed imprenditoriale, sottolinea Maria Antonietta Quino. Le agevolazioni continue rappresentano un'opportunità importante, ma da sole non bastano. Servono competenze, consapevolezza, formazione e soprattutto idee di impresa solide e sostenibili. Per informazioni è possibile contattare FAEDE ai numeri 0975 48 04 26 oppure 333 26 55 647 oppure scrivere all'indirizzo info@faeidee.it.

La Valdiano Volley conferma Giuseppe Casale nel ruolo di match analyst anche per la nuova stagione di campionato 2026-2027. Casale è pronto a mettere le proprie conoscenze e competenze a servizio della squadra guidata da mister Nicola Baldone e dal secondo allenatore Francesco Maiorana. Esperienza, affidabilità e attenzione ai dettagli rendono Casale un elemento fondamentale dello staff. Da anni infatti si dedica con scrupolosità all'analisi delle diverse fasi del gioco e allo studio di caratteristiche, schemi e punti di forza e di debolezza degli avversari, rappresentando così un punto di riferimento per il coach. Intanto continua a prendere forma il roster della squadra valdianese. Sono stati presentati due nuovi centrali, Riccardo Gru e Antonio Fois. Riccardo, classe 2006, ha un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età. Cresciuto tra Modena Volley, Diavoli Rosa e Pallavolo Bologna, ha proseguito la sua carriera disputando un campionato in Serie A3 con lo Stadium Pallavolo.

Mirandola. Nel 2023 è stato anche convocato per un periodo di preparazione con la nazionale Under 21. Antonio Foyce, anche lui classe 2006, è cresciuto nelle giovanili della vecchia Marconi Monini Spoleto. Nel 2022 il suo nome figura tra i pallavolisti che hanno rappresentato l'Umbria nel trofeo delle regioni. Dal 2023 il giovane Nursino ha giocato con la Negrini CTE di Acqui Terme. Tra i nuovi giocatori presentati figurano anche due palleggiatori, Lorenzo Alcantarini e Francesco De Giorgi. Nato a Pescara nel 2004, Alcantarini si è avvicinato alla pallavolo grazie al Teramo Volley. A 17 anni ha iniziato la sua avventura con la Tonno Calipo Vibo Valencia, dove è rimasto per due stagioni consecutive. L'ultima esperienza sul campo l'ha vissuta tra le file della Sieco Service Ortona. Francesco De Giorgi è cresciuto nel vivaio della De Giorgi Volley SD di Squinzano, seguendo le orme del padre e dello zio come palleggiatore. Ha giocato le ultime due stagioni con la Green Volley Galatone in Serie 3. A rafforzare le file della squadra valdianese ci sono anche gli schiacciatori Alessandro Bonizzato e Zuer Safti. Bonizzato ha avviato il suo percorso giocando nelle giovanili del Verona Volley. Per due anni ha occupato un ruolo da titolare nel Dual Volley d'Ossobuono e nella stagione 2025-2026 ha indossato i colori del Volley Veneto e Bardolino. Prima di raggiungere il Vallo di Diano, Zuer, originario di Palmanova, ha affrontato delle stagioni di grande crescita professionale. Nel 2023 infatti ha giocato in A2 con l'Abba Pineto, l'anno seguente ha conquistato i playoff con il Volley Club Grottaglie e infine è entrato a far parte della Scalia Volley Sciacca e della Pallavolo Valli di Lanzo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Anche gli ultimi giorni dell'estate meteorologica saranno caratterizzati da caldo molto intenso, dunque fino al 31 di agosto mi riferisco. Anzi, nelle giornate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29, l'onda di calore assumerà caratteristiche di eccezionalità. Dunque niente sconti per quest'anno. La causa di quest'ondata di caldo così intensa va ricercata, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per giovedì 27 agosto, dall'affondo di una depressione dal nord Atlantico fin sulla penisola iberica. Questa depressione stimolerà la risalita di aria molto calda direttamente dall'entroterra africano, dunque dal deserto del Sahara, determinando così un ulteriore rigonfiamento del promontorio subtropicale sul Mediterraneo, con asse che interesserà, passerà direttamente sulle nostre regioni centro-meridionali. Sarà proprio il sud che sarà penalizzato da questa onda di calore, con temperature che si porteranno ben al di sopra della media del periodo. I valori termici, i picchi proprio, saranno superiori a quelli registrati finora in quest'estate, che già è stata, diciamo, caldissima. Dunque abbiamo detto temperature oltre le medie, con picchi oltre i 40 gradi, 42 probabilmente, 42-43 gradi Celsius saranno registrati sulle pianure del Casertano, del Beneventano e nell'entroterra napoletano. Altrove, come sulla Piana del Sele e sul Vallo di Diano, sempre in pianura, le massime saranno nell'ordine dei 38 fino a 40, anche 41 gradi localmente. Questo almeno fino alla prima parte di sabato. E dunque, ora la previsione è già fatta, in dettaglio la vediamo sulle cartine, consuete cartine della Campania. Questa per mercoledì 26 agosto. Al mattino ancora qualche nube di passaggio e temperature nella prima parte della giornata, nelle primissime ore, sarà proprio questo il periodo meno caldo nella prima parte di mercoledì, su valori anche superiori a 30 gradi Celsius, ma non avremo valori eccessivamente elevati. La ventilazione sarà debole, a regime di brezza, e proprio le brezze mi chiedono e si chiedono i telespettatori come mai, anche riducendo le ore di luce, siamo a fine agosto rispetto al solstizio d'estate, abbiamo un paio d'ore in meno di luce e dunque l'onda di calore dovrebbe essere più attenuata. Invece non è così, perché dobbiamo considerare un suolo surriscaldato dalle precedenti ondate di calore di quest'estate e soprattutto le acque superficiali dei nostri mari, le quali conservano il calore e per

attenuano il refrigerio delle brezze. Non arriverà aria fresca dal mare, bensì calda e anche carica di umidità, che renderà l'aria molto afosa e il caldo opprimente, soprattutto nelle ore serali e notturne. Continuiamo con la previsione, passando alla giornata di giovedì 27 agosto. Nessun cambiamento, anzi cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Saranno inibiti anche i moti convettivi, dunque nessun fenomeno a livello precipitativo come temporali di calore lungo le aree interne. Non ci saranno questi temporali. Le temperature subiranno un ulteriore aumento con valori, come ho anticipato, fino a 40-42 gradi e localmente si potrebbero raggiungere anche i 43 gradi come picco termico nelle aree interne, sulle pianure del Casertano e Beneventano. Ventilazione debole, mare quasi calmo, poco mosso. Situazione analoga, se non ancora peggiore, nella giornata di venerdì 28, per un aumento del tasso di umidità, quindi caldo davvero opprimente. Una situazione anomala questa che andremo a vivere nei prossimi giorni. E dunque le raccomandazioni sono quelle di evitare le uscite e le attività fisiche nelle ore centrali della giornata, dunque durante il pomeriggio, soprattutto quando l'afa sarà opprimente. Non sappiamo ancora, non vi posso dare nessuna data su quando potrebbe terminare quest'onda di calore, anche se a partire dalla giornata di domenica 30 avremo una diminuzione dei valori, ma non arriverà il fresco, saremo in una condizione con valori di temperatura simili a quelli che stiamo registrando attualmente, quindi ancora caldo intenso. Termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza

guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

In una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo,

0: Sei piccoli una troccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. E piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutta, brutta, sei brutta, brutta, brutta, brutta.
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra, da parte sua, stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
6: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
5: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
5: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosci qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui! Ci sono i cacciatori qui intorno! Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo, non c'era nessuno intorno.
5: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
5: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
7: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
5: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a lui. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
8: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: ma ora era con la sua vera famiglia. E davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali.

0: occhiali. Andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco. E se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
1: Oh, sì, giovane e molto bello.
2: Ah, ed è ricco?
1: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
3: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
4: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che...

0: Terre appartengono al principe di Karabakh, altrimenti lui mi punirà.
1: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
0: Buongiorno, Vostra Altezza.
2: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
1: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
0: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
0: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, non è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
1: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
0: Ok, è abbastanza.
1: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
0: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
0: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
1: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
0: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Karabakh è a vostro servizio, prego entrate.
1: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
3: mio caro principe, siete sposato?
4: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
1: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
1: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions

Amici di motori a 360 gradi e soprattutto amiche, perché sempre più fedeli il gruppo femminile che ci segue per le nostre trasmissioni. Siamo arrivati al giro di boa di questa stagione 2026, nel quale questi primi 6 mesi di gare sono stati intensi, abbiamo avuto tante manifestazioni e si appresta una seconda parte della stagione ancora più vivace, perché avremo tante cose da seguire e avremo il 22 il Gran Prix del Carmine, terza edizione dell'amico Paolo Mori, il 29 avremo il trofeo Noci degli amici Pietro Noci e Mino Salvalaggio, quindi tante cose da vedere per il

0: il proseguo della stagione. Come dicevo, è stata una stagione proprio molto intensa e culminata con la nostra diretta che abbiamo avuto abbiamo fatto alla Mille Miglia da Castiglione, oltre 4 ore di diretta che è piaciuta tanto al pubblico. E quindi adesso facciamo questa introduzione di questi servizi che abbiamo fatto per il Tour dei Passi degli amici del Veteran Car Club, capitanati dal presidente Belussi e dalla preziosa organizzazione di Paolo Tomaselli. E poi vedrete un servizio della conferenza stampa che gli amici del Trofeo Città di Lumezzane di Claudio Bugatti hanno fatto per la presentazione della loro gara di settembre. Bene, buona visione. Amici di motore a 360 gradi, siamo al Veteran per la partenza del Tour dei Passi. Direi che il primo passaggio qui giovedì alla sede per un po' di equipaggi che si sono trovati, anche stranieri, partiranno da qui alla volta di Porte di Legno. Allora, Presidente, direi che siamo pronti
1: Siamo
0: e siamo carichi.
1: pronti e carichi, peccato perché fa molto caldo, ma noi per fortuna andiamo a freschino. Siamo alla quarta edizione e abbiamo un numero discreto di auto, addirittura anche diversi stranieri, e per cui noi siamo molto, molto contenti e andremo in posti meravigliosi, in località veramente al top, tipo St. Moritz, faremo il Liechtenstein e così via, per cui siamo molto contenti.
0: Bene, quindi la partenza, ormai i motori fremono e il riordino, chiamiamolo così, di partenza verso Ponte in Legno è pronto. Grazie Presidente.
1: Grazie a voi.
0: Amici di motore a 360 gradi, la partenza ormai c'è, chiamiamolo direttore di percorso perché è lui che studia questi passaggi. Allora Paolo, tutti pronti e via!
2: Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti a partire. Abbiamo davanti un bel weekend lungo di avventure in montagna che con questo caldo fa anche bene. Insomma, andiamo a rilassarci un attimo in posti un po' più freschi, un po' più accoglienti. Sarà un bel giro, sarà un giro lungo e che allo stesso tempo ci permetterà di vedere veramente dei bei posti. Introduciamo anche delle novità abbastanza importanti per l'Italia, perché comunque sono delle aree dove normalmente i nostri eventi non arrivano. E questo è sicuramente un punto di forza, il fatto di poter andare a far scoprire nuove zone, nuovi territori, nuovi punti dai quali vedere, insomma, delle nuove montagne, ecco.
0: Direi che le novità quest'anno sono tante, a parte i 2 giorni, i passaggi sicuramente molto molto belli, transnazionali l'avevamo già detto, quindi è un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.
2: Assolutamente, ormai siamo su 4 nazioni, quindi insomma siamo ben felici di andare avanti in questo modo e crepi il lupo.
0: Grazie Paolo. Amici di motori a 360 gradi, siamo con alcuni partecipanti qui al Museo Mille Miglia per la partenza per quanto riguarda il Tour dei Passi. Abbiamo qui degli amici tedeschi, ci diranno loro se sono alla prima partecipazione oppure se già avevano fatto il Tour dei Passi e cosa si aspettano dalla gara. So you come from Germany, so
3: Yes.
0: it's the first time that you come from a Tour dei Passi or you
3: No,
0: have done?
3: it's the third time we took part at the Tour dei Passi.
0: So what do you expect from this edition of Tour dei Passi?
3: Excuse me, I don't understand.
0: What do you expect from this edition of
3: Ah,
0: Tour dei Passi?
3: oh, we expect a lot of fun and a lot of interesting moments,
0: Yeah.
3: yeah, and it will be a very nice rally this time because we read what will happen and we have very nice locations and also the passes, yeah, very interesting, and so we have the right car for the passes.
0: Yeah, so you like the passage in four nation, so to possibility to see a lot of places.
3: Yes.
0: Yeah, so we have to as a co-driver you will see usually a lot of pass of in mountain.
4: See, and there are a lot of very empathic peoples.
0: Oh, that's important. Allora, come avete sentito, vogliono realmente fare questa gara anche perché poter fare su 4 nazioni si divertiranno e soprattutto la co-driver ha detto c'è molta empatia, quindi è bello. And so?
3: We are here since 10 years and we get friends and it's very nice to be here when we to visit them and that's also a very important thing because that's why we took part. Also, yeah, not only because of driving.
0: Bene, ha detto che è ormai 10 anni che viene qui dagli amici del Vetana e quindi si

0: trova come a casa, è come una famiglia, e quindi il divertimento per fare questa gara, che non è proprio una gara, ma è proprio uno stare insieme. So thanks a lot and enjoy.
1: Thank you a lot and we will enjoy. I think I'm sure that we will enjoy.
2: What do you say? Yeah.
0: Bye, good luck. Amici di Motore a 360 gradi, siamo con il Big Boss, il grande presidente che riesce sempre a stupirci per questo 25esimo anno. Allora, tante belle novità e tanto lavoro dietro a questo 25esimo trofeo.
3: Un attimino, sì, un po' di lavoro c'è. Allora, il lavoro, dopo vedi questa, anche queste presentazioni dove di solito ci sono 3, 4, 5 persone e c'era un locale pieno.
0: Bella
3: più o meno
0: partecipata.
3: Bella partecipata e viva, più che partecipata così, ma viva, è quello, il bello è quello, e queste sono le soddisfazioni di fatica, sforzo, impegno, notti abbastanza insonni, questo è quello che ci fa sorridere.
0: Beh, è la vostra, chiamiamolo mantra, di far partecipare la gente, far divertire la gente e fare in modo di far vedere il territorio. Questo è il vostro mantra con tutte le associazioni che collaborano con voi.
3: Esatto, allora a me piace divertirmi, quindi non faccio una cosa senza passione o divertimento, quindi già lì è un mantra personale. Cerco di portarlo all'esterno, cerco di portarlo con le associazioni, cerco di portarlo con la gente, col popolo, cosa mi costava a me lasciare la piazza Lumezzane vuota. Ho cercato, è qualche anno che cerco di riempirla, anche noi se noi siamo via, ma cerco comunque di riempire una piazza, rendere viva una festa, rendere viva una gara.
0: Chiaro, il coinvolgimento della gente chiaramente, e non solo i partecipanti, penso che sia quello che voi volete fare per il territorio, coinvolgere la gente, bambini, famiglie e tutti coloro che poi vedono anche arrivare le macchine.
3: Esatto, perché come gara in sé partiamo, sono i nostri 80-100 equipaggi, fanno la loro gara, arriviamo, non dobbiamo sbatterci, perché già per una gara del genere un po' di sbattimento, se me lo permetti la parola, c'è, perché come ho detto prima le amministrazioni, c'è da contattare, le cose da fare sono tante se vuoi fare una cosa abbastanza giusta come gara di campionato, perché ricordiamo è una gara di campionato e come campionato ha delle esigenze, e oltre questo c'è
0: la volontà
3: di fare tutto il resto, di aggregare il popolo, il pubblico, la gente che conosca cosa è una regolarità, che non è lo sport dei, come dei vecchietti,
0: esatto.
3: È tutt'altro, anzi questi vecchietti con qualche anno in più di noi che fanno questo sport hanno una preparazione e anche una bella corteccia, chiamiamola così.
0: Assolutamente sì. Bene, allora quindi quest'anno nella scia che avete preso del coinvolgimento sempre più grande del pubblico e della popolazione, dei territori che fate, penso sia quello la cosa più bella, e quindi appuntamento a tutti al 12 e 13 settembre.
3: Ci vediamo il 12 e il 13 settembre, grazie a tutti, grazie Roberto.
0: Siamo con il padrone di casa, Trofeo Lumezzane, il grande sindaco che è sempre vicino a ogni manifestazione e soprattutto quelle motoristiche, però su tutto il territorio, e danno lustro al territorio. Direi che dopo mille miglia ancora Trofeo Lumezzane, 25 anni, 5 lustri sono un bel risultato.
4: Sì, una grande storia, una grande organizzazione, è davvero incredibile come riescano ogni anno a stupire, perché confermarsi è già difficile, però loro riescono a migliorare tutti gli anni questo grande evento importante. È giusto esserci assolutamente, è giusto che sia Lumezzane ad ospitare un evento di questa portata, perché comunque c'è la passione per i motori, la passione per la meccanica, siamo davvero in grado di realizzare tutto, qualsiasi manufatto qui a Lumezzane viene prodotto, infatti tante autovetture montano proprio dei componenti che vengono poi prodotti qui a Lumezzane con l'automotive, che è uno dei settori anche qui a Lumezzane sviluppato, e direi che è un prestigio avere nella nostra città un evento di questa portata, che attrae comunque davvero partecipanti di tutto il mondo, anche perché è valido per il campionato italiano di regolarità, quindi è una tappa ufficiale, anzi tante volte proprio da questa città che esce poi il vincitore, il campione italiano vincitore finale di questa grande gara. Ho visto che anche quest'anno davvero c'è una grande squadra, ma quando parlo di squadra non solo gli organizzatori, parlo anche del volontariato, le tante associazioni che danno una mano, gli alpini, l'Avis, l'associazione dei carabinieri in congedo, tutti comunque davvero formano questa squadra e sono sicuro che questo mix di ingredienti, questa davvero volontà, la nostra tenacia, il nostro grande impegno renderà un successo anche questa 25esima edizione.
0: Bene, come avete sentito, il piacere e l'entusiasmo che avere un'amministrazione che supporta gli eventi è penso una grande garanzia per gli organizzatori. Grazie mille, signor Sindaco.
4: Grazie a voi, complimenti.
0: Come è il bello del Trofeo Lumezzane avere la partecipazione e la vicinanza degli enti. Abbiamo qui Villa Carcina, perché l'assessore è sempre veramente un grande, abbiamo visto già l'anno scorso un grande entusiasmo e una grande partecipazione e una perfezione nell'organizzazione, nella grande piazza che ha messo a disposizione. Direi che anche quest'anno sicuramente sarà una grande manifestazione.
5: Ce lo auguriamo e speriamo che anche il tempo sia con noi. È una manifestazione molto importante per Villa Carcina, come dicevo è un piacere ma è anche un privilegio, perché la sezione locale dell'Avis ha sempre dato il proprio supporto e per noi come amministrazione è un piacere vedere questi equipaggi che si fermano e rendono partecipe anche la nostra comunità del loro grande evento. È un evento che, come diceva prima il presidente Bugatti, ci vede associati da anni più o meno con spazi angusti, oggi con degli spazi decorosi che danno la possibilità anche ai bambini di poter apprezzare queste automobili fantastiche, e cosa importante sono gli equipaggi che sono davvero fortissimi, quindi li ospitiamo volentieri. Ho augurato una buona gara e spero che anche per il prossimo anno saremo coinvolti.
0: Assolutamente sì, ormai è un connubio che è nato, e soprattutto perché il passaggio è veramente bello e c'è la possibilità anche per gli equipaggi di arrivare in tranquillità nella grande piazza che avete fatto. Grazie mille allora, assessore.
5: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla consueta conferenza stampa annuale del Trofeo Lumezzane, un trofeo che è ormai ai 25 anni, è diventato più che grande, i 5 lustri sono arrivati, e siamo con il presidente, con il buon Belussi, che è lui un po' l'anima di quello che è nata dalla prima edizione fino ad arrivare a quest'anno, che è un po' il corollario e la continuazione di ciò che è stato su Lumezzane il passaggio Mille Miglia. Allora presidente, grandi risultati, 25 anni di grandi risultati.
6: Sì, siamo partiti nel 2000, abbiamo saltato solo un anno per il Covid, e poi per il resto abbiamo sempre fatto la nostra edizione. Ricordo, io allora ero assessore allo sport, è stata la mia idea, e siamo partiti con questa idea di fare una rievocazione della cronoscalata Saletto-Lumezzane. Corsa non si può, abbiamo inventato una gara di regoletta. Ricordo che in quegli anni non è che c'erano poi tanti regolaristi, noi siamo partiti, già i primi anni abbiamo fatto 150 e addirittura gli anni anche in più concorrenti, per cui per noi è stato un bel successo. Ricordo che le prime erano proprio le prime gare di regolarità.
0: Esatto, quindi è un appuntamento che ormai si è consolidato nel campionato italiano, regolarità autostoriche, quindi è veramente un appuntamento che tutti i regolaristi aspettano, tanto è vero che ci sono sempre i grandi specialisti ed è sempre un piacere avere anche il grande appoggio anche del comune, che quello c'è sempre.
6: Sicuramente ringraziamo il comune anche di Passigrano, che ci dà, il comune di Villa Carcina, l'Avis e tante altre persone. Ecco, ricordo che questo inizio di questo movimento ha poi portato dopo 25 anni, 26 anni al passaggio dalla Mille Miglia.
0: Infatti penso che quello sia un po' il coronare un sogno che è nato.
6: Era un sogno e è diventata realtà.
0: Ormai sei lanciato sulle gare autostoriche Mille Miglia, ormai sei tu che puoi dare i tempi a loro.
7: Guarda, allora innanzitutto vorrei ringraziare chi ci ha voluto, perché è la prima volta che parteciperemo e, come ho detto prima, noi parteciperemo proprio per essere per dare visibilità a questi due giorni, come facciamo con la Mille Miglia Charity. Noi vogliamo comunque rappresentare quella parte di persone che vive le macchine storiche da fuori e come le ho vissute sempre io. Oggi ho la fortuna, grazie ai social, di poter partecipare. Voglio che la gente le viva in maniera molto simpatica, leggera, ironica, ma che si capisca anche la fatica, il senso di quello che ci sta dietro una passione molto importante come questa e anche molto dispendiosa, non solo a livello economico ma anche a livello di tempo, perché è comunque qualcosa, è organizzare manifestazioni di questo tipo è veramente impegnativo e me ne rendo conto da quando poi ci partecipo come ospite.
0: Bene, avete sentito l'entusiasmo che sicuramente porterà Diego in questo trofeo Lumezzane, è quello che ha reso orgoglio bresciano non solo in Italia ma in tutto il mondo, per tutti i bresciani del mondo. Grazie Diego.
7: Grazie a voi e ci vediamo il 12 e il 13.
8: Pubblicità.
9: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

l'esuberante potenza della Cayenne e Hybrid Coupé GT è percepibile allo sfioramento del pedale dell'acceleratore.

0: 40 grammi di CO2 per chilometro, davvero bassissimi. La batteria da 25,9 kWh permette di percorrere fino a 82 km in modalità 100% elettrica, tendenzialmente in città. Sì, perché questa Porsche Coupé Cayenne è comunque una bestia sportiva. Con i suoi 740 cavalli raggiunge velocità massime di 300 e oltre chilometri all'ora, ma soprattutto ha un assetto grazie alle sospensioni pneumatiche che la rende perfetta anche nel misto, pur avendo un baricentro abbastanza elevato.
1: La posizione di guida, seppur rialzata, ricorda molto quella di una 911 e anche i 5 quadranti sul cruscotto.
0: Il design esterno è caratteristico, con le sue linee aggressive, il profilo sportivo, che aggiunge con il pacchetto GT una serie di dettagli in fibra di carbonio e i cerchi in lega leggera specifici da 22 pollici. I fari LED Matrix nel frontale, con tecnologia ad alta definizione, sono perfetti per la visibilità in qualsiasi condizione. Al posteriore spicca lo spoiler posto all'apice dell'1.8 posteriore inclinato di questa versione coupé. E poi ci sono i bellissimi scarichi centrali in titanio e le pinze dei freni colorate che ridefiniscono il look studiato per le alte prestazioni. La guida di questa Cayenne Turbo e Hybrid Coupé GT può essere velluto oppure ferro, dipende dalle regolazioni del sistema di sospensioni pneumatiche PASM e dalla modalità di guida scelta tra le 6 disponibili, dall'off-road all'elettrico, all'ibrido, allo sport, fino allo Sport Plus. Tra le curve, il Porsche Torque Vectoring Plus fa la differenza nel mantenere un assetto neutro e preciso e garantire una percorrenza di curva davvero millimetrica. All'interno troviamo il cockpit Porsche Driver Experience, già visto su Taycan e su Cayenne, che combina i comandi touch analogici per una gestione intuitiva di tutte le funzioni. Il display curvo da 12 pollici e 6 dietro il volante offre una visualizzazione chiara, personalizzabile delle informazioni, anche con i 5 quadranti tipici di Porsche. Lo schermo per l'infotainment da 12 pollici e 3 con il sistema PCM include anche applicazioni come Spotify, Apple Music, e un nuovo display da 10,9 pollici è presente per il passeggero, che può quindi godere di un film anche mentre si guida. Il lusso trapela da tutti i dettagli, anche i più piccoli, dalla rifinitura in pelle Alcantara, la qualità dell'aria grazie al filtro EPA, dall'impianto stereo Bose o Bormeister. Insomma, non c'è un dettaglio lasciato al caso. Naturalmente la sicurezza è al primo posto, con il Porsche InnoDrive, con cruise control adattativo e tutti i sistemi di assistenza alla guida che permettono una livello 2 di automazione. Su questa versione con pacchetto GT il tetto in carbonio.
1: La solidità dello sterzo e la precisione di guida sono davvero impressionanti, così come la frenata con l'impianto carboceramico, che resta comunque modulabile. Invece, viaggiando in e-Power, il silenzio regna sovrano. Trattandosi di una Porsche, è sufficiente affondare il piede dell'acceleratore arrivando al kickdown per ottenere una buona riserva di coppia che arriva dal vuoto che corre in aiuto dell'elettrico. E poi c'è sempre il bottoncino rosso sul volante che, anche se si viaggia in modalità 100% elettrica, innesta il motore da tutte le prestazioni possibili per 20 secondi, salvo poi tornare in modalità 100% elettrica.
0: Con tanta meraviglia, parte da un prezzo di poco più di 220.000 euro, ma che lievita molto velocemente verso i 250.000 euro con una serie di accessori on top.

0: Allora, Stonic è l'ultimo di una lunga serie di lanci per Kia quest'anno, ma è un lancio importante. Quali sono le unique selling proposition, come dite voi del marketing, di questo nuovo Stonic?
1: Allora, sicuramente nuova, perché si rinnova completamente da un punto di vista di design, quindi la vettura cambia completamente sia agli esterni che agli interni, e ovviamente anche dei miglioramenti sia da un punto di vista di offerta in termini di tecnologia, non solo di infotainment ma anche di sicurezza, ma anche sotto al cofano, come si suol dire, motori già predisposti per quelle che saranno le normative che arriveranno nei prossimi anni, quindi pre-Euro 7, già pronto all'Euro 7.
0: Ecco, guardandola da fuori ci sono due versioni, c'è anche una GT-Line che a noi piace di più, sportivi diciamo così, cosa cambia?
1: Allora, come consuetudine diciamo della gamma Kia, abbiamo due body type. Nella versione GT-Line, che è quella alle nostre spalle, abbiamo degli elementi caratterizzanti soprattutto nei paraurti anteriori e posteriori, quindi degli elementi che vanno a circondare, a incorniciare i fari fendinebbia, dei cerchi in lega da 17 pollici con disegno dedicato. Per quanto invece riguarda gli interni, abbiamo sedili con una trama dedicata, ma anche con materiali, quindi con le rifiniture che noi chiamiamo Kia Tex Classic Soft Touch, non si può più dire pelle e copelle, ma fondamentalmente il messaggio è quello.
0: Allora, disponibilità e prezzi, quando la vediamo in concessionaria e quanto costerà?
1: Allora, in concessionaria le vetture sono arrivando in queste ore, gamma prezzi che parte da 22.800 euro, prezzo di listino, fino a un massimale di 37.50 per quanto riguarda la versione GT-Line, il tutto accompagnato da una promozione di lancio di 4.850 euro di sconto, che quindi ci permettono di avere un primo prezzo di attacco a 17.950. Ci tengo a sottolineare che sulla versione intermedia Style fino al 31 dicembre omaggiamo il cosiddetto Launch Pack, che è un pacchetto che va a arricchire ulteriormente la versione Style, che avrebbe un prezzo di listino di 1.250 euro, ma di nuovo fino al 31 dicembre è completamente omaggiato al nostro cliente.
0: E anche la vernice è inclusa nel prezzo, quindi non ci sono scuse.

Bene, dopo i servizi che avete visto, abbiamo quindi solo da farvi gli auguri di buone vacanze perché avremo queste 3 settimane di stop nel quale vedrete tante immagini dei primi 6 mesi che noi abbiamo fatto, dei tanti servizi che abbiamo fatto e poi al rientro avremo la ripartenza dal 22, come dicevo, il Gran Premio del Carpine, 29 Trofeo Noci e poi a seguire l'appuntamento delle due dirette che faremo per il Rally 1000 Miglia, che saranno belle intense perché ci saranno tante belle novità. Quindi buone vacanze e arrivederci a fine agosto.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Aperto da...
1: da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Eccoci tornati in onda con la puntata 809, sempre notizie, sempre informazioni e sempre di più il TG degli eventi italiani a vostra disposizione. Ci godiamo la sigla, Marco Carena, e poi arriva il treno dei servizi. Prego, regia.

0: la musica e gli animali tra canzoni e libri. Ce ne parla Marco Anelli da Verbania per questo grande appuntamento.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti, Ilaria e Luna, che stanno facendo del lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, e perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh.
2: Grazie a te.
0: E dalla Toscana, esattamente da Colle Valdelsa, in provincia di Siena, ci chiede la linea Fabrizio Baldini, perché ci parla dei suoi 30 anni del Festival degli Interpreti.
3: Amici del TG Event Television, siamo a Colle Valdelsa. Sì, è passato un altro anno, siamo all'edizione numero 30, perché quest'anno sono 30 anni che il Festival degli Interpreti viene effettuato. Qui a Colle è il 16° anno. Quindi per noi è veramente una serata straordinaria.

Il Festival degli Interpreti è suddiviso in quattro categorie. C'è la categoria giovani, la categoria over, cantautori e categoria top. Tutti avranno un premio a sé stante, il più importante è quello della categoria top e cantautori, i cui vincitori possono accedere a poter partecipare alla selezione di Sanremo Giovani. Questo naturalmente con tutti i nessi e connessi, perché per andare a Sanremo Giovani ci vogliono anche delle qualità e delle cose da preparare. Quindi quello sarà una delle motivazioni per cui i ragazzi sono veramente stasera sono su di giri in maniera straordinaria.

0: Dovete sapere che tutti i cantanti saranno accompagnati da un gruppo dal vivo, gli AV. Sono 5 professionisti che fra l'altro sono in tante band anche a livello nazionale. Fra noi abbiamo ad esempio il batterista, tanto per citarne uno, del Banco Mutuo Soccorso. E quindi poi tutti questi grandi professionisti hanno provato, pensate, con tutti i ragazzi, i loro brani li hanno arrangiati e poi li hanno riprovati insieme a loro, e vi garantisco che sono uno spettacolo. Comunque, signori, mi raccomando, seguiteci sempre su TGEven Television. Grazie!
1: Il grande Vittorio Sgarbi torna in pubblico per la mostra Figure di Donna al castello dei Clavesana di Andorra, e noi c'eravamo.
2: Oggi riconsegniamo il Castello Paraxo alla comunità andorese e a tutta l'Italia, ma oggi lo consegniamo con l'apertura di una mostra di carattere internazionale curata dalla Fondazione Cavallini Sgarbi. Permettetemi di ringraziare l'onorevole Vittorio Sgarbi e Elisabetta Sgarbi, perché hanno creduto in questo grandissimo progetto già dall'inizio, hanno firmato una dichiarazione di intenti che ci ha anche consentito di vincere il bando di rigenerazione urbana classe A PNRR 20 milioni di euro, che comprende anche una valorizzazione del borgo attraverso mostre d'arti, dicevo, di altissimo livello.
3: Assieme a Vittorio Sgarbi, che ha collezionato con Rina Cavallini, sua madre, per oltre 40 anni veri e propri tesori d'arte, abbiamo deciso di rappresentare la figura femminile in una mostra tematica. Come dice il titolo, Figure di donna, tesori d'arte della collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi, una collezione molto importante del panorama italiano, notificata in blocco dal Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo deciso di creare un percorso, appunto, che ha come filo conduttore la figura femminile, con 35 opere dall'inizio del Cinquecento all'inizio del Novecento, tra dipinti e sculture, organizzate in 7 sezioni che, per così dire, passano dalla idea all'individuo. Un'ottima occasione per vedere come gli artisti siano stati capaci in oltre 4 secoli di reinventare continuamente la figura femminile, che ha portato con sé significati di molteplici storie e racconti che il pubblico oggi può ripercorrere e rivivere.
1: Parliamo dei racconti dell'anima. Dal Piemonte, Erika Comoglio, sempre attenta e puntuale, ci chiede la linea perché il servizio è molto, ma molto interessante.
4: Per TGEves Television mi trovo in Piemonte, esattamente a Busca Casa Francotto, un luogo meraviglioso dove è stata allestita una mostra dal titolo I racconti dell'anima. Invito a venire qui vicino a me un grandissimo ospite che questa sera presenterà appunto qui il suo libro, che è Marco Carena. Da San Scemo Sanremo, vero?
5: Esatto,
4: Marco?
5: Da San Scemo Sanremo, la mia storia musicale in tenera età fino al 1996, anno in cui si chiude l'epopea torinese di San Scemo. Oggi sono

0: nel senso che sono un fumettaro, disegno fumetti, quindi ho anche un'attinenza con ciò la mano, insomma, certo. Ciò la mano.
1: Mi trovo qui con il sindaco di Busca, Ezio Donadio. Quanto è importante aver così organizzato un evento culturale di una certa fama all'interno di un luogo molto caro a voi?
2: Sì, questo è un luogo caro ai buschesi, in particolare perché questa casa era di proprietà del dottor Fancotto, che qui vediamo, che è mancato nel 68 e ha donato questa sua casa alla città di Busca. Questa casa ha scritto libri, ha dipinto, era, oltre ad essere un medico, il classico medico condotto di una volta, era anche un personaggio particolare, un artista, diciamo, molto poliedrico, eccetera. E quindi la destinazione di questa casa era proprio una volontà sua, diciamo, che fosse dedicata a uno spazio dedicato all'arte, dedicato comunque alla città di Busca. E poi negli anni il comune ha fatto delle ristrutturazioni e adesso da qualche anno questo spazio è stato dato in comodato d'uso a un'associazione che si chiama Monviso Arte, che si occupa appunto dell'organizzazione dell'allestimento di molte mostre. Abbiamo fatto delle mostre importanti, per cui siamo veramente fieri di questo allestimento.
3: Si sono svolti due casting per quanto riguarda Tutti nel Jukebox, un'anteprima. Abbiamo cercato e abbiamo trovato un interprete e un cantautore. La città di Andorra vivrà questa quarta edizione con grandi ospiti, grandi big della musica italiana, ma anche con due giovani promesse. Chi saranno mai i talenti del Jukebox? A voi il servizio, scopriamoli insieme.
4: Ad Andorra la serata finale di Anteprima Jukebox, aspettando l'evento clou del 5 settembre in Piazza Santa Maria, ovvero la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Vediamo com'è andata.
5: Questa sera tantissime ragazze e ragazzi, ma non solo, a calcare questo palco bellissimo.
6: Amici di TG Events, ben ritrovati. Ci troviamo ad Andorra per una serata specialissima, importante, perché questa sera per l'ultima volta i concorrenti, interpreti e cantautori si sfideranno per salire sul palco principale di Tutti nel Jukebox, quarta edizione 2026, il 5 settembre ad Andorra. E più ci pensa.

0: 16 anni, ragazzi. Ed è già cantautore, cantautore. Joshua Noki, dove sei?
1: Tu che sei a fianco a me e fai sempre passi avanti, io che faccio passi indietro.
2: Saranno 30 appunto i concorrenti di questa sera, due categorie diverse, solo due di loro riusciranno ad aggiudicarsi l'ambitissima posizione di cantare insieme ai big del palco principale.

0: ragazzi, siete stati meravigliosi, grazie mille, grazie mille. Sarà sul palco il 5 settembre ad Andorra Sara Montella. Ancora un grande applauso, Sara Montella, per la categoria cantautori, Riccardo Cuccioletta. Direttamente da Roma.
1: E allora dal vostro Giacomo Icardi d'Andorra è tutto, è stata una serata spettacolare e ancora più spettacolare sarà l'appuntamento del 5 settembre per la quarta edizione di Tutti nel Jukebox. Ci vediamo lì.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: E adesso parliamo del Dinner Water Show, perché Andrea Biandrino ci presenta la seconda parte. La settimana scorsa ci ha emozionato con delle immagini uniche e questa settimana non è da meno.

0: matrimoni, per la cronaca, c'è qua anche Liana. Quanti matrimoni siamo arrivati?
1: Qua siamo a tre, ufficialmente tre, due a Vasto e una a Milano.
0: Quanti berlocchi?
1: Birlocchi sei. Sei. Cioè non bastavano mai.
0: Non bastavano mai. Ormai siete diventati un meme su TikTok, sì, e sui social.
1: Oramai è
2: Io ho molta paura di questa intervista perché sono con due disgraziati.
3: Perché hai paura? Dimmi.
2: Non lo so, però non vorrei finire in acqua, perché guardando le loro facce non mi ispirano fiducia.
3: E fai benissimo, amico mio, perché quest'anno, anzi stasera, anticiperemo il Ferragosto e verrai, avrai un gavettone.
4: Cioè tu hai paura di questi due disgraziati, c'hai una sirena.
2: Ma lei è bellissima, ma io volevo lei da sola, perché
4: in un'atmosfera così bella sembra una favola, capito? La bella e la bestia.
5: Troppo buoni. Quanto è bello stare qui ogni anno, venirvi a trovare.
2: Sì, esattamente.
5: È una meraviglia.
3: No, bisogna fare i complimenti, perché comunque Villa Renoir si supera minuto dopo minuto.
4: Esatto.
3: Guardate qua la piscina, gente che vola, ho visto le sirene una più gnocca degli altri.
2: Con loro milioni di follower, esattamente 80 milioni. E siamo qua con... No, abbiamo un po' esagerato, però ci stiamo arrivando. Siamo qua con loro, i Pantellas, amati da tutto il grande pubblico.
6: Se lo dici tu ci credo, non lo so. Grazie, vi ringrazio. Siamo amati, spero tanto che siamo amati, però...
2: Prezzo. Ma tu come sei questa sera? Tranquilla o...?
7: Ma allora io sono sempre euforica, in realtà, quindi mi vedrete divertirmi come al solito. Meno pazza dei video di Pantella.
6: Ma ora tra poco ballerà qua davanti alla telecamera per tutti.
2: Tu fai sempre delle parti incredibili.
7: Incredibili.
2: Tu sei bucato invece.
8: Io sono il bucato e esce sempre il bianco, nel senso, cioè veramente mi chiamano l'omino bianco, praticamente, che mi piace.
9: Siamo noi due. Lui è il mio gemello, la mia controfigura.
2: Sì, esatto. Allora, come a livello di muscolatura direi che ci siete. Il colore, se rimane sotto il sole per tre mesi, ci arriva, perciò direi che veramente
8: sono in forma tutto l'anno. Quando non ce la faccio, lui è la mia cover, mi metto dentro di lui tipo matrioska.
2: Esatto, è perfetto. Siamo qua dietro le quinte con colui che anima da tantissimi anni le serate qua alla Villa Renoir.
10: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, felice di avervi qua anche quest'anno.
2: Certo.
10: È una serata come sempre esplosiva, ci divertiamo, delirio sempre.

0: E da Villa Renoir è veramente tutto. Andrea Biandrino, a voi studio. Ciao!
1: E torniamo a parlare del grande mitico Roberto Baffo da Crema, signori, perché lui è un figlio delle stelle e ogni tanto prende la linea per raccontarci, grazie a questa rubrica spettacolare, altamente contagiosa, chi sarà mai la stella di oggi.
2: Carissimo Luca, è il mio momento, parliamo di stelle, ma amici voi a casa, non ve l'aspetterete mai di che stella stiamo parlando. Straniero, no, internazionale, no, grande stella, italiano, ma in uno sport poco praticato, e invito i giovani a farlo. Lui nasce a Siracusa nel 1924, è stato anche sindaco della sua città, quale onore. Muore sempre a Siracusa nel 1991. Parliamo di un arbitro che detiene attualmente il record di partite dirette in Serie A, 328. Parliamo di Concetto Lobello.
3: Entrando negli stadi incuteva timore e rispetto. Questo suo modo di essere ti dava certezze. Le certezze che solo ti può dare un giudice imparziale e onesto.
2: Tanti di voi giovani non se lo ricordano, l'arbitro è un lavoro tra virgolette molto difficile e anche oggi poco lo praticano, ma non vediamo solo gli errori, è di grande responsabilità, anche perché allora VAR, moviole, strumenti tecnici elettronici non ce n'erano, ci si arrangiava con l'autorità, la sapienza, l'istinto, quel momento autoritario che serviva a riappacificare o a incidere, essere seri, essere influenti nel lato positivo. Bene, pensate, ha arbitrato anche una finale della Coppa Intercontinentale nel 1966 e nell'anno dopo Concetto Lobello diresse anche la finale della Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. E va bene, anche il grande attore Lando Buzzanca si è ispirato in un film all'arbitro, a Concetto Lobello. È stato un film veramente bello e comico. Allora, Concetto Lobello, una stella. Le stelle non sono solo artisti e cantanti, si può essere anche una stella facendo una cosa incredibile. L'arbitro di Serie A, un arbitro intercontinentale, un arbitro da Champions, ce l'abbiamo avuto noi. Concetto Lobello, non dimenticate questo nome e appena potete provate a fare l'arbitro, cimentatevi in questo sport, il calcio ne ha bisogno, non solo l'elettronica o la tecnica, ma l'umanità è ancora più forte e più valida. Alla prossima, Luca. Concetto Lobello.
1: E adesso un libro e un campione, il grande ciclista che il mondo ci invidia dopo il Tour de France, quella grande fuga e tante altre imprese che sono diventate un po', diciamo, leggendarie per quanto riguarda lo sport italiano, si racconta davanti a un pubblico eccezionale per quanto riguarda la sua opera letteraria. Claudio Chiappucci.
4: Un pomeriggio, ancora una volta, il porto di Andorra ha ospitato un grande campione dello sport. Dopo la vela, anche il ciclismo. L'AMA ha organizzato un incontro affollatissimo con Claudio Chiappucci. Presidente De Nicola, ancora veramente la dimostrazione che quando si parla di sport e di valori, la gente c'è.
5: Beh, intanto il contesto, perché come ci ha raccontato Chiappucci, a poche centinaia di metri, parecchi anni fa, passando di qua, passando da questo porto, quasi come una previsione di quello che poi poteva essere la giornata di oggi, ha vissuto i momenti topici che l'ha portato a una grande vittoria. Quindi siamo contenti di averli rivissuti ora e oggi in allora dalla presa diretta di Chiappucci. Un'emozione unica.
4: Un magnifico incontro con Claudio Chiappucci qui al Porto di Andorra per la presentazione di un libro. C'è tanta vita, c'è tanta esperienza, tanto sport e tanta passione.
6: Ma gli aggettivi se ne potremmo mettere tantissimi. Aneddoti, non dimentichiamo che gli aneddoti sono quelli che non si sanno, non ci si ricorda, però sono belli, no? In quelle giornate come questa dove tanta gente è venuta, incredibile.
4: Andorra ti ha accolto con grande affetto e ti ha anche offerto un itinerario che ancora non conoscevi, quello della pista ciclabile.
6: Conoscevo una parte, non conoscevo la parte finale, no. Ho avuto modo di pedalarci in questi due giorni, vedere, valutare, insomma un posto che insomma, porta via tanto casino, diciamo, di ciclisti sulla strada normale.
4: E poi Andorra è anche un luogo dove hai vissuto una volata, una fuga, proprio qui davanti al porto.
6: Eravamo ancora lontani dal traguardo, ma qua già ci credevo tanto. E, sai, è bello ripassarci, rivedere, ripensarci.
4: Ad una Milano-Sanremo.
6: È il sogno di tanti.
4: Perché quando si è soli, con la fatica, si ama il proprio sport, si soffre e i ricordi poi, con il tempo, tornano.
6: Sai come si dicono, i vecchi aneddoti.

0: E la puntata numero 809 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, TG Events o tgevents.it è facile, mi raccomando socializziamo, è un click, è un mi piace e poi ci rivediamo tutto quello che abbiamo fatto su tgevents.it, info@tgevents.it per segnalare i vostri eventi più originali. Alla prossima settimana, ci vediamo sempre compatti uniti su tgevents.it, l'ho già detto forse. È perché mi è entrata dentro. Vabbè, ciao, maragniamo. E TG Events.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: CGIL e Greenpeace hanno organizzato una protesta contro le condizioni di rischio per il caldo estremo a cui sono sottoposti ormai milioni di lavoratori. Alla Camera del Lavoro di Mantova, le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico di Ostiglia hanno inaugurato una mostra per celebrare le donne costituenti. La Camera del Lavoro di Rimini ha stretto un accordo fondamentale per garantire stabilità e stipendi più alti a lavoratori finora in appalto.
1: Un bracciante, un edile e un rider sotto forma di statue di ghiaccio a sciogliersi sotto il cielo romano. È la protesta inscenata da Greenpeace Italia e CGIL in occasione della giornata europea per le vittime della crisi climatica.
2: Cambiamenti climatici rischiano di distruggere il pianeta, ma soprattutto distruggono il lavoro e mettono le lavoratrici e i lavoratori in condizioni assurde in cui lavorare. Noi ci battiamo perché le imprese e le amministrazioni pubbliche intervengono per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Bisogna fare contrattazione e servono ordinanze, ma servono anche risorse per evitare che i lavoratori abbiano una doppia beffa, quella di lavorare esposti a temperature assurde e avere anche un danno economico. Continueremo a mobilitarci perché questo tema parla al Paese, è un tema su cui tutti si devono impegnare.
1: Secondo i report di Greenpeace, Work Climate e CGIL, le ondate di calore mettono a rischio quasi un lavoratore su 10. Nelle estati degli ultimi 5 anni, una media di 670.000 lavoratori al giorno, con picchi di 1,5 milioni, si è trovata potenzialmente esposta a rischio caldo estremo.
3: Siamo qui a Roma per denunciare come la crisi climatica colpisce le persone che meno hanno contribuito ad alimentarla. Mentre le industrie fossili guadagnano profitti record, l'Italia è uno dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi climatica. Il numero di morti nel nostro paese per le ondate di calore è enorme, eppure continuiamo ad emettere gas climalteranti, continuiamo ad alimentare la crisi climatica e le industrie del petrolio e del gas continuano ad emettere una quantità enorme di combustibili fossili. È arrivato il momento che questi crimini climatici vengano riconosciuti, è arrivato il momento di tassare le industrie del petrolio e del gas e di utilizzare i proventi per andare a finanziare misure di mitigazione e adattamento.
0: Cooling poverty significa non riuscire a mantenere la propria casa a una temperatura sicura e vivibile durante le ondate di caldo. Non riguarda solo chi non ha un condizionatore, ma anche chi non può permettersi di usarlo. Vive in edifici poco isolati o in quartieri senza verde, dove il calore resta intrappolato per giorni. Il raffrescamento può aumentare i consumi elettrici del 36% e rappresentare l'8% del budget delle famiglie più povere. Il caldo estremo aumenta i rischi per cuore, circolazione e salute, soprattutto per anziani, bambini e malati.

0: Questo progetto nasce esattamente nei giorni precedenti rispetto al nostro 125esimo compleanno, settembre dell'anno scorso. Abbiamo costruito con l'Istituto Greggiati, che è un liceo artistico, un progetto insieme alla nostra FLC locale e allo SPI locale che tenesse insieme il ruolo della donna oggi nella società, col tema delle violenze di genere che abbiamo accompagnato durante tutto l'anno scolastico dalle terze, quarte e quinte dell'Istituto Greggiati, e un lavoro specifico sulle madri costituenti, quindi le 21 madri costituenti, da cui nascono appunto le 21 tele e la statua che oggi portiamo in Camera del Lavoro, che resteranno come mostra permanente all'interno della nostra Camera del Lavoro.
1: I ragazzi sono stati capaci di interiorizzare il messaggio delle 21 madri costituenti e di restituirlo attraverso la loro creatività e la loro sensibilità. Solo dopo aver metabolizzato le storie è iniziato il lavoro processuale sulle opere. I ragazzi hanno iniziato a lavorare sul processo creativo, dopodiché hanno realizzato 22 magnifici bozzetti, e a partire dai bozzetti poi è cominciato il lavoro vero e proprio sulle tele e sulla materia.
2: Ho visto docenti e studenti che avevano la voglia, il piacere di completare le opere e non guardavano l'orologio. Ricevevo i loro messaggi, le loro telefonate a qualunque ora del giorno, a volte anche a sera tarda, perché l'obiettivo era quello di completare le opere per fare bella figura. E le opere non erano mai a posto secondo loro, c'era sempre qualcosa da ritoccare, qualcosa da rivedere.
3: La storia di queste grandi nonne è fondamentale per far capire quanto è necessaria la parità di genere. Intanto perché ci aiuta a ricostruire una storia che è sempre stata raccontata al maschile, in cui le donne non avevano voce, e invece le donne c'erano e avevano anche ruoli di leadership.
4: Abbiamo visto che loro hanno colto un elemento essenziale della nostra matrice politica, sindacale e culturale, cioè l'antifascismo. E infatti uno dei simboli più ricorrenti nell'iconografia che hanno mostrato è esattamente il simbolo dell'azione antifascista. Trovo particolarmente rilevante e significativo che questo sia evidentemente un simbolo attivo per loro oggi, non soltanto per le persone che hanno riprodotto.
5: Credo che possa lasciare un'idea diversa di quello che è il mondo oggi, spero che riusciremo a dare agli studenti quegli strumenti necessari per capire che possono decidere e che impegnandosi possano fare la differenza.
6: Opportunità come quelle odierne, perciò una Camera del Lavoro a disposizione della collettività per fare in modo che determinati temi possano essere fruibili a tutti, penso che sia un buon viatico per cui ritorniamo ad aprire le nostre Camere del Lavoro anche su tematiche di questa tipologia.
7: È il 2 giugno 1946. La guerra e il ventennio fascista sono ancora una ferita aperta e dolorosa, ma questa giornata è diversa. Le strade sono piene fin dal mattino. Milioni di donne e di uomini sono pronti a votare per decidere se l'Italia sarà ancora un regno o diventerà una repubblica. È la prima volta per le donne che erano state escluse da qualsiasi decisione. In contemporanea, quel giorno, si scelgono anche 556 deputati che scriveranno quella che ancora oggi è la nostra Costituzione. Tra gli eletti, tanti sindacalisti della CGIL, tra cui Giuseppe Di Vittorio. Un contributo fondamentale, quello della CGIL, che si palesa sin dal primo articolo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Poi c'è l'articolo 3, l'articolo che più di tutti incarna lo spirito della Costituzione, perché non ne fa una semplice fotografia dell'esistente e dei suoi equilibri. Prendendo atto dell'esistenza di ostacoli che impediscono la piena partecipazione dei lavoratori alla vita sociale e politica dello Stato, la Costituzione riconosce la contraddizione principale delle società capitalistiche per farsi progetto di trasformazione di un sistema di rapporti sociali ingiusti e incompatibili con i principi che afferma. Come ebbe a dire Calamandrei, ciò rende la Costituzione non un punto d'arrivo, bensì il punto di partenza di una rivoluzione che si mette in cammino. O nell'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. La sensibilità degli esponenti della CGIL si nota anche negli articoli 36 e 37 della Costituzione, che parlano di retribuzione proporzionata, esistenza libera e dignitosa e di parità salariale. Un dettame costituzionale che a quasi 80 anni dall'entrata in vigore non è ancora applicato. Così come la presenza di sensibilità sindacali si notano fortemente negli articoli 39 e 40 che parlano di libertà sindacale e diritto di sciopero. Significative sono le parole che Giuseppe Di Vittorio pronunciò nel suo intervento alla terza sottocommissione. Affermare il diritto al lavoro deve significare un impegno che la società nazionale, rappresentata dallo Stato, assume di creare condizioni di vita sociale tali che il cittadino possa avere lavoro. L'Assemblea Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 e nominò Giuseppe Saragat come presidente. Il 28 giugno nominò Enrico De Nicola come capo provvisorio dello Stato. Il 22 dicembre 1947 la Costituzione venne approvata. Il 27 dicembre il testo venne promulgato a firma del Presidente della Repubblica Enrico De Nicola e entrò in vigore il 1 gennaio 1948.

0: Nel sistema degli appalti, anche nel territorio di Rimini, molto spesso si annida l'illegalità e molto spesso la criminalità organizzata cerca di infiltrarsi e molto spesso la libertà dei lavoratori e delle lavoratrici viene compresso. Nel mese di marzo di quest'anno abbiamo siglato un protocollo importante col Comune di Rimini, un protocollo che a nostro parere definisce un valore strategico sul territorio perché abbiamo inserito dei vincoli stringenti affinché la spesa pubblica sia sinonimo di trasparenza e di lavoro di qualità.
1: È stato fatto un grande lavoro, un lavoro minuzioso che non vuole essere di freno agli investimenti, ma semplicemente vuole incentivare gli investimenti di pari passo con il rispetto dei lavoratori.
2: Mi chiamo Federico Barocci e lavoro da 12 anni come guardia sala presso i musei del Comune di Rimini. Le difficoltà erano legate al fatto di non avere un salario fisso e delle garanzie per il futuro. Adesso abbiamo delle garanzie migliori, sia a livello contrattuale, sia a livello di inquadramento contrattuale nelle fasce di Federculture, possibilità comunque di avere una buona pianificazione tra lavoro e orari extra lavorativi. Oggi mi sento più tutelato perché ho un salario migliore. Il salario migliore garantisce un migliore futuro.
0: Fra i vari accordi che abbiamo siglato con l'amministrazione comunale ricordo quello sul Parco del Mare, un protocollo importante, uno dei primi a livello nazionale, dove si mette al centro il lavoro di qualità e la salute e la sicurezza dei lavoratori.
1: Il Parco del Mare a Rimini è stata una rivoluzione epocale, ha trasformato una strada vista mare in una grande passeggiata pedonalizzata, con piste ciclabili, con aree giochi per bambini, con aree fitness, perché ci siamo ispirati al benessere e quindi a un'idea di sviluppo della città. In questo caso col protocollo non c'è stato mai un attimo di scollamento, siamo sempre andati avanti a braccetto, di pari passo, perché davvero l'obiettivo era quello di fare una Rimini più bella senza dimenticarci della qualità e della dignità del lavoro.
3: Per pensionate e pensionati aventi diritto, a luglio dovrebbe essere arrivata la 14ª. Non è un bonus straordinario, ma una somma aggiuntiva legata a età, contributi e reddito. Nel 2026 spettava a chi compie almeno 64 anni entro il 31 dicembre, con importi più alti per chi ha redditi più bassi e più anni di versamenti. L'INPS la paga di norma in automatico, ma il calcolo è provvisorio e sarà verificato sui redditi definitivi. Chi non l'ha ricevuta, pur avendo i requisiti, può chiedere la ricostituzione reddituale per 14ª rivolgendosi al patronato Inca più vicino.
4: La voglia di partire resiste anche quando non ce lo si può permettere. Secondo Facile.it, nel 2026 più di 28 milioni di italiani hanno richiesto un finanziamento per poter fare una vacanza e nei primi 5 mesi dell'anno sono stati erogati circa 170 milioni di euro in prestiti personali per lo stesso scopo. Il dato è in calo rispetto allo stesso periodo del 2025, quando il totale superava i 200 milioni. A pesare sono l'aumento del costo della vita, le tensioni internazionali e l'incertezza sui voli, che spingono molti a rinunciare alle mete più lontane. Il costo però resta alto. Per l'estate gli italiani prevedono di spendere in media 939 euro a testa solo per trasporto e alloggio. I prestiti per viaggiare rappresentano ormai oltre l'1% delle richieste complessive di prestiti personali e dal 2019 la loro quota è cresciuta del 42%. Nei primi 5 mesi del 2026 chi ha chiesto un finanziamento per vacanze ha puntato in media a 5.400 euro da restituire in 50 rate mensili da circa 132 euro. Il profilo dei richiedenti racconta una domanda più giovane rispetto al credito tradizionale. L'età media scende a 38 anni contro gli oltre 46 del mercato generale e la fascia tra 25 e 30 anni pesa per più del 20% delle richieste, anche per viaggi di nozze o esperienze importanti. Nel 69% dei casi la domanda arriva da uomini che chiedono importi medi più alti anche per effetto di redditi dichiarati superiori. Il prestito non è più visto solo come risposta a un'urgenza, ma come strumento per distribuire nel tempo una spesa. Ma se anche le vacanze diventano una rata, il tema non è solo il desiderio di partire, ma la fragilità dei redditi familiari.
3: Nelle province dove è partita la sperimentazione della riforma su disabilità e non autosufficienza, le domande di invalidità civile sono crollate. Il dossier dello SPI-CGL segnala oltre 30.000 richieste in meno nelle prime 9 province, quasi 90.000 considerando tutte e tre le fasi della sperimentazione. Se il trend proseguisse dal 2027, oltre 100.000 persone rischierebbero di restare fuori da prestazioni e sostegni. Per il sindacato non è una stretta sugli abusi, ma l'effetto di procedure più complesse, costi più alti, carenza di personale e norme instabili. Così il diritto diventa un percorso a ostacoli per anziani, disabili e non autosufficienti.
4: La raccolta differenziata di carta e cartone continua a migliorare. Nel 2025 sfiora i 4 milioni di tonnellate, oltre 60.000 in più rispetto all'anno precedente. A trainare questo risultato è il Mezzogiorno, che supera per la prima volta il milione di tonnellate raccolte e contribuisce a circa il 60% della crescita nazionale. Un segnale importante che riduce il divario con il Centro-Nord e conferma il consolidamento della cultura del riciclo. Secondo il 31esimo rapporto Comieco presentato a Napoli, la raccolta media nazionale raggiunge i 67,8 kg per abitante, mentre nel sud sale a 52,5 kg pro capite. Tutte le regioni meridionali registrano un incremento. Il Molise è quello che cresce di più rispetto al 2024 e la Sardegna mantiene il primato nell'area per raccolta pro capite. Il nord resta però in testa con oltre 2 milioni di tonnellate e quasi 75 kg per abitante, mentre Emilia-Romagna e Toscana si confermano tra i territori più virtuosi. Nel 2025 sono state avviate al riciclo oltre 2,5 milioni di tonnellate di materiali cellulosici con più di 300 milioni di euro riconosciuti agli enti locali per raccolta e lavorazione. La sfida è ora migliorare la qualità dei conferimenti. Nel Mezzogiorno solo metà della raccolta rispetto agli standard più elevati contro oltre l'80% del Centro-Nord. Per questo il nuovo allegato tecnico carta dell'accordo ANCI con AI introduce incentivi ai comuni che ridurranno le impurità sotto il 2%. Intanto l'Italia consolida il proprio primato europeo. Il riciclo degli imballi cellulosici raggiunge il 93,1%, ben oltre l'obiettivo UE del 2030. Per il prossimo anno l'obiettivo è superare quota 4 milioni di tonnellate e ampliare il recupero di nuove tipologie di imballi.

0: Cresce la rete dei centri DEST Teen Nazione, gli spazi di comunità dedicati ai ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. Con 8 nuovi presidi in Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le strutture finanziate in Italia salgono a 100. Nei centri operano psicologi, pedagogisti, educatori e istruttori sportivi con attività formative, culturali, sportive e di orientamento. L'obiettivo è prevenire la dispersione scolastica, sostenere le famiglie e accompagnare i giovani verso l'autonomia, la crescita personale e l'ingresso nel mondo del lavoro.
1: La Camera ha approvato in via definitiva la legge che modifica l'accesso ai ruoli universitari, superando l'abilitazione scientifica nazionale. Per partecipare ai concorsi basterà dichiarare il possesso di parametri stabiliti dall'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Cambiano anche le selezioni. I concorsi resteranno locali, potranno essere costruiti su ambiti tematici specifici e comprenderanno la discussione delle pubblicazioni e una prova didattica. Le commissioni saranno composte in parte da membri sorteggiati da elenchi nazionali e in parte da un componente scelto dall'Ateneo. Le nuove regole scatteranno dopo i decreti attuativi del Ministero. Fino ad allora resterà valido il sistema attuale. Netta la contrarietà della FLC-CGIL, che definisce la revisione regressiva. Per il sindacato, la riforma conserva gli aspetti peggiori dell'abilitazione scientifica nazionale, rafforzando la valutazione quantitativa e la corsa alle pubblicazioni. Allo stesso tempo, amplia la discrezionalità dei concorsi locali, che potranno essere profilati su esigenze molto specifiche, con il rischio di favorire logiche accademiche chiuse e poco trasparenti. La FLC teme inoltre che la riforma serva ad accompagnare la fuoriuscita di una parte dei circa 35.000 precari reclutati negli ultimi anni e a restringere ulteriormente un'università già sottofinanziata. Particolare attenzione viene chiesta per ricercatori e abilitati che nella fase di passaggio potrebbero restare bloccati tra il vecchio e il nuovo sistema. Per il sindacato, la priorità dovrebbe essere invece un piano di stabilizzazione, maggiori risorse per gli atenei pubblici e concorsi nazionali con criteri certi e trasparenti.

0: sono tantissime le persone che si rivolgono a noi per verificare la propria situazione pensionistica, anche perché diciamo è una delle attività storicamente principali del patronato. Noi gestiamo la pratica dall'inizio solitamente, quindi noi gestiamo la pratica dal controllo della posizione assicurativa fino alla domanda di pensione. Quando sulla domanda di pensione emergono delle problematiche, INCA interviene con l'assistenza in ambito di ricorso amministrativo o eventualmente, come caso senese, con l'intervento dei nostri legali per tutelare al meglio i diritti dell'assistito. Quindi si procede anche eventualmente con una causa giudiziaria.
1: Allora, questo signore mi ha fatto una domanda della pensione di anzianità, che attualmente richiede una anzianità contributiva di 42 anni. Gli hanno respinto la domanda di pensione perché di questi 42 anni non aveva 35 anni di contribuzione effettiva.
0: I contributi effettivi sono i contributi che vengono versati in costanza di rapporto di lavoro. I contributi figurativi sono contributi che possono essere versati o in costanza di rapporto di lavoro, come per esempio la maternità, o anche non in costanza di rapporto di lavoro, come per esempio i contributi per il servizio militare, i contributi per la malattia, per la disoccupazione, per la cassa integrazione, e vengono valutati diversamente ai fini pensionistici e talvolta anche ai fini economici.
1: L'INPS appunto sostiene che in base alla riforma Fornero rimanga comunque in vigore la vecchia legge del 1969 che prevedeva 35 anni di anzianità soltanto, però dovevano essere contributi effettivi. Il giudice ha accolto la tesi dell'INCA, con la quale si diceva in sostanza che questa vecchia norma non poteva essere più applicata perché era stata sostituita dalla legge Fornero-Monti. Quindi sono 42 anni di anzianità, però di questi 42 anni ci possono essere anche i contributi figurativi. Ha una sua importanza perché chiaramente nella vita di un individuo periodi di malattia, periodi di disoccupazione o per le donne periodi di maternità sono molto frequenti, per cui levare quei contributi dalla contribuzione necessaria per la pensione vuol dire in sostanza comprimere molto la platea delle persone che hanno diritto alla pensione di anzianità anticipata.
2: Quando si è affiancati da qualcuno competente, veder riconosciuti i propri diritti diventa più facile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del Museo della Musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalvelino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio, del Cilento, in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza. C'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
0: E a proposito di nuove generazioni, qui insomma vivacizzare il paese e anche naturalmente a tenere viva la memoria di ciò che è stato, ci sono dei giovani che sono un po' la speranza per il futuro di tutte le comunità cilentane.
1: Sì, perché molti giovani sono andati via, ma quelli che sono rimasti, diciamo, si adoperano per fare, insomma, per far rivivere il paese che man mano si è spopolato. Quindi la famiglia Massanova, che appunto ha messo in piedi questa casa museo, ha fatto una cosa molto molto bella, e i tanti giovani anche che qui in estate organizzano questa contaria, che è una manifestazione che parla di fiabe, anche questo, di miti e di tradizioni di cui il Cilento è ricco.
0: E tra poco a guidarci in questo viaggio a ritroso nel tempo ci sarà un giovane di questo territorio, che è Pietro Massanova.

Questa scuola di musica nasce negli anni 60 grazie a dei corsi di orientamento musicale e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto, diciamo, godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che facevano lezioni e altri gruppi che scorazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale. Stella Cilento ha una tradizione bandistica estremamente salda, forte e radicata, e grazie proprio a questo tipo di iniziative, diciamo che anche i ragazzini dell'epoca potevano in un certo senso togliersi qualche sfizio, nel senso che avevano, grazie alla banda, magari un introito in più, e quindi era anche un'iniziativa che gli permetteva, andando a suonare in giro, di poter racimolare qualche soldo. Poi c'è da dire che a Stella Cilento moltissime persone hanno fatto della musica la propria professione, quindi ci sono tante persone che hanno continuato, iniziando proprio qui, hanno continuato in conservatorio e attualmente insegnano, comunque si occupano di musica in diverse forme. La scuola è chiusa negli anni 90, è rimasta chiusa per molto tempo, e nel 2023 abbiamo deciso di ripulirla e di riaprirla, e quindi renderla fruibile. Chiaramente la Casa della Musica esce un pochino da quello che è il paradigma del museo classico, quando questo dovesse essere inteso come installazioni. Si tratta piuttosto di un luogo della memoria di una comunità che è stato aperto e mantenuto assolutamente intatto. Grazie.

la casa della musica è sempre fruibile, quindi noi la apriamo quando abbiamo molti turisti che vengono in visita, la apriamo in occasione di varie manifestazioni che facciamo qui a Stella Cilento. Prima fra tutti abbiamo Puntaria ad agosto, che è un festival sul immaginario rurale e sulle favole cilentane, che poi si compone di tutta una serie di diramazioni che vengono dislocate nelle altre frazioni. Abbiamo Janara da Malafede, Catacatascia a Guarrazzano e a San Giovanni la festa del borgo. Quindi, pur essendo un paese estremamente contenuto e piccolo, in realtà abbiamo una programmazione soprattutto estiva, ma comunque vuol dire che si estende a tutto l'anno, estremamente fitta.

se la Cilento ha la fortuna di continuare ad essere abitata da, da ragazzi che hanno voglia di rimanere qui e che hanno voglia di come dire, migliorare per quanto possibile questi che sono i nostri territori, quindi che si impegnano davvero quotidianamente, sacrificando il tempo libero, sacrificando le ferie, le vacanze, in funzione proprio della riscoperta di questi, di questi luoghi. Abbiamo diverse associazioni, abbiamo la Proloco di Stella Cilento, abbiamo l'associazione Contaria che si occupa proprio dell'organizzazione del festival principale, abbiamo un'associazione teatrale Oltre la Scena, quindi diciamo che non ci facciamo mancare nulla.

Questa è una panchina che è stata donata da un ex allievo della scuola della musica che lavora il ferro, quindi ci ha fatto questo bellissimo regalo da posizionare qui sotto.

0: Il Museo della Musica di Stella Cimento non ha fatto deluso le nostre aspettative, anzi ci ha riempito di stupore, di sorpresa, dunque una bella esperienza venire qui a Stella Cimento, che è un paese molto bello con un panorama insomma anche importante, ma soprattutto conoscere l'importante storia musicale che questo paese ha.
1: Sì, abbiamo visto come appunto la Casa Museo messa in piedi di Massanova custodisca appunto gli strumenti musicali delle bande, anche i cappelli, insomma sia un piccolo gioiello incastonato poi in questo paese che secondo me va valorizzato ancora di più proprio per poter far capire poi alle future generazioni, a chi viene qui, che in questi paesi la musica, la cultura, le tradizioni sono state importantissime e sono ancora oggi un fondamento. Quindi il viaggio a Stella Cimento, diciamo, vale la pena venire qua proprio per ammirare e apprezzare queste cose.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e

Da tre secoli, Sorrento e la sua penisola sono mete privilegiate dei viaggi in Italia per la mitezza del clima e la particolare bellezza dei luoghi.

partendo da Castellammare per la stupenda e suggestiva strada fatta costruire da Ferdinando II di Borbone, si giunge a Vico Equense, primo centro della Divina Costiera, come la chiamavano i poeti romantici. Vico Equense sorge in bella posizione, su un promontorio tufaceo. La zona era già abitata dai Greci, come testimoniano i resti di una necropoli del VII e V secolo a.C., siti nel centro del paese. Proseguendo in questo itinerario d'incanto, ecco Meta. In uno splendido scenario, coronata dai monti, sorge la chiesa del Lauro, interamente rifatta nel XVIII secolo. Si dice che la chiesa sia stata costruita su un antico tempio eretto per indicare il valico montano.

In tempi non lontani, Meta era rinomata per i caratteristici giardini di aranci e limoni, per lo più sostituiti da una generica edilizia. Dopo Meta si incontra Piano, dove non mancano opere d'arte come la chiesa di San Michele, in parte rifatta. A poca distanza dalla chiesa di San Michele si erge il seicentesco convento delle monache agostiniane con l'attigua chiesa della Misericordia. Poco distante da Piano si estende Sant'Agnello. Al santo patrono che dà il nome al paese è dedicata la chiesa barocca che si eleva da un'ampia scalinata.

A Sant'Agnello, una rinomata famiglia di artigiani fabbrica candele di cera d'api. Un tempo richiestissime per illuminare le case, oggi le candele sono acquistate dalle chiese della costiera e utilizzate nelle funzioni religiose che culminano nella tradizionale processione che si snoda per Sorrento il Giovedì Santo. Giovedì Santo, 7 aprile 1605, leggiamo da un antico libro. La sera, a 24 ore in circa, andarono con la processione con gran devozione con i loro sacchi visitando i sepolcri della città e accompagnati dagli misici, i quali cantarono molti salmi e con gran sequenza di popolo.

Su un imponente terrazzo di roccia tufacea, a picco sul mare, si affaccia Sorrento. L'alto profilo dei Monti Lattari che la sovrastano e le profonde gole che la circondano hanno consentito a Sorrento di provvedere alla sua difesa nel tempo. Il nome Surrentum si vuole derivi dalle sirene, le leggendarie incantatrici che, secondo il mito antico, avevano dimora in questi luoghi. Fondata probabilmente da coloni greci. Secondo alcuni, lo stesso impianto urbanistico lo confermerebbe, ma tranne le mura non vi è alcun elemento archeologico che provi un'edificazione greca. È più probabile che quell'impianto, ancora ben riconoscibile nonostante le alterazioni subite a partire dalla metà dell'Ottocento, sia di origine romana. Qualcuno lo data ad età sillana. In età romana, Sorrento divenne un luogo ambito dai ricchi che si fecero costruire bellissime ville. La più imponente di esse dovette essere quella di Agrippo Postumo, che era dotata anche di un approdo usato dall'imperatore Tiberio quando, proveniente da Capri, partecipava a banchetti e feste. Della villa, che si estendeva sotto l'attuale albergo delle Sirene, ancora oggi sono visibili i ninfei maggiore e minore e l'impianto di piscicoltura.

Sorrento, dopo un lungo periodo di governo bizantino, al di questo si rese indipendente, creando un ducato che resistette agli attacchi longobardi, beneventani e saraceni. Parte del merito della vittoria sui nemici fu attribuita a Sant'Antonino, il santo patrono di cui i sorrentini sono molto devoti. In un racconto di Anonimo del IX secolo, nell'835, al tempo dell'assedio di Sicardo, duca di Benevento, i colpi tirati dalle bombarde alle mura, dove si trovava il sepolcro di Sant'Antonino, non producevano nessun danno e, come la stessa figlia del duca, di nome Adeodata, invasa dal demonio, ne fu liberata solo quando venne portata presso il detto sepolcro, ove ottenne sanità. Nella prima metà del secolo XII, Sorrento fu conquistata da Ruggero il Normanno. L'evento sconvolse le attività economiche e artistiche che stavano attraversando un periodo di fioritura.

Curiosità artistica poté riprendere solo in età angioina, quando si assiste a un notevole sviluppo dell'architettura. Nel XIII secolo il nobile Pietro Filangeri, patrono e rettore, concesse alle suore benedettine di edificare un monastero, poi distrutto dai turchi nel 1558. Il convento passò ai frati francescani, sostituiti nel 1423 dalla regina di Napoli, Giovanna II, con i frati minori dell'Osservanza. Nel 1300 l'antico convento già si era arricchito dell'elegante chiostro, di cui una parte è ad archi incrociati del 1300 e una parte è ad archi tondi su pilastri ottagonali rimaneggiati nel 1447. Qui vediamo alcuni particolari di capitelli del chiostro. In questo capitello si nota lo stemma della famiglia Sersale. Vicino al chiostro si erge la chiesa di San Francesco, la cui facciata settecentesca fu rifatta nel 1926 in occasione del settimo centenario della morte del santo.

Spostiamoci in via Pietà, dove si affacciano i più antichi edifici civili della città, come il Palazzo Veniero, opera del XIII secolo, che nonostante l'attuale stato di abbandono e le alterazioni subite, costituisce con le sue decorazioni in tufo giallo e grigio un'importante testimonianza del gusto tardo bizantino e arabo. A poca distanza c'è Palazzo Correale, che dell'originaria struttura trecentesca conserva il portale durazzesco e due eleganti bifore ogivali, con al centro lo stemma della famiglia Correale e una monofora del tipo detto a punta di noce. Il palazzo appartenne ai Correale fino al 1567. Nel 1610 fu acquistato dall'abate Persio per fondarvi un ritiro di orfanelle dedicato a Santa Maria della Pietà, come l'adiacente chiesetta di stile barocco. Alla fine della via Pietà, la strada sbocca in largo arcivescovado su cui prospetta il Duomo. L'edificio, molto antico, fu ricostruito agli inizi del XV secolo. Da allora ha subito numerosi interventi di restauro e modifiche fino al rifacimento della facciata nel 1924. Nell'abside, il coro degli inizi del Novecento è un esempio tipico della produzione di tarsie lignee che a partire dalla metà dell'Ottocento è stato uno degli aspetti più caratteristici del locale artigianato. L'intarsio è una tecnica antichissima che si avvale dell'opera di abili artigiani. I disegnatori forniscono il disegno. Si passa quindi alla scelta dei legni che vengono tagliati in strisce di varia grandezza. Sulle strisce di legno sovrapposte viene inchiodato il disegno per ritagliarne le tessere.

liberata di Torquato Tasso, uno dei più illustri cittadini di Sorrento che vi nacque nel 1544. La casa natale del poeta si trova incorporata nell'Hotel Tramontano. Nel XV secolo Sorrento divenne feudo di Gabriele Correale. Fu questo un periodo di crisi per i tentativi di opporsi al dominio spagnolo, per i contrasti locali con la vicina Vico Equense, per una serie di epidemie e per la terribile incursione dei turchi del 1588. La tragica notte del 13 giugno 1588 rimase a lungo nel ricordo dei sorrentini. Quella notte, da una flotta di 120 navi al comando di Pialì Mustafà, sbarcarono i turchi che, grazie al tradimento di uno schiavo ottomano della famiglia Correale, depositaria delle chiavi della porta greca alla Marina Grande, penetrarono nella cinta delle mura e misero a ferro e fuoco l'intera città. L'assalto convinse i sorrentini a rifare nel 1591 la cinta muraria che terminava con un munito castello accanto alla porta di Piano. Queste nuove difese permisero ai sorrentini di fronteggiare in seguito anche le frequenti rivolte dei contadini dei Casali e dei centri vicini e in particolare di resistere nel 1648 al lungo assedio di Giovanni Grillo, fautore del Duca di Guisa e che era riuscito a conquistare alla propria causa anche gli abitanti di Piano e di Massa. L'ammiraglio genovese aveva il proprio quartier generale nel convento di Santa Maria del Carmine, che subì la distruzione del campanile per il canoneggiamento ordinato da Don Alfonso Filomarino, maestro di campo, inviato dal viceré di Napoli a difendere la città assediata. Sorrento è una città ricca di storia e di testimonianze architettoniche. Percorrendo via San Cesareo si può ammirare il seicentesco portale a bugne alterne di botti e fioroni. La strada sbocca nello slargo omonimo dove si trova il sedile Dominova, costruito nella seconda metà del XV secolo. Esso rappresenta una rara testimonianza in tutta la Campania degli antichi sedili nobiliari.

Proseguendo per via San Cesareo, la strada più ricca di testimonianze dell'edilizia settecentesca, al numero 61 troviamo un tipico esempio di stratificazione architettonica. L'edificio presenta elementi architettonici del 400, del 500 e anche del 300, come questa bifora. Proseguiamo verso Casa Ferola, oggi Hotel Rivoli, che conserva un ornatissimo portale durazzesco della prima metà del 400. Eccoci al monastero di San Paolo, con l'attigua chiesa dall'imponente cupola maiolicata. Spostiamoci verso la chiesa dell'Annunziata, sorta su un antico tempio della dea Cibele. Della primitiva costruzione del XIV secolo non resta più nulla, essendo stata del tutto ristrutturata dopo i terremoti del 1695 e del 1714. Proseguendo, si svolta in vico I Fuoro, al cui incrocio con via San Nicola è situata la casa di Cornelia Tasso, che merita attenzione per i suoi balconi decorati.

Spostandoci all'estremo sud della piazza Torquato Tasso, si può ammirare la casa Correale, completamente rifatta nel 1768, caratterizzata dalla presenza di un cortile maiolicato con decorazioni a festoni e figure. Gli stucchi che decorano la facciata della chiesa di Sant'Onofrio e incorniciano il portale di pietra costituiscono un buon esempio di gusto rococò.

Nel Settecento, la politica più distensiva e riformatrice di Carlo di Borbone permise una generale ripresa della vita economica con il rifiorire delle attività agricole e mercantili. A quest'ultima attività è legato l'artigianato dei Gozzi Sorrentini, rinomato nei secoli e a tutt'oggi fabbricati con le tecniche antiche. Vediamo insieme le fasi di lavorazione di un gozzo. I legni sono lasciati invecchiare per almeno 50 anni. Solo dopo una così lunga stagionatura vengono segati a listelle che sono lasciate ad asciugare al vento marino. Dopo di ciò inizia la lavorazione vera e propria. A mano che le listelle sono modellate sulla fiamma, il gozzo comincia a prendere forma.

A partire dalla metà del Settecento, Sorrento, non lontana da Ercolano e Pompei, rientra come tappa d'obbligo nel Grand Tour, rinomato per le sue attrattive naturali e per i suoi legami con i miti classici. Lasciata a Sorrento, spostiamoci a Massa Lubrense. Massa Lubrense prende il nome da una mansa longobarda citata come Massa Pubblica, a cui fu aggiunto l'appellativo del proprio vescovo Lubrano. Distrutta e incorporata a Sorrento per essersi ribellata a Carlo I d'Angiò, viene riedificata nella parte sottostante a quella primitiva della Torre Angioina e dell'Annunziata. Passata sotto il dominio dei Durazzeschi, Massa Lubrense riesce ad ottenere l'autonomia completa da Sorrento ed è privilegiata poi dalla regina Giovanna II, che la elegge a propria dimora estiva. Nella piazza del Vescovado si può ammirare l'ex cattedrale di Santa Maria delle Grazie, edificata nel 1500 e in larga parte rifatta nel tardo Settecento. Dopo la sosta a Massa Lubrense, imbocchiamo a destra la nuova panoramica per Marciano e Termini. E qui la bellezza incomparabile della natura ci appare dinanzi con lo scenario di Capri e del suo mare. Proseguendo, la strada sfocia nella caratteristica piazzetta del casale di Termini, sulla quale incombe la facciata seicentesca della piccola chiesa che ricorda vagamente l'architettura ispano-americana. Spostiamoci in questo nostro suggestivo itinerario a Santa Maria dell'Annunziata, il più antico dei casali di Massa Lubrense, con la primitiva cattedrale distrutta nel 1465 e rifatta alla fine del Seicento. Sul belvedere verso Capri sorge l'antica Villa Rossi, seconda dimora di Gioacchino Murat, lo sfortunato re di Napoli, cognato di Napoleone, che da qui condusse le sue truppe alla conquista di Capri.

Il nostro viaggio continua verso Sant'Agata sui due golfi. Qui possiamo ammirare la caratteristica chiesetta del Seicento di Santa Maria della Neve. Il viaggio termina a Torca, l'estrema propaggine di Sant'Agata, a sua volta affacciata sulla suggestiva costiera amalfitana. Questo estremo lembo della penisola, che a sud chiude il Golfo di Napoli, da due secoli attrae turisti da tutti i punti della terra. Nella sua fusione di sublime e di pittoresco, ha ispirato pittori e incisori che, ritraendone i punti caratteristici o gli scorci suggestivi, hanno contribuito a diffonderne l'immagine e, indirettamente, alla nascita di quel turismo che rappresenta oggi la spina dorsale di tutta l'economia della penisola sorrentina.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

All'indomani della caduta dell'amministrazione guidata da Gaetano Paolino, a Capaccio Pestum si apre una nuova fase politica. Dopo appena 15 mesi, le dimissioni contestuali dei consiglieri comunali hanno determinato la fine anticipata dell'esperienza amministrativa, con il comune della città dei Templi che si avvia verso il commissariamento. Sulla crisi intervengono diversi esponenti politici. Emanuele Sica parla di una città che merita di meglio e invita a ricostruire il confronto politico su basi nuove, fondate su competenza, trasparenza, legalità e senso delle istituzioni. Dura la posizione della Lega, che definisce la fine dell'amministrazione l'ennesimo fallimento politico e accusa il centrosinistra di aver lasciato Capaccio Pessum alle prese con divisioni e contrasti interni. Per la Lega Salerno, il centrodestra dovrà ora costruire una proposta alternativa con un progetto chiaro e nuovi protagonisti. Interviene anche il commissario regionale di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, che inserisce la crisi di Capaccio Pestum in un quadro più ampio. Con Capaccio si allunga la scia di amministrazioni volute dal Partito Democratico.

pratico che o vengono sciolte per mafia o fatte cadere dallo stesso centrosinistra, afferma Iannone, ricordando inoltre che il comune era già sotto monitoraggio della prefettura e del Ministero dell'Interno. Secondo Iannone, con il commissario di Capaccio Pessum si aggiunge così un altro comune commissariato in provincia di Salerno e segue quello di Pagani, Sarno e Deboli. Ora lo sguardo è già rivolto alle prossime elezioni, alla costruzione delle nuove coalizioni. Nel dibattito politico cittadino, accanto a chi invoca una netta discontinuità, c'è anche chi auspica un ritorno sulla scena di Franco Alfieri, già sindaco di Capaccio Pestum, un'ipotesi destinata ad alimentare ulteriormente il confronto sul futuro politico della città.

0: un ricordo e una preghiera per Francesco, lo sappiamo tutti, abbiamo pregato per lui, lo facciamo anche questa mattina. Io ricordo, noi preghiamo per lui, ma sicuramente c'è il nonno che prega per lui, grande devoto per chi lo ricorda, di San Bartolomeo. Francesco, tieni duro, ti aspettiamo e siamo certi che presto tornerai tra noi. E come sempre ci mettiamo davanti all'altare col cuore umile.
1: Una comunità intera continua a pregare per Francesco, 21enne di Moio della Civitella, e Maria Rosaria, 17enne di Santa Barbara di Ceraso, entrambi ancora in gravi condizioni dopo il drammatico incidente avvenuto domenica mattina sulla statale 18 a Capaccio Pestum. Francesco è ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno, mentre Maria Rosaria, dopo un primo ricovero al San Luca di Vallo, è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale del Mare di Napoli, dove resta sotto stretta osservazione. Questa mattina l'invito alla preghiera è arrivato anche da Don Ronald Dorsi, che ha celebrato la Santa Messa a Pellare in occasione della solennità di San Bartolomeo. Durante la celebrazione il pensiero della comunità è andato anche ai due giovani e alle loro famiglie, in un momento di grande apprensione. A Moio della Civitella dunque si continua a seguire con particolare preoccupazione l'evolversi delle condizioni dei due ragazzi. Il sindaco Enrico Gnarra ribadisce la vicinanza della comunità alla famiglia e l'invito a stringersi nella preghiera.
2: Un brutto incidente, una tragica notizia dell'altro ieri. E siccome è una piccola comunità, quando succede qualcosa ad una famiglia, ad un ragazzo, coinvolge un po' tutti. Esprimiamo veramente profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Fabio Barlotti, che purtroppo è rimasto vittima in questo incidente, e speriamo che i nostri ragazzi, Francesco, che fa parte proprio della nostra comunità, Maria Rosaria, che fa parte della comunità di Santa Barbara, paese appunto qui vicino, quanto prima possano ritornare in mezzo a noi. Quindi gli facciamo un augurio veramente di pronta guarigione e speriamo che con l'intercessione anche di San Bartolomeo i medici possano fare di tutto per farli guarire quanto prima.
3: E le intere comunità, ecco, si sono unite, sono state veglie di preghiera, ce ne sarà anche un'altra questa sera per Maria Rosaria, tutti uniti vicino insomma a questi ragazzi, alle loro famiglie in un momento insomma complicato.
2: Sì, infatti l'altra sera c'è stata la veglia di preghiera per Francesco, per gli altri ragazzi, per Maria Rosaria, per tutti. È stato veramente un momento di grande commozione, di grande emozione. Sì, il Cilento si sta unendo proprio per sostenere questi ragazzi.
1: Intanto ieri a Capaccio Pestum si sono svolti i funerali di Fabio Barlotti, il 33enne morto nello stesso incidente. Una chiesa gremita ha accompagnato il giovane nel suo ultimo viaggio. Tre comunità oggi guardano con apprensione agli ospedali dove sono ricoverati Francesco e Maria Rosaria, unite nella speranza e nella preghiera.
4: È terminata in tragedia la vacanza per una coppia residente a Nocera Superiore, 51 anni lui, 47 lei, deceduta in seguito a un incidente stradale in Salento. L'episodio si è verificato la notte scorsa lungo la strada provinciale 17 in provincia di Lecce. A morire Dario Serra e Giovanna Serpi, i nomi delle vittime originarie della provincia di Napoli ma residenti da qualche anno nell'agro nocerino sarnese.

0: L'uomo alla guida dell'altro veicolo, un quarantenne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. La decisione è maturata dopo gli esiti emersi da alcol test e drug test, ma le indagini sono ancora in corso. Secondo gli accertamenti effettuati in ospedale, l'indagato sarebbe infatti risultato positivo alla presenza di cannabinoidi e cocaina e hanno anche evidenziato l'assunzione di alcol. L'uomo si trova in ospedale in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la coppia campana viaggiava a bordo di un Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con la Mercedes classe A guidata dal 41enne. Quest'ultima vettura procedeva in direzione opposta. Alla guida il 41enne originario di San Pietro Vernotico, arrestato con l'accusa di omicidio stradale.
1: Illuminazione pubblica raddoppiata in via Luigi Guercio a Salerno e lavori che proseguono in diversi punti della città. Il sindaco Vincenzo De Luca ha effettuato un sopralluogo e ha fatto il punto sugli interventi realizzati nell'ultimo mese. Un miracolo, ha detto il primo cittadino, considerando un periodo tremendamente difficile, ed ha annunciato la chiusura di circa 20 cantieri in vista delle celebrazioni di San Matteo. Resta invece da completare piazza Cavour. De Luca ha inoltre annunciato un primo bilancio dell'attività del nucleo operativo speciale della Polizia Municipale e sul futuro delle fonderie Pisano ha confermato la linea della delocalizzazione nel medio-lungo periodo. Infine ha assicurato ancora massimo rigore sul Grand Hotel. I tributi, ha ribadito il sindaco, si pagano.
2: Ma devo dire sinceramente che siamo molto soddisfatti. Abbiamo alle spalle non più di un mese utile di lavoro. In un periodo maledettamente complicato per le ragioni climatiche, i cantieri hanno potuto lavorare a mezzo servizio perché nelle ore pomeridiane era già caldo. Avevamo una difficoltà per le forniture edili, elettriche, le fabbriche lavorano a metà. Veramente un lavoro immane. Ci tenevamo a riassumere il lavoro di un mese, perché è veramente un miracolo. 37 strade ripavimentate. Con via Luigi Guercio stanno facendo asfalto anche adesso, sono 38. Avremo altre 10 strade pavimentate da qui a San Matteo. Abbiamo fatto i lavori anche, come dire, di arredo urbano, di recupero della città della dignità, piazza San Francesco, villa Bracciante a Mariconda. Abbiamo altri interventi fatti alla chiesa di San Paolo, a Rione Petrosino.
3: Tornano anche i suoi grandi amori, rotatori e fontane.
2: Abbiamo raddoppiato la pubblica illuminazione su tutto il lungomare, proseguiremo poi a Piazza della Concordia, illumineremo Piazza della Libertà, il centro storico. Ci eravamo impegnati a fare via Luigi Guercio perché era la strada meno illuminata della nostra città e c'è stato un lavoro molto importante. Passiamo tecnicamente da 6.000 lumen a 13.000 lumen, più che raddoppiata l'illuminazione. Ovviamente abbiamo altri 20 cantieri aperti da concludere per San Matteo.
4: La Polizia di Stato di Matera ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone nell'ambito dell'inchiesta sull'agguato avvenuto il 17 dicembre 2024 al Parco Venusio. Quella sera, intorno alle 21.35, una coppia stava rientrando a casa in auto quando il veicolo venne raggiunto da almeno 5 colpi esplosi con armi lunghe a munizionamento spezzato. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, 2 persone si sarebbero appostate all'ingresso del complesso residenziale, mentre una terza avrebbe guidato l'auto utilizzata per raggiungere il luogo e poi fuggire. Uno dei proiettili attraversò la carrozzeria e colpì alla caviglia la donna alla guida, che riuscì comunque a raggiungere il tunnel dei garage, mettendo in salvo entrambi gli occupanti. Le indagini condotte per diversi mesi con il supporto della Polizia Scientifica di Matera e Bari hanno incrociato immagini di videosorveglianza, dati GPS, tabulati telefonici, impronte, immagini e accertamenti balistici. Un ruolo importante avrebbe avuto una Porsche Cayenne rubata, monitorata attraverso il sistema GPS e ritenuta utilizzata dal gruppo per raggiungere Matera ed allontanarsi

0: dopo l'azione. Gli accertamenti balistici avrebbero inoltre collegato un bossolo trovato nell'auto ai quattro rinvenuti sul luogo dell'agguato, riconducendoli alla stessa arma. Il GIP ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione alla datazione e al porto delle armi e all'esplosione dei colpi contro l'auto. Per la condotta contestata è stata ritenuta configurabile l'ipotesi di tentate lesioni personali aggravate dall'uso di armi da fuoco. Per i tre indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, considerate anche le modalità organizzate dell'azione e l'elevato allarme sociale provocato dall'episodio. Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare eventuale coinvolgimento di altre persone nella pianificazione dell'agguato.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di autoimprenditorialità promosso da FAIDE in collaborazione con Confesercenti Vallo di Diano. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare i giovani aspiranti imprenditori nel delicato passaggio dall'idea alla realizzazione di una vera attività d'impresa. Il percorso formativo punta a fornire conoscenze, competenze e strumenti utili per sviluppare un progetto imprenditoriale credibile e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità offerte dalle misure di sostegna la nuova imprenditorialità, tra cui Resto al Sud 2.0, con la possibilità di ottenere fino a 10 punti nella valutazione della pratica attraverso il percorso previsto. L'obiettivo è quello di non lasciare soli i giovani nel percorso che porta dalla semplice intuizione alla costituzione di un progetto concreto. Per accedere al corso è necessario innanzitutto richiedere l'iscrizione al centro per l'impiego con patto di servizio per l'autoimpiego. Successivamente sarà possibile contattare FAIDE, ente di formazione di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla presidente Maria Antonietta Quino, per ricevere tutte le informazioni sul percorso e sulle modalità di partecipazione. Crediamo fortemente che il futuro delle nostre aree passi anche dalla capacità di dare ai giovani gli strumenti per costruire qui il proprio progetto professionale ed imprenditoriale, sottolinea Maria Antonietta Quino. Le agevolazioni continue rappresentano un'opportunità importante, ma da sole non bastano. Servono competenze, consapevolezza, formazione e soprattutto idee di impresa solide e sostenibili. Per informazioni è possibile contattare FAIDE ai numeri 0975 48 04 26 oppure 333 26 55 647 oppure scrivere all'indirizzo info@faidee.it.
2: La Val Diano Volley conferma Giuseppe Casale nel ruolo di match analyst anche per la nuova stagione di campionato 2026-2027. Casale è pronto a mettere le proprie conoscenze e competenze a servizio della squadra guidata da mister Nicola Baldon e dal secondo allenatore Francesco Maiorana. Esperienza, affidabilità e attenzione ai dettagli rendono Casale un elemento fondamentale dello staff. Da anni infatti si dedica con scrupolosità all'analisi delle diverse fasi del gioco e allo studio di caratteristiche, schemi e punti di forza e di debolezza degli avversari, rappresentando così un punto di riferimento per il coach. Intanto continua a prendere forma il roster della squadra valdianese. Sono stati presentati due nuovi centrali, Riccardo Gru e Antonio Fois. Riccardo, classe 2006, ha un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età. Cresciuto tra Modena Volley, Diavoli Rosa e Pallavolo Bologna, ha proseguito la sua carriera disputando un campionato in Serie A3 con lo Stadium Pallavolo Mirandola. Nel 2023 è stato anche convocato per un periodo di preparazione con la nazionale Under 21. Antonio Fois, anche lui classe 2006, è cresciuto nelle giovanili della vecchia Marconi Monini Spoleto. Nel 2022 il suo nome figura tra i pallavolisti che hanno rappresentato l'Umbria nel Trofeo delle Regioni. Dal 2023 il giovane Nursino ha giocato con la Negrini CTE di Acqui Terme. Tra i nuovi giocatori presentati figurano anche due palleggiatori, Lorenzo Alcantarini e Francesco De Giorgi. Nato a Pescara nel 2004, Alcantarini si è avvicinato alla pallavolo grazie al Teramo Volley. A 17 anni ha iniziato la sua avventura con la Tonno Calipo Vibo Valencia, dove è rimasto per due stagioni consecutive. L'ultima esperienza sul campo l'ha vissuta tra le fila della Sieco Service Ortona. Francesco De Giorgi è cresciuto nel vivaio della De Giorgi Volley SD di Squinzano, seguendo le orme del padre e dello zio come palleggiatore. Ha giocato le ultime due stagioni con la Green Volley Galatone in Serie A3. A rafforzare le fila della squadra valdianese ci sono anche gli schiacciatori Alessandro Bonizzato e Zuer Safti. Bonizzato ha avviato il suo percorso giocando nelle giovanili del Verona Volley. Per due anni ha occupato un ruolo da titolare nel Dual Volley d'Ossobuono e nella stagione 2025-2026 ha indossato i colori del Volley Veneto e Bardolino. Prima di raggiungere il Vallo di Diano, Zuer, originario di Pallavolo, Palmanova, affrontato

0: delle stagioni di grande crescita professionale. Nel 2023 infatti ha giocato in A2 con l'Abba Pineto, l'anno seguente ha conquistato i playoff con il Volley Club Grottaglie e infine è entrato a far parte della Scalia Volley Sciacca e della Pallavolo Valli di Lanzo.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ.

Sì. Nelle giornate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29, l'onda di calore assumerà caratteristiche di eccezionalità. Dunque, niente sconti per quest'anno. La causa di quest'ondata di caldo così intensa va ricercata, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per giovedì 27 agosto, dall'affondo di una depressione dal nord Atlantico fin sulla penisola iberica. Questa depressione stimolerà la risalita di aria molto calda direttamente dall'entroterra africano, dunque dal deserto del Sahara, determinando così un ulteriore rigonfiamento del promontorio subtropicale sul Mediterraneo, con asse che interesserà, passerà direttamente sulle nostre regioni centro-meridionali. Sarà proprio il sud che sarà penalizzato da questa onda di calore, con temperature che si porteranno ben al di sopra della media del periodo. I valori termici, i picchi proprio, saranno superiori a quelli registrati finora in quest'estate, che già è stata, diciamo, caldissima. Dunque, abbiamo detto, temperature oltre le medie, con picchi oltre i 40 gradi, 42 probabilmente, 42-43 gradi Celsius saranno registrati sulle pianure del Casertano, del Beneventano e nell'entroterra napoletano. Altrove, come sulla Piana del Sele e sul Vallo di Diano, sempre in pianura, le massime saranno nell'ordine dei 38 fino a 40, anche 41 gradi localmente. Questo almeno fino alla prima parte di sabato. E dunque, ora la previsione è già fatta, in dettaglio la vediamo sulle cartine, consuete cartine della Campania. Questa per mercoledì 26 agosto. Al mattino ancora qualche nube di passaggio e temperature nella prima parte della giornata, nelle primissime ore, sarà proprio questo il periodo meno caldo nella prima parte di mercoledì, su valori anche superiori a 30 gradi Celsius, ma non avremo valori eccessivamente elevati. La ventilazione sarà debole, a regime di brezza, e proprio le brezze mi chiedono e si chiedono i telespettatori come mai, anche riducendo le ore di luce, siamo a fine agosto rispetto al solstizio d'estate, abbiamo un paio d'ore in meno di luce e dunque l'onda di calore dovrebbe essere più attenuata. Invece non è così, perché dobbiamo considerare un suolo surriscaldato dalle precedenti ondate di calore di quest'estate e soprattutto le acque superficiali dei nostri mari, le quali conservano il calore e per di più attenuano il refrigerio delle brezze. Non arriverà aria fresca dal mare, bensì calda e anche carica di umidità, che renderà l'aria molto afosa e il caldo opprimente, soprattutto nelle ore serali e notturne. Continuiamo con la previsione, passando alla giornata di giovedì 27 agosto. Nessun cambiamento, anzi cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Saranno inibiti anche i moti convettivi, dunque nessun fenomeno a livello precipitativo come temporali di calore lungo le aree interne. Non ci saranno questi temporali. Le temperature subiranno un ulteriore aumento con valori, come ho anticipato, fino a 40-42 gradi e localmente si potrebbero raggiungere anche i 43 gradi come picco termico nelle aree interne, sulle pianure del Casertano e Beneventano. Ventilazione debole, mare quasi calmo, poco mosso. Situazione analoga, se non ancora peggiore, nella giornata di venerdì 28, per un aumento del tasso di umidità, quindi caldo davvero opprimente. Una situazione anomala questa che andremo a vivere nei prossimi giorni. E dunque le raccomandazioni sono quelle di evitare le uscite e le attività fisiche nelle ore centrali della giornata, dunque durante il pomeriggio, soprattutto quando l'afa sarà opprimente. Non sappiamo ancora, non vi posso dare nessuna data su quando potrebbe terminare quest'onda di calore, anche se a partire dalla giornata di domenica 30 avremo una diminuzione dei valori, ma non arriverà il fresco, saremo in una condizione con valori di temperatura simili a quelli che stiamo registrando attualmente, quindi ancora caldo intenso. Termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: All'indomani della caduta dell'amministrazione guidata da Gaetano Paolino, a Capaccio Pestum si apre una nuova fase politica. Dopo appena 15 mesi, le dimissioni contestuali dei consiglieri comunali hanno determinato la fine anticipata dell'esperienza amministrativa, con il comune della città dei Templi che si avvia verso il commissariamento. Sulla crisi intervengono diversi esponenti politici. Emanuele Sica parla di una città che merita di meglio e invita a ricostruire il confronto politico su basi nuove, fondate su competenza, trasparenza, legalità e senso delle istituzioni. Dura la posizione della Lega, che definisce la fine dell'amministrazione l'ennesimo fallimento politico e accusa il centrosinistra di aver lasciato Capaccio Pestum alle prese con divisioni e contrasti interni. Per la Lega Salerno, il centrodestra dovrà ora costruire una proposta alternativa con un progetto chiaro e nuovi protagonisti. Interviene anche il commissario regionale di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, che inserisce la crisi di Capaccio Pestum in un quadro più ampio. Con Capaccio si allunga la scia di amministrazioni evolute dal Partito Democratico che o vengono sciolte per mafia o fatte cadere dallo stesso centrosinistra, afferma Iannone, ricordando inoltre che il comune era già sotto monitoraggio della prefettura e del Ministero dell'Interno. Secondo Iannone, con il commissario di Capaccio Pestum si aggiunge così un altro comune commissariato in provincia di Salerno e segue quello di Pagani, Sarno e Deboli. Ora lo sguardo è già rivolto alle prossime elezioni, alla costruzione delle nuove coalizioni. Nel dibattito politico cittadino, accanto a chi invoca una netta discontinuità, c'è anche chi auspica un ritorno sulla scena di Franco Alfieri, già sindaco di Capaccio Pestum, un'ipotesi destinata ad alimentare ulteriormente il confronto sul futuro politico della città.
1: Un ricordo e una preghiera per Francesco, lo sappiamo tutti, abbiamo pregato per lui, lo facciamo anche questa mattina. Io ricordo, noi preghiamo per lui, ma sicuramente c'è il nonno che prega per lui, grande devoto per chi lo ricorda di San Bartolomeo. Francesco, tieni duro, ti aspettiamo e siamo certi che presto tornerai tra noi. E come sempre ci mettiamo davanti all'altare col cuore umile.
0: Una comunità intera continua a pregare per Francesco, 21enne di Moio della Civitella, e Maria Rosaria, 17enne di Santa Barbara di Ceraso, entrambi ancora in gravi condizioni dopo il drammatico incidente avvenuto domenica mattina sulla statale 18 a Capaccio Pestum. Francesco è ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno, mentre Maria Rosaria, dopo un primo ricovero al San Luca di Vallo, è stata trasferita in ambulanza all'ospedale del Mare di Napoli, dove resta sotto stretta osservazione. Questa mattina l'invito alla preghiera è arrivato anche da Don Ronald Dorsi, che ha celebrato la Santa Messa a Pellare in occasione della solennità di San Bartolomeo. Durante la celebrazione il pensiero della comunità è andato anche ai due giovani e alle loro famiglie, in un momento di grande apprensione. A Moio della Civitella dunque si continua a seguire con particolare preoccupazione l'evolversi delle condizioni dei due ragazzi. Il sindaco Enrico Gnarra ribadisce la vicinanza della comunità alla famiglia e l'invito a stringersi nella preghiera.
2: Un brutto incidente, una tragica notizia dell'altro ieri. E siccome è una piccola comunità, quando succede qualcosa ad una famiglia, ad un ragazzo, coinvolge un po' tutti. Esprimiamo veramente profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Fabio Barlotti, che purtroppo è rimasto vittima in questo incidente, e speriamo che i nostri ragazzi, Francesco, che fa parte proprio della nostra comunità, Maria Rosaria, che fa parte della comunità di Santa Barbara, paese appunto qui vicino, quanto prima possano ritornare in mezzo a noi. Quindi gli facciamo un augurio veramente di pronta guarigione e speriamo che con l'intercessione anche di San Bartolomeo i medici possano fare di tutto per farli guarire quanto prima.
3: e le intere comunità, ecco, si sono unite, sono state veglie di preghiera, ce ne sarà anche un'altra questa sera per Maria Rosaria, tutte unite vicino, insomma, a questi ragazzi, alle loro famiglie, in un momento, insomma, complicato.
2: Sì, infatti l'altra sera c'è stata la veglia di preghiera per Francesco, per gli altri ragazzi, per Maria Rosaria, per tutti. È stato veramente un momento di grande commozione, di grande emozione. Sì, il Cilento si sta unendo proprio per sostenere questi ragazzi.
0: Intanto ieri a Capaccio Pessoma si sono svolti i funerali di Fabio Barlotti, il 33enne morto nello stesso incidente. Una chiesa gremita ha accompagnato il giovane nel suo ultimo viaggio. Tre comunità oggi guardano con apprensione agli ospedali dove sono ricoverati Francesco e Maria Rosaria, unite nella speranza e nella preghiera.
4: È terminata in tragedia la vacanza per una coppia residente a Nocera Superiore, 51 anni lui, 47 lei, deceduta in seguito a un incidente stradale in Salento. L'episodio si è verificato la notte scorsa lungo la strada provinciale 17 in provincia di Lecce. A morire Dario Serra e Giovanna Serpi, i nomi delle vittime originarie della provincia di Napoli ma residenti da qualche anno nell'agro nocerino sarnese. L'uomo alla guida dell'altro veicolo, un quarantenne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio.

0: stradale. La decisione è maturata dopo gli esiti emersi da alcol test e drug test, ma le indagini sono ancora in corso. Secondo gli accertamenti effettuati in ospedale, l'indagato sarebbe infatti risultato positivo alla presenza di cannabinoidi e cocaina e hanno anche evidenziato l'assunzione di alcol. L'uomo si trova in ospedale in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la coppia campana viaggiava a bordo di un Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con la Mercedes classe A guidata dal 41enne. Quest'ultima vettura procedeva in direzione opposta. Alla guida il 41enne originario di San Pietro Vernotico, arrestato con l'accusa di omicidio stradale.
1: Illuminazione pubblica raddoppiata in via Luigi Guercio a Salerno e lavori che proseguono in diversi punti della città. Il sindaco Vincenzo De Luca ha effettuato un sopralluogo e ha fatto il punto sugli interventi realizzati nell'ultimo mese. Un miracolo, ha detto il primo cittadino, considerando un periodo tremendamente difficile, ed ha annunciato la chiusura di circa 20 cantieri in vista delle celebrazioni di San Matteo. Resta invece da completare piazza Cavour. De Luca ha inoltre annunciato un primo bilancio dell'attività del nucleo operativo speciale della Polizia Municipale e sul futuro delle fonderie Pisano ha confermato la linea della delocalizzazione nel medio-lungo periodo. Infine ha assicurato ancora massimo rigore sul Grand Hotel. I tributi, ha ribadito il sindaco, si pagano.
2: Ma devo dire sinceramente che siamo molto soddisfatti. Abbiamo alle spalle non più di un mese utile di lavoro. In un periodo maledettamente complicato per le ragioni climatiche, i cantieri hanno potuto lavorare a mezzo servizio perché nelle ore pomeridiane era già caldo. Avevamo una difficoltà per le forniture edili, elettriche, le fabbriche lavorano a metà, veramente un lavoro immane. Ci tenevamo a riassumere il lavoro di un mese perché è veramente un miracolo. 37 strade ripavimentate. Con via Luigi Guercio stanno facendo asfalto anche adesso, sono 38. Avremo altre 10 strade pavimentate da qui a San Matteo. Abbiamo fatto i lavori anche, come dire, di arredo urbano, di recupero della città, della dignità, piazza San Francesco, villa abbracciante a Mariconda. Abbiamo altri interventi fatti alla chiesa di San Paolo, a Rione Petrosino.
3: Tornano anche i suoi grandi amori, rotatori e fontane.
2: Abbiamo raddoppiato la pubblica illuminazione su tutto il lungomare, proseguiremo poi a Piazza della Concordia, illumineremo Piazza della Libertà, il centro storico. Ci eravamo impegnati a fare via Luigi Guercio perché era la strada meno illuminata della nostra città e c'è stato un lavoro molto importante. Passiamo tecnicamente da 6.000 lumen a 13.000 lumen, più che raddoppiata l'illuminazione. Ovviamente abbiamo altri 20 cantieri aperti da concludere per San Matteo.
4: La Polizia di Stato di Matera ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone nell'ambito dell'inchiesta sull'agguato avvenuto il 17 dicembre 2024 al Parco Venusio. Quella sera, intorno alle 21.35, una coppia stava rientrando a casa in auto quando il veicolo venne raggiunto da almeno 5 colpi esplosi con armi lunghe a munizionamento spezzato. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, 2 persone si sarebbero appostate all'ingresso del complesso residenziale, mentre una terza avrebbe guidato l'auto utilizzata per raggiungere il luogo e poi fuggire. Uno dei proiettili attraversò la carrozzeria e colpì alla caviglia la donna alla guida, che riuscì comunque a raggiungere il tunnel dei garage, mettendo in salvo entrambi gli occupanti. Le indagini condotte per diversi mesi con il supporto della Polizia Scientifica di Matera e Bari hanno incrociato immagini di videosorveglianza, dati GPS, tabulati telefonici, impronte, immagini e accertamenti balistici. Un ruolo importante avrebbe avuto una Porsche Cayenne rubata, monitorata attraverso il sistema GPS e ritenuta utilizzata dal gruppo per raggiungere Matera ed allontanarsi dopo l'azione. Gli accertamenti agenti balistici avrebbero inoltre collegato un bossolo trovato nell'auto ai quattro rinvenuti sul luogo dell'agguato, riconducendoli alla stessa arma. Il GIP ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione alla datazione e al porto delle armi e all'esplosione dei colpi contro l'auto. Per la condotta contestata è stata ritenuta configurabile l'ipotesi di tentate lesioni personali aggravate dall'uso di armi da fuoco. Per i tre indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, considerate anche le modalità organizzate dell'azione e l'elevato allarme sociale provocato dall'episodio. Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare eventuale coinvolgimento di altre persone nella pianificazione dell'agguato.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di autoimprenditorialità promosso da FAIDE in collaborazione con Confesercenti Vallo di Diano. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare i giovani aspiranti imprenditori nel delicato passaggio dall'idea alla realizzazione di una vera attività d'impresa. Il percorso formativo punta a fornire conoscenze, competenze e strumenti utili per sviluppare un progetto imprenditoriale credibile e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità offerte dalle misure di sostegno alla nuova imprenditorialità, tra cui Resto al Sud 2.0, con la possibilità di ottenere fino a 10 punti nella valutazione della pratica attraverso il percorso previsto. L'obiettivo è quello di non lasciare soli i giovani nel percorso che porta dalla semplice intuizione alla costituzione di un progetto concreto. Per accedere al corso è necessario innanzitutto richiedere l'iscrizione al centro per l'impiego con patto di servizio per l'autoimpiego. Successivamente sarà possibile contattare FAIDE, ente di formazione di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla presidente Maria Antonietta Quino, per ricevere tutte le informazioni sul percorso e sulle modalità di partecipazione. Crediamo fortemente che il futuro delle nostre aree passi anche dalla capacità di dare ai giovani gli strumenti per costruire qui il proprio progetto professionale ed imprenditoriale, sottolinea Maria Antonietta Quino. Le agevolazioni continue rappresentano un'opportunità importante, ma da sole non bastano. Servono competenze, consapevolezza, formazione e soprattutto idee di impresa solide e sostenibili. Per informazioni è possibile contattare FAIDE ai numeri 0975 48 04 26 oppure 333 26 55 647 oppure scrivere all'indirizzo info@faide.it.
5: La Val Diano Volley conferma Giuseppe Casale nel ruolo di match analyst anche per la nuova stagione di campionato 2026-2027. Casale è pronto a mettere le proprie conoscenze e competenze a servizio della squadra guidata da mister Nicola Baldon e dal secondo allenatore Francesco Maiorana. Esperienza, affidabilità e attenzione ai dettagli rendono Casale un elemento fondamentale dello staff. Da anni infatti si dedica con scrupolosità all'analisi delle diverse fasi del gioco e allo studio di caratteristiche, schemi e punti di forza e di debolezza degli avversari, rappresentando così un punto di riferimento per il coach. Intanto continua a prendere forma il roster della squadra valdianese. Sono stati presentati due nuovi centrali, Riccardo Gru e Antonio Fois. Riccardo, classe 2006, ha un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età. Cresciuto tra Modena Volley, Diavoli Rosa e Pallavolo Bologna, ha proseguito la sua carriera disputando un campionato in Serie 3 con lo Stadium Pallavolo Mirandola. Nel 2023 è stato anche convocato per un periodo di preparazione con la nazionale Under 21. Antonio Fois, anche lui classe 2006, è cresciuto nelle giovanili della vecchia Marconi Monini Spoleto. Nel 2022 il suo nome figura tra i pallavolisti che hanno rappresentato l'Umbria nel Trofeo delle Regioni. Dal 2023 il giovane Nursino ha giocato con la Negrini CTE di Acqui Terme. Tra i nuovi giocatori presentati figurano anche due palleggiatori, Lorenzo Alcantarini e Francesco De Giorgi. Nato a Pescara nel 2004, Alcantarini si è avvicinato alla pallavolo grazie al Teramo Volley. A 17 anni ha iniziato la sua avventura con la Tonno Calipo Vibo Valencia, dove è rimasto per due stagioni consecutive. L'ultima esperienza sul campo l'ha vissuta tra le fila della Sieco Service Ortona. Francesco De Giorgi è cresciuto nel vivaio della De Giorgi Volley SD di Squinzano, seguendo le orme del padre e dello zio come palleggiatore. Ha giocato le ultime due stagioni con la Green Volley Galatone in Serie 3. A rafforzare le fila della squadra valdianese ci sono anche gli schiacciatori Alessandro Bonizzato e Zuer Safti. Bonizzato ha avviato il suo percorso giocando nelle giovanili del Verona Volley. Per due anni ha occupato un ruolo da titolare nel Dual Volley d'Ossobuono e nella stagione 2025-2026 ha indossato i colori del Volley Veneto e Bardolino. Prima di raggiungere il Vallo di Diano, Zuer, originario di Palmanova, ha affrontato delle stagioni di grande crescita professionale. Nel 2023, infatti, ha giocato

0: in A2 con l'Abba Pineto. L'anno seguente ha conquistato i playoff con il Volley Club Grottaglie e infine è entrato a far parte della Scalia Volley Sciacca e della Pallavolo Valli di Lanzo.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Anche gli ultimi giorni dell'estate meteorologica saranno caratterizzati da caldo molto intenso, dunque fino al 31 di agosto mi riferisco. Anzi, nelle giornate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 l'onda di calore assumerà caratteristiche di eccezionalità. Dunque niente sconti per quest'anno. La causa di questa ondata di caldo così intensa va ricercata, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per giovedì 27 agosto, dall'affondo di una depressione dal nord Atlantico fin sulla penisola iberica. Questa depressione stimolerà la risalita di aria molto calda direttamente dall'entroterra africano, dunque dal deserto del Sahara, determinando così un ulteriore rigonfiamento del promontorio subtropicale sul Mediterraneo, con asse che interesserà, passerà direttamente sulle nostre regioni centro-meridionali. Sarà proprio il sud che sarà penalizzato da questa onda di calore, con temperature che si porteranno ben al di sopra delle medie del periodo. I valori termici, i picchi proprio, saranno superiori a quelli registrati finora in quest'estate, che già è stata, diciamo, caldissima. Dunque abbiamo detto temperature oltre le medie, con picchi oltre i 40 gradi, 42 probabilmente, 42-43 gradi Celsius saranno registrati sulle pianure del Casertano, del Beneventano e nell'entroterra napoletano. Altrove, come sulla Piana del Sele e sul Vallo di Diano, sempre in pianura, le massime saranno nell'ordine dei 38 fino a 40, anche 41 gradi localmente. Questo almeno fino alla prima parte di sabato. E dunque, ora la previsione è già fatta, in dettaglio la vediamo sulle cartine, consuete cartine della Campania. Questa per mercoledì 26 agosto, al mattino ancora qualche nube di passaggio e temperature nella prima parte della giornata, nelle primissime ore, sarà proprio questo il periodo meno caldo nella prima parte di mercoledì, su valori anche superiori a 30 gradi Celsius, ma non avremo valori eccessivamente elevati. La ventilazione sarà debole, a regime di brezza, e proprio le brezze mi chiedono e si chiedono i telespettatori come mai, anche riducendo le ore di luce, siamo a fine agosto rispetto al solstizio d'estate, abbiamo un paio d'ore in meno di luce e dunque l'onda di calore dovrebbe essere più attenuata. Invece non è così, perché dobbiamo considerare un suolo surriscaldato dalle precedenti ondate di calore di quest'estate e soprattutto le acque superficiali dei nostri mari, le quali conservano il calore e per di più attenuano il refrigerio delle brezze. Non arriverà aria fresca dal mare, bensì calda e anche carica di umidità, che renderà l'aria molto afosa e il caldo opprimente, soprattutto nelle ore serali e notturne. Continuiamo con la previsione, passando alla giornata di giovedì 27 agosto. Nessun cambiamento, anzi cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Saranno inibiti anche i moti convettivi, dunque nessun fenomeno a livello precipitativo come temporali di calore lungo le aree interne. Non ci saranno questi temporali. Le temperature subiranno un ulteriore aumento con valori, come ho anticipato, fino a 40-42 gradi e localmente si potrebbero raggiungere anche i 43 gradi come picco termico nelle aree interne, sulle pianure del Casertano e Beneventano. Ventilazione debole, mare quasi calmo, poco mosso, situazione analoga, se non Ancora peggiore nella giornata di venerdì 28 per un aumento del tasso di umidità, quindi caldo davvero opprimente, una situazione anomala questa che andremo a vivere nei prossimi giorni. E dunque le raccomandazioni sono quelle di evitare le uscite e le attività fisiche nelle ore centrali della giornata, dunque durante il pomeriggio.

soprattutto quando l'afa sarà opprimente. Non sappiamo ancora, non vi posso dare nessuna data su quando potrebbe terminare quest'onda di calore, anche se a partire dalla giornata di domenica 30 avremo una diminuzione dei valori, ma non arriverà il fresco, saremo in una condizione con valori di temperatura simili a quelli che stiamo registrando attualmente, quindi ancora caldo intenso. Termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre

0: Sir Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino.
1: Da ora in poi lo chiameremo Mowgli,
0: disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
2: I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla,
0: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla. Egli parlò di Mowgli.
3: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
4: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante.
1: Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli.

0: e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Kaa disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarle. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Banderlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Kaa. Quando Kaa iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Kaa. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Kaa aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Kaa agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: «Tutto ok, Mowgli?»
1: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Kaa stava dalla sua parte.
1: «Ti devo tutta la mia vita, Kaa. Grazie mille.»
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Kaa e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Kaa le stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia. Ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola.

0: con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo

tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti.

0: Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASM

0: offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa

0: sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick

0: raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete

0: disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli, sia al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa, perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Viking Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Italia 2 News. In copertina questa sera la tragedia avvenuta nei giorni scorsi sulla Cilentana. L'incidente mortale è costato la vita ad un 33enne di Capaccio. Altri tre giovani sono rimasti feriti e le loro comunità sperano in buone notizie sulle loro condizioni di salute. Vediamo il servizio.
1: Un ricordo e una preghiera per Francesco, lo sappiamo tutti, abbiamo pregato per lui, lo facciamo anche questa mattina. Io ricordo, noi preghiamo per lui, ma sicuramente c'è il nonno che prega per lui, grande devoto per chi lo ricorda, di San Bartolomeo. Francesco, tieni duro, ti aspettiamo e siamo certi che presto tornerai tra noi. E come sempre ci mettiamo davanti all'altare col cuore umile.
2: Una comunità intera continua a pregare per Francesco, 21enne di Moio della Civitella, e Maria Rosaria, 17enne di Santa Barbara di Ceraso, entrambi ancora in gravi condizioni dopo il drammatico incidente avvenuto domenica mattina sulla statale 18 a Capaccio Pestum. Francesco è ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno, mentre Maria Rosaria, dopo un primo ricovero al San Luca di Vallo, è stata trasferita nelle ambulanze all'ospedale del Mare di Napoli, dove resta sotto stretta osservazione. Questa mattina l'invito alla preghiera è arrivato anche da Don Ronald Orsi, che ha celebrato la Santa Messa a Pellare in occasione della solennità di San Bartolomeo. Durante la celebrazione il pensiero della comunità è andato anche ai due giovani e alle loro famiglie, in un momento di grande apprensione. A Moio della Civitella dunque si continua a seguire con particolare preoccupazione l'evolversi delle condizioni dei due ragazzi. Il sindaco Enrico Gnarra ribadisce la vicinanza della comunità alla famiglia e l'invito a stringersi nella preghiera.
3: Un brutto incidente, una tragica notizia dell'altro ieri. E siccome è una piccola comunità, quando succede qualcosa ad una famiglia, ad un ragazzo, coinvolge un po' tutti. Esprimiamo veramente profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Fabio Barlotti, che purtroppo è rimasto vittima in questo incidente, e speriamo che i nostri ragazzi, Francesco, che fa parte proprio della nostra comunità, Maria Rosaria, che fa parte della comunità di Santa Barbara, paese appunto qui vicino, quanto prima possano ritornare in mezzo a noi. Quindi gli facciamo un augurio veramente di pronta guarigione e speriamo che con l'intercessione anche di San Bartolomeo i medici possano fare di tutto per farli guarire quanto prima.
4: E le intere comunità, ecco, si sono unite, sono state veglie di preghiera, ce ne sarà anche un'altra questa sera per Maria Rosaria, tutti uniti vicino insomma a questi ragazzi, alle loro famiglie in un momento insomma complicato.
3: Sì, infatti l'altra sera c'è stata la veglia di preghiera per Francesco, per gli altri ragazzi, per Maria Rosaria, per tutti. È stato veramente un momento di grande commozione, di grande emozione. Sì, il Cilento si sta unendo proprio per sostenere questi ragazzi.
2: Intanto ieri a Capaccio Pestum si sono svolti i funerali di Fabio Barlotti, il 33enne morto nello stesso incidente. Una chiesa gremita ha accompagnato il giovane nel suo ultimo viaggio. Tre comunità oggi guardano con apprensione agli ospedali dove sono ricoverati Francesco e Maria Rosaria, unite nella speranza e nella preghiera.
0: E questa era la nostra copertina, ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca. Ancora un incidente mortale, questa volta avvenuto a Lecce e nel quale ha perso la vita una coppia salernitana in vacanza. L'uomo alla guida dell'altra auto coinvolta è stato arrestato perché trovato positivo.

0: positiva al drug test. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È terminata in tragedia la vacanza per una coppia residente a Nocera Superiore, 51 anni lui, 47 lei, deceduta in seguito a un incidente stradale in Salento. L'episodio si è verificato la notte scorsa lungo la strada provinciale 17 in provincia di Lecce. A morire Dario Serra e Giovanna Serpi, i nomi delle vittime originarie della provincia di Napoli ma residenti da qualche anno nell'agro Nocerino Sarnese. L'uomo alla guida dell'altro veicolo, un quarantenne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. La decisione è maturata dopo gli esiti emersi da alcol test e drug test, ma le indagini sono ancora in corso. Secondo gli accertamenti effettuati in ospedale, l'indagato sarebbe infatti risultato positivo alla presenza di cannabinoidi e cocaina e hanno anche evidenziato l'assunzione di alcol. L'uomo si trova in ospedale in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la coppia campana viaggiava a bordo di un Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con la Mercedes classe A guidata dal 41enne. Quest'ultima vettura procedeva in direzione opposta. Alla guida il 41enne originario di San Pietro Vernotico, arrestato con l'accusa di omicidio stradale.
0: E ritorniamo in Cilento per la cronaca politica, perché dopo la sfiducia al sindaco di Capaccio Pestum, Gaetano Paolino, il prefetto ha nominato un commissario. Si tratta dell'ex prefetto Armando Gradone.
2: All'indomani della caduta dell'amministrazione guidata da Gaetano Paolino, a Capaccio Pestum si apre una nuova fase politica. Dopo appena 15 mesi, le dimissioni contestuali dei consiglieri comunali hanno determinato la fine anticipata dell'esperienza amministrativa, con il comune della città dei Templi che si avvia verso il commissariamento. Sulla crisi intervengono diversi esponenti politici. Emanuele Sica parla di una città che merita di meglio e invita a ricostruire il confronto politico su basi nuove, fondate su competenza, trasparenza, legalità e senso delle istituzioni. Dura la posizione della Lega, che definisce la fine dell'amministrazione l'ennesimo fallimento politico e accusa il centrosinistra di aver lasciato Capaccio Pestum alle prese con divisioni e contrasti interni. Per la Lega Salerno, il centrodestra dovrà ora costruire una proposta alternativa con un progetto chiaro e nuovi protagonisti. Interviene anche il commissario regionale di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, che inserisce la crisi di Capaccio Pestum in un quadro più ampio. Con Capaccio si allunga la scia di amministrazioni volute dal Partito Democratico che o vengono sciolte per mafia o fatte cadere dallo stesso centrosinistra, afferma Iannone, ricordando inoltre che il comune era già sotto monitoraggio della prefettura e del Ministero dell'Interno. Secondo Iannone, con il commissario di Capaccio Pestum si aggiunge così un altro comune commissariato in provincia di Salerno e segue quello di Pagani, Sarno e Deboli. Ora lo sguardo è già rivolto alle prossime elezioni, alla costruzione delle nuove coalizioni. Nel dibattito politico cittadino, accanto a chi invoca una netta discontinuità, c'è anche chi auspica un ritorno sulla scena di Franco Alfieri, già sindaco di Capaccio Pestum, un'ipotesi destinata ad alimentare ulteriormente il confronto sul futuro politico della città.
0: E ora andiamo in Basilicata. Sono due le persone arrestate a Matera per un agguato a colpi di fucile e nel quale è rimasta ferita una donna. Elena Comunillo.
3: La Polizia di Stato di Matera ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone nell'ambito dell'inchiesta sull'agguato avvenuto il 17 dicembre 2024 al Parco Venusio. Quella sera, intorno alle 21.35, una coppia stava rientrando a casa in auto quando il veicolo venne raggiunto da almeno 5 colpi esplosi con armi lunghe a munizionamento spezzato. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, due persone si sarebbero appostate all'ingresso del complesso residenziale, mentre una terza avrebbe guidato l'auto utilizzata per raggiungere il luogo e poi fuggire. Uno dei proiettili attraversò la carrozzeria e colpì alla caviglia la donna alla guida, che riuscì comunque a raggiungere il tunnel dei garage, mettendo in salvo entrambi gli occupanti. Le indagini condotte per diversi mesi con il supporto della Polizia Scientifica di Matera e Bari hanno incrociato immagini di videosorveglianza, dati GPS, tabulati telefonici, impronte, immagini e accertamenti

0: avvistamenti balistici. Un ruolo importante avrebbe avuto una Porsche Cayenne rubata, monitorata attraverso il sistema GPS e ritenuta utilizzata dal gruppo per raggiungere Matera ed allontanarsi dopo l'azione. Gli accertamenti balistici avrebbero inoltre collegato un bossolo trovato nell'auto ai quattro rinvenuti sul luogo dell'agguato, riconducendoli alla stessa arma. Il GIP ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione alla datazione e al porto delle armi e all'esplosione dei colpi contro l'auto. Per la condotta contestata è stata ritenuta configurabile l'ipotesi di tentate lesioni personali aggravate dall'uso di armi da fuoco. Per i tre indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, considerate anche le modalità organizzate dell'azione e l'elevato allarme sociale provocato dall'episodio. Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare eventuale coinvolgimento di altre persone nella pianificazione dell'agguato.
1: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Andiamo ora a Salerno con il sopralluogo notturno del sindaco De Luca, anche in occasione dell'attivazione dell'illuminazione pubblica che è stata raddoppiata in alcuni punti della città. Federica Pistone.
1: Illuminazione pubblica raddoppiata in via Luigi Guercio a Salerno e lavori che proseguono in diversi punti della città. Il sindaco Vincenzo De Luca ha effettuato un sopralluogo e ha fatto il punto sugli interventi realizzati nell'ultimo mese. Un miracolo, ha detto il primo cittadino, considerando un periodo tremendamente difficile, ed ha annunciato la chiusura di circa 20 cantieri in vista delle celebrazioni di San Matteo. Resta invece da completare Piazza Cavour. De Luca ha inoltre annunciato un primo bilancio dell'attività del nucleo operativo speciale della Polizia Municipale e sul futuro delle fonderie Pisano ha confermato la linea della delocalizzazione nel medio-lungo periodo. Infine ha assicurato ancora massimo rigore sul Grand Hotel. I tributi, ha ribadito il sindaco, si pagano.
2: Ma devo dire sinceramente che siamo molto soddisfatti. Abbiamo alle spalle non più di un mese utile di lavoro. In un periodo maledettamente complicato per le ragioni climatiche, i cantieri hanno potuto lavorare a mezzo servizio perché nelle ore pomeridiane era già caldo. Avevamo una difficoltà per le forniture edili, elettriche, le fabbriche lavorano a metà. Veramente un lavoro immane. Ci tenevamo a riassumere il lavoro di un mese perché è veramente un miracolo. 37 strade ripavimentate. Con via Luigi Guercio stanno facendo asfalto anche adesso, sono 38. Avremo altre 10 strade pavimentate da qui a San Matteo. Abbiamo fatto i lavori anche, come dire, di arredo urbano, di recupero della città della dignità, Piazza San Francesco, Villa Bracciante a Mariconda. Abbiamo altri interventi fatti alla chiesa di San Paolo, al rione Petrosino.
3: Tornano anche i suoi grandi amori, Rotatori e Fontane.
2: Abbiamo raddoppiato la pubblica illuminazione su tutto il lungomare, proseguiremo poi a Piazza della Concordia, illumineremo Piazza della Libertà, il centro storico. Ci eravamo impegnati a fare via Luigi Guercio perché era la strada meno illuminata della nostra città e c'è stato un lavoro molto importante. Passiamo tecnicamente da 6.000 lumen a 13.000 lumen, più che raddoppiata l'illuminazione. Ovviamente abbiamo altri 20 cantieri aperti da concludere per San Matteo.
0: Nuova informativa a Confesercenti, Vallo di Diano, guidata dalla presidente Maria Antonietta Aquino sul nuovo corso dedicato all'autoimprenditorialità.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di autoimprenditorialità promosso da FAIDE in collaborazione con Confesercenti Vallo di Diano. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare i giovani aspiranti imprenditori nel delicato passaggio dall'idea alla realizzazione di una vera attività d'impresa. Il percorso formativo punta a fornire conoscenze, competenze e strumenti utili per sviluppare un progetto imprenditoriale credibile e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità offerte dalle misure di sostegno alla nuova imprenditorialità, tra cui Resto al Sud 2.0, con la possibilità di ottenere fino a 10 punti nella valutazione della pratica attraverso il percorso previsto. L'obiettivo è quello di non lasciare soli i giovani nel percorso che porta dalla semplice intuizione alla costituzione di un progetto concreto. Per accedere al corso è necessario innanzitutto richiedere l'iscrizione al centro per l'impiego con patto di servizio per l'autoimpiego. Successivamente sarà possibile contattare FAIDE, ente di formazione di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla presidente Maria Antonietta Aquino, per ricevere tutte le informazioni sul percorso e sulle modalità di partecipazione. Crediamo fortemente che il futuro delle nostre aree passi anche dalla capacità di dare ai giovani gli strumenti per costruire qui il proprio progetto professionale ed imprenditoriale, sottolinea Maria Antonietta Aquino. Le agevolazioni continue rappresentano un'opportunità importante, ma da sole non bastano. Servono competenze, consapevolezza, formazione e soprattutto idee di impresa solide e sostenibili. Per informazioni è possibile contattare FAIDEA ai numeri 0975 48 04 26 oppure 333 26 55 647 oppure scrivere all'indirizzo info@faidee.it.
0: E ora lo sport con la Valdiano Volley. Giuseppe Casale sarà ancora una volta match analyst. Intanto il roster continua a prendere forma. Danila Piacasella.
4: La Valdiano Volley conferma Giuseppe Casale nel ruolo di match analyst anche per la nuova stagione di campionato 2026-2027. Casale è pronto a mettere le proprie conoscenze e competenze a servizio della squadra guidata da mister Nicola Baldon e dal secondo allenatore Francesco Maiorana. Esperienza, affidabilità e attenzione ai dettagli rendono Casale un elemento fondamentale dello staff. Da anni infatti si dedica con scrupolosità all'analisi delle diverse fasi del gioco e allo studio di caratteristiche, schemi e punti di forza e di debolezza degli avversari, rappresentando così un punto di riferimento per il coach. Intanto continua a prendere forma il roster della squadra valdianese. Sono stati presentati due nuovi centrali, Riccardo Gru e Antonio Fois. Riccardo, classe 2006, ha un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età. Cresciuto tra Modena Volley, Diavoli Rosa e Pallavolo Bologna, ha proseguito la sua carriera disputando un campionato in Serie 3 con lo Stadium Pallavolo Mirandola. Nel 2023 è stato anche convocato per un periodo di preparazione con la nazionale Under 21. Antonio Fois, anche lui classe 2006, è cresciuto nelle giovanili della vecchia Marconi Monini Spoleto. Nel 2022 il suo nome figura tra i pallavolisti che hanno rappresentato l'Umbria nel trofeo delle regioni. Dal 2023 il giovane Nursino ha giocato con la Negrini CTE di Acqui Terme. Tra i nuovi giocatori presentati figurano anche due palleggiatori, Lorenzo Alcantarini e Francesco De Giorgi. Nato a Pescara nel 2004, Alcantarini si è avvicinato alla pallavolo grazie al Teramo Volley. A 17 anni ha iniziato la sua avventura con la Tonno Calipo Vibo Valencia, dove è rimasto per due stagioni consecutive. L'ultima esperienza sul campo l'ha vissuta tra le fila della Sieco Service Ortona. Francesco De Giorgi è cresciuto nel vivaio della De Giorgi Volley SD di Squinzano, seguendo le orme del padre e dello zio come palleggiatore. Ha giocato le ultime due stagioni con la Green Volley Galatone in Serie 3. A rafforzare le fila della squadra valdianese ci sono anche gli schiacciatori Alessandro Bonizzato e Zuer Safti. Bonizzato ha avviato il suo percorso giocando nelle giovanili del Verona Volley. Per due anni ha occupato un ruolo da titolare nel Dual Volley d'Ossobuono e nella stagione 2025-2026 ha indossato i colori del Volley Veneto e Bardolino. Prima di raggiungere il Vallo di Diano, Zuer, originario di Palmanova, ha affrontato delle stagioni di grande crescita professionale. Nel 2023 infatti ha giocato in A2 con l'Abba Pineto, l'anno seguente ha conquistato i playoff con il Volley Club Grottaglie e infine è entrato a far parte della Scalia Volley Sciacca e della Pallavolo Valli di Lanzo.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco con noi.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fit.

0: per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
0: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritrovati, una notizia legata ad un giovane imprenditore di Polla, Fabio Curcio, tra i protagonisti della nuova edizione della trasmissione Matrimonio a prima vista. Le anticipazioni nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: La notizia che un imprenditore di Polla, Fabio Curcio, sarà protagonista della 14ª edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia è stata accolta con grande entusiasmo sui social e non solo nel Vallo di Diano e in provincia di Salerno. Fabio Curcio è il proprietario del ristorante Napo Arteggiano, un ristorante di sushi e pizza, insieme al socio Giosi Caggiano. Il programma Matrimonio a Prima Vista va in onda su Real Time. Fabio Curcio ha 38 anni, viene da Polla e è anche coproprietario di un laboratorio di pasticceria artigianale e oltre al ristorante Giappo Pizzeria. Ricordiamo che il programma che va in onda su Real Time prevede un matrimonio senza che i due sposi si conoscano. Fabio Curcio e la sua sposa si conoscono al momento del fatidico sì sull'altare. Curcio è molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per il suo lavoro che per il suo percorso sociale. Ha trasformato la professione dei suoi sogni nella sua realtà quotidiana. Vive nella villetta di famiglia occupando

0: l'appartamento al piano inferiore a Polla rispetto a quello dove vivono i genitori. Insieme alla sorella Francesca, che è un'imprenditrice nel mondo dell'abbigliamento, si prende cura della madre che ha avuto un problema di salute. Dal punto di vista sentimentale, poi, Fabio Curcio ha vissuto una sola relazione importante durata circa 7 anni. Si definisce, così si legge sulla scheda della trasmissione, un uomo romantico e sincero che ama corteggiare, ascoltare e prendersi cura della persona che ha accanto. Nel tempo libero si dedica al calcio e coltiva una grande passione per la moda. La trasmissione è prevista nei prossimi giorni. Sono previste 8 puntate nelle quali si scoprirà cosa ha fatto Fabio Curcio con la sua sposa e anche chi sarà la sua sposa.
1: Ritorna il grande caldo e ritornano le previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Anche gli ultimi giorni dell'estate meteorologica saranno caratterizzati da caldo molto intenso, dunque fino al 31 di agosto mi riferisco. Anzi, nelle giornate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29, l'onda di calore assumerà caratteristiche di eccezionalità. Dunque niente sconti per quest'anno. La causa di quest'ondata di caldo così intensa va ricercata, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per giovedì 27 agosto, dall'affondo di una depressione dal nord Atlantico fin sulla penisola iberica. Questa depressione stimolerà la risalita di aria molto calda direttamente dall'entroterra africano, dunque dal deserto del Sahara, determinando così un ulteriore rigonfiamento del promontorio subtropicale sul Mediterraneo, con asse che interesserà, passerà direttamente sulle nostre regioni centro-meridionali. Sarà proprio il sud che sarà penalizzato da questa onda di calore, con temperature che si porteranno ben al di sopra della media del periodo. I valori termici, i picchi proprio, saranno superiori a quelli registrati finora in quest'estate, che già è stata, diciamo, caldissima. Dunque abbiamo detto temperature oltre le medie, con picchi oltre i 40 gradi, 42 probabilmente, 42-43 gradi Celsius saranno registrati sulle pianure del Casertano, del Beneventano e nell'entroterra napoletano. Altrove, come sulla Piana del Sele e sul Vallo di Diano, sempre in pianura, le massime saranno nell'ordine dei 38 fino a 40, anche 41 gradi localmente. Questo almeno fino alla prima parte di sabato. E dunque, ora la previsione è già fatta, in dettaglio la vediamo sulle cartine, consuete cartine della Campania. Questa per mercoledì 26 agosto. Al mattino ancora qualche nube di passaggio e temperature nella prima parte della giornata, nelle primissime ore, sarà proprio questo il periodo meno caldo nella prima parte di mercoledì, su valori anche superiori a 30 gradi Celsius, ma non avremo valori eccessivamente elevati. La ventilazione sarà debole, a regime di brezza, e proprio le brezze mi chiedono e si chiedono i telespettatori come mai, anche riducendo le ore di luce, siamo a fine agosto rispetto al solstizio d'estate, abbiamo un paio d'ore in meno di luce e dunque l'onda di calore dovrebbe essere più attenuata. Invece non è così, perché dobbiamo considerare un suolo surriscaldato dalle precedenti ondate di calore di quest'estate e soprattutto le acque superficiali dei nostri mari, le quali conservano il calore e per di più attenuano il refrigerio delle brezze. Non arriverà aria fresca dal mare, bensì calda e anche carica di umidità, che renderà l'aria molto afosa e il caldo opprimente, soprattutto nelle ore serali e notturne. Continuiamo con la previsione, passando alla giornata di giovedì 27 agosto, nessun cambiamento, anzi cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, saranno inibiti anche i moti convettivi, dunque nessun fenomeno a livello precipitativo come temporali di calore lungo le aree interne, non ci saranno questi temporali, le temperature subiranno un ulteriore aumento con valori, come ho anticipato, fino a 40-42 gradi e localmente si potrebbero raggiungere anche i 43 gradi come picco termico nelle aree interne, sulle pianure del Casertano e Beneventano, ventilazione debole, mare quasi calmo, poco mosso, situazione analoga, se non ancora peggiore nella giornata di venerdì 28 per un aumento del tasso di umidità, quindi caldo davvero opprimente, una situazione anomala questa che andremo a vivere nei prossimi giorni. E dunque le raccomandazioni sono quelle di evitare le uscite e le attività fisiche nelle ore centrali della giornata, dunque durante il pomeriggio, soprattutto quando l'afa sarà opprimente. Non sappiamo ancora, non vi posso dare nessuna data su quando potrebbe terminare quest'onda di calore, anche se a partire dalla giornata di domenica 30 avremo una diminuzione dei valori, ma non arriverà il fresco, saremo in una condizione con valori di temperatura simili a quelli che stiamo registrando attualmente, quindi ancora caldo intenso. Termino qui, per maggiori dettagli come sempre vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News, io vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bello Sguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
0: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Viccio organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
3: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
4: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
3: Certo, noi ragazzi, come il Forum dei Giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
5: C'è stata tantissima gente e c'è stata una grande partecipazione, e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
0: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
6: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché esatto. Insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
7: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti. In più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
6: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
7: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
6: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
7: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
6: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la timidezza.
8: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica, e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, quello che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
0: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza. Anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
3: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
3: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
3: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
3: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
4: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
4: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, Come stanno andando le cose?
5: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
0: Si potrebbe andare anche peggio.
5: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
0: Ah, rinfrescante.
5: Che è rinfrescato e andiamo avanti così.
0: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
5: Grande, buona giornata.
0: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento?
6: No, non ho molte parole al momento.
0: Come, che tempo hai fatto?
6: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
0: Però non sei soddisfatto?
6: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
6: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
7: Perché? Bella domanda.
0: Al quale vogliamo una risposta.
7: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
0: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
7: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
0: Bene, vai.
7: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
0: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
7: L'ha promesso l'anno scorso, andate a vedere.
0: Ma tu corri a Lonato?
7: Ci sto pensando.
0: Dai, allora, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
7: va bene.
0: Vai. Ciao, grazie.
7: Ciao.
0: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, come è andata per Gabriel Moretto?
8: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
0: Anche perché sei uomo da gara.
8: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
0: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
8: Grazie mille, spero di farvi divertire.
0: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
9: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale ci proviamo, come sempre.
0: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori Il 100%.
9: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi. Qui boh, è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
0: Vai, buona gara. Grazie. Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
10: Questa categoria bellissima.
0: Mi piace questa categoria.
10: Sì, mi piace questa categoria tanto.
0: Vai, grande.
11: Grazie.
0: E guarda, c'è il piccolo Stefanino che prima mi ha preso alle spalle. Alle spalle.
12: Sei un grande.
0: Sono un grande, però tu...
12: Ti è piaciuto, eh?
0: Non ho fatto niente.
12: È per quello che ti è piaciuto. Bella.
0: Come stai? Come stanno andando
12: bene,
0: le cose?
12: Bene, bene. Abbastanza bene, dai.
0: Pilotino?
12: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
0: E tu sei uno che insegna bene.
12: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
0: E non mi prendere più da dietro.
12: Che ti
0: piace. Se no dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino.
11: Ciao, grazie, buon lavoro.
0: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
13: Categoria stracombattuta, però... La cosa positiva è che in gara, essendo tutti compattati, c'è l'opportunità di poter passare. Poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
0: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
13: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
0: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Beh. Ha detto bene.
13: C'è il pinguino dentro, il furgone, freddo, il caldo non lo patisce.
0: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, grande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, allora, Emilia Kart.
14: Non li conosco.
0: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di
14: niente,
0: bello qua, Martino?
14: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere solo te, sono venuto solo per vedere te.
0: Controllo qualità. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro buonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
15: Ciao.
0: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
15: Sì. Mi piace.
0: Ti piace?
15: Sì.
0: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
15: Non è tantissimo.
0: Come sta andando il tuo pilota?
15: Per il momento ho fatto la pole.
0: È un grande evento.
15: Nella Master,
0: ma guarda che la Master sta crescendo.
15: Sì.
0: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala, andiamo!
15: Tutti, avanti tutti, al bar.
0: E in casa Rope Motorsport c'è una riunione di famiglia.
16: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per 6 millesimi, quindi siamo contenti. Dai, è stato bravo Giovanni nel giro secco.
0: Tra l'altro arriva da un infortunio, quindi di tanta roba.
16: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma... Veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
0: Bene, buona gara ragazzi.
16: Grazie mille, ciao a tutti.
0: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
17: Io ringrazio la Birel e il Sabino De Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
0: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
17: Sì.
0: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
17: Sì.
0: Va bene? Ok, e tu sei pronto per la sfida?
17: Sì.
0: Vai!
17: Essere primo.
0: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno, è una riunione oggi in casa Steve Racing. Eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
18: Primo e secondo il KZ.
0: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile.
18: Lasciamo domande così là.
19: Speriamo.
0: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
18: Esatto.
19: Non volevo parlare di questo. Facciamo che
0: parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?

0: Argentina.
1: Bene, senti, qui per Ala di Trento quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
0: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
1: Non possiamo dire niente.
0: No, insomma, niente no.
1: Non
0: dai.
1: Si può, no.
0: Così l'abbiamo fatto, dai.
1: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
0: Esatto, esatto, dai. Bene, dai.
1: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
2: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
1: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
2: Dal 91.
1: Dal 91?
2: Però non l'ho creato io,
1: Okay, però da solo l'hai preso tu.
2: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
1: Bene, come stanno andando le cose?
2: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema, che non è mai soddisfatto.
1: Vabbè, vediamo.
0: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
1: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
2: Di base è un Birrell. È un Birrell con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è Birrell, ecco.
1: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
3: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
1: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
2: Sì, sì, si lamenta, si lamenta.
1: Dai!
2: Che continui a lamentarsi così.
1: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
4: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
1: Ah, e quindi adesso come parti?
4: Parto sesto, settimo, non lo so.
1: Dai, comunque è tutta ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
4: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
1: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
4: 2 anni, tre.
1: Ah, quindi neanche da tantissimo.
4: Sì.
1: E il tuo sogno da grande qual è?
4: Pilota di Ferrari.
1: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
4: Leclerc.
1: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
4: Hamilton.
1: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
4: Crepi.
1: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
5: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
1: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
5: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il primo, il podio, e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
1: Beh, bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara, tu invece sei dell'Academy?
5: Sì.
1: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
5: 2 o 3.
1: 2 o 3? E quanti anni hai?
5: 7.
1: 7, quindi sei... proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
5: Sì, sì, tanti.
1: E le stai apprendendo?
5: Sì.
1: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
6: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista. E eravamo tutti incuriositi perché vedendolo in giro eccetera sembrava divertentissima e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
1: Quindi ti piace la pista, promossa?
6: Promossa assolutamente.
1: Bene, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
6: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
1: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
6: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
1: Ti sta dando parecchie dritte.
6: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
1: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
7: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
1: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
7: Sì, sì, no, bello, bello. Bene. A parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che... vediamo con Ace di fare qualcosina.
1: Bene,

0: Allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
1: Grazie mille.
0: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
2: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini e spero che sia una buona gara.
0: Rivale che temi di più?
2: De Luise dietro di me.
0: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
2: Non lo so.
0: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
2: Non so cosa dire.
0: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
2: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo Herman che parte indietro è un'ottima cosa.
0: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
3: Ciao.
0: Allora, che tipo di gara farai?
3: Puntiamo a vincere e basta.
0: Ma sei pilota di casa qua?
3: No.
0: No, di dove sei?
3: Di Bologna.
0: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara. È un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto.
3: Grazie.

EasyCart 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Diluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti. Con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto ci sono c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù. E Vilushenko, però, approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise, riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i due tsunami, nonché leader della classifica, procede con Vilushenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Vilushenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione. Terzo è Vilushenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post-gara. Tanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post-gara, doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Vilushenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni, per quanto riguarda la classifica generale, c'è Vilushenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. All'Onato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 Under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 Under 10, troviamo sempre il buon Vurro in testa alle operazioni, che però ad Ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato? Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Vilushenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mattias Bartian fa il pieno ad ala. Mattias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: La sua gara nella 60 under 10, un garone, eh?
1: Sì, è molto bello. Ho passato all'ultimo giro Francesco Burro.
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima, perché è la prima gara per te, sì. La prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio. Ciao. Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo. Resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te. Vai.
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara, però come ho detto si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente, perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

EasyCart 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della EasyCart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Cristian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi. We'll be right back.

0: E torna la vittoria, super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castellino.

0: detto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
1: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione. L'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per Lonato dopo questa pausa estiva?
0: Sì, a Lonato dobbiamo, con tutte le potenzialità, dobbiamo vincerla.
1: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli, pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con, vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Repubblica. Parto Corsa che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini. Intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara! Lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Borracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. A Lonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026 100 Easy Kart.
1: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti, che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
3: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'...
1: Infatti stavo dicendo, sento due goccioline.
3: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
1: Bene, in bocca al lupo per la gara, grazie. Vai. È il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
4: Sarà sicuramente una gara interessante. Eravamo molto veloci nella sprint. Partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa. Così ci siamo assicurati una prima fila. cerchiamo di fare il nostro meglio, le condizioni meteo sono un po' incerte.

0: parte.
1: Esatto.
0: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
1: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
0: sento,
1: vediamo.
0: Sento.
1: Ah, le senti anche te, bene.
0: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
1: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team AC Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
2: Dai, ci proviamo. Il passo è buono, partiamo davanti e andiamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
1: La pista ti piace?
2: Sì, tanta roba, dai. L'hanno cambiata, adesso è molto meglio.
1: Bene, ti auguriamo una grande gara.
2: Grazie.
1: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li ha passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara, poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin, cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente. E poi nel momento in cui ho visto che... Ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125. Andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila. Al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position, vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì, con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un AV Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota e là davanti abbiamo visto anche Torello, belle le bagare, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota, invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione, qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco Freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo, e guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un AV Racing, quello di Federico Benedetti e terzo classificato Kevin Collini. Ora per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team AV Racing Magli in testa, alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti che oggi come abbiamo visto è arrivato secondo e terzo è Torello, quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti, grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, è andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi... Grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10.000.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti. Grazie. Bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però,
0: vai, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race. Perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci. Dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace, quindi?
5: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super gara.

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri. Il giro secco forse eravamo... ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, a un paio di giri alla fine, penso 8 o 9, mi si è smontato non so cosa il serbatoio, cominciava a spingermi sulle gambe. Ah, e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Beh, però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super, super, super categoria. Lì davanti a tutti, Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Belle le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super, super, super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lorato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
0: E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa, e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro team Best Kart, motori Steve.
3: Sì. E il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
0: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
3: Grazie mille.
0: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
4: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
0: Ah sì, BMW. Pensavo di gnocca.
4: Quella dopo.
0: Dopo
4: la gara.
0: Siete amanti di BMW?
4: Sì, io ho un BMW.
0: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
4: Beh, sicuramente farò una gara contando che il mio rivale in campionato per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
0: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
5: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare il nostro meglio.
0: Comunque il team VZ è sempre al top.
5: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
0: Bene, buona gara.
5: Grazie.
0: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
6: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
0: Ma anche un po' di più, dai!
6: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
0: Vai, Matteo!
6: Sono difficili.
0: Vai, grande!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Tessarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Tessarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due.
0: Ah, okay.
1: Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria. Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Bescart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, abbiamo visto che comunque hai detto la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... per me è stata nuova la pista, anche se cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Bescart, Steve
2: e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian, e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto Vai. Che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per l'onore.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2, che come sempre regala tanto spettacolo al pubblico. Allora, là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart, che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK, e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata, dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata lì bellissima, è entrata per le posizioni che contano, per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport, che in questo momento è in seconda posizione dopo un infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione.

Cede Matteo Donini, super gara di Lorenzo Bellandi, ma anche naturalmente di Segala e di Donini, che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale. Tra l'altro, eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni, che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe master. Ma la classifica di campionato recita il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli. Seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo è Luca Romeo, che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto, alonato a settembre anche per la categoria R2.

0: oggi prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale. E vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: No, vero.
1: Ma più forte di me, quindi...
0: Beh, dire... per adesso parte seconda.
1: Esatto, vediamo dopo la bandiera scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
1: Grazie mille.
0: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: Ma guardo un po' il panorama.
3: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
2: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene, cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto, mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
4: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più.
4: Se si può meglio, però gli altri due diciamo girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
0: andava forte.
4: Passo ce l'ha.
0: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
4: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle bene. Posizioni, speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
0: Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
0: Vai.

IM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai di Trento il successo.
1: Dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì.

0: che è sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
1: Mi piace però.
0: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E... però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto. Dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E...
1: però ti hai vinto anche con un bel margine. Quindi.
0: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
1: Bene, complimenti.
0: Grazie mille.
1: Ciao Marco, grande. Ciao.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigodanza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigodanza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris. Sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigodanza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo secondo Rigodanza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. La bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigodanza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigodanza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigodanza, che precede Baldi e Calligaris. Anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

EasyCart 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyCart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Divertito, fan?
4: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
4: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai. Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
5: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
5: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
5: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione, vai, sorriso, ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
5: Sì.
0: Meno male, ecco, bene, ciao.
6: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
7: Questo programma è offerto da...

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore.

superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1.2 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1.2 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico.

Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti. Mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuela GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sports Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà, e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,5

1,2 litri sostituisce l'Eco G della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico

Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore.

0: settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati a Italia 2 News. In copertina questa sera la tragedia avvenuta nei giorni scorsi sulla Cilentana. L'incidente mortale è costato la vita ad un 33enne di Capaccio. Altri tre giovani sono rimasti feriti e le loro comunità sperano in buone notizie sulle loro condizioni di salute. Vediamo il servizio.
1: Un ricordo e una preghiera per Francesco, lo sappiamo tutti, abbiamo pregato per lui, lo facciamo anche questa mattina. Io ricordo, noi preghiamo per lui, ma sicuramente c'è il nonno che prega per lui, grande devoto per chi lo ricorda di San Bartolomeo. Francesco, tieni duro, ti aspettiamo e siamo certi che presto tornerai tra noi. E come sempre ci mettiamo davanti all'altare col cuore umile.
2: Una comunità intera continua a pregare per Francesco, 21enne di Moio della Civitella, e Maria Rosaria, 17enne di Santa Barbara di Ceraso, entrambi ancora in gravi condizioni dopo il drammatico incidente avvenuto domenica mattina sulla statale 18 a Capaccio Pestum. Francesco è ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno, mentre Maria Rosaria, dopo un primo ricovero al San Luca di Vallo, è stata trasferita nelle ambulanze all'ospedale del Mare di Napoli, dove resta sotto stretta osservazione. Questa mattina l'invito alla preghiera è arrivato anche da Don Ronald Dorsi, che ha celebrato la Santa Messa a Pellare in occasione della solennità di San Bartolomeo. Durante la celebrazione il pensiero della comunità è andato anche ai due giovani e alle loro famiglie, in un momento di grande apprensione. A

0: Della Civitella dunque si continua a seguire con particolare preoccupazione l'evolversi delle condizioni dei due ragazzi. Il sindaco Enrico Gnarra ribadisce la vicinanza della comunità alla famiglia e l'invito a stringersi nella preghiera.
1: Un brutto incidente, una tragica notizia dell'altro ieri. E siccome è una piccola comunità, quando succede qualcosa ad una famiglia, ad un ragazzo, coinvolge un po' tutti. Esprimiamo veramente profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Fabio Barlotti, che purtroppo è rimasto vittima in questo incidente, e speriamo che i nostri ragazzi, Francesco, che fa parte proprio della nostra comunità, Maria Rosaria, che fa parte della comunità di Santa Barbara, paese appunto qui vicino, quanto prima possano ritornare in mezzo a noi. Quindi gli facciamo un augurio veramente di pronta guarigione e speriamo che con l'intercessione anche di San Bartolomeo i medici possano fare di tutto per farli guarire quanto prima.
2: E le intere comunità, ecco, si sono unite, sono state veglie di preghiera, ce ne sarà anche un'altra questa sera per Maria Rosaria, tutti uniti vicino insomma a questi ragazzi, alle loro famiglie in un momento insomma complicato.
1: Sì, infatti l'altra sera c'è stata la veglia di preghiera per Francesco, per gli altri ragazzi, per Maria Rosaria, per tutti. È stato veramente un momento di grande commozione, di grande emozione. Sì, il Cilento si sta unendo proprio per sostenere questi ragazzi.
0: Intanto ieri a Capaccio Pessomo si sono svolti i funerali di Fabio Barlotti, il 33enne morto nello stesso incidente. Una chiesa gremita ha accompagnato il giovane nel suo ultimo viaggio. Tre comunità oggi guardano con apprensione agli ospedali dove sono ricoverati Francesco e Maria Rosaria, unite nella speranza e nella preghiera.
3: E questa era la nostra copertina, ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca. Ancora un incidente mortale, questa volta avvenuto a Lecce e nel quale ha perso la vita una coppia salernitana in vacanza. L'uomo alla guida dell'altra auto coinvolta è stato arrestato perché trovato positiva al drug test. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
5: È terminata in tragedia la vacanza per una coppia residente a Nocera Superiore, 51 anni lui, 47 lei, deceduta in seguito a un incidente stradale in Salento. L'episodio si è verificato la notte scorsa lungo la strada provinciale 17 in provincia di Lecce. A morire Dario Serra e Giovanna Serpi, i nomi delle vittime originarie della provincia di Napoli ma residenti da qualche anno nell'agro nocerino sarnese. L'uomo alla guida dell'altro veicolo, un quarantenne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. La decisione è maturata dopo gli esiti emersi da alcol test e drug test, ma le indagini sono ancora in corso. Secondo gli accertamenti effettuati in ospedale, l'indagato sarebbe infatti risultato positivo alla presenza di cannabinoidi e cocaina e hanno anche evidenziato l'assunzione di alcol. L'uomo si trova in ospedale in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la coppia campana viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con la Mercedes classe A guidata dal 41enne. Quest'ultima vettura procedeva in direzione opposta. Alla guida il 41enne originario di San Pietro Vernotico, arrestato con l'accusa di omicidio stradale.
3: E ritorniamo in Cilento per la cronaca politica, perché dopo la sfiducia al sindaco di Capaccio Pestum, Gaetano Paolino, il prefetto ha nominato un commissario. Si tratta dell'ex prefetto Armando Gradone.
0: All'indomani della caduta dell'amministrazione guidata da Gaetano Paolino, a Capaccio Pestum si apre una nuova fase politica. Dopo appena 15 mesi le dimissioni contestuali dei consiglieri

0: Comunali hanno determinato la fine anticipata dell'esperienza amministrativa, con il comune della città dei Templi che si avvia verso il commissariamento. Sulla crisi intervengono diversi esponenti politici. Emanuele Sica parla di una città che merita di meglio e invita a ricostruire il confronto politico su basi nuove, fondate su competenza, trasparenza, legalità e senso delle istituzioni. Dura la posizione della Lega, che definisce la fine dell'amministrazione l'ennesimo fallimento politico e accusa il centro-sinistra di aver lasciato Capaccio Pessum alle prese con divisioni e contrasti interni. Per la Lega Salerno, il centrodestra dovrà ora costruire una proposta alternativa con un progetto chiaro e nuovi protagonisti. Interviene anche il commissario regionale di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che inserisce la crisi di Capaccio Pessum in un quadro più ampio. Con Capaccio si allunga la scia di amministrazioni volute dal Partito Democratico che o vengono sciolte per mafia o fatte cadere dallo stesso centrosinistra, afferma Iannone, ricordando inoltre che il comune era già sotto monitoraggio della prefettura e del Ministero dell'Interno. Secondo Iannone, con il commissario di Capaccio Pessum si aggiunge così un altro comune commissariato in provincia di Salerno e segue quello di Pagani, Sarno e Deboli. Ora lo sguardo è già rivolto alle prossime elezioni, alla costruzione delle nuove coalizioni. Nel dibattito politico cittadino, accanto a chi invoca una netta discontinuità, c'è anche chi auspica un ritorno sulla scena di Franco Alfieri, già sindaco di Capaccio Pessum, un'ipotesi destinata ad alimentare ulteriormente il confronto sul futuro politico della città.
1: E ora andiamo in Basilicata. Sono due le persone arrestate a Matera per un agguato a colpi di fucile e nel quale è rimasta ferita una donna. Elena Comunillo.
2: La Polizia di Stato di Matera ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone nell'ambito dell'inchiesta sull'agguato avvenuto il 17 dicembre 2024 al Parco Venusio. Quella sera, intorno alle 21.35, una coppia stava rientrando a casa in auto quando il veicolo venne raggiunto da almeno 5 colpi esplosi con armi lunghe a munizionamento spezzato. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, due persone si sarebbero appostate all'ingresso del complesso residenziale, mentre una terza avrebbe guidato l'auto utilizzata per raggiungere il luogo e poi fuggire. Uno dei proiettili attraversò la carrozzeria e colpì alla caviglia la donna alla guida, che riuscì comunque a raggiungere il tunnel dei garage, mettendo in salvo entrambi gli occupanti. Le indagini condotte per diversi mesi con il supporto della Polizia Scientifica di Matera e Bari hanno incrociato immagini di videosorveglianza, dati GPS, tabulati telefonici, impronte, immagini e accertamenti balistici. Un ruolo importante avrebbe avuto una Porsche Cayenne rubata, monitorata attraverso il sistema GPS e ritenuta utilizzata dal gruppo per raggiungere Matera ed allontanarsi dopo l'azione. Gli accertamenti balistici avrebbero inoltre collegato un bossolo trovato nell'auto ai quattro rinvenuti sul luogo dell'agguato, riconducendoli alla stessa arma. Il GIP ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione alla datazione e al porto delle armi e all'esplosione dei colpi contro l'auto. Per la condotta contestata è stata ritenuta configurabile l'ipotesi di tentate lesioni personali aggravate dall'uso di armi da fuoco. Per i tre indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, considerate anche le modalità organizzate dell'azione e l'elevato allarme sociale provocato dall'episodio. Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare eventuale coinvolgimento di altre persone nella pianificazione dell'agguato.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montagna,

0: montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiere a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Andiamo ora a Salerno con il sopralluogo notturno del sindaco De Luca, anche in occasione dell'attivazione dell'illuminazione pubblica che è stata raddoppiata in alcuni punti della città. Federica Pistone.
1: Illuminazione pubblica raddoppiata in via Luigi Guercio a Salerno e lavori che proseguono in diversi punti della città. Il sindaco Vincenzo De Luca ha effettuato un sopralluogo e ha fatto il punto su

0: gli interventi realizzati nell'ultimo mese. Un miracolo, ha detto il primo cittadino, considerando un periodo tremendamente difficile, ed ha annunciato la chiusura di circa 20 cantieri in vista delle celebrazioni di San Matteo. Resta invece da completare Piazza Cavour. De Luca ha inoltre annunciato un primo bilancio dell'attività del nucleo operativo speciale della Polizia Municipale e sul futuro delle fonderie Pisano ha confermato la linea della delocalizzazione nel medio-lungo periodo. Infine ha assicurato ancora massimo rigore sul Grand Hotel. I tributi, ha ribadito il sindaco, si pagano.
1: Ma devo dire sinceramente che siamo molto soddisfatti. Abbiamo alle spalle non più di un mese utile di lavoro. In un periodo maledettamente complicato per le ragioni climatiche, i cantieri hanno potuto lavorare a mezzo servizio perché nelle ore pomeridiane era già caldo. Avevamo una difficoltà per le forniture edili, elettriche, le fabbriche lavorano a metà, veramente un lavoro immane. Ci tenevamo a riassumere il lavoro di un mese perché è veramente un miracolo. 37 strade ripavimentate. Con via Luigi Guercio stanno facendo asfalto anche adesso, sono 38. Avremo altre 10 strade pavimentate da qui a San Matteo. Abbiamo fatto i lavori anche, come dire, di arredo urbano, di recupero della città, della dignità, Piazza San Francesco, Villa Bracciante a Mariconda. Abbiamo altri interventi fatti alla chiesa di San Paolo, a Rione Petrosino.
2: Tornano anche i suoi grandi amori, rotatori e fontane.
1: Abbiamo raddoppiato la pubblica illuminazione su tutto il lungomare. Proseguiremo poi a Piazza della Concordia. Illumineremo Piazza della Libertà, il centro storico. Ci eravamo impegnati a fare via Luigi Guercio perché era la strada meno illuminata della nostra città e c'è stato un lavoro molto importante. Passiamo tecnicamente da 6.000 lumen a 13.000 lumen, più che raddoppiata l'illuminazione. Ovviamente abbiamo altri 20 cantieri aperti da concludere per San Matteo.
3: Nuova informativa a Confesercenti, Vallo di Diano, guidata dalla Presidente Maria Antonietta Aquino sul nuovo corso dedicato all'autoimprenditorialità.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di autoimprenditorialità promosso da FAEDE in collaborazione con Confesercenti Vallo di Diano. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare i giovani aspiranti imprenditori nel delicato passaggio dall'idea alla realizzazione di una vera attività d'impresa. Il percorso formativo punta a fornire conoscenze, competenze e strumenti utili per sviluppare un progetto imprenditoriale credibile e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità offerte dalle misure di sostegno alla nuova imprenditorialità, tra cui Resto al Sud 2.0, con la possibilità di ottenere fino a 10 punti nella valutazione della pratica attraverso il percorso previsto. L'obiettivo è quello di non lasciare soli i giovani nel percorso che porta dalla semplice intuizione alla costituzione di un progetto concreto. Per accedere al corso è necessario innanzitutto richiedere l'iscrizione al centro per l'impiego con patto di servizio per l'autoimpiego. Successivamente sarà possibile contattare FAEDE, ente di formazione di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, per ricevere tutte le informazioni sul percorso e sulle modalità di partecipazione. Crediamo fortemente che il futuro delle nostre aree passi anche dalla capacità di dare ai giovani gli strumenti per costruire qui il proprio progetto professionale ed imprenditoriale, sottolinea Maria Antonietta Aquino. Le agevolazioni continue rappresentano un'opportunità importante, ma da sole non bastano. Servono competenze, consapevolezza, formazione e soprattutto idee di impresa solide e sostenibili. Per informazioni è possibile contattare FAEDE ai numeri 0975 48 04 26 oppure 333 26 55 647 oppure scrivere all'indirizzo info@faidee.it.
3: E ora lo sport con la Valdiano Volley. Giuseppe Casale sarà ancora una volta match analyst. Intanto il roster continua a prendere forma. Danila Piacasella.
4: La Valdiano Volley conferma Giuseppe Casale nel ruolo di match analyst anche per la nuova stagione di campionato 2026-2027. Casale è pronto a mettere le proprie conoscenze e competenze a servizio della squadra guidata da mister Nicola Baldon e dal secondo allenatore Francesco Maiorana. Esperienza, affidabilità e attenzione ai dettagli rendono Casale un elemento fondamentale dello staff. Da anni infatti si dedica con scrupolosità all'analisi delle diverse fasi del gioco e allo studio di caratteristiche, schemi e punti di forza e di debolezza degli avversari, rappresentando così un punto di riferimento per il coach.

0: Intanto continua a prendere forma il roster della squadra valdianese. Sono stati presentati due nuovi centrali, Riccardo Gru e Antonio Fois. Riccardo, classe 2006, ha un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età. Cresciuto tra Modena Volley, Diavoli Rosa e Pallavolo Bologna, ha proseguito la sua carriera disputando un campionato in Serie 3 con lo Stadium Pallavolo Mirandola. Nel 2023 è stato anche convocato per un periodo di preparazione con la nazionale Under 21. Antonio Fois, anche lui classe 2006, è cresciuto nelle giovanili della vecchia Marconi Monini Spoleto. Nel 2022 il suo nome figura tra i pallavolisti che hanno rappresentato l'Umbria nel Trofeo delle Regioni. Dal 2023 il giovane Nursino ha giocato con la Negrini CTE di Acqui Terme. Tra i nuovi giocatori presentati figurano anche due palleggiatori, Lorenzo Alcantarini e Francesco De Giorgi. Nato a Pescara nel 2004, Alcantarini si è avvicinato alla pallavolo grazie al Teramo Volley. A 17 anni ha iniziato la sua avventura con la Tonno Calipo Vibo Valencia, dove è rimasto per due stagioni consecutive. L'ultima esperienza sul campo l'ha vissuta tra le file della Sieco Service Ortona. Francesco De Giorgi è cresciuto nel vivaio della De Giorgi Volley SD di Squinzano, seguendo le orme del padre e dello zio come palleggiatore. Ha giocato le ultime due stagioni con la Green Volley Galatone in Serie 3. A rafforzare le fila della squadra valdianese ci sono anche gli schiacciatori Alessandro Bonizzato e Zuer Safti. Bonizzato ha avviato il suo percorso giocando nelle giovanili del Verona Volley. Per due anni ha occupato un ruolo da titolare nel Dual Volley Dossobuono e nella stagione 2025-2026 ha indossato i colori del Volley Veneto e Bardolino. Prima di raggiungere il Vallo di Diano, Zuer, originario di Palmanova, ha affrontato delle stagioni di grande crescita professionale. Nel 2023 infatti ha giocato in A2 con l'Abba Pineto. L'anno seguente ha conquistato i playoff con il Volley Club Grottaglie e infine è entrato a far parte della Scalia Volley Sciacca e della Pallavolo Valli di Lanzo.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, una notizia legata ad un giovane imprenditore di Polla, Fabio Curcio, tra i protagonisti della nuova edizione della trasmissione Matrimonio a prima vista. Le anticipazioni nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: La notizia che un imprenditore di Polla, Fabio Curcio, sarà protagonista della 14ª edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia è stata accolta con grande entusiasmo sui social e non solo nel Vallo di Diano e in provincia di Salerno. Fabio Curcio è il proprietario del ristorante Napo Arteggiano, un ristorante di sushi e pizza insieme al socio Giosi Caggiano. Il programma Matrimonio a Prima Vista va in onda su Real Time. Fabio Curcio ha 38 anni, viene da Polla e è anche coproprietario di un laboratorio di pasticceria artigianale e oltre al ristorante Giappo Pizzeria. Ricordiamo che il programma che va in onda su Real Time prevede un matrimonio senza che i due sposi si conoscano. Fabio Curcio e la sua sposa si conoscono al momento del fatidico sì sull'altare. Curcio è molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per il suo lavoro che per il suo percorso sociale. Ha trasformato la professione dei suoi sogni nella sua realtà quotidiana. Vive nella villetta di famiglia occupando l'appartamento al piano inferiore a Polla rispetto a quello dove vivono i genitori. Insieme alla sorella Francesca, che è una imprenditrice nel mondo dell'abbigliamento, si prende cura della madre che ha avuto un problema di salute. Dal punto di vista sentimentale, poi Fabio Curcio ha vissuto una sola relazione importante durata circa 7 anni. Si definisce, così si legge sulla scheda della trasmissione, un uomo romantico e sincero che ama corteggiare, ascoltare e prendersi cura della persona che ha accanto. Nel tempo libero si dedica al calcio e coltiva una grande passione per la moda. La trasmissione è prevista nei prossimi giorni. Sono previste 8 puntate nelle quali si scoprirà cosa ha fatto Fabio Curcio con la sua sposa e anche chi sarà la sua sposa.
0: Ritorna il grande caldo e ritornano le previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Anche gli ultimi giorni dell'estate meteorologica saranno caratterizzati da caldo molto intenso, dunque fino al 31 di agosto mi riferisco. Anzi, nelle giornate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 l'onda di calore assumerà caratteristiche di eccezionalità. Dunque niente sconti per quest'anno. La causa di questa ondata di caldo così intensa va ricercata, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per giovedì 27 agosto, dall'affondo di una depressione dal nord Atlantico fin sulla penisola iberica. Questa depressione stimolerà la risalita di aria molto calda direttamente dall'entroterra africano, dunque dal deserto del Sahara, determinando così un ulteriore rigonfiamento del promontorio subtropicale sul Mediterraneo, con asse che passerà direttamente sulle nostre regioni centro-meridionali. Sarà proprio il sud che sarà penalizzato da questa onda di calore, con temperature che si porteranno ben al di sopra delle medie del periodo. I valori termici, i picchi proprio, saranno superiori a quelli registrati finora in quest'estate, che è già stata, diciamo, caldissima. Dunque abbiamo detto temperature oltre le medie, con picchi oltre i 40 gradi, 42 probabilmente, 42-43 gradi Celsius saranno registrati sulle pianure del Casertano, del Beneventano e nell'entroterra napoletano. Altrove, come sulla Piana del Sele e sul Vallo di Diano, sempre in pianura, le massime saranno nell'ordine dei 38 fino a 40, anche 41 gradi localmente. Questo almeno fino alla prima parte di sabato. E dunque, ora la previsione è già fatta, in dettaglio la vediamo sulle cartine, consuete cartine della Campania. Questa per mercoledì 26 agosto, al mattino ancora qualche nube di passaggio e temperature nella prima parte della giornata, nelle primissime ore, sarà proprio questo il periodo meno caldo nella prima parte di mercoledì, su valori anche superiori a 30 gradi Celsius, ma non avremo valori eccessivamente elevati. La ventilazione sarà debole, a regime di brezza, e proprio le brezze mi chiedono e si chiedono i telespettatori come mai, anche riducendo le ore di luce, siamo a fine agosto rispetto al solstizio d'estate, abbiamo un paio d'ore in meno di luce e dunque l'onda di calore dovrebbe essere più attenuata. Invece non è così, perché dobbiamo considerare un suolo surriscaldato dalle precedenti ondate di calore di quest'estate e soprattutto le acque superficiali dei nostri mari, le quali conservano il calore e per di più attenuano il refrigerio delle brezze. Non arriverà aria fresca dal mare, bensì calda e anche carica di umidità, che renderà l'aria molto afosa e il caldo opprimente, soprattutto nelle ore serali e notturne. Continuiamo con la previsione, passando alla giornata di giovedì 27 agosto. Nessun cambiamento, anzi cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Saranno inibiti anche i moti convettivi, dunque nessun fenomeno a livello precipitativo come temporali di calore lungo le aree interne. Non ci saranno questi temporali. Le temperature subiranno un ulteriore aumento con valori, come ho anticipato, fino a 40-42 gradi e localmente si potrebbero raggiungere anche i 43 gradi come picco termico nelle aree interne, sulle pianure del Casertano e Beneventano. Ventilazione debole, mare quasi calmo, poco mosso, situazione analoga, se non ancora peggiore, nella giornata di venerdì 28, per un aumento del tasso di umidità, quindi caldo davvero opprimente. Una situazione anomala questa che andremo a vivere nei prossimi giorni. E dunque le raccomandazioni sono quelle di evitare le uscite e le attività fisiche nelle ore centrali della giornata, dunque durante il pomeriggio, soprattutto quando l'afa sarà opprimente. Non sappiamo ancora, non vi posso dare nessuna data su quando potrebbe terminare quest'onda di calore, anche se a partire dalla giornata di domenica 30 avremo una diminuzione dei valori, ma non arriverà il fresco, saremo in una condizione con valori di temperatura simili a quelli che stiamo registrando attualmente, quindi ancora caldo intenso. Termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
0: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati a Italia 2 News. In copertina questa sera la tragedia avvenuta nei giorni scorsi sulla Cilentana. L'incidente mortale è costato la vita ad un 33enne di Capaccio. Altri tre giovani sono rimasti feriti e le loro comunità sperano in buone notizie sulle loro condizioni di salute. Vediamo il servizio.
1: Un ricordo e una preghiera per Francesco, lo sappiamo tutti, abbiamo pregato per lui, lo facciamo anche questa mattina. Io ricordo, noi preghiamo per lui, ma sicuramente c'è il nonno che prega per lui, grande devoto per chi lo ricorda di San Bartolomeo. Francesco, tieni duro, ti aspettiamo e siamo certi che presto tornerai tra noi. E come sempre ci mettiamo davanti all'altare col cuore umile.
2: Una comunità intera continua a pregare per Francesco, 21enne di Moio della Civitella, e Maria Rosaria, 17enne di Santa Barbara di Ceraso, entrambi ancora in gravi condizioni dopo il drammatico incidente avvenuto domenica mattina sulla statale 18 a Capaccio Pestum. Francesco è ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno, mentre Maria Rosaria, dopo un primo ricovero al San Luca di Vallo, è stata trasferita in ambulanza all'ospedale del Mare di Napoli, dove resta sotto stretta osservazione. Questa mattina l'invito alla preghiera è arrivato anche da Don Ronald Dorsi, che ha celebrato la Santa Messa a Pellare in occasione della solennità di San Bartolomeo. Durante la celebrazione, il pensiero della comunità è andato anche ai due giovani e alle loro famiglie, in un momento di grande apprensione. A Moio della Civitella, dunque, si continua a seguire con particolare preoccupazione l'evolversi delle condizioni dei due ragazzi. Il sindaco Enrico Gnarra ribadisce la vicinanza della comunità alla famiglia e l'invito a stringersi nella preghiera.
3: Un brutto incidente, una tragica notizia dell'altro ieri. Siccome è una piccola comunità, quando succede qualcosa ad una famiglia, ad un ragazzo, coinvolge un po' tutti. Esprimiamo veramente profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Fabio Barlotti, che purtroppo è rimasto vittima in questo incidente, e speriamo che i nostri ragazzi, Francesco, che fa parte proprio della nostra comunità, Maria Rosaria, che fa parte della comunità di Santa Barbara, paese appunto qui vicino, quanto prima possano ritornare in mezzo a noi. Quindi gli facciamo un augurio veramente di pronta guarigione e speriamo che con l'intercessione anche di San Bartolomeo i medici possano fare di tutto per farli guarire quanto prima.
4: E le intere comunità, ecco, si sono unite, sono state veglie di preghiera, ce ne sarà anche un'altra questa sera per Maria Rosaria, tutte unite vicino, insomma, a questi ragazzi, alle loro famiglie in un momento, insomma, complicato.
3: Sì, infatti l'altra sera c'è stata la veglia di preghiera per Francesco, per gli altri ragazzi, per Maria Rosaria, per tutti. È stato veramente un momento di grande commozione, di grande emozione. Sì, il Cilento si sta unendo proprio per sostenere questi ragazzi.
2: Intanto ieri a Capaccio Pestum si sono svolti i funerali di Fabio Barlotti, il 33enne morto nello stesso incidente. Una chiesa gremita ha accompagnato il giovane nel suo ultimo viaggio. Tre comunità oggi guardano con apprensione agli ospedali dove sono ricoverati Francesco e Maria Rosaria, unite nella speranza e nella preghiera.
0: E questa era la nostra copertina, ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca. Ancora un incidente mortale, questa volta avvenuto a Lecce e nel quale ha perso la vita una coppia salernitana in vacanza. L'uomo alla guida dell'altra auto coinvolta

0: È stato arrestato perché trovato positiva al drug test. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È terminata in tragedia la vacanza per una coppia residente a Nocera Superiore, 51 anni lui, 47 lei, deceduta in seguito a un incidente stradale in Salento. L'episodio si è verificato la notte scorsa lungo la strada provinciale 17 in provincia di Lecce. A morire Dario Serra e Giovanna Serpi, i nomi delle vittime originarie della provincia di Napoli ma residenti da qualche anno nell'agro nocerino sarnese. L'uomo alla guida dell'altro veicolo, un quarantenne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. La decisione è maturata dopo gli esiti emersi da alcol test e drug test, ma le indagini sono ancora in corso. Secondo gli accertamenti effettuati in ospedale, l'indagato sarebbe infatti risultato positivo alla presenza di cannabinoidi e cocaina e hanno anche evidenziato l'assunzione di alcol. L'uomo si trova in ospedale in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la coppia campana viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con la Mercedes classe A guidata dal 41enne. Quest'ultima vettura procedeva in direzione opposta. Alla guida il 41enne originario di San Pietro Vernotico, arrestato con l'accusa di omicidio stradale.
0: E ritorniamo in Cilento per la cronaca politica, perché dopo la sfiducia al sindaco di Capaccio Pestum, Gaetano Paolino, il prefetto ha nominato un commissario. Si tratta dell'ex prefetto Armando Gradone.
2: All'indomani della caduta dell'amministrazione guidata da Gaetano Paolino, a Capaccio Pestum si apre una nuova fase politica. Dopo appena 15 mesi, le dimissioni contestuali dei consiglieri comunali hanno determinato la fine anticipata dell'esperienza amministrativa, con il comune della città dei Templi che si avvia verso il commissariamento. Sulla crisi intervengono diversi esponenti politici. Emanuele Sica parla di una città che merita di meglio e invita a ricostruire il confronto politico su basi nuove, fondate su competenza, trasparenza, legalità e senso delle istituzioni. Dura la posizione della Lega, che definisce la fine dell'amministrazione l'ennesimo fallimento politico e accusa il centrosinistra di aver lasciato Capaccio Pestum alle prese con divisioni e contrasti interni. Per la Lega Salerno, il centrodestra dovrà ora costruire una proposta alternativa con un progetto chiaro e nuovi protagonisti. Interviene anche il commissario regionale di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, che inserisce la crisi di Capaccio Pestum in un quadro più ampio. Con Capaccio si allunga la scia di amministrazioni volute dal Partito Democratico che o vengono sciolte per mafia o fatte cadere dallo stesso centrosinistra, afferma Iannone, ricordando inoltre che il comune era già sotto monitoraggio della prefettura e del Ministero dell'Interno. Secondo Iannone, con il commissario di Capaccio Pestum si aggiunge così un altro comune commissariato in provincia di Salerno e segue quello di Pagani, Sarno e Deboli. Ora lo sguardo è già rivolto alle prossime elezioni, alla costruzione delle nuove coalizioni. Nel dibattito politico cittadino, accanto a chi invoca una netta discontinuità, c'è anche chi auspica un ritorno sulla scena di Franco Alfieri, già sindaco di Capaccio Pestum, un'ipotesi destinata ad alimentare ulteriormente il confronto sul futuro politico della città.
0: E ora andiamo in Basilicata. Sono due le persone arrestate a Matera per un agguato a colpi di fucile e nel quale è rimasta ferita una donna. Elena Comunello.
3: La Polizia di Stato di Matera ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone nell'ambito dell'inchiesta sull'agguato avvenuto il 17 dicembre 2024 al Parco Venusio. Quella sera, intorno alle 21.35, una coppia stava rientrando a casa in auto quando il veicolo venne raggiunto da almeno 5 colpi esplosi con armi lunghe a munizionamento spezzato. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, due persone si sarebbero appostate all'ingresso del complesso residenziale, mentre una terza avrebbe guidato l'auto utilizzata per raggiungere il luogo e poi fuggire. Uno dei proiettili attraversò la carrozzeria e colpì alla caviglia la donna alla guida, che riuscì comunque a raggiungere il tunnel dei garage, mettendo in salvo entrambi gli occupanti. Le indagini condotte per diversi mesi con il supporto della Polizia Scientifica di Matera e Bari hanno incrociato immagini di videosorveglianza, dati GPS, tabulati telefonici.

0: impronte, immagini e accertamenti balistici. Un ruolo importante avrebbe avuto una Porsche Cayenne rubata, monitorata attraverso il sistema GPS e ritenuta utilizzata dal gruppo per raggiungere Matera ed allontanarsi dopo l'azione. Gli accertamenti balistici avrebbero inoltre collegato un bossolo trovato nell'auto ai quattro rinvenuti sul luogo dell'agguato, riconducendoli alla stessa arma. Il GIP ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione alla datazione e al porto delle armi e all'esplosione dei colpi contro l'auto. Per la condotta contestata è stata ritenuta configurabile l'ipotesi di tentate lesioni personali aggravate dall'uso di armi da fuoco. Per i tre indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, considerate anche le modalità organizzate dell'azione e l'elevato allarme sociale provocato dall'episodio. Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare eventuale coinvolgimento di altre persone nella pianificazione dell'agguato.
1: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Andiamo ora a Salerno con il sopralluogo notturno del sindaco De Luca, anche in occasione dell'attivazione dell'illuminazione pubblica che è stata raddoppiata in alcuni punti della città. Federica Pistone.
1: Illuminazione pubblica raddoppiata in via Luigi Guercio a Salerno e lavori che proseguono in diversi punti della città. Il sindaco Vincenzo De Luca ha effettuato un sopralluogo e ha fatto il punto sugli interventi realizzati nell'ultimo mese. Un miracolo, ha detto il primo cittadino, considerando un periodo tremendamente difficile, ed ha annunciato la chiusura di circa 20 cantieri in vista delle celebrazioni di San Matteo. Resta invece da completare Piazza Cavour. De Luca ha inoltre annunciato un primo bilancio dell'attività del nucleo operativo speciale della Polizia Municipale e sul futuro delle fonderie Pisano ha confermato la linea della delocalizzazione nel medio-lungo periodo. Infine ha assicurato ancora massimo rigore sul Grand Hotel. I tributi, ha ribadito il sindaco, si pagano.
2: Ma devo dire sinceramente che siamo molto soddisfatti. Abbiamo alle spalle non più di un mese utile di lavoro. In un periodo maledettamente complicato per le ragioni climatiche, i cantieri hanno potuto lavorare a mezzo servizio perché nelle ore pomeridiane era già caldo. Avevamo una difficoltà per le forniture edili, elettriche, le fabbriche lavorano a metà. Veramente un lavoro immane. Ci tenevamo a riassumere il lavoro di un mese perché è veramente un miracolo. 37 strade ripavimentate. Con via Luigi Guercio stanno facendo l'asfalto anche adesso, sono 38. Avremo altre 10 strade pavimentate da qui a San Matteo. Abbiamo fatto i lavori anche, come dire, di arredo urbano, di recupero della città della dignità, Piazza San Francesco, Villa Bracciante a Mariconda. Abbiamo altri interventi fatti alla chiesa di San Paolo, a Rione Petrosino.
3: Tornano anche i suoi grandi amori, rotatori e fontane.
2: Abbiamo raddoppiato la pubblica illuminazione su tutto il lungomare, proseguiremo poi a Piazza della Concordia, illumineremo Piazza della Libertà, il centro storico. Ci eravamo impegnati a fare via Luigi Guercio perché era la strada meno illuminata della nostra città e c'è stato un lavoro molto importante. Passiamo tecnicamente da 6.000 lumen a 13.000 lumen, più che raddoppiata l'illuminazione. Ovviamente abbiamo altri 20 cantieri aperti da concludere per San Matteo.
0: Nuova informativa a Confesercenti, Vallo di Diano, guidata dalla presidente Maria Antonietta Aquino sul nuovo corso dedicato all'autoimprenditorialità.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di autoimprenditorialità promosso da FAIDE in collaborazione con Confesercenti Vallo di Diano. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare i giovani aspiranti imprenditori nel delicato passaggio dall'idea alla realizzazione di una vera attività d'impresa. Il percorso formativo punta a fornire conoscenze, competenze e strumenti utili per sviluppare un progetto imprenditoriale credibile e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità offerte dalle misure di sostegno alla nuova imprenditorialità, tra cui Resto al Sud 2.0, con la possibilità di ottenere fino a 10 punti nella valutazione della pratica attraverso il percorso previsto. L'obiettivo è quello di non lasciare soli i giovani nel percorso che porta dalla semplice intuizione alla costituzione di un progetto concreto. Per accedere al corso è necessario innanzitutto richiedere l'iscrizione al centro per l'impiego con patto di servizio per l'autoimpiego. Successivamente sarà possibile contattare FAIDE, ente di formazione di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla presidente Maria Antonietta Aquino, per ricevere tutte le informazioni sul percorso e sulle modalità di partecipazione. Crediamo fortemente che il futuro delle nostre aree passi anche dalla capacità di dare ai giovani gli strumenti per costruire qui il proprio progetto professionale ed imprenditoriale. Sottolinea Maria Antonietta Aquino, le agevolazioni continue rappresentano un'opportunità importante, ma da sole non bastano. Servono competenze, consapevolezza, formazione e soprattutto idee di impresa solide e sostenibili. Per informazioni è possibile contattare FAIDE ai numeri 0975 48 04 26 oppure 333 26 55 647 oppure scrivere all'indirizzo info@faidee.it.
0: E ora lo sport con la Valdiano Volley. Giuseppe Casale sarà ancora una volta match analyst. Intanto il roster continua a prendere forma. Danila Piacasella.
4: La Valdiano Volley conferma Giuseppe Casale nel ruolo di match analyst anche per la nuova stagione di campionato 2026-2027. Casale è pronto a mettere le proprie conoscenze e competenze a servizio della squadra guidata da mister Nicola Baldon e dal secondo allenatore Francesco Maiorana. Esperienza, affidabilità e attenzione ai dettagli rendono Casale un elemento fondamentale dello staff. Da anni infatti si dedica con scrupolosità all'analisi delle diverse fasi del gioco e allo studio di caratteristiche, schemi e punti di forza e di debolezza degli avversari, rappresentando così un punto di riferimento per il coach. Intanto continua a prendere forma il roster della squadra valdianese. Sono stati presentati due nuovi centrali, Riccardo Gru e Antonio Fois. Riccardo, classe 2006, ha un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età. Cresciuto tra Modena Volley, Diavoli Rosa e Pallavolo Bologna, ha proseguito la sua carriera disputando un campionato in Serie 3 con lo Stadium Pallavolo Mirandola. Nel 2023 è stato anche convocato per un periodo di preparazione con la nazionale Under 21. Antonio Fois, anche lui classe 2006, è cresciuto nelle giovanili della vecchia Marconi Monini Spoleto. Nel 2022 il suo nome figura tra i pallavolisti che hanno rappresentato l'Umbria nel Trofeo delle Regioni. Dal 2023 il giovane Nursino ha giocato con la Negrini CTE di Acqui Terme. Tra i nuovi giocatori presentati figurano anche due palleggiatori, Lorenzo Alcantarini e Francesco De Giorgi. Nato a Pescara nel 2004, Alcantarini si è avvicinato alla pallavolo grazie al Teramo Volley. A 17 anni ha iniziato la sua avventura con la Tonno Calipo Vibo Valencia, dove è rimasto per due stagioni consecutive. L'ultima esperienza sul campo l'ha vissuta tra le fila della Sieco Service Ortona. Francesco De Giorgi è cresciuto nel vivaio della De Giorgi Volley ASD di Squinzano, seguendo le orme del padre e dello zio come palleggiatore. Ha giocato le ultime due stagioni con la Green Volley Galatone in Serie 3. A rafforzare le fila della squadra valdianese ci sono anche gli schiacciatori Alessandro Bonizzato e Zuer Safti. Bonizzato ha avviato il suo percorso giocando nelle giovanili del Verona Volley. Per due anni ha occupato un ruolo da titolare nel Dual Volley d'Ossobuono e nella stagione 2025-2026 ha indossato i colori del Volley Veneto e Bardolino. Prima di raggiungere il Vallo di Diano, Zuer, originario di Palmanova, ha affrontato delle stagioni di grande crescita professionale. Nel 2023 infatti ha giocato in A2 con l'Abba Pineto. L'anno seguente ha conquistato i playoff con il Volley Club Grottaglie e infine è entrato a far parte della Scalia Volley Sciacca e della Pallavolo Valli di Lanzo.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Matrimonio a prima vista va in onda su Real Time. Fabio Curcio ha 38 anni, viene da Polla e è anche coproprietario di un laboratorio di pasticceria artigianale e oltre al ristorante Giappo Pizzeria. Ricordiamo che il programma che va in onda su Real Time prevede un matrimonio senza che i due sposi si conoscano. Fabio Curcio e la sua sposa si conoscono al momento del fatidico sì sull'altare. Curcio è molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per il suo lavoro che per il suo percorso sociale. Ha trasformato la professione dei suoi sogni nella sua realtà quotidiana. Vive nella villetta di famiglia occupando l'appartamento al piano inferiore a Polla rispetto a quello dove vivono i genitori. Insieme alla sorella Francesca, che è una imprenditrice nel mondo dell'abbigliamento, si prende cura della madre che ha avuto un problema di salute. Dal punto di vista sentimentale, poi Fabio Curcio ha vissuto una sola relazione importante durata circa 7 anni. Si definisce, così si legge sulla scheda della trasmissione, un uomo romantico e sincero che ama corteggiare, ascoltare e prendersi cura della persona che ha accanto. Nel tempo libero si dedica al calcio e coltiva una grande passione per la moda. La trasmissione è prevista nei prossimi giorni. Sono previste 8 puntate nelle quali si scoprirà cosa ha fatto Fabio Curcio con la sua sposa e anche chi sarà la sua sposa.
1: Ritorna il grande caldo e ritornano le previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Anche gli ultimi giorni dell'estate meteorologica saranno caratterizzati da caldo molto intenso, dunque fino al 31 di agosto mi riferisco. Anzi, nelle giornate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 l'onda di calore assumerà caratteristiche di eccezionalità. Dunque niente sconti per quest'anno. La causa di questa ondata di caldo così intensa va ricercata, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per giovedì 27 agosto, dall'affondo di una depressione dal nord Atlantico fin sulla penisola iberica. Questa depressione stimolerà la risalita di aria molto calda direttamente dall'entroterra africano, dunque dal deserto del Sahara, determinando così un ulteriore rigonfiamento del promontorio subtropicale sul Mediterraneo, con asse che passerà direttamente sulle nostre regioni centro-meridionali. Sarà proprio il sud che sarà penalizzato da questa onda di calore, con temperature che si porteranno ben al di sopra delle medie del periodo. I valori termici, i picchi proprio, saranno superiori a quelli registrati finora in quest'estate, che è già stata, diciamo, caldissima. Dunque abbiamo detto temperature oltre le medie, con picchi oltre i 40 gradi, 42 probabilmente, 42-43 gradi Celsius saranno registrati sulle pianure del Casertano, del Beneventano e nell'entroterra napoletano. Altrove, come sulla Piana del Sele e sul Vallo di Diano, sempre in pianura, le massime saranno nell'ordine dei 38 fino a 40, anche 41 gradi localmente. Questo almeno fino alla prima parte di sabato. E dunque, ora la previsione è già fatta, in dettaglio la vediamo sulle cartine, consuete cartine della Campania. Questa per mercoledì 26 agosto, al mattino ancora qualche nube di passaggio e temperature nella prima parte della giornata, nelle primissime ore, sarà proprio questo il periodo meno caldo nella prima parte di mercoledì, su valori anche superiori a 30 gradi Celsius, ma non avremo valori eccessivamente elevati. La ventilazione sarà debole, a regime di brezza, e proprio le brezze mi chiedono e si chiedono i telespettatori come mai, anche riducendo le ore di luce, siamo a fine agosto rispetto al solstizio d'estate, abbiamo un paio d'ore in meno di luce e dunque l'onda di calore dovrebbe essere più attenuata. Invece non è così, perché dobbiamo considerare un suolo surriscaldato dalle precedenti ondate di calore di quest'estate e soprattutto le acque superficiali dei nostri mari, le quali conservano il calore e Per di più, attenuano il refrigerio delle brezze. Non arriverà aria fresca dal mare, bensì calda e anche carica di umidità.

0: che renderà l'aria molto afosa e il caldo opprimente, soprattutto nelle ore serali e notturne. Continuiamo con la previsione, passando alla giornata di giovedì 27 agosto. Nessun cambiamento, anzi cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Saranno inibiti anche i moti convettivi, dunque nessun fenomeno a livello precipitativo come temporali di calore lungo le aree interne. Non ci saranno questi temporali. Le temperature subiranno un ulteriore aumento con valori, come ho anticipato, fino a 40-42 gradi e localmente si potrebbero raggiungere anche i 43 gradi come picco termico nelle aree interne, sulle pianure del Casertano e Beneventano. Ventilazione debole, mare quasi calmo, poco mosso. Situazione analoga, se non ancora peggiore, nella giornata di venerdì 28, per un aumento del tasso di umidità, quindi caldo davvero opprimente. Una situazione anomala questa che andremo a vivere nei prossimi giorni. E dunque le raccomandazioni sono quelle di evitare le uscite e le attività fisiche nelle ore centrali della giornata, dunque durante il pomeriggio, soprattutto quando l'afa sarà opprimente. Non sappiamo ancora, non vi posso dare nessuna data su quando potrebbe terminare quest'onda di calore, anche se a partire dalla giornata di domenica 30 avremo una diminuzione dei valori, ma non arriverà il fresco, saremo in una condizione con valori di temperatura simili a quelli che stiamo registrando attualmente, quindi ancora caldo intenso. Termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati in questa nuova puntata di Delitti e Misteri, una puntata anche questa, come potrete vedere, molto interessante, perché parleremo di violenza relazionale e discriminazione sulla violenza e violenza online. Poi faremo vedere anche qualche video degli ultimi due femminicidi che ci dicono, senza bisogno di tanti commenti, come oggi è la situazione per quanto riguarda la violenza nel nostro paese. Intanto partirei con la presentazione dei miei ospiti. Dalla mia sinistra la dottoressa Paola La Salvia, tenente colonnello della Guardia di Finanza, nonché docente di diritto penale e di procedura penale. Benvenuta in trasmissione, dottoressa.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera.
0: L'avvocato Mario Cappalonga, una nuova... nuovamente fra di noi, la ringrazio di essere con noi anche stavolta, avvocato.
2: Grazie a voi, buonasera.
0: Naturalmente do il mio benvenuto anche a Veronica Coppola, l'avvocato Veronica Coppola.
1: Grazie.
0: Che già è stata nostra ospite, però collegata al suo studio di Milano, oggi ha preso il treno e non sta

0: I suoi 40 minuti di ritardo, come solito, è riuscito ad arrivare puntuale nei nostri studi. E naturalmente grazie. Ringrazio il dottor Bruno Calabrese, psicologo e criminologo. Bentornato anche a te, Bruno. Io direi di partire subito con un video. Abbiamo due video in questa puntata e che ci raccontano com'è la violenza, insomma, che la violenza non è solo a senso unico, la violenza purtroppo riguarda sia le donne che gli uomini. Invito la regia a mandare il primo video, quello riguardo al femminicidio.
1: Vincenzo Cordì era ancora vivo quando fu bruciato nella sua auto lo scorso 11 novembre a San Giovanni di Gerace, nella Locride. Dopo diverse settimane è arrivata la svolta nelle indagini. I carabinieri di Roccella Ionica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Locri, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone. Le indagini hanno consentito di accertare che nella tarda serata dell'11 novembre la donna con l'inganno ha dapprima condotto Vincenzo Cordì in località Scialata del comune di San Giovanni di Gerace e successivamente, con il concorso dei due uomini, dopo averlo tramortito, gli ha dato fuoco all'interno della sua Fiat 16.
0: Ecco, abbiamo visto, non era il femminicidio, questo è un caso di maschicidio, però inviterei la regia a mandare anche l'altro, così abbiamo entrambi i documenti, i video, così possiamo dar il via alla discussione su questi due temi, sia il femminicidio che il maschicidio, ma cioè, la violenza relazionale, perché poi tutto nasce da quelle che sono le relazioni familiari, la discriminazione anche che c'è sulla violenza, e poi parleremo anche, se rimane del tempo, della violenza online, anche questa già ne abbiamo parlato nella scorsa puntata. Ma insomma è un tipo di crimine che sta sempre avendo più piede, pertanto è bene informare la gente, capire e sapere dove si sta andando a parare. Ma io manderei in via in onda anche il secondo video direttamente, così almeno non perdiamo tempo dopo.
2: Zanola, 34 anni, è morta mercoledì dopo essere stata spinta da un cavalcavia Vigonza, Padova, precipitando sul tratto autostradale della 4. Secondo gli inquirenti a compiere il gesto sarebbe stato il compagno e padre di suo figlio di 3 anni, Andrea Favero, di 39 anni, durante una lite in strada. Favero è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. La coppia in crisi da tempo avrebbe avuto un acceso diverbio nelle prime ore di mercoledì sul cavalcavia di Via Prati, vicino alla loro abitazione. Gli inquirenti ritengono che l'uomo abbia spinto la donna facendola precipitare da un'altezza di circa 15 metri. Il corpo di Giada, originaria di Stra, è stato ritrovato all'alba di ieri sulla carreggiata dell'autostrada 4 in direzione Padova, investito dai veicoli in transito. Inizialmente si pensava a un suicidio, ma le indagini hanno rivelato una realtà ancora più terribile. Gli agenti della Polizia Stradale, della Squadra Mobile di Padova e della Polizia Scientifica hanno raccolto elementi che hanno portato all'ipotesi di omicidio. Favero, interrogato dal PM, avrebbe fatto alcune ammissioni e il magistrato ha disposto il suo fermo per omicidio volontario. La tragedia ha scosso la comunità di Vigonza, sui social amici e familiari esprimono il loro dolore. «Non è giusto, non doveva finire così, mi mancherai, sorellina mia», scrive un amico, mentre un altro aggiunge: «Giadi, eri una delle persone più importanti della mia vita, ti avrei rivisto tra qualche mese, non ho parole».
0: Ecco Veronica, io partirei da te, perché questi due video, un maschicidio e un femminicidio? Proprio per mettere in risalto questo fenomeno che non è solo al femminile, ma anche al maschile, poi con numeri tra l'altro che crescono sempre di più, mi sbaglio?
3: Certamente, assolutamente, vorrei proprio dire che purtroppo anche gli uomini muoiono in famiglia. Io ti ringrazio per aver mandato questi due video perché fanno vedere appunto due realtà che sicuramente devono darci un allarme. La violenza è un qualcosa che purtroppo è nella nostra quotidianità e mi chiedo se si stia facendo abbastanza oggi per fermare la violenza. Già però dai due filmati io noto una differenza il filmato che riguarda il maschicidio ha le caratteristiche di essere un filmato più asciutto che riporta la notizia, mentre invece il filmato che riguarda il femminicidio, io noto una maggiore anche empatia nei confronti della vittima. E quindi alla fine bisogna porsi una domanda, per riconoscere la pari dignità delle vittime, perché tutte le vittime sono uguali in quanto persone, e per riuscire a contrastare la violenza bisogna approcciarsi anche a livello dei media, a livello di diffusione della notizia, in maniera assolutamente paritaria. Io sicuramente posso affermare che i numeri sono in crescendo, ma non perché stiano, non solo perché effettivamente ci sono più vittime uomini, ma perché, o più vittime donne, ma perché se ne parla e le vittime si riconoscono nella loro condizione, di contro ne chiaramente la notizia viene diffusa maggiormente e quindi non mi riferisco solo ai femminicidi, ma anche a tutti i casi di lesioni gravissime, di maltrattamenti, e quindi noi abbiamo oggi una valutazione complessiva sul tema della violenza che certamente ci riporta dal profilo delle donne, del genere femminile, dei numeri in crescendo e dei numeri elevati, e anche i numeri maschili ci sono, però sugli uomini, per gli uomini non c'è una vera indagine a livello nazionale così come c'è appunto per le donne. Certo è che se noi guardiamo il report che ogni anno viene fatto dal Ministero dell'Interno sugli omicidi compiuti in Italia, vi sono appunto differenti, come posso dire, voci di valutazione, tra cui appunto per differenza si arriva anche a un numero di omicidi intrafamiliari nei confronti degli uomini che mi pare ammonti a circa 40. Quindi noi dobbiamo concentrarci sulla violenza in quanto tale, sulla violenza nella relazione familiare, sulla vittima come persona. Per me questo è il giusto approccio per contrastare la violenza. E poi mi permetto anche di aggiungere, la violenza dobbiamo anche osservarla laddove non si è necessariamente arrivati ad una violenza intrafamiliare. Per esempio c'è la violenza giovanile, i numeri del bullismo, no? Ci dicono che non c'è una grande differenza in fondo tra le vittime quindicenni, tra genere femminile e genere maschile. E questo ci deve far pensare in prospettiva, perché fra qualche anno questa differenziazione di genere non potrà più essere sostenuta. E quindi,
0: a mio avviso, se non vogliamo arrivare in ritardo,
3: dobbiamo
0: è bene cominciare
3: adesso
0: a rifletterci.
3: Poi se noi consideriamo anche i dati che ci sono, perché ci sono alcune associazioni che se ne occupano, per esempio, sulla violenza online, no? Adesso noi immaginiamo la violenza principalmente come una violenza o intrafamiliare o comunque derivante da rapporti interpersonali, ma online c'è chiaramente un crescendo di violenza e per esempio nell'ambito dei reati come il sextortion, in fondo c'è quindi l'estorsione realizzata mediante l'acquisizione illegittima di per esempio quelle che sono immagini a contenuto sessuale dell'altra persona, ci dicono che in realtà sono gli uomini le vittime maggiori in quell'ambito. Quindi il mio, come dire, la mia prospettiva è quello che io cerco di fare come presidente di un'associazione che si occupa di violenza a prescindere dal genere.
0: Ecco, ci ricordi anche come si chiama?
3: Ankira è un'associazione che accoglie tutte le vittime indipendentemente dal genere di appartenenza o d'orientamento sessuale, le vittime relazionali, quindi nell'ambito delle relazioni, è quello proprio di cercare di diffondere una cultura che ponga al centro la vittima in quanto persona, indipendentemente dal genere, perché a mio avviso questo è il vero metodo per contrastare la violenza.
0: Ecco, dottoressa Lasservia, insomma, l'avvocato è stato abbastanza chiaro nell'esporre questa tra l'altro discriminazione che c'è proprio fra la violenza sul maschio e quella sulla donna. Qui abbiamo visto anche in due servizi, lei, l'avvocato, ha messo proprio in evidenza il fatto che da una parte sono stati piuttosto svelti e leggeri, dall'altra invece si è approfondita di più la notizia. E di fatto esiste questa discriminazione.
4: Ma
0: poi
4: io...
0: lei fa anche delle indagini in merito, per cui...
4: Chiaramente quando parliamo di vittima, la vittima non ha sesso, non conosce genere, la vittima è vittima. Il giornalista dice la notizia un po' come, come ritiene di dirla. Io volevo, le do subito questo input. Pochi giorni fa, il 13 giugno, è entrata in vigore la prima direttiva europea, che è un vero e proprio cambio di passo, perché in questa direttiva, che è stata approvata tra l'altro il 14 maggio all'unanimità da tutti i paesi aderenti, questa direttiva si occupa proprio del fenomeno della violenza relazionale di genere, e in quel caso si parla di vittima. Cioè, questa direttiva io la reputo veramente fondamentale, perché
0: quindi
4: per la prima volta
0: non fa una distinzione,
4: tranne, e quello è ovvio, quando parliamo di reati che hanno una specificità nell'essere commessi contro il genere femminile. Perché faccio un esempio: la direttiva impone agli stati, sappiamo, la direttiva entro 3 anni deve essere recepita con legge interna, la direttiva impone agli stati aderenti di considerare come reato le mutilazioni genitali femminili. È chiaro che questo è un reato che deve avere necessariamente come persona offesa una donna. O pensiamo anche all'aborto forzato, il matrimonio forzato. Ecco, tranne in questi casi, la direttiva parla di violenza, proprio perché bisogna pensare alla vittima non come un'appartenenza che sia uomo o donna, ma la vittima non conosce genere. In questa direttiva si parla anche di violenza online. La violenza online, chiaramente anche quella, cioè non, a parte che si parli magari del fenomeno del revenge porn, che forse è un po' più rivolto, cioè la vittima è un po' più donna, in quel caso anche lì la vittima non conosce genere.
0: E poi parliamo anche della violenza online. Bruno, cioè di fatto siamo sempre un po' in ritardo noi con le cose come paese, però insomma il fenomeno della violenza anche sui maschi è un fenomeno che sta prendendo piede, poi i dati sono molto allarmanti, voglio dire, perché insomma si è sempre cercato di tenere sotto traccia questo tipo di violenza, anche perché poi i maschi si vergognano anche a denunciare, e quando vanno a denunciare quasi quasi vengono anche derisi, insomma questo è un dato di fatto.
5: Esatto, la legislazione e anche gli studi criminologici in materia si basano sulla statistica. Nel momento in cui non arrivano questi fenomeni a essere denunciati, il fenomeno appare sotto traccia. È anche vero un'altra considerazione, che le violenze intrafamiliari sono sempre un crescendo di abituazione, soprattutto della gente, e sono anche una modalità, un modus operandi anche culturale. Tutte le violenze intrafamiliari in cui la gente è maschile sono d'impulso e hanno una violenza fisica. Gli agenti femminili raramente agiscono con violenza fisica, se non attraverso oggetti contundenti, oggetti scagliati contro, ma soprattutto hanno invece un crescendo di violenza morale, psicologica, di discredito, che coinvolgono, attenzione, in massima parte anche i figli. Ora, il discredito e la violenza della gente femminile è in linea con la modalità della violenza sul web. I filmati che noi abbiamo visto riguardano quello del cavalcavia di Vigevano, una violenza entrambe premeditate. E soprattutto quello del cavalcavia non è ipotizzabile, io l'ho studiato il caso, non è ipotizzabile che l'impulso sia avvenuto sul cavalcavia. L'impulso aggressivo è avvenuto già prima e la vittima è stata portata inerme sul cavalcavia e poi gettata. Sono questi casi omicidi che hanno una base di violenza intrafamiliare consolidata, in cui la vittima non ha saputo difendersi, E poi c'è l'acting omicidiario. Interessante il caso del primo, in cui l'agente femminile si avvale premeditatamente di tre agenti maschili, perché sul piano della violenza fisica cerca dei collaboratori. Mentre di solito la violenza femminile, fisica,

0: Ecco, avvocato, la dottoressa La Salvia ha parlato della nuova direttiva europea. Ecco, ma non crede che poi questa nuova direttiva in Italia venga recepita un po' a fatica, vista anche la forma, la nostra cultura, no? Che poi tarda a vedere, come siamo in ritardo, come dicevamo prima, questa parità di genere anche nella violenza, ovvero che quella maschile con quella femminile alla fine poi vanno trattate allo stesso modo, perché di violenza stiamo parlando. Non è che esiste la violenza al femminile o la violenza al maschile, il maschio, cioè, la violenza è violenza, che sia sulla donna, sull'uomo, sui bambini o sui vecchi, rimane violenza. Pensa che riusciremo a stare a rispettare i tempi come gran parte degli altri paesi europei, o noi arriveremo sempre a fatica e in ritardo?
1: Beh, una direttiva è una cosa un po' diversa da un regolamento comunitario. La direttiva ti dice a tutti gli stati aderenti all'Unione Europea, dice guarda che tu devi con legge ordinaria, in questi casi sono sempre decreti legislativi, recepire quanto io a livello comunitario ti dico di fare. Quindi ci sono stati che lo fanno prima, stati che lo fanno dopo.
0: E stati che non lo fanno per niente.
1: No, e stati che debbono farlo però entro un triennio.
2: Sì.
1: Probabilmente non so se noi ci riusciremo entro un triennio, spero di sì, perché io una volta sentivo una trasmissione di Francesco Bruno in cui sosteneva una cosa che l'uovo di Colombo, ma per me è stato illuminante: la violenza è connaturata all'essere umano, cioè tutti noi siamo potenziali omicidi.
0: Da appena nati.
1: Appena nati, perché... E portava questo esempio, dice se domani l'Italia dichiara guerra a un paese terzo, chi viene arruolato diventa un assassino, perché o lui o la sua controparte.
0: Beh, è una condizione diversa.
1: È una condizione estrema, però che la violenza sia connaturata all'essere umano è un fatto ormai storico. Mentre sentivo la dottoressa e la collega, siamo a Roma.

0: Roma, e mi è venuto in mente il ratto delle Sabine. Roma è stata fondata su uno stupro, che non era un ratto che le hanno sequestrate e così. Quindi un atto di violenza. E la violenza, ribadisco, in modi diversi, è un elemento di noi. Può essere poi qualsiasi molla può far scaturire un atto di violenza in noi. Io non posso non ricordare una persona pacifica all'ennesima potenza, un mite, che un giorno aveva tutta una serie di situazioni, fu fermato dalla polizia locale, vigili urbani, e lo picchiò. Perché? Perché in quel momento lui aveva accumulato una serie di tensioni che l'hanno portata ad esplodere in quella circostanza. Con questo non voglio dire che abbia fatto bene, abbia fatto male, però purtroppo quando vi è un fatto violento, una volta in diritto si diceva che per provare il dolo bisognava provare prima quello che i latini chiamavano frigido et patoque animo, cioè ha commesso quel fatto con animo freddo e pacato. Oggi purtroppo tra mass media, crisi economica, social, io non so quanti delitti possano essere commessi da un agente che si rappresenta, che vuole quel fatto e ha consapevolezza di commetterlo. In una situazione di violenza di genere, mi ricordo in una trasmissione in cui c'era anche il dottor Calabrese, si parlava di violenza sugli anziani. Allora, abbiamo visto delle immagini raccapriccianti e la violenza sugli anziani rientra nella violenza di genere. Nessuno ne parla. Abbiamo visto delle immagini raccapriccianti.
1: Noi sono anni che ne parliamo.
0: Prego?
1: Noi sono anni che affrontiamo il tema della violenza sugli anziani.
0: Allora, che motivo c'è di malmenare una persona ottantenne nei modi in cui abbiamo visto? Cioè, o c'è una deviazione mentale che andrà indagata in fase dibattimentale o in fase di indagini preliminari, ma arrivare a quegli estremi.
1: Poi ce lo spiegherà.
0: Assolutamente, ce l'ha già spiegato, ma forse se lo ripete è anche meglio.
1: Beh, noi sotto questa situazione, perdonami se ti interrompo, noi insomma la controinformazione la facciamo, siamo anni che parliamo di violenza sulle donne, violenza sui bambini, violenza all'interno delle strutture penitenziarie, violenza sugli anziani, insomma di tutto ci possono accusare, a meno che non parliamo di questi temi che da sempre, ormai sono 13-14 anni che parliamo ogni anno, già quest'anno abbiamo parlato di violenza violenza di genere, femminicidio, maschilicidio, già 4 volte, se non ricordo, questa dovrebbe essere la quinta.
0: Ecco, ad esempio,
1: perché è giusto parlarne sempre.
0: Il termine giornalistico femminicidio, maschicidio, non dà l'idea di quello che è poi il diritto, l'applicazione della norma. Cioè, noi dobbiamo parlare sempre e di omicidio.
1: Sì, perché però, poi l'interpretazione evolutiva, per dividere le due cose.
0: Quando uno fa l'università, dice allora se ammazza una donna non è omicidio. Io mi ricordo il professor Vassalli dice no, perché c'è l'interpretazione evolutiva. Quindi bisogna riportare anche le cose nella loro dimensione.
1: Assolutamente sì, però è un modo per distinguere poi l'omicidio sulla donna e quello sull'uomo. Poi è chiaro, siamo tutti d'accordo sul fatto che sia un omicidio, non è che poi diventa un altro tipo di reato. Però magari volevo partire però dalla violenza relazionale che nasce poi nelle famiglie, no? Parliamoci
2: esatto,
1: chiari.
2: Certo.
1: Secondo te da cosa dipende questa cosa che può generare questo tipo di violenza in una coppia che inizialmente si ama e poi si odia e poi alla fine molte volte, purtroppo, troppo spesso finisce anche con un omicidio?
2: Adesso sulle singole cause che poi portano una coppia a esercitare violenza sull'altra, certamente vi è un discorso di potere, cioè io esercito violenza sull'altra persona perché io così esercito il potere e quindi c'è una volontà di affermarsi nei confronti dell'altra persona usando violenza.

0: che può essere o fisica o sessuale o economica o psicologica, e quindi da questo, appunto, per questo noi parliamo poi di una relazione violenta. A me piace proprio usare il termine di violenza relazionale, che è sì un sinonimo di violenza intrafamiliare, ma consente di porre il focus sulla relazione tra vittima e autore di reato, andando poi a riprendere, no, il primo a parlare di violenza relazionale fu, mi pare, nel 78 il professor Gulotta nel famoso libro La vittima. Ecco, a me piace proprio dare questa interpretazione, perché in fondo tra vittima e autore di reato c'è una relazione tra loro. Nell'ambito della violenza intrafamiliare adoperiamo il termine relazionale, perché c'è una relazione di affetto che poi potrà essere la vittima, tanto l'uomo quanto la donna, quanto il genitore rispetto alla violenza esercitata da un figlio, per esempio, così come appunto anche i minori che si trovano in un ambiente, o i figli anche maggiorenni, violenti e sono anche loro vittime. E quindi in questo contesto noi abbiamo la violenza relazionale. Chiaramente sono sempre dinamiche collegate alla volontà di affermarsi sull'altra persona, quindi il potere, io come lo esercito, ho bisogno di questo. Poi se tu mi chiedi se ci sono, come posso dire, se l'autore del reato può avere o meno dei disturbi, ovviamente nell'ampia casistica sicuramente vi sono persone che, e questo forse di questo può parlarne il dottor Calabrese, che hanno dei tratti loro particolari, no? Però io non mi soffermo su quello, cioè io valuto l'aspetto appunto della vittima, cosa succede alla vittima che si trova in questa situazione. Allora, tanto la donna quanto l'uomo hanno bisogno di avere un'assistenza multidisciplinare. Oggi noi abbiamo tanti centri antiviolenza che accolgono le donne, meno male, per fortuna, ma ci vuole anche la coscienza di avere dei centri antiviolenza che accolgono anche uomini, per un discorso di supporto multidisciplinare, perché poi il focus è chi c'è in quella famiglia. Ci sono dei figli? Aiutiamo anche gli uomini a riconoscersi, diciamo così, aiutiamo anche chi non è donna a riconoscersi nell'ambito di una situazione di violenza, per preservarsi. E poi volevo anche aggiungere un aspetto sulla violenza fisica subita dagli uomini. Vero che la donna principalmente esercita violenza di altro tipo, psicologica. Però guardate che l'uomo minimizza la violenza, anche quella fisica, perché a me è capitato di sentire persone che mi dicevano: ma guardi avvocato, per me non è lo schiaffo che mi dava, gli schiaffi, non è quello, perché in fondo a me, che sono uomo, faceva poco male, è l'umiliazione, è il fatto per esempio di subirlo davanti ai miei figli. Certo. Quindi c'è anche questo aspetto importante, l'uomo non si riconosce, perché non riconosce la violenza come tale, certamente per vergogna, come ha detto il dottor Calabrese, per paura di perdere i figli, per paura di apparire in contrasto con gli stereotipi che oggi ancora purtroppo ci sono sull'uomo come maschio alfa, e quindi per tutta una serie di vicende noi ci troviamo anche un dato oscuro, non conosciuto, di violenza. Chiaramente vale il dato oscuro anche per le donne. Però ecco, mentre per le donne, per fortuna, dal 76 in poi, dalle battaglie femministe, si sono fatti tanti passi avanti, e per gli uomini un po' meno.
1: Siamo,
0: ecco,
1: ancora ai blocchi di partenza. Certo. Bruno. Ecco, io a te volevo fare una domanda, oltre a, insomma, a chiarire alcuni aspetti di cui ha parlato l'avvocato Coppola, ma secondo te c'è una relazione fra la violenza domestica e quella che poi è successivamente la violenza dei ragazzini, dei giovanissimi?
2: Il contrario. Allora, vi do una notizia bomba. La violenza intrafamiliare è notevolmente sottovalutata ed è estremamente diffusa. Perché? Forse che la cultura maschilista, la cultura patriarcale si è incrementata? È venuta al contrario, è venuta meno. Eppure la violenza intrafamiliare era molto meno diffusa sul piano statistico, molto più incisiva, prima del 75, laddove il maschio aveva potere di poter trasferire, stabilire il luogo di residenza della famiglia dove credeva, dove voleva, in maniera indisturbata. E poteva anche picchiare tranquillamente, in maniera indisturbata, c'era anche la possibilità di querela da parte della donna, ma comunque doveva arrivare a delle forme di violenza fisica che raggiungevano il pronto soccorso. E allora perché era meno diffusa? Semplice. Parliamo di un contesto sociale in cui vi era una rete familiare molto estesa che prevedeva degli ammortizzatori. Noi abbiamo invece un contesto sociale basato su una famiglia nucleare in cui il contesto sociale è altamente competitivo, pensate ai luoghi di lavoro, in cui la donna cerca di emanciparsi anche con una sorta di carrierismo, e in cui il maschio isolato, perché non ha più una rete familiare e parentale, mal sopporta non solo i processi emancipativi, ma mal sopporta la condizione di sofferenza e discredito nel confronto rispetto ai successi della donna. Oh, attenzione, vi do un'altra notizia bomba. Le problematiche di violenza intrafamiliare, di squalifica, che vengono sistematicamente fatte, e questa è la bomba, ad orologeria psicologica, che vengono fatte davanti ai bambini, davanti ai figli, si protrarranno nel futuro, nel momento in cui i ragazzi diventeranno adulti, e si perpetreranno con fattore moltiplicatore nei propri nuclei familiari, perché interpreteranno come modello educativo nei riguardi dei figli, modello interattivo nei riguardi della moglie, anche modello erotico, attenzione, questo è ancora più pericoloso. E questi bambini che vedono la violenza intrafamiliare la incominciano a sviluppare a livello scolastico per avere un successo relazionale. Vedono che funziona e la perpetrano. Quindi la nostra società aborra la violenza. Deve aborrire la violenza, ogni forma di violenza. Anche in termini di ricatto, anche le violenze etiche. Eppure sappiamo che maschio e femmina all'interno della famiglia nucleare hanno difficoltà a gestire i propri figli e commettono violenza morale. Anche il dire guardati la televisione e non dare fastidio, non rompere, è violenza educativa ed è violenza morale. Eppure, concludo, il vero problema è la solitudine delle famiglie nucleari che non hanno una rete. Infatti, che ben vengono le reti di ascolto, le reti socioassistenziali, perché anche non permutando la violenza a cui la vittima purtroppo è costretta a subire, incominciano ad avere attraverso l'ascolto un sistema di empowerment, un sistema di dire adesso forse ho la capacità di cambiare le cose, forse adesso ho la capacità di vedere una prospettiva diversa. Questo c'era allorquando le famiglie erano molto legate tra di loro e vi era un parentato, era una comparanza che supportava tutti quanti, vittima e aggressore, perché poteva essere modulato dai parenti.
1: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi passiamo alla terza e ultima parte della puntata. Ci vediamo fra 2 minuti.

0: Ecco Bruno, tu poi passiamo alla dottoressa La Salvia. Stavi adesso fuori onda, stavi raccontando questo fatto che è molto importante sull'omicidio del Garderail. Vuoi ricordarlo a tutti i telespettatori?
1: Allora, nell'omicidio di Vigevano, in cui la vittima è stata gettata via dalla cavalcavia sull'autostrada, per cui la vittima è morta, sembrerebbe, bisogna aspettare i risultati dell'autopsia, sembrerebbe che sia morta perché investita da un camion sulla rete stradale autostradale sottostante, non è riuscita a evitare il corpo. Allora, sostanzialmente la famiglia abitava a un chilometro dal viadotto che attraversava il ponte. Beh, sostanzialmente la vittima è stata gettata inerme, quindi l'attività di aggressione è sicuramente avvenuta in precedenza. La vittima è stata portata sul viadotto, l'omicida ha fatto in modo che di prendere la vittima inerme, affiancata al guardrail. Il guardrail che delimita la corsia di attraversamento, dopodiché l'ha superato, quindi l'ha scavalcato con la vittima, e la cosa peggiore è che ha portato la vittima a fianco al parapetto del viadotto, che era dotato di uno spazio per mettere i piedi, per cui l'omicida è salito sul parapetto, perché tranquillamente poteva appoggiare i piedi, ha alzato il corpo della vittima, dopodiché la vittima l'ha alzata al di sopra della propria testa per poi scaraventarla giù. Questo perché? Perché dal parapetto vi è solamente una rete di un metro. Ma la cosa più raccapricciante è che la rete del parapetto non era a filo interno, era a filo esterno del viadotto, per cui la persona poteva tranquillamente salire. Bene, a distanza di 30 anni dal fenomeno del lancio dei sassi sulle autostrade, il Ministero dei Trasporti non ha lanciato delle direttive, una precisa regolamentazione che debba gestire le reti di protezione. Si chiamano reti di protezione antisasso proprio perché impediscono alle persone di buttare al di là della rete. Le reti sono fatte con un angolo a 45 gradi, per cui la persona sottostante ha difficoltà a gettare degli oggetti, lo dovrebbe fare solamente dalla sede stradale, ma buttandolo dalla sede stradale gli oggetti diventano più piccoli di peso, perché non può scaraventare sassi, macigni giganti, per cui rimane il problema.

0: della sicurezza dell'uso delle autostrade, che ogni volta che c'è un viadotto, chiunque, a maggior ragione, se le reti montate in quel modo, anche dei ragazzini possono salire e a un metro...
1: Insomma, un delitto che sarebbe potuto evitare, insomma. Dottoressa,

0: familiare, gli effetti devastanti sui minori sono notevoli. Il problema della violenza relazionale è veramente un problema che ha una portata globale.
1: Bravissimo.
0: E questo innanzitutto per un motivo, perché la vittima si fida dell'autore del reato. Generalmente l'autore di un reato di violenza relazionale è la persona di cui la vittima si fida, che conosce. E qui voglio fare un accenno a chi vittima secondaria non è, ma sono i minori che assistono ad un atto di violenza all'interno del proprio nucleo familiare. Questi minori hanno degli effetti devastanti, possono avere dei traumi psicologici nel breve ma anche nel lungo termine, perché è ovvio che credo che non c'è cosa più brutta per un minore assistere a un maltrattamento all'interno del nucleo familiare, dove che è considerato il posto dove più di tutti dovrebbe proteggerli. E ecco, io dico questo: la strategia per contrastare la violenza relazionale non può prescindere da essere una strategia globale che richiede una moltitudine di interventi. Quindi, accanto all'azione prioritaria delle forze dell'ordine, si deve affiancare quello della magistratura, delle istituzioni pubbliche, delle associazioni di categoria e soprattutto le agenzie educative, in primis la famiglia e la scuola, perché guardate, non si nasce violenti si diventa, per cui nella vita il percorso educativo è fondamentale e inizia all'interno delle mura domestiche, la famiglia, la prima agenzia educativa, poi la scuola e poi tutto il resto. Ecco, io voglio fare un invito, voglio approfittare di questa trasmissione per fare un invito a tutte le vittime di violenza. Non trascurate mai il minimo segno di violenza psicologica, fisica, economica. Non bisogna mai trascurare anche il minimo segnale. E non bisogna indugiare dal chiedere aiuto per poter uscire dallo stato di isolamento, di assoggettamento di cui ci si versa. Quindi bisogna con fiducia rivolgersi alle forze dell'ordine attraverso il numero unico di emergenza, il 112, o attivando tutta la rete dei servizi socio-educativi, sia pubblici che privati, che vengono predisposti attraverso il numero antiviolenza e antistalking, che è il 1522, che è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Bene, speriamo che nasca, stanno raccogliendo le firme, speriamo che nasca anche il numero verde per le violenze sui maschietti, perché credo che sia necessario anche quello. Avvocato, io volevo tornare a lei. È vero, cioè, la violenza molta rimane sotto traccia, poche denunciano, però c'è anche un altro fenomeno, che è quello delle denunce fasulle. No? L'84-85% dei casi di violenza denunciati da molte donne vengono archiviati perché delle fake pazzesche. Il 5% vengono assolti, l'altro 5% vengono condannati. Insomma, poi nel computo del discorso violenza anche queste denunce farlocche penso che poi abbiano il loro peso. Lei che dice?
1: Allora, non esiste una denuncia farlocca, esiste una denuncia strumentale. Cioè spesso le denunce scattano nel momento in cui vi è una separazione conflittuale e allora la denuncia diventa un'arma nei confronti della controparte. O addirittura in casi peggiori un'arma per sottrarre i figli all'altra parte. Spesso purtroppo accade che i figli in queste circostanze vengono mandati in casa e famiglia, che non auguro a nessuno, non auguro veramente a nessuno. Quindi la cosiddetta denuncia a fasulla, che è strumentale e nient'altro, serve solo, purtroppo, e in questa circostanza ci dovrebbero essere dei correttivi economici a chi denuncia falsamente, perché spesso chi denuncia falsamente, o meglio strumentalmente, sa che quello che va ad esporre

0: all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria è fasullo, lo sa che non è esistito. Ci dovrebbero essere dei correttivi finanziari come esistono in Germania, dove se tu usi la giustizia per un fine personale, vieni sanzionato finanziariamente. Ex abrupto, nel momento in cui il caso viene archiviato, a te scatta una sanzione. Oggi addirittura assistiamo non ad una denuncia strumentale, ma più denunce, cioè più denunce fatte reciprocamente, perché poi scatta la rivalsa. Quindi abbiamo una macchina della giustizia che lavora su ipotesi delittuose non genuine, con spendita di tempo, energie e soldi dei contribuenti. Perché come diceva la Thatcher, non esistono soldi pubblici, esistono soldi dei contribuenti.
1: Io, avvocato Coppola, un giorno parlando, durante un'intervista con un capitano dei carabinieri, mi disse, ma perché gli posi questa, la domanda proprio sulle denunce farlocche, io le chiamo farlocche, poi nel termine tecnico, però la gente capisce che sono denunce false. E il capitano mi disse, ma sa, dice, qui in caserma arrivano tante donne per esporre denuncia ai propri compagni, ai propri mariti, ex mariti, molte di queste poi tornano perché vengono denunciate a loro volta perché sono fasulle. Ecco, secondo lei quanto incide la denuncia falsa poi nel proseguire questa battaglia contro la violenza?
2: Sì, allora chiaramente una denuncia falsa, oltre a sottrarre risorse a tutti quei casi in cui c'è una vittima vera, e questo è il primo problema che dobbiamo avere in mente, rovina la vita alla persona che la subisce.
1: Ma non pensa che se venissero fatte indagini più approfondite il fenomeno comincerebbe un po' a diminuire? Perché l'85% delle denunce false, e questi sono dati ufficiali, non è cosa da poco.
2: Chiaramente chi riceve la denuncia ha l'obbligo di appunto riceverla, e quello che la vittima appunto riferisce viene assolutamente preso in considerazione tanto quanto quello che dice una vittima vera, per cui è poi un problema che si pone nei confronti di chi è stato denunciato allo Stato. Talvolta, laddove un pubblico ministero sa esservi già incardinata una separazione, a me, io l'ho visto fare, invita immediatamente l'indagato, per esempio, a rendere interrogatorio in modo tale da poter difendersi in prima battuta, e così che quella denuncia non sottrarrà anche i tempi di un processo, le risorse di un processo, ma verrà poi definita con una richiesta d'archiviazione.
1: Quanti di quelli denunciati vengono chiamati poi dal pubblico ministero
2: pochi,
1: e sentiti? L'1%,
2: pochi, lo 0,2%. Io le parlo, chiaramente io ho una sede privilegiata, lo dico perché io sono un avvocato del Foro di Milano, quindi mi trovo ad avere a che fare con una preparazione eccellente, non lo dico per captatio benevolenza, ma anche proprio con un approccio sia per i casi di vittime vere sia laddove si sospetta che ci possa essere una certa strumentalità per ottenere maggiori vantaggi in sede di separazione, c'è un certo tipo di intervento. Però sicuramente io ritengo che una falsa accusa sia anche quella una forma di violenza, e purtroppo le false accuse le subiscono prevalentemente gli uomini,
1: e purtroppo ne parliamo solo noi,
2: e quella è una forma di violenza. Poi io vorrei anche appunto richiamare il fatto laddove ci sono denunce reciproche. Ecco, se siamo in sede separativa, vi sono denunce reciproche, è chiaro che là in quel momento si aggrava l'attività della procura, dell'attività difensiva, dell'indagine, ma è anche vero che magari si capisce subito che è tutto strumentale, no? Però noi dobbiamo pensare che esiste anche un'altra forma di violenza, che è quella bidirezionale. E una parte agisce violenza sull'altra ed è assolutamente reciproco. E questo tipo di violenza viene molto sottovalutato. Proprio perché c'è il fenomeno delle denunce strumentali reciproche, anche laddove arrivano due denunce reciproche, magari non strumentali, finiranno in archiviazione. Ma in quei casi c'è davvero violenza in quella famiglia, ci sono davvero i figli, e quindi viene sottovalutato il caso. poi chi è più debole dei due magari poi soccombe.

0: Però bisogna prestare molta attenzione, per questo io faccio un discorso di violenza sulla persona con un'attenzione particolare. Forse è il caso di avere un affiancamento anche criminologico al pubblico ministero laddove arriva una denuncia di questo tipo.
1: Io penso
0: bisognerebbe
1: strada,
0: sostenere e formare degli esperti.
1: La strada è molto lunga, ci vuole molta buona. Ci sono rimasti 4 minuti, io farei un giro di 1 minuto a testa partendo dalla dottoressa La Salvia. Sulla violenza online, la violenza sul web.
2: Beh, la violenza online è un fenomeno che sta aumentando in maniera esponenziale, considerato l'utilizzo diffuso che si fa di internet e dei social media. Per cui un'attenzione particolare andrebbe riservata da parte dell'uso dei minori di queste piattaforme. Per cui ecco perché insisto.
1: Sono le vittime maggiori.
2: Esatto, la famiglia deve.
1: Giovanissime e anziani sono le vittime predilette per diversi tipi di reati.
2: Ecco, sono quelli più vulnerabili. Quindi invito i genitori a. Esistono dei sistemi per poter comunque controllare.
1: Bruno, tu volevi dire qualcosa? Ti volevi riferire a qualcosa che diceva l'avvocato Coppola?
3: Intanto un appello, vorrei.
1: Tieni presente che hai 3 minuti. Hai 2 minuti e poi dobbiamo.
3: Vorrei collegarmi con quello che ha detto la professoressa e fare un appello. Per quanto riguarda l'arresto, noi abbiamo avuto la settimana scorsa l'arresto di un sex offender seriale. Mi ha molto colpito per stupro. L'ultimo arresto è per stupro, già era stato condannato più volte, sempre per violenza sessuale. Mi ha molto colpito che la mamma era stata vittima di violenza intrafamiliare continuativa nel tempo perché il papà di questo signore era un alcolista. Bene, un appello alle donne, a chi che sia, quando voi vedete, subite, siete vittime di una violenza intrafamiliare, dovete immediatamente denunciare. Non aspettate che i figli arrivino a 18 anni, 20 anni, per poter realizzare un progetto emancipativo di interruzione del rapporto, di rottura del rapporto. Perché? Perché è il peggior modo per difendere i figli. Perché i figli nel vedere un modello educativo in cui la vittima, in questo caso la mamma, è vittima inerme, soccombe, state proponendo al bambino per l'età adulta una anomalia relazionale con le donne, per cui lui opererà secondo quello che ha visto. D'altronde, tutti noi, nei processi educativi che mettiamo in atto, cerchiamo di ripetere automaticamente quello che abbiamo visto e l'esperienza che ne abbiamo tratto. Altro problema, violenza per quanto riguarda i dispositivi.
1: È rimasto 30 secondi.
3: Sui dispositivi. Bene, i genitori devono controllare la modalità di utilizzo dei dispositivi. Perché la documentazione della violenza è motivo di appeal, è motivo di orgoglio per i minori e bisogna subito censurare questo modo di utilizzo. E quindi i genitori sono arbitri del sistema di valore educativo. Attenzione, è di oggi, è di ieri, come la violenza anche a livello politico sta diventando un modello interlocutorio avere successo.
1: Bravo.
3: Contrariamente ai modelli etici educativi dei politici della prima Repubblica.
1: Ne parlavamo stamattina in treno con l'avvocato Capalonga proprio di questo. Cioè, se l'esempio arriva dal Parlamento siamo rovinati. Purtroppo ci sono rimasti 2 minuti, 1 minuto e mezzo, e mi basta la malapena per i saluti. L'avvocato Capalonga sarà per la prossima volta, tanto quello che doveva dire l'ha detto. Io ringrazio.
4: Volevo solo chiosare una cosa detta dalla collega. Anni fa conobbi un ufficiale di polizia giudiziaria qui a Roma, il quale mi disse: quando mi arriva una denuncia querela, io accendo una luce anche sul denunciante. Oggi questo non accade
1: non
4: più.
1: Accade mai, e difatti. E questo, per questo ci ritroviamo poi con 84 processi che finiscono nel nulla perché denuncia fasulla. Va bene, io ripeto, ringrazio la dottoressa Paola La Salvia, grazie, speriamo di averla. Non so se la prossima settimana parleremo sempre di reati sul web. Mi piacerebbe averla come ospite, naturalmente, perché lei è un'esperta in materia. Ringrazio l'avvocato Mario Capalonga, grazie avvocato per essere stato con noi. Naturalmente ringrazio anche l'amico Bruno Calabrese, grazie Bruno, spero di averti anche nelle prossime settimane come nostro ospite. E naturalmente non posso che ringraziare l'avvocato Veronica Coppola, che è venuta da Milano affrontando le peripezie delle ferrovie del Trenitalia con i soliti ritardi di 45, 50, un'ora e anche oltre. Bene, cari amici, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2620.

Grazie.

watching, everyone. I love you guys.